0: messaggi.
1: Una voce che ti dice ciao, come stai?
0: Quindi ti chiamo stasera. La chiamo stasera. Grazie signori.
1: No, non ci ho visto, no.
0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio e bentornati a Siamo Noi. La storia di cui oggi vogliamo parlarvi è la storia di due donne, una madre, Lea Garofalo, e sua figlia, Denise Cosco. Le vedete in questa fotografia, Lea e Denise, che nello sguardo hanno impressa la stessa felicità di essere insieme. Lea è stata uccisa, era il 24 novembre del 2009, dall'ex compagno Carlo Cosco, che aveva organizzato la sua uccisione, il padre di Denise. E Denise, qualche settimana fa, dunque nel settembre scorso, ha scelto di non vivere più, esattamente alla stessa età, 35 anni, che aveva sua mamma Lea quando è stata uccisa. E adesso le conosceremo meglio entrambe. Lo faremo grazie all'ospite che è qui, che io sono particolarmente felice di ritrovare. E mi riferisco alla senatrice Enza Rando, che le conosceva entrambe personalmente, le ha sostenute, le ha rappresentate come avvocato. Intanto io la ringrazio per la sua presenza.
2: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio, grazie, grazie.
0: Allora, senatrice Rando, lei le ha conosciute in un momento in cui queste due donne erano semplicemente una madre e una figlia determinate a salvarsi. Allora, poiché non vogliamo dare niente per scontato, può provare, è una vicenda complessa, una vicenda che ci tocca profondamente, però a far comprendere il nostro pubblico, a raccontare da che cosa stavano fuggendo e soprattutto qual è la loro storia.
2: Beh, Lea era una ragazzina giovane, quindicenne, che comincia a capire che cos'è l'andrangheta, quali sono, che l'andrangheta era morte, e quindi viveva in questo piccolo paese della Calabria. Comincia a capire questo e voleva andare via, perché diceva: ma l'andrangheta è solo morte, io voglio vivere la vita. Lei era una ragazza intelligente e quindi a un certo punto va via da quel contesto e va a Milano, incontra questo compagno col quale poi fa Denise, nasce Denise, ma anche lì incontra l'andrangheta. Quindi pur andando via da quel contesto, lei veniva da un contesto di ndrangheta, dalla sua famiglia, quando a Milano incontra anche l'andrangheta dice: no, non è possibile, e denuncia. Quindi questa donna, in un momento particolare, siamo nel 97, quindi diciamo in momenti anche diversi da oggi, da sola va a denunciare, perché? Per l'amore della sua figlia, ecco, ma anche per amore della sua, anche della libertà, perché Lea era una donna che aveva capito che cos'era la libertà. La
0: conquistata
2: libertà
0: a duro prezzo.
2: Ed è la conquistata a duro prezzo. Quindi denuncia, entra nel sistema di protezione. Nel sistema di protezione naturalmente non ha molto funzionato in quel contesto, perché una delle cose che lei mi diceva, che ancora ce l'ho ferma questa, quando mi diceva: ma io sono considerata collaboratrice di giustizia, io sono una testimone, non ho mai commesso un reato, non posso essere. Veda, anche per queste, per una donna intelligente, per una donna che aveva fatto una scelta così forte, essere considerata come un collaboratore, come un mafioso, un ex mafioso. Sì. E allora su questo la faceva molto arrabbiare, ma aveva questa figlia, quindi il sistema di protezione.
0: Che cosa è accaduto?
2: Hanno attraversato più città, perché nel momento, anche se erano nel sistema di protezione, lui li trovava e quindi dovevano ritornare a cambiare città. E questo dialogo tra queste due donne che sono cresciute insieme, pensava, andavano insieme nei concerti, accade il fatto che Lea, lui va in carcere, ma quando esce, io ricordo questo giorno, che il 20 novembre, 4 giorni prima di essere uccisa Lea a Milano, eravamo insieme, io, Denise e Lea, a Milano.
0: E io posso chiedere, lei dice Milano, no? Perché, allora, la ringrazio per aver ricordato questa storia. Molti la considerano una storia più vicina, più familiare, grazie alla fiction, grazie al cinema, che ha raccontato Lea Garofalo. E lì colpiva un po', come dire, l'ostinazione, verrebbe da dire la testardaggine, con cui Lea vuole andare a Milano. Ma perché vuole andare a Milano? E cosa le ha detto lei al riguardo?
2: Eravamo insieme in questo vicino al tribunale e Lea, parlando, non dovevano andare a Milano, dovevano ritornare. Io li stavo convincendo, visto che lei era andata fuori dal servizio di protezione, ad accoglierli noi come Libera, con l'associazione, sì, con Don Ciotti. Sì. E lei mi diceva: ma forse io voglio andare a Milano, ma che cosa mi può succedere, avvocata, a Milano? Mia figlia è minorenne,

0: io sono a Milano, non vado con lui, ma forse è giusto che la figlia possa conoscere il padre e si possono incontrare e dire a lui, insomma, che se ci aiuta a farla studiare.
1: Che le ha detto lei?
0: E lei è proprio questa cosa, gli dicevo, ma no, lei ha tutto quello che era possibile, guardi, l'unica cosa che potevo fare è chiuderla in una stanza, ma le ho dette tutte, ma perché lei mi ha raccontato di un evento che era già successo a Campobasso, no? Che l'avevano tentata di ucciderla a Campobasso. E allora dico, ma perché fai questa cosa? E lei questa, per la prima volta, aveva un po', lei aveva le antenne molto attente, sì. Per la prima volta un po', dicevo, forse che cosa mi può succedere? A Milano non mi succede nulla. E allora il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno mi mandava i messaggini, perché era questo il patto, sì. Lui si comporta bene, così lui stava cercando di organizzare come ammazzarla, naturalmente.
1: In tutt'altra maniera.
0: Tutt'altra maniera. Quindi quando il quarto giorno mi chiamano i carabinieri per questa vicenda, io immediatamente ho capito che era successo qualcosa. E com'era lei? Una delle cose che mi piace raccontare, il senso che aveva della giustizia, nonostante sentiva, no, sì, questa cosa di aver subito dell'ingiustizia, sì, anche da parte di chi doveva, sì, vigilarla, di chi, sì, doveva starle accanto, sentiva questa cosa forte. E poi una delle altre cose che mi ha detto: per favore faccia studiare mia figlia, studia, studia, solo la conoscenza può essere la tua libertà. Questa è una cosa
1: C'era
0: forte.
1: Un legame molto bello, un legame che ben esprime la fotografia che abbiamo mostrato, sì, al nostro pubblico in apertura, tra Lea e Denise. E lei, so che ama ricordare che Lea era una donna tutto fuoco, ribelle, e che delle due la figlia appariva forse la più responsabile, Denise, con le sue risate irresistibili e i suoi lunghi silenzi. Denise non voleva essere soltanto la figlia di Lea, e abbiamo detto com'era Lea, ma com'era Denise lontano, poi parleremo anche delle aule di tribunale, ma lontano dai processi, lontano dal ricordo delle vicende della sua famiglia?
0: Guardi, Denise, chiaramente io il passaggio, tutto quello che poi ha dovuto fare, le scelte che ha dovuto fare giovanissima, 18 anni, ha dovuto scegliere anche lei di entrare nel sistema di protezione, no? Per la, sì, sua, diciamo, sicurezza. Io ho vissuto tutta quella fase, no? Della sua scelta, della sua anche paura da un lato, ma della sua forte voglia di dire: io sono una persona normale, chiunque, qualsiasi figlia avrebbe fatto questo, io voglio la verità su mia mamma. Quindi che cos'era? Era una ragazza intelligente, fortemente intelligente. Quando andava a scuola aveva il massimo sempre dei voti, era puntigliosa nel fare le cose, sempre attenta, e però aveva questi silenzi, questa sua tristezza, no? Che era determinata dal fatto che due donne che erano cresciute insieme, sempre insieme, la mamma l'aveva partorita quasi a 16 anni, quindi erano giovanissime, veramente, come diceva lei prima, sembrava più giudiziosa lei, perché lei era più ribelle, più inquieta, no? In questo senso, invece lei era quasi giudiziosa. Quindi io la ricordo Denise con questi occhi blu bellissimi e con questa voglia effettivamente di cercare la verità fino in fondo.
1: E lì ha affrontato il processo con un coraggio, e lei di donne coraggiose in questi anni ne ha conosciute parecchie, che l'ha portata a coniare tante espressioni, no? Per descriverla, tra cui guerriera resistente. Ma secondo lei che cosa ha alimentato questo coraggio? Un coraggio innato e un coraggio che ha tratto proprio forza e linfa da sua madre?
0: Lei diceva che era naturale, perché chiunque, cioè lei diceva questa cosa, forse chiunque quando gli ammazzano una mamma vuole sapere la verità, e chiunque si mette anche contro il padre, no? Contro, diciamo, i parenti, sì, perché poi erano i parenti, e anche contro l'ex fidanzatino, sì. Però da quello che io vedevo, effettivamente lei le aveva insegnato che cosa era la libertà. Credo che sia il suo senso forte di capire: io posso veramente guardare anche la storia di mia mamma e ringraziare mia mamma di quello che mi ha dato solo se vado fino in fondo. Questo ce l'aveva, cioè, quindi gliel'ha dato la mamma.
1: Anche lei poteva scegliere.
0: Poteva scegliere, lei ha scelto.
1: Ecco, Denise era in cerca di una vita normale, un compagno, nuovi legami familiari, aveva un bimbo, però questo carico immenso sulle spalle, insomma, tante domande senza risposte, la perdita della mamma, una vicenda come quella che stiamo raccontando.
0: Guardi, io dico che Denise è morta, chiaramente poi c'è una magistratura che sta anche indagando, perché giustamente, diciamo, e questo, c'è la massima fiducia nella magistratura. Dico che Denise è morta finché non avrò una risposta chiara. Denise aveva tanta voglia di vivere, innamorata di questo figlio, di questo bambino, quindi perché tutto questo? È chiaro che i mostri, le ferite vengono, sì, fuori sempre, sì, ci sono tante inquietudini, no? Che, sì, nessuno sa governare, quindi, sì, questo lo vedremo, però io reputo, dico ancora che Denise è morta. E spesso le mafie uccidono anche i sopravvissuti in tanti modi. Io credo che sia, qualora dovessimo

0: considerare come suicidio un suicidio di mafia, perché determina e deriva da tutto quello.
1: È stata proprio molto chiara. Noi abbiamo voluto cominciare questa nostra puntata di Siamo Noi con il ricordo intimo personale della senatrice Enza Rando, però non volevamo soltanto veicolare un ricordo così forte o raccontare una vicenda di cronaca particolarmente dolorosa, quindi è importante che lei insomma abbia fatto riferimento a una vicenda che ha tanti punti oscuri. C'è un'indagine in corso proprio per istigazione al suicidio contro ignoti e questo aspetto lo approfondiremo a breve, subito dopo la pubblicità, grazie all'aiuto di un caro amico del nostro programma, una persona, un giovane uomo che da sempre in prima linea nel combattere le mafie e per questo vive da anni sotto scorta ed è Paolo Borrometi, che ritroviamo tra poco.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
3: Quant'è bella! Guardatela
4: bellissima.
3: Qui!
2: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
5: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo! Tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Vi aspettiamo!
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Ben rientrati in studio, Siamo Noi. Riprendiamo la nostra riflessione. Stiamo parlando di mamme, di figlie, di sorelle, di vedove, di orfani, donne, sempre di più, che combattono le mafie, che scelgono di onorare la verità, che scelgono di sfidare il potere mafioso, accettando di avere a fianco anche come compagna di strada la paura. E allora adesso alla senatrice Enza Rando, nostro ospite, si è unito un amico di Siamo Noi, un amico personale, un giornalista che è da sempre in prima linea nel contrasto alle mafie e per questo vive sotto scorta. Paolo, è sempre un piacere averti qui.
8: Grazie
1: Paolo
8: a te, grazie a voi, grazie a tutti e complimenti per questo spazio iniziale che avete fatto, perché ci voleva un ricordo umano e nessuno meglio di Enza Rando, al di là di senatrice, poteva farlo.
1: Allora, Paolo, e noi abbiamo chiuso sulle tante zone d'ombra. Sul suicidio di Denise Cosco la magistratura ha aperto un'indagine, un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. C'è veramente tanto da chiarire. Che cosa si sa al momento? E ti chiedo se è vero che Denise aveva incontrato suo padre.
8: Allora, che cosa si sa? Poco. Voi avete terminato con i dubbi della senatrice Rando, ai quali aggiungo i miei profondi dubbi, per tante e tante ragioni. Cerchiamo di spiegarle in maniera semplice. La prima, Denise, da quello che noi sappiamo, non era una donna che pensava al suicidio. Aveva un bambino piccolo che voleva crescere. La seconda ragione, questo è il terzo suicidio in questa drammatica storia. Il corpo di Lea Garofalo è stato il primo morto, purtroppo, di questa tragedia. Il primo suicidio, quindi il secondo morto, è stato il padre del collaboratore di giustizia che ha fatto ritrovare il corpo di Lea Garofalo.
1: Era il primo fidanzato di Denise.
8: Lo possiamo tranquillamente dire. Il secondo suicidio in carcere, all'interno del carcere, ed è stato il ragazzo che ha incendiato, ha dato fuoco, perché pure questo venne fatto sul corpo di Lea Garofalo. Il terzo drammatico è quello di Denise. Visto che il nonno in queste ore ha rilasciato una intervista
1: su un sito internet
8: che io reputo ributtante, perché si può intervistare chiunque, il tema è come lo intervisti. Permettetemi di dire che i contenuti di quell'intervista sono ributtanti.
1: E che cosa hai letto poi tra le righe? Anch'io l'ho letta,
8: l'ho trovata. Io ho letto una sorta di scuola di mafia. Intanto, e torniamo al tema della tua domanda, hai incontrato il padre? Sì, ha incontrato il padre, ma noi siamo sicuri che lei abbia incontrato il padre volontariamente e non perché magari ne avesse parlato? paura? Dico, per dire, sono tutti dubbi a cui la magistratura dovrà dare

0: dare delle risposte, ma noi però abbiamo il compito di formulare queste domande e nelle parole del padre, del nonno, così rassicuranti, come se questa figlia non avesse avuto una madre uccisa da suo figlio, no? Questo rivelare anche il nome di copertura, dire che la cosa più sbagliata è stata togliere il nome Cosco, certo, infatti io la chiamerei Denise Garofalo, non certamente Denise Cosco.
1: Tra l'altro in quell'intervista a un certo punto, mi dispiace doverlo sottolineare, ma così accade, viene citata anche la senatrice Anzalando.
0: Assolutamente sì, e viene fatto perché Enza Rando, al di là del ruolo di senatrice, Enza Rando in questi anni ci ha fatto comprendere l'importanza della figura di Lea Garofalo e l'importanza della scelta di Denise. Le due donne sono un'unica anima, due corpi, ma un'unica anima. E ci ha fatto comprendere, l'ha aiutata processualmente, ma ci ha fatto comprendere quanto i Cosco, nonostante il signor Cosco ci voglia fare apparire come la famiglia del Mulino Bianco, sono comunque coloro i quali hanno fatto uccidere e bruciare Lea Garofalo, altro che nonno da Mulino Bianco.
1: Quindi, cosa che nell'intervista quasi non appareva.
0: Nell'intervista appare come un uomo di una certa età che ha appena per questa povera ragazza, ma chi ha appena per una povera ragazza condanna quantomeno il figlio per avergli fatto uccidere la madre. Non c'è una parola in quell'intervista, e siccome noi sappiamo bene che in certi contesti certi messaggi sono drammatici, quell'intervista per me è una scuola di mafia.
1: Senatrice Rando, c'è una cosa che vorrei sottolineare. Questa vicenda si chiude nel modo più doloroso possibile, con un suicidio di una giovane donna che aveva tutta la vita davanti, e però a noi resta in eredità il coraggio di queste donne che sono state disposte a pagare scotto per questo, ma non il senso della sconfitta. Ci terrei insomma a sottolinearlo.
2: Ma io penso che tutte le due storie, sia di Lea che di Denise, proprio invece rappresentano il coraggio. Poi è chiaro che ci sono le paure e le ferite, perché le ferite derivano sempre dal contesto mafiosi, ma il coraggio deriva invece da questa sensazione forte, sentimento forte di libertà. Quindi sia Lea che Denise, ma la dobbiamo proprio raccontare e dobbiamo far vivere con quel loro coraggio. In tutti i modi l'hanno cercato questo, l'hanno, come dire, vissuto questo coraggio, mentre hanno trovato la morte in maniera diversa, ma l'hanno trovato la morte perché l'andrangheta fa morire le persone anche quando non li uccide direttamente.
1: Io
2: lo dico chiaramente anche i sopravvissuti. Ecco, io credo che Denise e Lea hanno un significato, e una cosa forte che mi ha detto Lea, proprio prima, sì, qualche giorno prima, sì, insomma, quando ci eravamo viste a Firenze, di me si parlerà quando non ci sarò più. Questa è una cosa molto forte, perché lei dice...
1: Quindi aveva consapevolezza di quello che trasmette.
2: Ma lei ne aveva consapevolezza, perché io vorrei dare fiducia e vorrei dare che tante altre donne devono vivere. Ecco, questa è una cosa... Ecco, ricordiamolo come due donne coraggiose. Ecco. E raccontiamole come due donne coraggiose.
1: Esatto, noi oggi ne vogliamo ricordare tante di donne coraggiose e proviamo anche a estendere lo sguardo. Purtroppo dobbiamo anche ricordare un altro suicidio, che è quello di Rita Atria, una ragazzina di 16 anni, tante volte con Paolo l'abbiamo ricordata qui, a Picciridda, la chiamava così il giudice Paolo Borsellino, con cui collaborava, che lei a sua volta chiamava zio Paolo. Il 26 luglio del 1992, quindi esattamente 7 giorni dopo la strage di via D'Amelio, Rita Atria, con la perdita di Paolo Borsellino, perde la speranza, e a raccontarci la sua storia, il clima in cui è maturata la sua scelta, un'altra scelta di grande coraggio, è Piera Aiello, testimone di giustizia, ma soprattutto di Rita Atria, cognata. Vediamo.
3: Quando sono entrata a far parte della famiglia Atria ho capito che quel mondo non mi apparteneva, perché a casa mia io amo dire che la mia famiglia è una famiglia di pane e cipolla, una famiglia dove si discuteva, si prendevano decisioni, invece la famiglia Atria era una famiglia dove Don Vito Atria decideva e tutto quello che decideva quell'uomo si doveva fare. La molla che mi ha fatto scattare tutto questo è stato il giorno che hanno fatto l'autopsia a mio marito. E praticamente mia suocera venne con un fazzoletto nero da mettermi in testa e io ho deciso che quel fazzoletto nero non lo avrei mai indossato, perché per me quel fazzoletto non era un segno di lutto, ma bensì un segno di sottomissione. Con Rita avevo un appuntamento fisso ogni

0: giovedì alle 3 del pomeriggio e gli raccontavo la vita che stavo vivendo. A un certo punto lei mi disse, dice, io vorrei venire con te perché io so più di te avendo vissuto in quell'ambiente. Quando abbiamo deciso di denunciare, in realtà l'abbiamo fatto soltanto di cuore, senza pensare alle conseguenze. Dopo abbiamo capito le conseguenze a cui siamo andate incontro, pagandole sulla nostra pelle. Paolo Borsellino era un padre di famiglia, un uomo con cui ci si poteva parlare tranquillamente, è stata la spalla amica su cui abbiamo pianto. Abbiamo saputo della morte di Borsellino nelle televisioni e lì ci cade il mondo addosso. Morendo l'uomo che ci aveva guidato fino ad allora, non sapevamo realmente cosa ci aspettasse l'indomani. Con Rita noi parlavamo tanto e lei iniziò a parlare di come voleva il suo funerale. Mi diceva, ma tu quando muori cosa vuoi? Io gli dicevo, io ma io che voglio? Io non voglio niente, se muoio muoio. Lei invece mi diceva, no, io voglio una giacca nera, voglio una camicia bianca, un pantalone nero. Lei ha descritto come voleva il suo funerale e chi doveva partecipare a quel funerale. E fra tutte le cose mi disse, non voglio che partecipi al mio funerale mia madre, perché la madre l'aveva rinnegata. Rita sui suoi diari parla chiara. Quel diario c'è scritto, andate fra i giovani e dite che fuori c'è un mondo fatto di cose belle e di cose vere. Io ho fatto mia quella frase e negli anni l'ho portata in giro. Io vado nelle scuole di tutta Italia, ma anche fuori Italia, dove parlo proprio di questa giovane donna per far capire che anche se si nasce in una famiglia mafiosa, si può dire no alla mafia, si può denunciare anche il proprio padre, il proprio fratello, la propria famiglia.
1: Paola, abbiamo una manciata di minuti prima di andare in pubblicità, anzi forse meno di una manciata. Abbiamo sentito Piera Aiello che dice che quando hanno deciso di sfidare il potere mafioso l'hanno fatto in una sorta di incoscienza. Ecco, oggi parecchia strada è stata percorsa grazie a un protocollo importantissimo di cui abbiamo già avuto modo proprio con voi di parlare in questo studio che è Liberi di Scegliere.
2: Nell'intervista di Piera Aiello ci sono due cose fondamentali. La prima, lei ricorda come al funerale non volesse la madre. Ecco, tornando a Denise, per fortuna al funerale non sono stati invitati chi ha fatto uccidere la madre. E su Liberi di Scegliere. Liberi di Scegliere è stata una legge rivoluzionaria, voluta fortemente da Libera, non a caso. Appena Sarando entra nelle istituzioni, la legge viene messa in campo e viene approvata. Questo perché? Perché è un segnale chiaro che le donne sono libere e lo Stato è con le donne che vogliono denunciare.
1: Io dico proprio per far capire al pubblico, Liberi di Scegliere è il protocollo per cui le donne che appartengono alle famiglie mafiose hanno la possibilità di affidarsi alla tutela dello Stato e quindi di denunciare anche. E insomma, e sempre più donne lo stanno facendo. A tra pochissimo.
3: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.
4: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
5: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
6: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
7: E si ha una rigenerazione tessutale.
8: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
9: E vado avanti e indietro.
10: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
3: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
1: Eccoci rientrati in studio, siamo noi con la senatrice Sarando, con Paolo Borrometi, stiamo raccontando le donne che combattono contro le mafie, che hanno avuto il coraggio anche a costo della vita di sfidare il potere mafioso e ci siamo lasciati sul protocollo Liberi di Scegliere. Allora, senatrice Rando, come sta funzionando anche fuori dalla Calabria, dove è nato.

0: poi.
1: Ma guardi, il protocollo che adesso è legge, come dicevamo prima, è, credo che sia una delle visioni più importanti, diciamo, più innovative anche per combattere le mafie. Le donne stanno facendo la vera rivoluzione e sono partiti maggiormente dalla Calabria, perché c'era un magistrato molto attento del Tribunale Minorile, quindi ci sono molte più storie che partono dalla Calabria. Però una delle prime storie che io ho seguito anche appunto dentro, quando insomma ero in Libera, una delle prime storie è quando una donna va dal Presidente del Tribunale e dice: io ho visto il film di Lea Garofalo, ho conosciuto la storia di Lea Garofalo, io voglio essere una Lea viva, ma voglio farlo per i miei figli. E oggi queste donne sono tante, sono delle donne che ci hanno raccontato anche dentro, diciamo, il percorso che abbiamo fatto per la legge, ci hanno raccontato quando loro sono felici, quando i figli sono gentili e hanno sposato la legalità. Sono tante, io spero che ancora di più ce ne possano essere, perché quando una donna si allontana dal contesto mafioso e rompe col contesto mafioso, non solo salva la propria vita, perché lì c'è una doppia violenza di genere, anche come donna, salva i figli, ma indebolisce le mafie. Certo. Questa è la cosa più importante.
0: Paolo, bisogna tante volte capire, ci ha detto, un enorme schiaffo che viene dato.
1: È un enorme schiaffo, perché perché Cosco decide di uccidere Lea dopo che aveva fatto il carcere? Le uccide perché doveva ripristinare il suo potere, altro che la uccide per liberare la figlia. La figlia era innamorata della mamma e non lo conosceva nemmeno il padre. Uccide perché lì, in quel caso, ripristinare il potere mafioso significa che io ti governo, io posso fare tutto su di te.
0: Ecco. E torniamo a quella libertà di cui parlavamo. Paolo, c'è un'altra storia da ricordare, è una storia un po' differente, nel senso che ha come protagonista una giovane donna, una ragazza, Rossella Casini, che non veniva dalla Calabria, arrivava da Firenze, se non sbaglio.
2: Assolutamente, toscana. Di Rossella abbiamo soltanto questa foto sostanzialmente, no? Il pubblico di TV 2000 la conosce perché l'abbiamo raccontata diversi anni fa con La tua sensibilità, con quella di Paola Saluzzi.
0: Con Laura Solare.
2: E con Laura Solare e con una grande autrice, lo possiamo dire, che è Elena Di Dio, di cui si era innamorata. Perché ci si innamora della storia di Rossella Casini. Perché Rossella era una ragazza universitaria che si innamora, come tanti ragazzi universitari alla sua età, di un ragazzo, di uno studente universitario calabrese, iniziano una relazione, quindi lei è totalmente lontana dalla famiglia di lui. Cosa accade? Che all'improvviso il padre di lui viene ucciso. Lei è sconvolta, non capisce cosa stia accadendo, è completamente lontana da quella realtà. All'improvviso, non solo dopo essere stato ucciso il padre di lui, viene ferito gravemente anche il suo fidanzato, il suo ragazzo. E allora lei lo convince ad andare a Firenze, a farsi curare a Firenze, a quel punto a denunciare, a raccontare tutto ai carabinieri. Lui racconta tutto ai carabinieri, diventa una sorta di testimone, lei diventa una sorta di testimone quando i parenti del padre ucciso e del ragazzo lo rivanno a prendere dalla Toscana, lo portano in Calabria, convincono Rossella a scendere in Calabria con lui. A quel punto, come diceva la senatrice Rando prima, debbono lavare l'onta di ciò che è accaduto e Rossella Casini verrà barbaramente uccisa e il corpo nascosto per oltre 10 anni. Rossella Casini però è una donna che si è ribellata e lo ha fatto con amore.
0: E noi questo nome abbiamo voluto sentirlo risuonare dentro questo studio. Abbiamo veramente pochissimi minuti. Vogliamo ricordare, rendere omaggio a un'altra figura di donna, senatrice Rando?
1: A me farebbe piacere ricordare anche un po' le donne vive, no? Sì, cioè quelle che di cui si parlava prima.
0: Che portano avanti la fiaccola,
1: che,
0: diciamo.
1: Che portano anche, e che stanno, come dire, ragionando e stanno facendo di tutto. E voglio ricordare una ragazzina, il giorno che abbiamo approvato la legge, io ho fatto un discorso rispetto a Liberi di Scegliere, e subito dopo ho ricevuto un messaggio di una ragazzina di 18 anni, da poco, che veniva da un contesto di camorra, mi ha mandato un messaggio dicendo: ma che bello, si sta parlando nelle aule istituzionali di noi. Ecco, il fatto stesso che una ragazzina di 18 anni, che era scappata, che aveva fatto tutte le disavventure, che erano spaventati perché la madre chiaramente ancora oggi è minacciata, che dice: si sta parlando di noi. Ecco, io voglio ricordare le vive, perché attraverso Lea, che purtroppo non c'è più, attraverso Denise, dobbiamo ricordare tante donne. E allora il messaggio che voglio dare è proprio queste donne che sono dentro questo contesto, che molti mi raccontano il

0: contesto di violenza, sì, che vivono. Ecco, abbiamo uno strumento, c'è una bella legge, una importante legge, naturalmente dobbiamo gestirla e governarla bene. Fate tutto questo, cercate la vostra libertà per voi e per i vostri
1: possiamo
0: figli.
1: Possiamo farcela. Non possiamo proprio oggi non ricordare un'altra figura, che è quella di Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990, beatificato qualche anno fa, era il 2021, con decreto del Dicastero del Culto Divino è stato riconosciuto patrono dei magistrati italiani, ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Zuppi, per aver contemperato la verità con la carità. È un esempio luminosissimo.
2: È un esempio luminosissimo, bellissime sono le parole di Don Matteo, di sua eminenza Don Matteo Zuppi, che consiglio a tutti di andare a vedere.
1: Sono davvero da rileggere.
2: Sono veramente bellissime, tracciano la figura in maniera dolcissima ed è molto bello che sia proprio lui patrono, sub tutela dei, scriveva in ogni suo foglietto. E questa è la testimonianza che quando si è uomini di Dio, lo dico da credente, no? Si può a maggior ragione anche laicamente incidere nella vita pubblica, come secondo giustizia debbono fare sempre i magistrati. Viva Rosario Livatino, i magistrati sono ben protetti da oggi in poi.
1: Io vi ringrazio, ringrazio la senatrice Rando, ringrazio te Paolo perché ci avete accompagnato lungo un viaggio importante, scandito dalla certezza che si può essere, si deve essere liberi di scegliere. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui in questo studio sempre intorno alle 15:15.
3: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao Fra Michele!
4: Ciao, trovateci.
3: Arrivi con un carico di patate!
5: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
3: Oh.
6: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
3: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, buongiorno dalla nostra cucina dove in ogni appuntamento facciamo insieme 3 ricette che condividiamo con cura, con amore, utilizzando tutti i prodotti della stagione, quelli che troviamo nella nostra dispensa, quelli che ci vengono donati. Il prossimo ospite sicuramente non arriverà a mani vuote, e lui Fra Luca. Buongiorno,
4: ciao, buona mamma giornata, mia, Veronica.
3: Che carico prezioso di zucche! Grazie, grazie.
4: Con le zucche
3: ci vedo affaticato. È lunga la strada dal camioncino qua.
4: E soprattutto queste sono belle pesanti.
3: Sono anche molto...
4: Tanta provvidenza.
3: Sì, tanta provvidenza e soprattutto un ingrediente incredibilmente versatile. Dal salato al dolce ci possiamo inventare qualunque ricetta. E tu che ti sei inventato?
4: E io ho pensato, sempre per mischiare a volte un po' la Francia con l'Italia, delle crespelle.
3: Crespelle, crepe.
4: Delle crepe, magari le facciamo verdi, con
3: sì?
4: gli spinaci.
3: Ok.
4: Con un ripieno di zucca e speck. E poi una fonduta di formaggio per completare.
3: E una spolverata di noci poi.
4: Ma anche quelle.
3: Ma sì, queste sono bellissime. Provo a portarle dietro, vediamo quanto pesano. Sì, ce la faccio. Iniziamo anche con gli ingredienti per realizzare queste crepe, ingredienti che sono latte, farina, uovo, burro, sale, spinaci per dare il verde, il colore verde alle crepe, la zucca, noi l'abbiamo già cotta a cubetti, la scamorza, speck, noci, scalogno e fonduta di formaggio. È una tua ricetta, quindi guidi tu, però ti do una mano, lavoriamo
4: grazie
3: insieme come sempre.
4: Allora, io direi per l'impasto delle crepe possiamo farci aiutare utilizzando il nostro mixer,
3: sì,
4: il nostro robot, e possiamo mettere dentro gli ingredienti, gli spinaci.
3: Gli spinaci, noi li abbiamo già lessi gli spinaci, chiaramente se non li avete ancora preparati.
4: Lessati e strizzati.
3: Sì, sì, insomma ci vogliono veramente pochi istanti.
4: Poi mettiamo l'uovo, il sale, il latte.
3: Allora, uovo,

0: poi ti passo le cose. Il latte?
1: Il latte.
0: Il latte, ok. E andiamo.
1: E la farina.
0: Va bene.
1: E poi incominciamo a frullare. In questo modo possiamo ottenere

0: comunque nel frigo.
1: Allora, questo passaggio di riposo in frigo è un passaggio necessario, non saltatelo, perché cambia proprio la consistenza, la resa della crepe, che comunque è delicata. Crepe dal latino, correggimi se sbaglio, crispus, che vuol dire arricciato, perché la crepe poi in fase di cottura si arriccia sui bordi.
0: E questo l'hai detto a me, non lo sapevo. Vedi? E ti ringrazio.
1: Sono contenta.
0: Allora, possiamo trasferire il nostro impasto in una bacinella.
1: Ti tolgo anche questo.
0: Prendo anche una lecca padelle.
1: Io nel frattempo controllo che
0: lo faremo
1: ci sia
0: riposare.
1: Il nostro impasto riposato. Eccolo qua. Ci facciamo...
0: È necessario
1: il tempo di riposo.
0: Di riposo, e quindi per quelle che sono le nostre necessità ce lo troviamo già pronto.
1: Sì.
0: Intanto prendiamo una padella antiaderente.
1: Ecco qui. Che fuoco vuoi?
0: Abbastanza
1: caldo,
0: alto,
1: caldo.
0: Sì.
1: Perfetto, allora... E un filo di olio lo vuoi o facciamo col burro?
0: Utilizziamo il burro.
1: Sì, ho visto uno sguardo, no, l'olio no. Burro sì.
0: Sì, sulle crepe la tradizione, o quantomeno è più indicato il burro. Poi sappiamo che le crepe possiamo comunque prepararle sia dolci che salate.
1: Le crepe le fai tu? Se vuoi,
0: se
1: io
0: tu
1: mi occupo del ripieno.
0: Mi prepari un po' il ripieno, che sarà a base appunto
1: di zucca.
0: Dimmi
1: come devo procedere.
0: Allora, occorre far rosolare un pochino la nostra cipolla in un pentolino.
1: Cipolla scalogno, mi sembra che abbiamo inserito lo scalogno.
0: Scalogno. E poi con un po' di olio, di burro. E una volta che l'abbiamo fatto rosolare un pochino, aggiungiamo la nostra zucca che deve insaporirsi. Io qua il nostro burro si è sciolto, posso fare le crepe.
1: Il movimento
0: è quello che deve coprire
1: tutto il fondo. Sono belle verdi.
0: Sì, hanno anche quel colore, si prende una spatola,
1: guarda, una lecca padelle.
0: Potrei anche rischiare di farla saltare. E voilà!
1: Abbiamo
0: girato la nostra crepe.
1: Cosa metto nel fondo di burro e scalogno?
0: Aggiungiamo la zucca.
1: Ok. Allora, la zucca, questa è stata precedentemente lessata. Quindi lo ricordo anche a casa, non la sto mettendo cruda, ma la sto mettendo già lessata.
0: Anche perché
1: se avete più tempo la mettete anche a crudo, e così insomma cambiano solo i tempi di cottura.
0: La nostra crepe adesso sta dorandosi dall'altra parte, possiamo metterla o sul tagliere che poi utilizzeremo.
1: Guarda che si
0: anche
1: sta sbruciacchiando, non sbruciacchiando ma arricciando. Allora, io ho messo un po' di sale.
0: Che è quella che dicevi tu, che la crepe appunto si arriccia.
1: Nella zucca ho aggiunto un po' di sale, ma se volete potete aggiungere anche un po' di pepe oppure noce moscata.
0: Ne facciamo un'altra di crepe.
1: Io cosa faccio? Cosa aggiungo qui nella zucca?
0: Una volta che la zucca è rosolata, ci aggiungiamo...
1: Ma la posso schiacciare un po'?
0: Sì, anche perché deve essere una sorta di crema.
1: Quindi la vuoi cremosa?
0: Sì, perché poi la spalmiamo all'interno della crepe.
1: Allora, intanto aggiungo lo speck, anche questo tagliato sottile, molto molto sottile, così il sapore sapido dello speck è ben distribuito.
0: Le crepe hanno poi questa versatilità anche rispetto alla forma che gli si può dare nella composizione del piatto.
1: Ah, poi
0: possono
1: vediamo,
0: essere chiuse
1: a portafoglio,
0: a ventaglio, possono essere fatte

0: parte tipo un sacchettino.
1: Allora, io ho rosolato un po' il tutto, ho schiacciato con la forchetta per darti l'idea della crema. Come si dice in francese, soupçon, la sensazione.
0: La sensazione, ma mi fai anche ripassare la nostra
1: due su due
0: cucina, la lingua francese.
1: La lingua francese, sì.
0: Ecco, adesso allora anche questa è quasi pronta. Parlando poi del francese, sai che San Francesco, quando era contento e felice, siccome la madre era francese, gli aveva insegnato le canzoni
1: in francese quando era bambino,
0: cantava in francese quando era felice.
1: Davvero?
0: E quindi c'è sempre questo aggancio con la vita del Santo Francesco.
1: Io me ne ricordo una di una sorta di ninna nana, di filastrocca francese che faceva Au clair de la lune, mon ami Pierrot.
0: Intanto
1: hai
0: la nostra
1: del piatto?
0: Magari la teglia.
1: La teglia, ok.
0: Su cui mettiamo.
1: Perché
0: comunque
1: queste le vuoi passare al forno?
0: Una foglia, un foglio di carta forno.
1: Sì. Eccolo qua.
0: Riusciamo a fare un'ultima crepe.
1: Hai deciso di farne tre?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Sai che si dice che ciò che è trino è divino, quindi.
1: La farcia dove te la metto? Al centro o?
0: La farcia sì, piuttosto
1: così
0: al centro.
1: Bene?
0: E ci mettiamo anche la nostra scamorza.
1: Ok. Allora il formaggio, eccolo qua.
0: Qualche...
1: E questa che cos'è?
0: Questa è la fonduta di formaggio che poi ci servirà per impiattare.
1: E come l'hai
0: noi
1: preparata,
0: l'abbiamo
1: la
0: preparata? L'abbiamo preparata con latte,
1: latte e formaggio, immagino.
0: Quindi ne abbiamo fatte tre.
1: Vabbè, ti faccio anche questa, ci siamo. Perfetto.
0: Questa, essendo già pronta, possiamo anche riscaldarla un minuto al microonde.
1: Perfetto, ok. Come te le chiudo?
0: Ma io direi che
1: così
0: il ventaglio è
1: allora,
0: forse
1: prima una mezzaluna.
0: Prima una mezzaluna.
1: Lo schiaccio.
0: Così riusciamo a dargli la forma e poi le chiudiamo a ventaglio.
1: A ventaglio, ok. Che bella la crepe perché la parte, come dire, centrale, questa l'ho rotta un po', vabbè, giriamo, si vede così. E poi invece tutta la parte esterna è bella croustillant, croccante.
0: Croccante.
1: La parola lo dice. Aspetta, la stendo un po', ok.
0: Adesso le metteremo in forno a cuocere per 10-15 minuti, non di più, a 160 gradi.
1: Allora io apro il forno perché ovviamente, come d'abitudine, dobbiamo preparare il piatto e facciamo un cambio. Io prendo queste
0: e io metto
1: sostituisci. Questo. Eccoci qua. E a questo punto possiamo impiattare.
0: Possiamo impiattare utilizzando la fonduta.
1: Che sta facendo Fra Luca al forno?
0: Che avevamo fatto sciogliere un pochino. E possiamo mettere.
1: La fonduta la vuoi mettere sotto forse? Sopra? Posso andare?
0: Nappiamo un pochino le nostre crespelle. Che sono appunto già preparate.
1: Ecco qua.
0: Mettiamo anche qualche noce dopo aver messo la nostra
1: crema di formaggio.
0: La crema di formaggio. Ok.
1: Vado?
0: Sì.
1: Vado abbondante. Granella di noci.
0: La granella di noci che dà anche un
1: che
0: po'.
1: Che sarà la parte
0: quel
1: crunchy, croccante. Ci siamo.
0: E possiamo.
1: Bella calda calda. Che hai fatto qua?
0: Ho fatto
1: una decorazione.
0: Un baffo di crema.
1: Un baffo di crema. Bene, così abbiamo formaggio in abbondanza dove intingolare.
0: Dove mettere ancora un pezzettino
1: crepe.
0: Delle nostre crepe.
1: Ci ce ne dividiamo una in due?
0: Sì.
1: Perché questa è bella
0: sostanziosa.
1: Sostanziosa, esatto. Allora la taglio io per te.
0: Quasi fa un po', non dico da prima,
1: ma che
0: secondo,
1: bella
0: dentro. Ma sì, anche i vari
1: stupendi,
0: colori,
1: sì,
0: l'arancio, il verde, la fonduta,
1: comunque hai fatto
0: le
1: una
0: noci.
1: Crepe meravigliosa. Sei proprio bravo in cucina, Fra Luca.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Ho avuto però, devo dire, degli ottimi maestri, sì, come tutti noi, le cose che sappiamo è perché ce le hanno insegnate.
1: Il lavoro di squadra. Allora, trasferiamo questo lavoro di squadra anche a casa. Grafica degli ingredienti, poi rubrica con i miei piccoli consigli semplici, veloci, per fare sbrigarsi bene in cucina e non sprecare nulla. E poi mia ricetta. Cosa facciamo?
0: Che io attendo sempre.
1: Questa ti piacerà? Polpette di melanzane con mandorla e menta. Ma ne parliamo dopo.

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Trucchetto geniale per oggi, come eliminare le fastidiosissime farfalline dai nostri armadietti della pasta, della farina. È una cosa assolutamente naturale che io faccio sempre con il limone, usiamo il coltello, con il limone, con l'arancia, insomma con qualunque agrume abbiate in casa. Basta tagliare la buccia un po' spessa senza prendere la polpa. E poi utilizzate i preziosissimi chiodi di garofano, che tra l'altro hanno veramente mille proprietà e mille qualità. Prendete la vostra scorza, la bucherellate con i chiodi di garofano, mettete delle ciotoline e poi lasciate queste ciotoline profumare in questi armadietti dove magari tante volte trovate queste farfalline. Funzioneranno come un repellente olfattivo, assolutamente naturale, funziona, facile, veloce per voi. A me piace. Caro Franluca, adesso è il momento di sfidarci a suon di polpette, perché poi quando si parla di polpette ognuno ha le sue tecniche,
4: ricette,
3: ingredienti, piccoli trucchetti, quindi io vi do la mia versione con delle varianti e poi a casa fate come preferite. Per le polpette di melanzane vi serviranno, sì, perché poi ci mettiamo la mandorla, la farina di mandorla.
4: Questa
3: e la menta.
4: È una novità.
3: È una bella novità. Allora prendete nota, vi serviranno le melanzane, poi il formaggio grattugiato, la farina di mandorle, le uova, l'aglio se lo gradite, la menta in abbondanza, le fette biscottate che frulleremo ci serviranno per la panatura, l'olio extravergine di oliva, sale e pepe. Questa volta per cuocerle utilizzeremo la friggitrice ad aria.
4: Perfetto, esatto. Leggere.
3: Tu la usi? Ce l'hai in convento?
4: Non ce l'abbiamo, però a casa. Quando vado
3: oppure
4: a casa,
3: al forno, in padella, insomma, le alternative sono tante. Allora, per motivi di praticità, le nostre melanzane le abbiamo già lavorate. Si possono fare in diversi modi queste polpette, o tagliando le melanzane, come abbiamo fatto noi in questo caso, a cubetti, saltandole poi in padella con un filo di olio e di aglio, e poi dopo le priviamo un po' della loro acqua di eccesso se c'è, oppure un'altra tecnica è mettere le melanzane intere anche nel forno, un po' bucherellate, e aspettare che la temperatura alta del forno le cuoce all'interno. Dopodiché si taglia a metà e si spolpa, oppure si pela. Esatto, e la spolpi, e questa polpa diventerà proprio la base della nostra polpetta. Mettiamo tutto in una ciotola, tutti gli ingredienti insieme.
4: Ecco,
3: se
4: qua
3: vuoi, Franluca. Esatto, mettiamo un po' di acqua in questo pane raffermo.
4: Perfetto.
3: Può essere pane di qualunque tipo, pane in cassetta, un po' di pane vecchio che magari vogliamo ammorbidire con un filo di latte, un filo di acqua, insomma, lì non sto proprio a insegnarvi nulla, ognuno
4: e
3: fa come dice. Sì, vai con le mani tranquillamente.
4: A lavorarlo un po'.
3: Esatto, io schiaccio un pochino le melanzane. Poi, visto che c'hai già le mani in pasta, ti lascerò continuare. Poi, alle melanzane iniziamo ad aggiungere il formaggio grattugiato.
4: La menta è una delle cose che ti piace.
3: Io le adoro,
4: di più.
3: Io le adoro, ma guarda, a volte metto anche i capperi sminuzzati, a volte metto i pinoli tostati, l'uvetta se ti piace un po' il contrasto col dolce. Veramente si possono fare in tutti i modi. Sai, sulle polpette ogni regione, ogni casa, ogni cucina ha le sue varianti. Aggiungiamo l'uovo. Quindi quando do queste ricette sulle polpette ci vado sempre molto cauta, in punta di piedi, perché
4: poi
3: non c'è un diktat.
4: Ma io faccio così, ma io faccio così.
3: È giusto, è giustissimo, e così ci piace.
4: Aggiungo il pane?
3: Sì, aggiungi il pane. Se puoi mettermi... Ce l'abbiamo un aglietto? Ah, vabbè, se volete c'è l'aglio, sì. Con o senza, assolutamente facoltativo. La menta la, un po' sbriciolata, o spezzettata con le mani, come vuoi. Un po' già, anche già tagliata. Poi dobbiamo ovviamente salare e pepare. Salate e pepate in base a come avete salato e pepato la melanzana in precedenza, avendola saltata in padella.
4: Quando l'avete fatta cuocere.
3: Esatto, quindi questo è, dipende da quello che avete fatto prima. In ultimo, eccola qua, la farina di mandorle.
4: La farina di mandorle.
3: Sì, sì, questa è una bella novità.
4: È una curiosità, sì.
3: È comunque dolce e va un po' ad ammorbidire il sapore a volte un pochino pungente, no? Della melanzana, un po'... amarognola, poi dipende anche dalla stagione e dalla qualità di melanzana che utilizzate. A questo punto l'impasto lo dovete sentire sotto le mani, se è troppo asciutto basta aggiungere magari un filo di latte, un pochino d'olio, oppure se è troppo morbido, impastatolino.
4: Buono.
3: Dimmi tu con le mani, se vuoi ti posso aggiungere un pochino di formaggio e farina di mandorle, se ritieni. Che dici, come la senti, troppo umida?
4: Forse sì, un pochino umida.
3: Allora
4: un
3: ti aggiungo che la melanzana era ancora forse un po'
4: di formaggio
3: bagnata e farina di mandorle. Dimmi stop.
4: Basta.
3: Vediamo se adesso va un po' meglio. Nel frattempo con un mixer prendete delle fette biscottate e realizzate del pan grattato. E questa sarà la panatura della nostra polpetta che abbiamo detto friggeremo nella friggitrice ad aria.
4: Adesso
3: se ce l'avete.
4: Riusciremo a fare le nostre polpette.
3: Ok. Allora, ti prendo un piatto. Ne facciamo 9.
4: 9?
3: Sì, perché vedi, ho questo che metto di solito nella friggitrice ad aria. Li mettiamo qua.
4: Ok. Di questa dimensione.
3: Perfette. Li paniamo? Questa lo faccio io, esatto, così tu puoi andare avanti. Allora, un piccolo consiglio che vi do, un passaggio che adesso non sto facendo, è far riposare un pochino l'impasto. Ecco, un passaggio in frigo di mezz'ora almeno aiuterà l'impasto ad essere un pochettino più compatto e più facile da lavorare sotto le mani. Adesso è un po' morbidino, vero?
4: Sì, riposando un po' diventa più facile, ma riusciamo a fare le nostre polpette.
3: Grazie, che bello lavorare con te in cucina.
4: Ah, io mi diverto.
3: Le mie ricette diventano le tue le mie. E le nostre, le loro.
4: Diventiamo un canale anche noi.
3: Sì. Io ho fatto un sacco di cose nuove qui con te.
4: E io anche ho imparato un sacco di cose. Ma ci rivedremo? Sicuramente.
3: Ecco qua. Tra l'altro, polpette... giusto per sottolineare un filone che è giustamente un po' il nostro manifesto, se vogliamo, sono un piatto povero, per questo sono un piatto che ognuno poi ha declinato nel tempo, le varie regioni hanno le loro ricette, perché sono piatti che in mancanza di carne andavano, la polpetta di carne non se la potevano permettere tutti, era sempre un cibo non per tutti, ecco la polpetta con le verdure, con gli ortaggi, con le altre cose. Allora, prendo il cestello, eccolo qui, questo è il nostro cestello della friggitrice, sono davvero molto facili da usare perché basta vedere il disegnino del prodotto. Come facciamo? Aspetta, mi aiuti Franluca dopo che hai spostato il vassoio? Lo mettiamo a quattro mani nel nostro cestello, seguiamo le indicazioni della nostra friggitrice ad aria e... più o meno 180 gradi, 15 minuti, questo è il programma giusto per poterle cuocere nel modo più corretto. Perfetto, questo. Noi però abbiamo deciso, ecco, come facciamo sempre, di averle anche già cotte.
4: Intanto
3: i nostri
4: io
3: tempi
4: preparo
3: sono quelli. Le impiattiamo?
4: Lo spazio.
3: Le impiattiamo? Mi prendi, sai cosa, dal nostro orto verticale, Franluca, un po' di mentuccia fresca, perché quella mi sa l'abbiamo usata tutta nelle polpette.
4: Volentieri.
3: Vedi se c'è un po', perché il tocco verde ci vuole, non solo sotto i denti, Ma...
4: E vuoi anche una foglia di basilico per decorare?
3: Vai, prendi tutto quello che vuoi. Ecco qui.
4: La fortuna di avere...
3: Oh, questo no, questo piatto qua secondo me... No, li metto qua. Ho cambiato idea. Li mettiamo così, che dici? Bellissimo, guarda. Mettiamo questa qua che è profumatissima e la mentuccia tagliuzzata sopra. Sei pronto per l'assaggio?
4: Così. Prima andiamo con gli occhi e poi...
3: Prima con gli occhi e poi... Vediamo se questa mia ricetta ti convince. Prendi anche le foglioline di menta. Sì, metticele su.
4: Che
3: così
4: rinfresca.
3: Bella fresca. Che te ne pare? Ma senti la farina di mandorle?
4: Buonissima.
3: È buona, vero?
4: Un'idea molto bella, quella della farina di mandorle e della menta.
3: E anche la consistenza dentro della polpetta è buona. Le volete fare a casa? È semplicissimo, sono quei piccoli trucchetti, la farina di mandorle, la menta, però prendete nota con la grafica di tutti gli ingredienti e le dosi, poi rubrichetta dei consigli semplici e veloci in cucina e poi un ospite che farà una ricetta,
4: una cosa
3: che ti piace sicuro e che è molto legata al mondo dell'Antoniano, un bellissimo volto dello Zecchino d'Oro.

0: Il trucchetto di oggi riguarda le uova, quando facciamo qualunque cosa, frittata, dolci. Vi è mai capitato, a me ovviamente sì, di rompere l'uovo e poi praticamente, adesso non mi è capitato, è la prima volta che non mi capita, ma sempre qualche pezzo di guscio mi resta dentro. E io quando sto lì col cucchiaino diventa praticamente una rincorsa infinita perché il guscio che mi è scappato continua a sfuggirmi. Cosa succede? Se utilizzo l'altra parte del guscio, mi funziona da magnete, guscio e guscio incredibilmente si attraggono. Basta far così e ho recuperato il guscio che mi è cascato. Trucchetto semplice, facile e veloce per voi. Provate!
1: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
2: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
3: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
4: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
5: E si ha una rigenerazione tessutale.
6: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
7: E vado avanti e indietro.
8: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
1: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
0: Luca, è il momento dell'ultima ricetta, gustosissima, so che sei goloso, ormai ti conosco.
9: Certo.
0: E quindi ho pensato di chiedere all'ultima ospite di portare un dolce.
9: E che dolce farà?
0: È un dolce che è anche il titolo di una canzone dello Zecchino, ma ve lo dico dopo. Lei è molto legata a questo mondo perché è proprio il volto social dello Zecchino d'Oro. Facciamo entrare Mimi! Eccola che vola!
9: Buongiorno. Ben arrivata.
0: Ciao Mimi, bentornata a casa tua perché insomma questo è un po' il tuo

0: E dicevo che oggi farai una torta, che è il titolo di una canzone dello Zecchino.
1: Assolutamente sì, Veronica. La torta che prepariamo questa mattina insieme è la torta di pere e cioccolato.
0: Ma cosa me ne importa se mamma ha preparato la sua famosa torta di pere e cioccolato? Ma cosa me ne importa? Mi basterà una fetta e una giornata scorta ritornerà perfetta.
2: L'ho imparata anch'io.
1: È prontissima, è preparata.
0: Sì,
1: vediamo.
0: No, Gianluca è sempre sul pezzo. È un grande.
1: Tra l'altro, Veronica, qui adesso facciamo un viaggio nel tempo, diciamo. Sì. Questa canzone è del 49esimo Zecchino d'Oro.
0: Mi sa che c'ero. Mi sa che c'ero.
1: Quindi così.
0: Una... Tu eri piccola, piccola, piccola.
1: Non te lo voglio dire quanti anni avevo.
0: Non lo voglio sapere. Torta di pere e cioccolato. Ingredienti. Pere, farina, cacao amaro, zucchero, olio di semi di girasole, uova, yogurt ai frutti di bosco, cioccolato fondente a scaglie, vaniglia e lievito. E adesso tu ci dici cosa dobbiamo fare e noi lo facciamo.
1: Allora, io darei un ruolo a ognuno di voi, che dite, perfetto. Perché è un po'... Se la facciamo in tre, facciamo prima.
0: Ti prego, le pere falle tagliare a lui.
1: Allora,
2: mi rendo disponibile a tagliare le pere.
0: Grazie, Gianluca!
1: Certo, proprio volontario.
2: Il nessuno volontario.
1: Allora, queste vanno, vabbè, ovviamente, pelate e fatte tipo a fettine sottili, ok? Quindi okay. Tipo vanno un po' vanno messe a raggiera, quindi vanno messe proprio infilate nell'impasto. Quindi vanno fatte a fettine sottili. Per il lungo, possibilmente, quindi tipo se noi le prendiamo così, così. Cioè, okay. Fa a metà... E poi la metà, ta.
3: Io incomincio a farla e poi intanto ti faccio vedere.
1: Esatto, intanto le peliamo.
0: Indicazioni precisissime.
1: Sì, sì, sì, poi qua siamo... Lasciamo
0: aprire. Tu cucini, sei brava.
1: Io cucino tantissimo, ma per familiarità, ecco. Nel senso che quando ero piccola i miei genitori mi lasciavano sempre con i miei nonni materni e i miei nonni materni erano pizzaioli.
0: Ah. Quindi facevo anche brava con gli impasti.
1: Con gli impasti, wow. Lievitati, la pasta fresca. Poi io sono, non so se si può dire, sono romagnola. Quindi chiudo
0: si deve dire. Si deve dire.
1: Faccio piadina, chiudo cappelletti, quel che si...
0: Vabbè, ospite fissa in questo programma.
1: Tutto.
0: Dai, iniziamo però a fare questo.
1: Facciamo questo. Allora, ci serve una ciotola, sì. Per mischiare i primi ingredients. Allora, abbiamo la fare...
0: Sì.
1: Allora, le uova, prima
0: iniziamo
1: di tutto,
0: dalle uova.
1: Esatto, okay. Che vanno rotte intere.
0: E tu?
1: Sì, questo lo so fare anche, saprei farlo anche con una mano, però non so se...
0: Vai!
1: Sì, lo faccio, vai. Ragazzi, sì. Se poi se viene male...
2: Sperimentiamo.
0: C'è prima Fra Luca che ha fatto saltare le crepe.
2: Ma prendo un coltello.
0: Che cerchi? Fermati.
1: Abbiamo un coso.
0: Questo? Va bene?
1: Sì, esatto, va benissimo. Okay. L'importante è, mi raccomando, perché qua le uova è un attimo. Ok. Vai. Che vanno montate con la frusta elettrica,
0: sì.
1: Insieme allo zucchero, okay. E al...
0: Luca, scusa. Qua ci stiamo attorcigliando coi fili.
1: Facciamo ecco qua. Di...
0: Mettiamo qua.
1: Esatto. Allora, lo mischiamo un po'.
0: Ridi.
1: Va bene lo stesso.
2: Abbiamo smontato.
1: Allora ci mettiamo anche lo zucchero.
0: E quindi diciamo, molto social dello Zecchino vuol dire che praticamente tutto quello che accade sui vari canali, sulle varie pagine digitali.
1: Esatto,
0: c'è tutto il tuo volto.
1: Ci sono io e c'è il mio collega anartico. E facciamo il video insieme appunto sui vari social dello Zecchino d'Oro, Baby Dance. Questo impasto qui mentre. Perfetto, bravissimo.
0: Io
2: no, io ne taglio un po'.
1: Sì, veramente perfetto. È proprio così che le volevo. Qui dentro dobbiamo metterci anche la vaniglia, quindi un coltello, esatto. Questo è un trick che ho imparato. La incidiamo a metà. Io di solito la faccio anche a metà così. E poi...
0: Le canzoni dello Zecchino le conosci tutte?
1: Io le... Allora, tutte, ovviamente, molte sì. Diciamo che sono abbastanza ferrata.
0: Soprattutto... E come sei entrata in questo mondo?
1: Allora, io racconto un po' la cosa divertente. Io faccio l'infermiera nella vita.
0: Dove? In che città?
1: Nella mia città, Forlì. Ho studiato però qua a Bologna e ho studiato qua a Sant'Orsola, che per chi non lo sapesse è qui dietro, sì, quindi ero proprio vicina. Esatto. Frequento l'Antoniano in realtà da prima, dal 2018-19, non mi ricordo mai. Ero nel coro delle Verdinote.
0: Ah, certo.
1: Quando avevo 16 anni.
0: Il famoso coro delle Verdi Note.

0: Cioè,
1: esatto,
0: che all'epoca diretta dal maestro Stefano Nani.
1: Del Stefano Nani, esattamente. E praticamente nel 2023 il mio direttore artistico mandò questo bando di audizione per appunto
0: cercavano il volto.
1: Un volto, non era specificato benissimo per cosa servisse, esatto. Io mi sono un po' fidata, mi hanno detto dai fallo, ma cioè tanto
0: perché non provare,
1: esatto, tanto siamo qui. E quindi niente, ho fatto questa audizione prima online e poi in presenza e niente.
0: Sono entrata nel fantastico mondo dell'Antoniano.
1: E sono qua.
0: E ti assicuro che il mondo dell'Antoniano non va mai via dal cuore.
1: Esatto, no, ma questo
0: è un marchio di fabbrica per tutta la vita.
1: Ma immagina, ma io appunto già lo conoscevo, quindi infatti è stato molto.
0: Poi ci va bene questa consistenza.
2: Secondo me ci siamo. Perfetto.
1: Allora.
0: Poi pulito
1: io
0: la vaniglia.
1: Io nel mentre, esatto, ho pulito la vaniglia, secondo me. Questo è più che sufficiente perché poi la vaniglia è abbastanza forte, come soprattutto questa qui in stecche è così.
0: E questa è proprio preziosissima, esatto. Super concentrata.
1: Quindi.
0: Ma mi chiedevo, fai l'infermiera e poi tutte le cose per lo zecchino, come fai a combinare tutto?
1: A combinare tutto? Allora, in realtà è molto semplice, nel senso che io comunque ho il giorno di riposo, sacrosanto, non si tocca.
0: E questo lo dedichi all'Antoniano.
1: E questo lo dedico all'Antoniano, esatto, comunque. Non sono qui sempre, ecco, sono qui di solito 2-3 volte al mese.
0: Ubi, abbiamo...
1: Quanto basta, esatto. Quando abbiamo degli eventi
3: come
1: siamo in giro.
3: Ricette.
1: Secondo me questo siamo, guarda, ci non sto neanche a tagliarlo l'altro.
0: Ok.
1: Perfetto.
0: Che altro aggiungiamo?
1: Allora, adesso aggiungiamo prima l'olio a filo, quindi mentre tu frulli io vengo qua. Olle.
0: Pazienza.
1: Sì, ma... filo è filo, eh.
0: Filo, non bisogna procedimenti.
3: Alcuni passaggi vanno rispettati.
1: Siamo ancora lì, vedi, siamo solo alla seconda pera, quindi...
0: Hai voglia di raccontare qua?
1: Ce ne abbiamo da dire. Perfetto, ok. Allora, solitamente io faccio una cosa. Mischio prima il cacao con la farina e il lievito, così fai diciamo tutte le parti asciutte
0: e
1: insieme.
0: Facciamolo. Sì, certo.
1: Così.
0: Qui devi fare come fai a casa,
1: come
0: ti ha insegnato la nonna. Poi non so se vuoi setacciare anche.
1: Ma guarda.
0: Ah, è già tutto setacciato.
1: È già tutto setacciato, perfetto.
0: Così dicono. Io ho le voci. Come farà, che farà Luca, le senti le voci?
3: Ogni tanto.
1: Ok, se ci abbiamo.
0: Dai, giochiamo,
1: un cucchiaio,
0: giochiamo.
1: Perfetto. Benissimo. Okay. Guarda, se vuoi portarti giù questo,
0: sì.
1: Che ne è rimasto.
0: Non si spreca.
1: Non sprechiamo
0: nulla,
1: niente.
0: Questo tu lo sai, qua.
1: Poi,
0: è
1: cacao,
0: il nostro motto.
1: Tra tutte le cose.
3: E poi un po' di cioccolato ce lo mettiamo.
1: Certo, quello lo mettiamo dopo. Ne teniamo un po' nell'impasto perché poi in forno si scioglie, quindi viene.
0: Ti svelo un segreto, Franluca è molto goloso. Non vede l'ora che la torta sia pronta.
1: Questo è la ricetta perfetta.
3: Guardate.
1: Allora, prima lo yogurt. Qua. Esatto, quindi andiamo
0: perché,
1: giù.
0: Perché i frutti di bosco?
1: Si può usare anche bianco, magro, normalissimo, però mi piace.
0: Viene bene?
1: Viene bene, sì. Ok, perfetto.
0: Quindi fai l'infermiera, lavori all'Antoniano e fai un sacco di dolci.
1: E faccio un sacco di
0: piadine.
1: Dolci, esatto. In realtà sono più forte sugli impasti così, cioè più che lievitati sui dolci, faccio un ottimo pancake al limone. Le prossime volte ti invito e li facciamo. Allora, dentro quello...
0: Vado?
1: Sì.
0: E a questo punto, ho un'idea, facciamo così.
1: Esatto, che evitiamo di...
0: Oh, andiamo bene?
1: Benissimo.
3: Io ho quasi finito con le pere.
0: Ti sei impegnato, Luca.
3: Intanto guardavo per
1: esatto,
3: non perdere...
1: Le pere ovviamente...
3: I passaggi.
1: Se ne avanzano ovviamente di pere...
0: Qua non avanza niente.
1: Qua non avanza niente. Si mangiano, sicuro non fanno male.
0: Allora,
1: perfetto.
0: Qua è abbastanza pronto.
1: Benissimo.
0: Olio di gomito.
1: Esatto, qua. Poi aggiungiamo, come dicevo prima, un po' di scaglie di cioccolato, non tutte, perché un po' poi le mettiamo sopra come decoration. Allora, direi che...
0: Basta.
1: Sì, basta.
0: Poi abbiamo la teglia.
1: La teglia...
0: L'hai trovata?
1: No.
0: Lo sai che neanche
3: credo
0: io?
3: Credo che forse...
0: Alla ricerca.
3: La
0: teglia.
3: La teglia.
0: Forse in frigo.
3: Forno.
0: In frigo? In frigo, quello è il forno. Beh, oggi è un po' così.
1: Eccola.
0: Oggi siamo su di giri. Perché ce l'hanno messa in frigo? Per conservare il burro.
1: Perché c'è il burro, ok.
0: Esatto.
1: Ce l'hanno già imburrata.
0: C'è sempre un perché. Siamo noi che non apprezziamo le carinerie.
1: Voi, credo che voi mi dite il frigo, io apro il forno. Ma va bene, questo
0: ma
1: è tutto.
0: Torniamo perché è la prima volta. Dalla prossima volta non sbagliare.
1: No, la prossima volta sarò sul pezzo.
0: Allora.
1: Ok, ci servirebbe una...
0: Una leccapentola,
1: esatto.
0: Eccola, là, ce l'hai lì.
1: Che ho scoperto si chiamarsi Marisa in termine tecnico.
0: Ah, pensa che io non lo sapevo. E sono anagraficamente più grande di te. In onore della signora Marisa, dite.
1: Esatto,
0: in
1: onore della signora Marisa.
0: Ah, la mamma di un cuoco. Boh, forse. Ognuno dice la sua.
1: Arrivano suggerimenti.
0: Sì, sì, no, arrivano allora. Teorie, leggende, si narra.
1: Sulla signora Marisa.
0: La storia.
1: Un saluto alla signora Marisa.
0: Sì, a tutte le signore Marisa.
3: Io sto facendo una montagna di pere.
1: Tra l'altro,
0: quella a Napoli si dice già è bello presepe, no? E quando tutto è così, è una giornata storta, ritornerà perfetta.
1: Tra l'altro, vi racconto una cosa su questa canzone. Quando venne incisa, c'era una mia cara amica nel piccolo coro che mi raccontò, c'è una parte nella canzone in cui si dice non si canta a bocca piena e i bambini fanno e mi ha raccontato che veramente gli diedero tipo delle merendine da mettere in bocca per cantare
0: perché, a bocca chiusa,
1: esatto, vedevano che se no facevano fatica a fingere, ecco, quindi gli hanno dato delle merendine.
0: Sabrina Simoni le conosceva tutte le strategie,
1: i trick. Allora, livelliamo un attimo, lo giusto per...
0: Storica direttrice del coro, dopo Maria Leventre.
1: Ok.
0: Non è che ha esagerato fra Luca con tutto questo?
1: Ma nel caso ce le mangiamo.
3: Io sto già cominciando a mangiare.
0: Esatto. E allora pure io.
1: Possiamo fare il controllo qualità, si chiama
3: la
1: questo.
3: Salve.
0: Bella, fresca, croccante.
1: Buono. Allora.
0: Non si parla a bocca
1: non
0: piena.
1: Si parla a bocca,
3: bocca piena.
1: Piena. Allora. Questa è la fase un po' più, come posso dire, estetica. Quindi mettiamo le pere a raggiera, quindi partendo da come se fosse una fetta, diciamo, le mettiamo come se fosse il raggio di una bicicletta. Io solitamente parto dalle fette un po' più grandi che mi danno la
0: direzione.
1: Esatto. Mm. Il trucco è non affondarle troppo, perché comunque col il lievito l'impasto avanza. Cioè avanza.
0: Sale.
1: L'impasto sale, esatto. E quindi io mi do quelle con quelle grandi... Se volete fare anche voi, ve lo faccio fare.
0: Va bene,
1: così. Se non volete far merenda, per me non c'è problema.
3: Noi ci divertiamo intanto a mangiarle.
0: Vabbè.
1: Facciamo un po' a turno, dai. Ci mettiamo
3: un
1: in due.
3: Un po' di qua, un po'
1: esatto.
3: Di là.
1: Esatto.
0: Tu volevi mantenere una linea a raggiera. Qua abbiamo già fatto.
1: Ma sì,
0: ognuno
1: ma
0: come
1: sì.
0: Gli pare.
1: L'importante è che sia più pieno è, ovviamente, più tra l'impasto e la pera c'è alternanza, più buono.
0: Qua una torta squisita, pere e cioccolato, mamma mia.
1: Olè!
0: Io direi che
1: guarda,
0: le inforniamo.
1: Forse quattro pere erano tante, erano grandi, ma va bene se ce le mangiamo.
0: Ripetiamo temperatura e tempo di cottura?
1: Allora.
0: 180 gradi?
1: 40-45 minuti.
0: Allora.
1: Ero qui che aspettavo... Era già caldo, perfetto.
3: Già infornata.
0: E come per magia, dopo 40-45 minuti, a 180 gradi, la nostra torta di pere e cioccolato, anzi nostra, la torta di Mimi, è pronta per essere
1: Eccoci
0: sfornata.
1: Eccoci qua, abbiamo Scusate lasciato.
0: Là. Guarda, guarda, guarda che gioco di giostra, guarda che...
1: Ci serve lo zucchero a velo.
0: Zucchero a velo. Eccolo qua, ce l'ho.
3: Questo ce l'abbiamo.
0: Mimi, tranquilla. Tu fai come se
1: io
0: nulla fosse.
1: Sono...
0: Ci muoviamo attorno a te.
1: È questo, scusate. Questo l'abbiamo usato.
0: Ti tolgo lo stampo. Prendi per favore un cucchiaino dal cassetto.
1: Un cucchiaino dal cassetto.
0: Eccoci. E poi, se mi consenti.
1: Che magia.
0: Aspetta, mamma mia. 1, 2, 3.
1: Qua abbiamo delle tecniche non
0: manuali. Tecniche manuali.
3: Qui c'è una scuola.
1: C'è una scuola che veramente qua.
0: L'arte dell'arrangiarsi.
1: Io direi che come ultimo tocco, io poi sono un po', sono molto alla mano in questo senso, cioè facciamo così, quel che viene, viene. E poi con
3: un
1: la delicatezza, un po' di nevicata.
0: Bella, bella, guarda.
1: Per dargli un po'...
0: quel tocco di
1: esatto questa tecnica tipo da ceramica questa.
0: Wow, perfetto,
1: bellissimo,
0: non la coprire tutta, è fantastica. E fra l'uomo
3: solo a vederla immagino
0: vediamo l'ora di assaggiarla, quindi si taglia. Oh, che dici, Franluca, prendiamo dei piattini?
3: Volentieri.
0: O ce la mangiamo così?
3: Dopo averla mangiata con gli occhi, la mangiamo anche sul serio.
0: Sapevo che correva.
1: Era già pronto, in realtà. Sì. Le aveva già nascoste, erano già...
0: No, che poi sa dove mettere le mani adesso, insomma. Eccoci qua.
3: Voilà. Guarda
0: che servizio. È bellissima.
1: Sono i pezzi di cioccolato dentro, che è la parte migliore. Sento un po' di croccante.
0: Oh. Vieni, Franluca, vieni qua, vieni.
3: Ecco qua.
0: Uno, due, tre.
1: Grazie.
0: Però adesso con le mani.
1: Ah, con le mani. Oh. Era giusto per dare un senso di...
0: Intanto assaggiamo e a casa diamo la grafica per tutti gli ingredienti, le dosi, per farla proprio come ce l'ha mostrata oggi Mimì.

0: È difficile salutarsi quando uno c'è, cioè, sta nel pieno di una degustazione di torta al cioccolato e pere come questa.
1: Buonissima.
0: Ma il pubblico benevolo ci perdona questo momento di defiance.
2: Ormai siamo in compagnia e in sintonia con il nostro pubblico.
0: Grazie Franluca, sempre le parole giuste. È una gioia averti accanto in questo viaggio, così come è stata una bellissima sorpresa conoscerti.
1: È stato un piacere.
0: Dall'Antoniano per ora è tutto. Buona continuazione. Ciao.
2: Ciao.
3: La splendida testimonianza di Don Hoppe ci sia di insegnamento. Specialmente a noi, che viviamo in circostanze molto diverse dalle sue e che rischiamo di adagiarci, di non avere più la carica interiore con la quale egli portava avanti la sua missione in tempi molto più difficili. Questo documentario è quindi dedicato a tutti noi ogni qualvolta siamo tentati di adagiarci sugli allori delle libertà religiose conquistate.

0: Тадеуш Хоппе родился в многодетной семье. 27 июня.
1: Тадео Хоппе nacque il 27 giugno 1913 a Janów Wielkopolski, vicino a Poznan, in Polonia, in una famiglia molto numerosa. Entrato nella congregazione salesiana, durante l'occupazione tedesca studiò presso il seminario di Vilnius e venne ordinato sacerdote il 24 gennaio 1943. Dopo 15 anni di sacerdozio nelle diverse parrocchie a Vilnius e nei dintorni, di propria iniziativa decise di trasferirsi ad Odessa. Qui venne accolto con gioia il 7 dicembre 1958, nella vigilia della festa dell'Immacolata, iniziando così il nuovo servizio sacerdotale. Fino al 1991, per 34 anni, ha lavorato da solo. Solo successivamente sono giunti altri sacerdoti salesiani e con il tempo è nata la diocesi di Odessa-Simferopol. È morto il 10 novembre 2003 all'età di 90 anni e dopo 60 anni di sacerdozio. La città di Odessa venne eretta nel 1794 in forza di un decreto di Caterina II, regina di Russia. Nonostante all'inizio Odessa avesse importanza strategico-militare, in breve tempo divenne centro culturale e religioso, poiché alla sua costruzione parteciparono molte nazioni e religioni, compresi i cattolici. Tedeschi, polacchi, italiani, francesi, spagnoli e molti altri. Le difficoltà che incontrò Don Hoppe e la situazione in cui trovò la città non erano certo quelle dei tempi di Caterina II. Egli trovò la situazione creata dal governo sovietico. Lotta contro Dio, contro la religione, la Chiesa,

Chiesa lotta contro qualsiasi cosa richiamasse l'esistenza di Dio. Dobbiamo ricordare che prima dell'arrivo di Don Hoppe era già stata distrutta la cattedrale ortodossa ed era anche stata distrutta la chiesa cattolica di San Clemente vicino al ponte di Gorbati. In quella situazione, quando Don Taddeo vide che la cattedrale cattolica era stata chiusa ed era stata trasformata in palestra e che rimaneva solo la piccolissima chiesa di San Pietro, si rese conto che sarebbe stato assai difficile lavorare in questa terra. Molta gente terrorizzata, molta deportata, altri arrestati, tanti che non sapevano neppure dell'esistenza della piccola chiesa di San Pietro. Il governo sovietico si dispose molto negativamente verso qualsiasi attività pastorale di Don Hoppe. Nonostante ciò, Don Hoppe è riuscito a dare vita ad una comunità parrocchiale che trasmetterà la fede a molte generazioni successive.

0: E благодаря ему здесь.
1: Grazie a lui, qui si sono conservate la fede cattolica e la tradizione cristiana. Sono grandi i suoi meriti di sacerdote che non aveva timori, nonostante le persecuzioni nei confronti della religione e della Chiesa. È rimasto qui. Qui ha lavorato e ha terminato la sua vita. E anche per merito suo, se ad Odessa sono arrivati altri salesiani.

0: Dietro le mie spalle si trova un edificio che chiamiamo plebania. In essa abitavano diversi sacerdoti che sono stati arrestati e portati verso destinazioni sconosciute. Successivamente, al loro posto sono arrivate le famiglie di diversi ufficiali che probabilmente appartenevano al KGB. Ovviamente oggi qui abitano altre 8 famiglie e non esiste possibilità di vederci restituita questa casa di nostra proprietà. Questa era la situazione. E Don Taddeo nel 1958 si sistemò in una stanza qui sotto la chiesa, in cantina. E così visse per 45 anni. Dopo la morte di Don Taddeo, i fedeli e i sacerdoti, soprattutto i salesiani, desideravano in qualche modo mantenere nel tempo la memoria di Don Hoppe. Per questo motivo, la camera in cui ci troviamo ora, nella quale viveva, lavorava e dove morì, è stata consegnata per farne un museo. Qui vediamo la sua talare. La indossava sempre e lo distingueva in diverse occasioni pubbliche, come membro della Chiesa Cattolica. Vediamo anche l'abito borghese. Per difficili tempi del regime sovietico, quando doveva viaggiare verso Kiev, Tbilisi, Chisinau e altre città per il servizio sacerdotale. Qua è conservato anche il calice che Papa Paolo VI gli donò attraverso una delegazione vaticana. È ben visibile la scritta «Per i cattolici di Odessa». È chiaro che si trattava della parrocchia di San Pietro. Qui vediamo anche i quadri dei pontefici che guidavano la Chiesa durante la sua vita sacerdotale. Va ricordato come nell'attività pastorale egli abbia educato i fedeli ad un grande amore e fedeltà a ciascun papa. Vediamo qui persino Papa Giovanni Paolo I.
1: Il reverendo era contento quando durante la messa i fedeli cantavano e ognuno teneva in mano il libretto delle canzoni aperto alla pagina del canto che si stava eseguendo.

Alcune donne della parrocchia li moltiplicavano scrivendoli a mano e distribuendoli ad altri fedeli. Inoltre ognuno trascriveva il proprio libretto di canti in polacco con lettere cirilliche, oppure in russo con lettere latine. Va ricordato come il reverendo avesse buone relazioni con le altre religioni, con gli ortodossi e con gli armeni. Si tenevano allora anche degli incontri ecumenici ed erano presenti anche delegazioni dal Vaticano, dalla Cecoslovacchia o dalla Francia.

0: trzeba zwrócić uwagę, że ksiądz w kościele był...
1: Dobbiamo ricordare che in chiesa il reverendo era tenuto sotto controllo dal governo e dalle autorità locali. Sulla base di alcuni sospetti, Don Taddeo era anche convinto di essere stato registrato e ripreso quasi durante ogni funzione liturgica. Sapeva di essere spiato, sapeva che erano controllate le sue azioni ed è ciò che diceva alla gente. Per evitare i problemi, sfruttava il locale giornale di sinistra, che da un lato appariva corretto e accomodante, dall'altro criticava aspramente la fede e la religione. Egli utilizzava le parti di testo che potevano risultare utili per la gente, per la pastorale, che corrispondevano alla dottrina della Chiesa e con semplicità li consegnava ai fedeli. Naturalmente si presentarono da Don Oppe accusandolo per ciò che diceva, chiedendo su che base parlasse e dicendo che non era opportuno parlare in quel modo. Egli prese il giornale e mostrandolo disse loro: «Guardate bene, io non ho detto nulla di mio. Questo è il giornale ufficiale. Io ho preso spunto per i testi da quel giornale». Qui ben si vede l'astuzia di Don Oppe.
2: Don Oppe ha lavorato in questa parrocchia per 45 anni. E all'età di 90 anni si è congedato dalla vita nella sua parrocchia, proprio dove per tutta la vita aveva vissuto la propria vocazione. I tempi in cui lui lavorava erano assai difficili. Il governo comunista proibiva, ad esempio, di uscire in abito talare oltre la soglia di questo piccolo ingresso. Ecco, posso narrarvi una vicenda significativa. Don Oppe raccontava che un giorno, vedendo un ragazzo passare lungo il recinto della chiesa sul marciapiede, gli offrì una caramella. Il giorno seguente venne convocato presso l'ufficio di sicurezza per chiarire l'accaduto. Egli aveva infatti oltrepassato il perimetro della parrocchia indossando la talare, trasgredendo così la prescrizione del governo sovietico. Negli anni seguenti fu molto attento a non uscire più oltre quel limite vestito da prete. La stessa proibizione vigeva nei confronti di qualsiasi processione attorno alla chiesa, perché contrario alle norme stabilite dal governo sovietico.

Quando conobbi Don Taddeo Hoppe, ero uno studente di 17 anni. Sono passati ormai parecchi decenni. E dopo la sua morte, ricordando la mia giovinezza, ho ripensato al fatto che allora, quando ci conoscemmo, egli aveva circa 70 anni. Ma assolutamente non pareva una persona anziana. Camminava sempre con passo deciso, sicuro, pieno di energia. E in particolare mi è rimasto impresso nella memoria il modo forte di salutare, stringendo la mano a qualcuno. Chiaramente, ai tempi di Don Taddeo, la situazione della Chiesa era diversa rispetto alla situazione di oggi. Allora era impossibile svolgere appieno la propria pastorale, non solo ai salesiani, ma a chiunque. Mi ricordo come Don Taddeo, dopo la messa, si mettesse davanti alla Chiesa, presso la porta, badando bene a non oltrepassare il cancello del recinto, e salutava tutti. Lo faceva con un cappello in particolare. Ripeteva: «Buongiorno, buongiorno, vi saluto». E continuava a sorridere. Aveva un sorriso molto dolce e aperto. Qua attorno lo conoscevano in tantissimi. Questo, nel complesso, era un suo modo di essere pastore accogliente. Non avendo altra possibilità di parlare con la gente, egli semplicemente, pur non uscendo fuori dal cancello della chiesa, salutava tutti. Così tutti sapevano di essere accolti.

Don Taddeo Hopp era un sacerdote molto zelante. Nonostante il molto lavoro nella parrocchia di Odessa e nonostante non fosse più giovanissimo, per 8 anni trovò le forze e la volontà di andare ogni primo venerdì del mese al Kishiniev per il servizio sacerdotale. Oltre a questo, ogni prima domenica del mese si recava presso la cappella di Kiev. In occasione delle solennità, come il Natale e la Pasqua, egli celebrava la messa in Odessa il giorno prima. Poi prendeva il treno notturno e si recava a Kiev. Dopo la messa a Kiev si imbarcava su un aereo per raggiungere Kishiniev. E dopo la messa a Kishiniev prendeva un taxi o autobus per ritornare a Odessa. Quando arrivarono i tempi della libertà, era lui stesso a spronare i parrocchiani a scrivere al governo e ai vari uffici pubblici affinché restituissero la chiesa cattedrale e la casa parrocchiale di San Clemente.

0: Ringrazio Dio di aver potuto incontrare Don Taddeo nella mia vita. Egli è stato il sacerdote che mi ha aiutato ad accendere e mantenere accesa nel tempo la fiamma della fede. Mi ha aiutato a conservare questa fiamma e a non addormentarmi, come le donne stolte della parabola evangelica. È stato il sacerdote che mi ha aiutato a costruire la casa sulla roccia. Sono davvero grata al Signore e al destino di averlo potuto incontrare.
1: Mia madre conosceva Don Hoppe molto bene. Gli era davvero affezionata ed apprezzava il nome Taddeo. Per questo mi hanno dato il suo nome in ricordo di Don Hoppe. Anch'io gli volevo molto bene. Quando era ancora in vita, venivamo spesso a far visita a Don Hoppe.
0: Padre Taddeo conosceva ognuno di noi. Mi dava l'impressione di conoscerci anche meglio di quanto ciascuno di noi conoscesse se stesso. Ho lavorato con Don Taddeo per molti anni come organista. Lui mi voleva bene ed anche io non potevo che ricambiare. Amava molto la musica e il suono dell'organo ed era veggente. Sapeva dire cosa fosse opportuno fare e cosa non lo fosse.

0: vengono quindi praticamente festeggiati due volte nelle due diverse chiese. Anche per questo motivo le relazioni fra i cattolici e gli ortodossi sono un po' migliorate e speriamo che con l'aiuto della nostra preghiera migliorino ulteriormente. Questo è ben visibile anche nelle nostre famiglie. Non mancano certamente delle eccezioni, ma la maggior parte di queste famiglie offre un buon esempio di vita cristiana.
1: Sapete, esiste una famosa canzone, molto conosciuta dagli odesiti, gli abitanti di Odessa, e non solo. Inizia con queste parole. Non vi racconto di tutta Odessa. Odessa è molto grande. La canzone fa curiosamente riferimento allo stridore di Bashmakov, un tipo di calzature. Perché evoco lo stridore di Bashmakov? Perché Don Taddeo portava proprio questo tipo di scarpe. Erano molto modeste. Ma ho notato che le scarpe di Don Taddeo erano sempre pulitissime, indipendentemente dal tempo. Era sempre molto attento e curato. Mi ha lasciato un'impressione indimenticabile. Vivendo nel centro della città, spesso mi sembrava che al suo uscire la sera dalla chiesa si sentisse lo stridore delle sue scarpe, come se una parte della chiesa uscisse insieme a lui. E quando rientrava, riconoscendo lo stridore delle scarpe, si poteva dire che fosse tornato al suo posto di servizio.
2: На своё место служения.

0: Le persone che sono state vicine a Don Taddeo durante l'ultimo periodo della sua vita ricordano come egli a volte si domandasse: ci sarà qualche sacerdote al mio funerale? E stupisce il fatto che al suo funerale abbiano poi partecipato 5 vescovi e 70 sacerdoti.
1: Il sacerdote è secondo Cristo. Il sacerdote è buon pastore. È benedizione per la vita personale, familiare e sociale. Per questo vi ringrazio di cuore per il vostro affetto verso la figura del sacerdote. Da parte mia, se ne avrò la possibilità, pregherò sempre per tutti voi.

piccole comunità ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.

C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle

Una piccola isola poco più grande dell'Elba al centro del Mediterraneo. Una terra di conquista fortemente contesa e una terra di confine ad un crocevia di mondi diversi. Dopo la caduta dell'Impero Romano, Malta fu conquistata dai Vandali e dagli Ostrogoti. Finì sotto il dominio bizantino alla metà del VI secolo e nell'870 cadde nelle mani degli arabi. Da quando nel 1091 venne occupata dai normanni provenienti dalla Sicilia, entrò definitivamente nell'orbita culturale dell'Europa latina e divenne un baluardo strategico della cristianità nel canale di Sicilia. Incorporata come feudo, la contea seguì nei secoli le sorti del Regno di Sicilia, con gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi, per essere poi concessa in affitto perenne, con decreto dell'imperatore Carlo V d'Asburgo, che era anche il re di Sicilia, ai cavalieri di San Giovanni in fuga da Rodi. Nato nella seconda metà dell'undicesimo secolo a Gerusalemme per difendere la fede cristiana dall'avanzare dell'Islam, l'ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni, un ordine religioso e al tempo stesso guerriero, formato da nobili europei sotto l'autorità di un gran maestro, ebbe un ruolo importante già durante la prima crociata. Scacciati dalla Terra Santa dopo la battaglia di San Giovanni d'Acri nel 1291, i cavalieri si stabilirono a Cipro e conquistarono Rodi all'inizio del 300. Nel 1530 gli ospitalieri di San Giovanni Battista presero possesso di Malta come feudatari e ne fecero la loro roccaforte, fino ad assumere informalmente il nome di Cavalieri di Malta. Espulsi dal Libano nel 1551, in seguito alla conquista di Tripoli da parte di Dragut, mitico ammiraglio e corsaro turco, i cavalieri cominciarono a sentirsi minacciati dalle continue scorribande dei pirati arabi nei mari e sulle coste cristiane. Nel 1565 l'isola venne attaccata. Un assedio lungo e logorante, meravigliosamente raccontato da un vivace ciclo di affreschi di Matteo Perez da Leccio, conservati nel palazzo del Gran Maestro a La Valletta. Un assedio in cui i turchi persero oltre 30.000 uomini. Vi trovò la morte anche il loro capo, Dragut, mentre dei 9.000 cavalieri di Malta se ne salvarono poco più di 600 e solo grazie all'intervento spagnolo.

Nonostante le perdite, appena 6 anni dopo, nel 1571, i cavalieri di Malta parteciparono alla grande battaglia di Lepanto con 3 galee sotto il comando del duca d'Austria. La loro ammiraglia fu attaccata dalle navi ottomane, ma i cavalieri si difesero eroicamente. La Valletta nacque in quegli anni, dopo il grande assedio del 1565, quando si decise di rafforzare la zona fortificata, che era in una posizione strategica e meglio difendibile rispetto all'antica capitale Birgu, che fu murata e inglobata nella città nuova.

La costruzione del Palazzo del Gran Maestro e l'edificazione della chiesa delinearono il nuovo assetto della città, che fu chiamata La Valletta in onore del valoroso Jean de La Valette, il Gran Maestro che aveva organizzato e diretto la resistenza all'assedio e che sarà il primo ad essere sepolto nella chiesa dell'Ordine, divenuta poi concattedrale. I lavori cominciarono nel 1573 per volere del Gran Maestro Jean de La Cassière. La chiesa fu costruita in soli 4 anni e venne solennemente consacrata il 20 febbraio del 1578. La facciata, delimitata dalle torri campanarie, è su 2 livelli e si conclude con un timpano sovrastato dalla Croce di Malta, in cui è collocato il busto monumentale di un Cristo Salvatore, il cui originale, oggi musealizzato, fu scolpito nel 1649 da Alessandro Algardi. Dietro quella facciata austera si apre un ricchissimo interno barocco, con un'ampia navata centrale e 2 navate laterali divise da pilastri. Tra le dorature del soffitto, le storie di San Giovanni Battista dipinte ad olio su pietra, una tecnica assai singolare, da Mattia Preti, il Cavalier Calabrese, che fu a Malta dal 1661 fino alla morte, avvenuta nel 1699. Il pittore, che aveva assorbito la lezione di Caravaggio, lascerà a Malta e nella cattedrale moltissime opere, tra cui il grande affresco della controfacciata, un'allegoria del trionfo dell'Ordine di San Giovanni, in cui sono ritratti il Gran Maestro Nicolò Cotoner, impegnato nella cura dei malati, e suo fratello Raphael, anche lui Gran Maestro, che indica col bastone del comando, in un quadro, le navi maltesi impegnate negli scontri con i maomettani. Per la cattedrale, Mattia Preti ha dipinto anche uno spettacolare San Giorgio, in cui l'eroe non si cura affatto del drago feroce ormai trafitto che spira sotto gli zoccoli del suo cavallo, ma volge lo sguardo agli angeli che gli vanno incontro. Il quadro si trova ancora oggi nella Cappella della Nazione Aragonese, perché tutta la navata sinistra della chiesa è occupata dalle cappelle delle lingue delle nazioni. C'è anche la Cappella della Nazione Italiana, dove erano presenti 2 dipinti, una Maddalena che fu attribuita a Caravaggio, ma che deriva piuttosto dalla deposizione di Correggio a Parma, e un Caravaggio autografo di straordinaria fattura. In effetti, quello di Caravaggio è il nome più importante nella cattedrale di Malta e forse nell'isola stessa, per le opere che qui ha lasciato e per un soggiorno di 15 mesi che è stato a dir poco turbolento. E Malta è una tappa decisiva nel percorso biografico dell'artista lombardo, uno dei suoi ultimi approdi, ma soprattutto il luogo dove il Merisi realizzerà una delle sue opere più belle e drammatiche, la decollazione di San Giovanni Battista. Quando arriva a Malta, Caravaggio è in fuga da Roma, ricercato dalla polizia del Papa dopo l'omicidio di Ranuccio Tomassoni.

ha trovato rifugio a Napoli, dove ha lasciato alcune opere strepitose, tra cui una struggente flagellazione di Cristo. Poi è sparito. Riappare sull'isola nell'estate del 1607. Ci arriva sulle galee dell'Ordine di Malta che passano per Napoli, guidate da Fabrizio Sforza Colonna, il figlio della Marchesa di Caravaggio. È raccomandato da Ippolito Malaspina, priore dell'Ordine di Malta a Napoli e parente del banchiere genovese Ottavio Costa, uno dei maggiori protettori del Merisi. Malta nel 600 è un avamposto chiave nella lotta contro i turchi, ma è anche una sorta di legione straniera, dove una parte della nobiltà europea trova una seconda chance, la possibilità di cancellare crimini e debiti per poi rifarsi una vita in Europa. In quel momento Caravaggio, che è ossessionato dall'idea di tornare a Roma e ha bisogno del perdono del Papa, intravede a Malta un potenziale riscatto. Ma deve riuscire a entrare nell'ordine, a diventare cavaliere. È Ippolito Malaspina che suggerisce al pittore di andare lì e di mettersi sotto la protezione del Gran Maestro. E Ippolito è sepolto qui, nella Cappella della Nazione Italiana, proprio ai piedi della parete per cui Caravaggio dipinse, forse già nell'estate del 1607, appena dopo il suo arrivo, il suo primo quadro maltese. Un'opera che, dopo alcune avventure, tra cui un furto e un fortunoso recupero, è stata spostata dalla cappella e musealizzata nell'oratorio di San Giovanni e che porta lo stemma della famiglia Malaspina, perché è nata probabilmente su iniziativa dell'ammiraglio, che deve aver chiesto al suo protetto di mostrare di cosa fosse capace ai maltesi, ai cavalieri e al gran maestro dell'ordine, che dal principio del Seicento è Alof de Vignacourt.

Il soggetto è un San Girolamo nello studio. Il galero e il manto rosso ricordano che Girolamo è un cardinale, ma il santo è seminudo, seduto davanti a una scrivania su cui è poggiata la pietra con cui si percuote il petto, il teschio su cui medita e un crocifisso. Caravaggio aveva già dipinto San Girolamo in una tela che si trova a Roma, alla Galleria Borghese, e in un'altra che ora è in Catalogna. Tre opere che si possono leggere in stretta continuità. Se non che nella tela di Malta c'è una novità di rilievo, perché il protagonista non ha le fattezze di uno dei vecchi modelli di Caravaggio, ma un volto più gentile. Non è un modello qualunque, ma il gran maestro stesso, in un cripto ritratto, un ritratto nascosto. Non sappiamo se l'idea di questo strano omaggio, San Girolamo col volto di Vignacourt, sia stata di Ippolito Malaspina o del Caravaggio stesso, ma nella biografia di Giovan Pietro Bellori si legge che Caravaggio era desideroso di ricevere la croce di Malta, solita darsi per grazia a uomini riguardevoli per merito e per virtù. Quando Vignacourt vede il San Girolamo, comprende il valore dell'artista e chiede a Caravaggio un vero ritratto. Un'opera, che oggi è al Louvre, decisiva per il soggiorno maltese del Merisi. Nella quale il gran maestro stringe nelle mani il bastone del comando e indossa un'armatura che si conserva ancora nell'armeria.

Accanto al Vignacourt c'è un paggio che è stato identificato con Alessandro Costa, figlio di Ottavio Costa, il banchiere genovese mentore del Merisi. Il ragazzo sorregge l'elmo e l'abito del Gran Maestro, ma i loro sguardi non si incrociano. Quello del paggio è rivolto al pittore e al pubblico, mentre Vignacourt guarda altrove, pensoso. È una tela che ha qualcosa di magnetico e di inquietante, come la grande ombra che il Vignacourt proietta sul muro. Ma il quadro piacque a tal punto che il Gran Maestro decise di ammettere Caravaggio fra i Cavalieri di Malta. Il Gran Maestro ha preso a cuore il pittore, che descrive nelle lettere come persona virtuosissima e di onoratissime qualità e costumi. Ma deve affrontare due problemi, perché Caravaggio è un assassino e inoltre non ha quarti di nobiltà. Vignacourt è costretto a chiedere al Papa non una, ma due dispense. Paolo V Borghese si mostra indulgente e benevolo. E il 14 luglio del 1608, a un anno esatto dal suo arrivo, il Merisi è nominato Cavaliere di Malta. Il ritratto di Caravaggio che apre la sua biografia nelle vite del Bellori lo mostra con l'abito nero e la croce di Malta che gli pende dal collo. Da un punto di vista formale, il Merisi diventa frate e fa voto di povertà, castità e obbedienza. L'atto solenne con cui viene accolto nell'ordine è in latino. Vi si legge che Caravaggio è acceso di zelo per la religione di Malta, ma anche che il Gran Maestro lo ha messo per la qualità estrema della sua pittura.

sembra l'inizio di una nuova vita. Caravaggio, che è all'apice della felicità, che può sperare finalmente di rientrare a Roma, riprende fiducia e dipinge, fra il marzo e il luglio del 1608, una grande tela larga più di 5 metri, la più grande che abbia mai dipinto. Una tela che segna il suo definitivo successo maltese e che resta come una delle sue opere più intense e drammatiche, la Decollazione di San Giovanni Battista, collocata nell'oratorio annesso alla cattedrale, che è stato poi sontuosamente decorato nel tardo barocco. Caravaggio ambienta la morte del Battista in uno spazio squallido, anonimo, il cortile di un palazzo con una arcata di bugnato, una staccionata di legno, una finestra con un'inferriata. Una scena immersa nelle tenebre, senza un filo di grazia o di speranza. Un quadro che racconta la violenza del potere e la sua banalità. Salomè ha danzato per Erode, conquistando il terribile trofeo. Ora si china per prendere il bacile in cui verrà riposta la testa. È di profilo, in abito seicentesco. Accanto a lei, la vecchia nutrice inorridisce e porta le mani al volto. Il secondino, che veste alla turca, ha la testa rasata e una grande barba. Indica qualcosa con la mano destra e ha un mazzo di chiavi che gli pendono dalla cintola, l'emblema del potere che può serrare, rinchiudere, punire. Il carnefice, invece, è ancora all'opera, piegato, con la mano nei capelli del Battista. Ha appena inferto il colpo di grazia e ora deve staccare la testa dal collo.

Sembra un boia triste. Certamente è un boia incapace, che non è riuscito a tagliar la testa con la spada ed è costretto a finire il suo lavoro col pugnale che tiene nella mano e che veniva chiamato la misericordia. Il Battista è morto. Ha seguito la sua strada fino in fondo ed è stato punito. A guardarlo con angoscia, da dietro le sbarre, i due compagni di cella che condividono la sua sorte. Caravaggio usa qui tutto il potere del suo pennello, ma dipinge la sua opera più drammatica. Un quadro firmato, caso unico in tutta la sua produzione, e firmato col sangue del Battista. Fra Michelangelo, scrive Caravaggio, perché quando termina il lavoro è ormai un frate dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Il Gran Maestro Alof de Vignacourt è entusiasta e ordina subito la grande cornice, che è ancora quella originale, su cui compaiono gli stemmi dell'Ordine dei Cavalieri. È un trionfo e tutto sembra andar bene. E invece, il 29 agosto di quell'anno, nel giorno di San Giovanni Decollato, quando il grande quadro viene inaugurato, nell'oratorio Caravaggio non c'è, perché è stato arrestato e rinchiuso a Forte Sant'Angelo, la blindatissima prigione di Malta. Il pittore si trova ancora una volta al centro di una rissa, in cui viene ferito gravemente un cavaliere di giustizia, fra Giovanni Rodomonte Roero, un piemontese. Scatta un'inchiesta e tra i nomi dei cavalieri coinvolti c'è anche il Merisi. Ridotto a mal termine di strapazzo e di timore, scrive il Bellori, per liberarsi si espose a gravissimo pericolo e, scavalcata di notte la prigione, fuggì sconosciuto in Sicilia, così presto che non poté essere raggiunto. Dopo 40 giorni di reclusione, il 6 ottobre del 1608, Caravaggio evade da uno dei maggiori carceri di massima sicurezza di allora. Non si sa come abbia fatto. Certamente era protetto, probabilmente da qualcuno del Consiglio dell'Ordine. In un verbale del giorno dopo, il Gran Maestro, costernato, dà ordine ai cavalieri che Caravaggio venga riacciuffato. Questo non sarà possibile, ma Caravaggio non vivrà ancora a lungo. Costretto a fuggire, prima in Sicilia e poi a Napoli, troverà la morte un anno e mezzo dopo, il 18 luglio del 1610, nel disperato tentativo di rientrare a Roma. Nel corso del 600 e poi nel 700, l'Ordine dei Cavalieri di Malta perse gran parte dei suoi possedimenti e anche un po' del suo prestigio. L'isola venne conquistata da Napoleone nel 1798 e nell'800 divenne protettorato britannico. Dopo l'indipendenza raggiunta nel 1964, Malta ha mantenuto un suo ruolo strategico nelle vicende del Mediterraneo. Ma è proprio grazie a Caravaggio se l'isola e con essa la concattedrale di San Giovanni Battista è entrata anche nelle rotte della Galleria.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Siamo pronti per aprire il nostro ambulatorio e oggi la parola d'ordine sarà prevenzione, a partire dalla tavola. Quali sono i piatti autunnali che fanno davvero bene alla nostra salute? E poi, lo sapete, ottobre è il mese rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno. Avremo un testimonial d'eccezione, Gerry Scotti, ma ancora parleremo di vitamina D, come, quando, perché assumerla, e poi faremo una piccola, cercheremo di capire che cos'è questa peste polmonare, un piccolissimo aggiornamento. Allora diamo il via, apriamo il nostro ambulatorio medico, venite con me al tavolo dedicato all'alimentazione. Do subito il benvenuto alla professoressa Lara Lanuzza.
1: Ciao,
0: e
1: Monica.
0: Ovviamente alla nostra chef, è tornata a trovarci, Simonetta Capotondo, benvenuta a tutte e due.
2: Grazie.
0: Allora, iniziamo, perché io ho detto oggi nella nostra puntata la parola d'ordine sarà prevenzione. Sappiamo quanto è importante capire esattamente cosa portare a tavola, la prevenzione soprattutto sulle malattie, si parla molto di nutraceutica, però la prima domanda che le vorrei fare, professoressa, mentre la nostra già Simonetta si è messa già all'opera, perché in questo periodo autunnale sentiamo, come dire, il bisogno di cibi particolarmente nutrienti e corposi?
2: Perché in autunno iniziano un pochino i primi freddi, no? Quindi noi sentiamo un po' il bisogno, ma anche un po' la voglia, no? Di portare in tavola dei cibi un po' più caldi, un po' più nutrienti. Però questo, Monica, non vuol dire che a prescindere dobbiamo mangiare di più, perché noi dovremmo sempre ascoltare i segnali di fame e di sazietà che ci invia il nostro organismo.
0: E nel periodo autunnale ce ne sono molti di questi.
2: Ce ne sono tantissimi.
0: Che ci saziano, ecco.
2: Esatto.
0: Che ci saziano. Già vediamo nella nostra tavola bellissima. A proposito di tavola, io vedo qua Simonetta già si è messa all'opera, e allora che cosa ci farai, senza svelare tutti gli ingredienti, perché poi li vedremo nel corso di questa nostra bellissima puntata, che cosa hai pensato per noi? Io ricordo, perché è bene ricordare chi è, ovviamente Simonetta Capotondo, Lady Sfoglina, no? La potete
1: Lady Chef.
0: Lady Chef, ha vinto anche i campionati, insomma, che cosa ci regalerai oggi?
1: Per oggi farò una ricetta tipicamente autunnale degli gnocchi, utilizzando comunque la zucca.
0: Ah, e questo è ovviamente che poi è l'ingrediente principe di questa stagione. E allora, soltanto perché noi vediamo lì una purea,
1: sì.
0: Ci può dare due o tre indicazioni di questa ricetta?
1: Partiamo Simonetta. Dalle basi. Patate, lessate. Può essere una patata classica, patata rossa, oppure anche le patate americane, e della purea di zucca ben strizzata. E questo è fondamentale per preparare gli gnocchi.
0: Cercheremo di capire poi se questa ricetta è approvata ovviamente dalla professoressa. Adesso seguitemi, allora, mentre ovviamente la nostra chef si mette all'opera, io adesso mi sposto e do subito il benvenuto alla professoressa Carmen Criscitiello. Benvenuta professoressa, io ricordo che la professoressa è professore associato di oncologia medica all'Humanitas University e responsabile dell'unità di oncologia mammaria all'IRCS Humanitas di Rozzano. Io l'ho detto già all'inizio, prevenzione è la parola d'ordine, e ottobre è il mese dedicato a noi donne, ce lo dimentichiamo molto spesso. Ottobre rosa è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Sappiamo benissimo che la prevenzione è determinante, soprattutto perché aumenta le possibilità e le percentuali di guarigione. È così, perché è importante la diagnosi precoce e dunque fare prevenzione.
3: Buongiorno, intanto parto col dire che ottobre è una grande opportunità per noi tutti per aumentare la consapevolezza rispetto a quello che è il tumore della mammella, dalla prevenzione ai trattamenti, ovviamente dovremmo ricordarcelo tutto l'anno. Detto questo, la prevenzione è fondamentale perché noi oggi sappiamo che la diagnosi precoce consente

0: permette di guarire di più. In particolare ci sono dati che documentano come una diagnosi precoce porti a guarire 9 donne su 10. Questo è estremamente importante quindi che le donne siano consapevoli e che siano aderenti a quello che è il percorso previsto per gli esami, come vedremo dopo, ma anche ovviamente che siano attente al proprio corpo. Ovviamente questi tassi di guarigione altissimi arrivano grazie alla diagnosi precoce, che vuol dire anche però arrivare alla guarigione facendo meno, sottoponendosi a dei trattamenti meno intensivi, che può essere una chirurgia più conservativa rispetto a una demolitiva, meno radioterapia e anche, il più delle volte, meno trattamenti sistemici, meno trattamenti farmacologici.
1: Perché se si individua subito un nodulo cosiddetto anomalo, non è sempre necessario poi approcciare ad una chemioterapia o una radioterapia, professoressa. Questo significa anche diagnosi precoce.
0: Diagnosi precoce vuol dire che tendenzialmente il tumore è piccolo, poi non sono solo le dimensioni che contano, e anche la biologia ovviamente, però appunto tendenzialmente vuol dire che si riescono a fare degli interventi locali più conservativi come la chirurgia. La radioterapia dipende dal tipo di chirurgia, quindi se c'è una chirurgia conservativa di solito è seguita dalla radioterapia, e trattamenti farmacologici il più delle volte sono di meno e meno intensi se c'è un tumore piccolo. Non è sempre vero perché ci sono dei tumori piccoli, però con una biologia particolare per cui
1: Più
0: è richiesto
1: aggressivo.
0: comunque un trattamento più intensivo nonostante le dimensioni, che però rimane sempre un fattore prognosticamente favorevole.
1: Favorevole. Parliamo di fattori di rischio. Ci sono delle persone che si ammalano di più rispetto ad altre e se ci sono dei fattori che incidono in questo caso?
0: Allora, il tumore della mammella nell'80% circa dei casi è sporadico, nel 5-10% è genetico e nel 15-20% è familiare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei fattori su cui non possiamo intervenire, come l'età. Sappiamo che la probabilità di sviluppare un tumore della mammella aumenta con l'età. Ci sono dei fattori genetici, appunto, quindi magari una mutazione genetica diagnosticata oppure una familiarità, quindi tanti casi di tumori nella stessa famiglia. Questi sono fattori su cui non possiamo intervenire, ovviamente, se non con la diagnosi precoce, quindi facendo degli esami, quindi la prevenzione secondaria, non la prevenzione primaria. Ci sono invece altri fattori che noi chiamiamo modificabili, sui quali possiamo intervenire e lì possiamo fare la prevenzione primaria, molto legato allo stile di vita sano, quindi vuol dire non essere sedentari, evitare l'obesità, avere un'alimentazione corretta, molta attività fisica e ovviamente un'attenzione poi ai trattamenti ormonali.
1: È questo è importante. Noi esploreremo tutti questi fattori proprio per aiutare le persone, le donne che ci stanno seguendo in questo momento, come dire, a evitare i fattori di rischio che sono evitabili. Adesso ci dobbiamo fermare un minutino proprio di pubblicità, poi torniamo qui in diretta perché c'è un testimonial d'eccezione che è un testimonial proprio dell'Humanitas, ossia Gerry Scotti. Restate lì, torniamo subito.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
3: Bellissima.
2: qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
5: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
6: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
5: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
6: Vi
5: Vi
6: aspettiamo!
5: aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della professoressa Carmen Criscitiello. Stiamo parlando di prevenzione del tumore del seno. Lo sappiamo, ottobre è il mese dedicato a noi donne, proprio di prevenzione. Dobbiamo parlare di prevenzione e soprattutto farla. La professoressa prima di andare in pubblicità ci parlava di fattori evitabili. E allora, a partire dalle piccole abitudini quotidiane, quali sono le abitudini che noi dovremmo adottare proprio per prevenire il tumore del seno, professoressa?
0: Come dicevo, uno stile di vita sano in primis, che include poi un po' tutte le buone abitudini che dovremmo adottare, far nostre e portare avanti in maniera costante e continua.

0: normativa, per esempio l'alimentazione. Noi sappiamo che è estremamente importante, se ne parla tanto, non c'è però l'alimento che evita che venga il cancro oppure l'alimento in assoluto da evitare, non è il singolo alimento che guida, è l'insieme, è come approcciamo la nostra alimentazione. Mm-hmm. La dieta mediterranea è assolutamente quella che più si avvicina al giusto modo di approcciare la dieta, quindi dovremmo privilegiare ogni giorno l'assunzione di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, olio extravergine d'oliva, per esempio.
1: Olio extravergine d'oliva, è lì voglio venire, perché che cosa dicono le ultime ricerche proprio sull'olio evo? Noi siamo un po' la patria dell'ottimo olio extravergine d'oliva, adesso addirittura è iniziata, anzi forse è quasi finita, dico, la raccolta, perché una stagione abbastanza anticipata. E perché fa così bene nella prevenzione di tante malattie?
0: Sì, un po' tutti questi elementi che abbiamo menzionato fanno bene nella prevenzione di tante malattie, non solo oncologiche, anche cardiovascolari, per esempio. Sappiamo che ci sono delle proprietà antiossidanti importanti, per cui appunto c'è un beneficio poi a livello cellulare complessivo, per cui c'è questo beneficio in senso lato in termini di prevenzione. E ovviamente non si può parlare di prevenzione senza parlare di quello che deve essere uno stile di vita attivo, non sedentario, evitare l'obesità e quindi anche l'attività fisica.
1: Perché l'attività fisica incide? Anche perché sono studi abbastanza recenti in cui si è evidenziato che l'attività fisica fa bene anche nella prevenzione di tante malattie, sicuramente l'apparato cardiocircolatorio, ma a maggior ragione nella prevenzione dei tumori.
0: L'attività fisica è l'intervento non farmacologico che aiuta di più nel prevenire l'insorgenza di neoplasie, tra cui quello della mammella. Abbiamo delle linee guida chiare che ci dicono cosa dovremmo fare e quanto dovremmo fare. Sono 150-300 minuti alla settimana di attività aerobica a media intensità, che tradotto può voler dire anche fare mezz'ora di passeggiata a passo svelto ogni giorno, quindi senza necessariamente dover frequentare palestre. Poi ovviamente a seconda delle specifiche esigenze cliniche si può fare un'attività mirata. Questo è importante per prevenire, come dicevamo, ma ha anche un ruolo nel ridurre la probabilità che ci sia una recidiva in chi ha avuto un tumore della mammella, così come aiuta le donne in trattamento oncologico, perché fa sì che ci sia meno stanchezza e che ci siano meno effetti collaterali legati al trattamento. Quindi un effetto davvero a 360 gradi, che però molto spesso non viene sfruttato, perché paradossalmente le donne possono essere un po' pigre. A volte si ritiene più facile assumere qualcosa piuttosto che fare attività fisica.
1: Parliamo di esami, parliamo di prevenzione, non possiamo non parlare di diagnostica, di esami che devono essere fatti. Quali sono e a che età noi dovremmo iniziare a interessarci del nostro seno, professoressa?
0: È estremamente importante, perché poi è qui che si gioca la partita. Sì. Lo screening mammografico organizzato in Italia prevede che ci sia la mammografia, che è l'esame che ha dimostrato essere efficace appunto nella prevenzione e quindi nel ridurre la mortalità da tumore della mammella, dai 50 ai 69 anni ogni due anni, ma ci sono delle differenze tra regioni, perché in alcune regioni invece questo screening inizia prima, quindi dai 45 ai 49, e viene effettuato annualmente in questa fascia d'età, e poi si chiude ai 74 anni, dove ritorna ad essere condotto ogni due anni.
1: E poi le farò una domanda, però voglio parlare anche, ci sono delle celebrity, in questo caso c'è Gerry Scotti che da anni sostiene la ricerca, soprattutto un progetto che è Sorrisi in Rosa, nato proprio dalle pazienti che hanno avuto un passato, un'esperienza di tumore del seno, è nato con l'obiettivo proprio di sostenere la prevenzione. Allora ascoltiamo proprio che cosa ha da dirci Gerry Scotti, sentiamo.
2: Sorrisi in Rosa, in 10 anni ha continuato la sua idea, no? L'idea di fotografia e di narrazione, perché una volta per tanti anni la malattia andava nascosta, andava camuffata, bisognava non dirla, bisognava star zitto, e il grande coraggio di queste donne è stato farsi vedere, farsi fotografare, raccontare, metterci la faccia, metterci la propria storia. Io penso che questo sia un esempio per tutti noi di grandissimo coraggio. Mi sono prestato a questa avventura perché me l'hanno chiesto queste signore, me l'hanno chiesto queste donne. Io la prima domanda che avevo fatto 10 anni fa è: scusate,

0: Ma perché riferirsi ad un personaggio uomo quando voi siete un'associazione di donne? Fondamentalmente penso dipendesse dal fatto che io sono sentito come una voce familiare, come una voce di un amico, come una voce di un parente, e anche quando cambio tono e parlo di cose serie come quella della prevenzione, grazie a Dio mi ascoltano ancora, e quindi mi fa piacere essere il loro portabandiera.
1: In occasione dei 10 anni di Sorrisi in Rosa, Humanitas e Yulm conferiscono a Gerry Scotti il premio per la comunicazione della prevenzione e della ricerca, per aver messo la propria voce e popolarità al servizio della salute.
0: Il premio, guarda, è una sorpresa, mi fa molto piacere. Lo dedico a tutta quella generazione che non ha fatto in tempo a curarsi. Mi sembra, parlando di salute, il gesto giusto sia dedicarlo a loro. Beh, la prevenzione, cari amici che mi state ascoltando, è fondamentale per qualsiasi malattia, ma è dimostrato, carte alla mano, dati alla mano, numeri alla mano, e so che a voi i numeri vi convincono molto, che la prevenzione del tumore al seno, fatta con attenzione, fatta eseguendo le visite di controllo tutti gli anni, e vanno cominciate da giovani, da ragazzine in poi, riduce di molto, ma di molto, la possibilità A di ammalarsi, e aumenta di molto la possibilità, una volta che si scopre la malattia, di guarirne. Quindi, comunque, in un modo o nell'altro, prevenzione.
2: Parola d'ordine, prevenzione, l'abbiamo sentito, per fortuna, no? Ci sono persone come Gerry Scotti che, come dire, danno anche il loro contributo, però è vero, tante volte noi donne ci dimentichiamo di fare i controlli un po' per lo stress, rimandiamo sempre, un po' perché magari abbiamo paura. Molte donne ci scrivono che hanno paura delle radiazioni che può emettere la mammografia. Vogliamo ribadire che è sicura, insomma, non c'è pericolo di ammalarsi nel fare una mammografia, professoressa?
3: Assolutamente, mi riaggancio a quello che dicevo prima rispetto allo screening mammografico e agganciandomi a questo suo commento, effettivamente l'adesione allo screening organizzato in Italia è decisamente subottimale, parliamo del 58% circa, quindi siamo lontani da un tasso ottimale. Perché le donne non rispondono a questa chiamata? A volte lo fanno perché la malattia viene vista come qualcosa di lontano da sé, quindi perché deve toccare a me? È inutile che vada, ho già una vita talmente frenetica, non ho tempo di andare a fare la mammografia, per esempio. Altre volte c'è una diffidenza nei confronti delle strutture sanitarie, altre volte c'è paura. O la paura di scoprire la malattia, oppure la paura che la mammografia possa essere pericolosa. In realtà non è affatto così, ci sono tantissimi studi che hanno ampiamente documentato come la bassa dose di raggi erogata dalla mammografia non sia dannosa, e anzi il rapporto rischi-benefici pesa notevolmente a favore dell'eseguire la mammografia. Ci sono dei dati che ci dicono come le donne che nella fascia d'età 50-69 anni si sottopongono allo screening mammografico riducono la probabilità di morire per un tumore della mammella del 40%.
2: Ecco, a proposito di screening gratuiti, lei prima ha detto che più si va avanti con l'età, più purtroppo c'è la possibilità di contrarre il tumore al seno. Perché gli screening si fanno allora gratuiti, si fanno fino ai 70-74 anni, insomma, poi dipende da regione a regione, professoressa?
3: Perché bisogna distinguere il beneficio di popolazione dal beneficio individuale. Quindi gli screening sono erogati in fasce d'età che da studi di popolazione hanno dimostrato il beneficio nel farli. Nella popolazione sopra i 74 non c'è l'evidenza di questo beneficio perché non sono stati condotti studi in questa popolazione. Quindi non è che non ci sia il beneficio, non c'è l'evidenza del beneficio, che è altro concetto. E c'è anche da dire che l'aspettativa di vita media è completamente cambiata negli ultimi anni, quindi il messaggio deve essere che anche le donne sopra i 70-74 anni, personalizzando la scelta in base a quella che è la loro condizione di salute generale, quindi magari discutendolo anche col medico di base, valutare di effettuare la mammografia.
2: Comunque i controlli devono essere fatti,
3: sì, anche,
2: no? Anche dopo i 74
3: donne
2: anni.
3: Donne magari di 75 anni in ottime condizioni generali hanno magari un'aspettativa di vita ancora lunga, e quindi anche per loro una diagnosi precoce può fare la differenza.
2: Grazie, grazie davvero alla professoressa Crisciviello, grazie di cuore, adesso grazie per queste indicazioni, adesso seguitemi, torno a proposito.

0: di prevenzione, abbiamo sentito anche la professoressa quanto è importante portare in tavola degli alimenti che facciano bene alla nostra salute. Qui con noi vi presento, c'è la professoressa Lara Lanuzza e la nostra chef Simonetta Capotondo. Stiamo parlando di piatti autunnali, perché è anche importante portare anche la stagionalità in tavola, anche perché è più ricca di nutrienti, come ci dirà lei. E a proposito di nutrienti, la nostra Simonetta sta usando la zucca.
1: Sì.
0: E questo è il periodo delle zucche. Perché fa bene la zucca? Quali
1: Monica,
0: sono le proprietà?
1: La zucca è il simbolo indiscusso
0: è la regina
1: dell'autunno. Tra l'altro è un ortaggio anche molto particolare dal punto di vista nutrizionale, perché è molto ricco di acqua e di fibre, però è molto poco calorico. E poi ha questo colore arancione che è dato dalla presenza dei carotenoidi, in particolar modo del beta carotene, che è un precursore della vitamina A, che è una vitamina importantissima per la salute della nostra pelle, della vista, del sistema immunitario. Il beta carotene è un pigmento liposolubile, quindi ricordiamoci sempre magari di abbinare un pochino di olio extravergine d'oliva per andarlo ad assimilare meglio.
0: Oltre alla zucca però ci sono anche altri ortaggi che possiamo portare a tavola. Quali sono? Anche il frutto, anche c'è la melagrana.
1: L'autunno ha una grandissima varietà, soprattutto di verdure. Oltre alla zucca abbiamo i funghi, iniziano ad arrivare le crucifere che ci accompagnano poi per tutto l'inverno, broccoli, broccoletti, cavolfiori, abbiamo nei frutti, perdiamo un po' di varietà rispetto all'estate,
0: è vero.
1: Quindi abbiamo le mele, le pere, ma anche le castagne che noi possiamo utilizzare non solo come frutti ma anche come ingredienti aggiuntivi, per esempio per i nostri primi e secondi piatti.
0: Primi e secondi. Allora vengo subito da Simonetta. Simonetta, tu hai detto ci stai preparando degli gnocchi.
2: Sì.
0: Allora iniziamo subito a capire per l'impasto che cosa ci occorre per fare questa ricetta.
2: Allora, questa è una ricetta per circa 5 persone e abbiamo bisogno di una zucca. Io preferisco la zucca d'elica perché contiene meno acqua. La dobbiamo cucinare al forno in modo tale da rilasciare più acqua possibile, da togliere più acqua possibile, e poi circa 600 grammi di patate che possono essere patate classiche o patate rosse, oppure per un colore più intenso e anche da un indice glicemico un po' più basso, le patate americane. Poi vado a mischiare questi ingredienti, dobbiamo ricavare la stessa quantità di zucca e di patate. Quindi su 2 kg di zucca cotta, ben strizzata, questo è molto importante, dobbiamo strizzare con un canovaccio l'acqua, andiamo a mischiare alla stessa quantità 500 g di patate schiacciate, un uovo, un tuorlo, un po' di parmigiano facoltativo e sui 200-250 g di farina a seconda di quanta acqua contiene.
0: Io ricordo sempre che questa poi ricetta completa, scaricatevi la nostra app Play 2000, all'interno ovviamente potrete rivedere la ricetta completa della nostra Simonetta. L'impasto però ovviamente poi c'è la salsa, come ce li mangiamo questi gnocchetti, Simonetta?
2: Per questa salsa ho fatto un cavolo nero, l'ho tagliato a listarelle sottili e poi l'ho cucinato, l'ho saltato in padella in modo tale che manteniamo anche un bel colore brillante e anche il sapore intenso del cavolo nero.
0: Allora,
2: finiamo con poi dopo
0: è quello guarnizioni. Dopo diremo, perché poi insomma gli ingredienti sono anche importanti per portare sul piatto anche tutto il sapore autunnale. Si possono fare anche dei lievitati con la zucca, vero Simonetta?
2: Certo. La zucca può essere utilizzata in cucina in tantissime preparazioni. A seconda di quello che dobbiamo fare, dobbiamo scegliere la zucca giusta e cucinarla nella maniera giusta. Quindi potrebbe essere un lievitato, potrebbe essere una focaccia o del pane, in tante preparazioni comunque.
0: Allora, questo è il condimento, l'abbiamo detto, a base di cavolo nero, da quanto capisco. Ci sono anche altri condimenti per un condimento più veloce, ecco.
2: Certo.
0: Come possiamo condirli?
2: Possiamo preparare anche una crema, una porea, un pesto con le varie crucifere, le sbollentiamo in acqua bollente e poi le frulliamo semplicemente, può essere una base a specchio per il nostro piatto. Oppure la stessa zucca la possiamo utilizzare per dei ravioli come ripieno per i ravioli. In questo caso non c'è bisogno di strizzarla molto, ma semplicemente aggiungere del parmigiano, volendo, e un po' di sale, un po' di pepe e diventa un ottimo ripieno per i nostri ravioli.
0: Mi piace Simonetta perché rende le cose più difficili, perché parlare di come si fa un

0: spagnolo ci vuole anche molto, molto facili, sì. No? È questo. Allora, però io vengo da lei, cara professoressa Lanuzza, ma allora approviamo questa ricetta e perché la approviamo?
1: Questa ricetta è perfetta sia dal punto di vista nutrizionale sia anche visivamente, perché esatto. Monica, tu sai quanto a me piace giocare con i colori, sì, a tavola, no? Perché vuol dire portare nei piatti, vero, proprio tutte le varietà delle diverse varietà cromatiche che appunto la stagione ci propone, no? C'è anche molto bilanciata dal punto di vista nutrizionale questa ricetta, sì, perché c'è una buona fonte di carboidrati derivanti appunto dagli gnocchi e quindi dalle patate, abbinate alla fibra della zucca e del cavolo nero, tra l'altro ricchissimo di vitamina C e di calcio. Ci sarà, immagino, vedo una quota proteica, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Il parmigiano,
2: possiamo, all'interno possiamo mettere il parmigiano, oppure possiamo terminare il nostro piatto con una ricotta salata, quindi scagliette, che dà comunque un colore più accattivante al nostro piatto. E poi delle noci.
1: E poi io vedo delle noci che sono un'ottima fonte di grassi buoni perché sono ricchissime di omega 3, quindi abbiamo esattamente tutti i macronutrienti che ci servono.
0: Per cui, voglio dire, è un piatto unico di fatto. È un piatto unico, così composto come ce lo sta componendo la nostra Simonetta. Dottoressa, lei ce lo deve dire, perché è vero, questo è uno dei periodi più belli per quanto riguarda gli ortaggi, un po' meno per quanto riguarda la frutta. Però gli ortaggi, come ci diceva, adesso arrivano le cosiddette crucifere, cavoli, broccoli. Sì. Però molti di noi, mi ci metto, non riescono proprio a digerirli. C'è un segreto, un trucco, perché a me piacciono tantissimo, ma devo evitare soprattutto in alcuni periodi,
1: esatto.
0: Allora, come possiamo fare?
1: Sicuramente possiamo provare a ridurne un pochino la quantità di assunzione, perché non è mai il singolo alimento che fa la sintomatologia, ma è anche quanto ne assumiamo. E poi magari cerchiamo di non abbinarlo ad altri alimenti dall'alto potere fermentante, come per esempio i legumi, l'aglio, la cipolla. Quindi magari con queste piccole strategie possiamo un po' ridurre la sintomatologia.
0: Ecco, insomma, una quantità e poi magari aumentare.
1: Aumentare progressivamente nel tempo.
0: Può aiutare, insomma, il nostro intestino non si sente troppo disturbato. Ecco. Abbiamo visto il colore arancione rappresentato dalla zucca, però c'è un altro ortaggio un po' dimenticato, non lo usiamo molto, la carota.
1: Sì.
0: Anche la carota è ricca di beta-carotene.
1: Assolutamente sì, la carota, un po' come la zucca, ha questo colorito arancione. E tra l'altro anche la carota è ricca di acqua, è ricca di fibre e la possiamo utilizzare sia cruda sia cotta. E come abbiamo detto prima, ci abbiniamo sempre un po' di olio,
0: certo,
1: perché così assorbiamo meglio questo pigmento.
0: Simonetta, io vedo il piatto finito lì. Allora, ci vuoi sintetizzare brevemente, allora, che cosa ci occorre per quanto riguarda la pasta, l'impasto, e poi per quanto riguarda anche il condimento che tu hai pensato per questa ricetta?
2: Sì, zucca, in questo caso Delica, patate americane, una volta cotte, stessa quantità, quindi 500 grammi di purea di zucca ben asciutta, 500 grammi di patate schiacciate e impastate con un tuorlo, del parmigiano circa sui 100 grammi e la farina dai 200 ai 250 grammi. Meno farina c'è, meglio è. Per fare uno gnocca ancora più morbido possiamo usare della fecola di patate, quindi possiamo sostituirlo. Per il condimento, semplicemente del cavolo nero tagliato a listarelle, julienne saltato in padella con un po' di olio extravergine d'oliva, nel quale poi andremo a cucinare e saltare i nostri gnocchi, terminiamo con scaglie di ricotta salata e delle noci.
0: E poi piatto perfetto. Però, dottoressa, c'è la domanda delle domande. Sì. Non c'è niente da fare. Quando ci mettiamo a dieta, voglio mangiare un po' di meno e pensiamo che togliere la pasta sia la strategia più giusta.
1: Non lo è. Lo possiamo dire.
0: Perché non lo è?
1: Perché non lo è, perché non è mai il singolo alimento o la pasta che ci fa ingrassare.
0: Okay.
1: Noi prendiamo peso perché introduciamo più calorie di quello che di quelle che spendiamo e tra l'altro questo va fatto in maniera protratta nel tempo. Quindi non demonizziamo,

0: manca nessun tipo di alimento, magari sulla pasta cerchiamo di prenderne il quantitativo corretto in relazione ai nostri fabbisogni e di accoppiarla correttamente con una fonte proteica e una fonte di fibre che ci aiutano anche a mitigare, diciamo, l'effetto glicemico, no?
1: Esatto, e come ha fatto la nostra bravissima Simonetta Capotondo, seguitela sui social perché vi regala delle ricette davvero molto buone. Grazie ovviamente,
0: grazie
1: una garanzia, la professoressa.

0: E ringrazio il dottor Luca Avoledo, benvenuto. Beh, le piace, no? Il nostro nuovo ambulatorio. E oggi con il dottor Avoledo parliamo di un argomento che non c'è niente da fare. In tanti ci avete scritto perché in tanti avete tanti dubbi proprio sulla vitamina D, chiamata vitamina in maniera un po' errata, perché non è una vera e propria vitamina, ma ce lo spiegherà lei, che è insomma implicata in diversi, in tantissimi processi biologici. Allora, perché è così importante? Da un po' di anni, no? Perché è sempre al centro del dibattito scientifico questa vitamina, è vero, dottore?
1: Molto vero. Da molto tempo noi sappiamo che la vitamina D favorisce l'assorbimento di fosforo e di calcio, due minerali fondamentali per avere ossa e denti forti e sani. Ma, come si diceva, da alcuni anni, da ormai un decennio circa, le funzioni della vitamina D sono state esplorate ancora di più e si è scoperto che è una sorta di regolatrice di tante attività biologiche che avvengono nell'organismo, molto varie, tra cui il funzionamento dei muscoli, il funzionamento del tessuto nervoso, quindi salute cerebrale, il funzionamento del sistema immunitario che ci aiuta a difenderci contro tante malattie, lavora un po' dietro le quinte, ma ha un ruolo davvero prezioso.
0: È importante anche misurare il valore, no? Con un semplice, come dire, ci facciamo le analisi del sangue e il valore ci dà, insomma, le analisi del sangue ci danno questo valore. E ci sono dei valori a cui noi dobbiamo fare attenzione?
1: Molto, molto corretto, sì. Immaginiamo di aprire delle analisi del sangue insieme ai nostri telespettatori. Innanzitutto il nostro medico deve averci prescritto il dosaggio, certo, della vitamina D. Vediamo come leggerle. La vitamina D si trova sulle analisi con un nome un pochino più complicato, 25-OH vitamina D, che è la forma della vitamina D nel sangue. Ma ancora più importante è sapere come vengono classificate le varie fasce, carenza, sufficienza, eccesso di vitamina D, perché le unità di misura che vengono utilizzate sono di due tipi diversi, quindi non dobbiamo leggere le analisi distrattamente. La grafica, ecco, vedo che ci aiuta. Agevola, può essere espressa in nanogrammi, millilitro o in nanomoli litro, non è importante ricordarsi questi termini, ma se nostro marito ci dice, cara, ho la vitamina D nel sangue a 60, la moglie potrebbe ritenere che è un buon valore se fosse nella colonna centrale, viceversa se fosse espressa in nanomoli litro sarebbe una vera e propria carenza, quindi leggiamo le analisi con attenzione.
0: Con attenzione, soprattutto facciamoci consigliare anche dal nostro medico di famiglia che ci ha prescritto le analisi. Poi parleremo anche di integrazione, perché molto spesso quasi tutti gli italiani sono carenti di vitamina D, purtroppo. Cercheremo di capire il perché, però da dove la prendiamo la vitamina D, dottore?
1: Le fonti sono tre. La fonte primigenia è il sole, perché il sole con la radiazione ultravioletta di raggi UVB consente al corpo di far produrre vitamina D, ecco perché non è una vera vitamina, è un ormone che con il sole il corpo umano riesce a produrre. La seconda fonte è l'alimentazione, ma ahimè gli alimenti che contengono vitamina D non sono moltissimi, anzi sono pochini. E la terza fonte sono gli integratori o i farmaci a base di vitamina D con cui possiamo assumere questa vitamina.
0: Adesso ci dobbiamo fermare, ma proprio un minutino di pubblicità e poi torniamo qui in diretta, scusate il microfono, torniamo qui in diretta perché vi dobbiamo dire esattamente come, quando, che tipo di integrazione, quale quantità ne dobbiamo prendere di vitamina D, ve lo diremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
0: Eccoci,

0: Siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Luca Avolido. Stiamo parlando del ruolo della vitamina D. Abbiamo capito che anche e soprattutto attraverso l'esposizione solare noi possiamo assumere la vitamina D. Però in che modo dobbiamo prendere il sole, dottore?
1: Qui dobbiamo essere molto precisi, perché il tempo di esposizione varia a seconda di diversi parametri. La stagione, l'ora del giorno, la latitudine, la Svezia evidentemente è molto diversa dall'equatore, certo. La parte di corpo, la superficie corporea che esponiamo al sole. Diciamo che mediamente in Italia, in primavera, estate, esponendoci per 20 minuti, due o tre volte al giorno, abbondantemente scoperti, quindi almeno gambe e braccia scoperte,
0: riusciamo... Senza protezione solare, ovviamente.
1: Questo è il tema critico. Il filtro solare blocca proprio i raggi UVB che servono a sintetizzare vitamina D, ma il sole è anche dannoso per la pelle e aumenta, certo, il rischio di diversi tumori, certo, tra cui il melanoma. Quindi noi dobbiamo mettere la protezione solare, quindi non riusciamo più a sintetizzare vitamina D dal sole. Il sole non può essere più una modalità di approvvigionamento di vitamina D da perseguire attivamente.
0: Allora, lei ha detto che anche attraverso l'alimentazione non se ne sintetizza molta, però ci sono alcuni alimenti che ci possono aiutare. Quali sono questi alimenti, dottor Avolido?
1: I più importanti in assoluto sono i pesci grassi e in particolare alcuni pesci azzurri, il caposaldo della dieta mediterranea, come sgombro, sardina, alice, anche le aringhe, e anche tra i pesci grassi anche il salmone. L'olio di fegato di merluzzo, che deriva dal pesce, che è stato rifilato d'ufficio a tante generazioni di bambini per prevenire il rachitismo, perché era un grande contenitore di vitamina D. Poi ci sono altri alimenti, ma molto a lunga distanza, come il tuorlo d'uovo, alcuni latticini grassi, però contengono poca vitamina D. Nel mondo vegetale, più una curiosità che altro, i funghi, ma solo se irradiati con luce ultravioletta, contengono una forma di vitamina D neanche tanto utile per il corpo. E poi ci sono gli alimenti fortificati, ovvero i latti vegetali, certo, per la prima colazione, cui viene nel corso del processo produttivo aggiunta vitamina D.
0: Vitamina D. E allora un po' quasi tutti noi dovremmo assumere vitamina D sotto forma di integrazione, e ci sono anche diverse formulazioni, cioè la formulazione giornaliera, quindi cenale, mensile. Allora, ce n'è una migliore di un'altra, e che dose su per giù? Poi ovviamente è personalizzata, ne dovete parlare con il vostro medico di famiglia, il medico di fiducia, per capire esattamente quale quantitativo di vitamina D deve essere assunta. Però ci sono diverse formulazioni.
1: Sì.
0: E qual è quella più adatta, se ce n'è una più adatta?
1: Non c'è una formulazione adatta universalmente. I grossi campi, l'integratore alimentare e il farmaco. Di solito gli integratori alimentari arrivano fino a 2000 unità internazionali, questi sono i dosaggi, e si assumono tendenzialmente tutti i giorni, però prima di tutto si fanno le analisi per,
0: certo,
1: capire,
0: per capire
1: a che livello siamo. Poi ci sono i farmaci, e vengono somministrati sotto forma di boli, si dice, quindi grandi quantità di vitamina D assunti una volta alla settimana o una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, arrivano anche a 50.000, 100.000 unità internazionali.
0: Ma il nostro organismo ce la fa a sintetizzare tutta questa vitamina D?
1: Viene assorbita. Non c'è più bisogno di sintetizzarla, e arriva dall'esterno in questo caso.
0: E come deve essere assunta? Perché è liposolubile?
1: Sì, è vero.
0: Cioè, ha bisogno di un grasso per essere...
1: Sì, a differenza di altre vitamine, che sono idrosolubili come la vitamina C, la vitamina D è liposolubile, cioè si scioglie nei grassi. L'ideale, sotto forma di integratori soprattutto, è assumerla durante un pasto con un po' di grassi, quindi tendenzialmente il pranzo o la cena, soprattutto se la nostra colazione è un po' streminzita, facciamo fette biscottate e tè, non è l'ideale, ma bastano pochi grassi, basterebbe qualche cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, uno yogurt intero, una manciata di noci, e i grassi sono...
0: Ma è meglio a pranzo o a cena prendere?
1: È indifferente,
0: non c'è un momento della giornata in cui deve essere assunta la vitamina D, e va presa sempre la vitamina K2 insieme alla vitamina D?
1: Questa è una domanda che mi fanno tanti miei pazienti, perché hanno il timore che la vitamina D favorisca anche il deposito di calcio non solo nelle ossa ma anche nei tessuti molli come reni o arterie, e la vitamina K2, che rientra nel metabolismo del calcio, in realtà tende a ostacolare questo processo. Però la buona notizia è che nei dosaggi di vitamina D comunemente presenti negli integratori in commercio non sono tali da rendere indispensabile l'assunzione anche di vitamina K2. Si può utilizzare, ma non è necessariamente previsto. Quindi ancora una volta fate riferimento al vostro nutrizionista, al vostro medico.
0: Allora, ci sono delle abitudini sbagliate che ci rubano la vitamina D? Degli alimenti magari che ci sottraggono la vitamina D, dottore?
1: Sì, anche degli alimenti, delle sostanze che appunto ingeriamo per bocca. Non è un alimento, ma una delle più critiche è il fumo, Chi fuma ha di solito livelli più bassi di vitamina

0: vitamina D, quindi un altro buon motivo per buttare via le sigarette. Chi beve in abbondanza alcol, anche semplicemente vino o birra in quantità, però abitualmente, ha dei livelli di vitamina D in genere più bassi. E poi ci sono altri comportamenti che in qualche modo abbiamo anticipato: chi consuma poco pesce azzurro, quindi chi fa diete di tipo vegetariano, o anche tanti onnivori che non consumano pesce azzurro, hanno in genere poca vitamina D, e chi tende a esporsi poco, per esempio la popolazione anziana, pensiamo per esempio agli anziani nelle residenze per anziani, cui mandiamo tra l'altro un saluto particolarmente affettuoso.
1: È vero che ci seguono sempre, veramente.
0: Quindi ci sono questi comportamenti. Teniamo presente che l'ipovitaminosi D, cioè la carenza di vitamina D, è molto diffusa in Italia. Hanno fatto degli studi anche su bambini in Sud Italia, dove il sole non manca, ebbene hanno visto che un bambino adolescente su due non ha dosaggi sufficienti di vitamina D nel sangue.
1: E anche il peso corporeo incide nei valori della vitamina D. Chi è particolarmente magari in sovrappeso, un po' obeso, tende a avere dei valori di vitamina D bassi?
0: È proprio così.
1: E anche per chi segue delle diete ipocaloriche deve fare attenzione?
0: Soprattutto il grasso nel corpo, il sovrappeso o la franca obesità. Proprio perché abbiamo detto che la vitamina D è liposolubile, le persone che hanno adipe in eccesso, grasso in eccesso, tendono a sequestrare la vitamina D nel grasso, che non è più disponibile per il sangue. Ecco. Quindi potrebbero aver bisogno, a confronto di un soggetto normopeso, di più vitamina D come integratore o come farmaco per arrivare ai livelli equivalenti.
1: No, perché io ho letto di tutto, addirittura la vitamina D aiuta a dimagrire.
0: Ah, questa è un'altra leggenda urbana o leggenda da social. Sfatiamo questo mito: la vitamina D non aumenta il metabolismo, non aiuta a dimagrire. È vero che se siamo carenti di vitamina D e stiamo seguendo una dieta dimagrante, certo, dobbiamo assumere vitamina D, ma un conto è correggere una carenza, un conto è darne più di quello che serve nell'illusione che possa mettere il turbo al metabolismo. Non è così.
1: Non è così. Grazie davvero al dottor Luca Avoleto, grazie per queste indicazioni. Adesso, ci colleghiamo subito, io lo vedo in collegamento, il professor Fabrizio Pregliasco. Benvenuto, bentornato al mio medico. Io lo ricordo,
2: un piacere.
1: Virologo all'Università di Milano. Perché, professore, siamo un po' preoccupati. Abbiamo letto questa notizia che ci arriva dalla Siberia, la notizia di un caso di peste polmonare. Già la parola peste ci rimanda indietro nei testi di letteratura, epidemie del passato. Ebbene, noi vogliamo sapere esattamente che cos'è questa peste polmonare, professore.
2: Giusto, ha ragione, perché la peste richiama immagini terribili. Oggi siamo in grado di riconoscerla, di curarla. È dovuta a un batterio, Yersinia pestis, che continua a circolare. Ci sono 1.000-2.000 casi all'anno ed è trasmessa da roditori e pulci. La forma polmonare è quella che in questo caso è stata comunicata, è quella che può avere una trasmissione, seppur non efficacissima, attraverso le persone. Abbiamo antibiotici che però devono essere utilizzati il più tempestivamente possibile. Il punto è che in Russia non c'è quella trasparenza sarebbe necessaria, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità appunto ha chiesto alla Russia di descrivere complessivamente la situazione, perché si parla di persone tenute in osservazione, ma sicuramente ci vuole una grande attenzione ed è meglio essere pessimisti, diciamo così, dal punto di vista della scelta di controllo, perché le epidemie, come gli incendi, si riescono a controllare solo se si agisce nell'immediato.
1: Certo, anche perché appunto c'è questa scienziata di 28 anni morta a causa di una polmonite, poi hanno detto le autorità, però insomma la cosa molto strana è che hanno messo in quarantena tante persone che stavano lavorando con lei. Insomma, cercheranno di capire ovviamente, a maggior ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che cosa sta succedendo. Ma quali sono i rischi di diffusione anche?
2: Allora, le forme, la peste bubonica, la peste nera, che ricorda appunto la storia del passato, si controlla attraverso il controllo dei topi, delle pulci. Quella polmonare, per fortuna, diciamo così, ha una bassa capacità di trasmissione interumana via respiratoria rispetto al Covid e altre infezioni respiratorie come l'influenza. Quindi è possibile, tra l'altro, anche usare gli antibiotici in profilassi per i soggetti esposti.

0: costi, però direi che in una situazione come questa, se confermata, le persone a rischio sono i colleghi di quel laboratorio e i sanitari che avessero assistito la malata senza adeguate protezioni.
1: È questo, però insomma, la domanda che ci stanno facendo i nostri telespettatori che ci stanno seguendo è questa: insomma, ci dobbiamo preoccupare qui in Italia? Come ci dobbiamo anche comportare?
0: Allora, per chi ci ascolta dall'Italia, le informazioni ad oggi disponibili non giustificano un allarme o cambiamenti nella vita quotidiana. La patologia è una malattia seria, ma la probabilità di contrarla sono due cose diverse. Quindi direi che questa notizia ci deve ricordare che le malattie infettive sono sempre presenti ed è necessario appunto una continua osservazione a livello mondiale di quegli episodi che potrebbero scatenare una diffusione. Ricordiamo, il Covid probabilmente in qualche modo è iniziato male perché la Cina all'epoca non ci ha detto esattamente la dimensione della situazione che stavano subendo nei primi momenti. Quindi ad oggi direi solo questo, quindi per noi e per l'Italia e l'Europa ad oggi non c'è nessun rischio. Speriamo in una trasparenza, in una comunicazione corretta della Russia, che a cui l'OMS ha chiesto di dare indicazioni tecniche sul tipo di batterio, su quelli che sono insomma tutte le informazioni ad oggi disponibili.
1: Grazie di cuore al professor Fabrizio Pregliasco per averci aggiornato un po' di chiarezza su questo fatto di cronaca. Grazie a tutti voi per averci seguito. Io ve lo ripeto, usate i nostri social per entrare in contatto con noi oppure la nostra mail, miomedico@tv2000.it. E ve lo ripeto ancora, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata con tutti i consigli dei nostri esperti, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 e lì davvero troverete tutte le nostre puntate. Ma noi torniamo domani, sempre in diretta e sempre alle 10. Vi aspettiamo perché il medico è sempre con voi. A domani.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Maria, ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova e sibila il vento della disperazione o il freddo delle delusioni.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Maria, ti preghiamo, quando anche per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo su cui appoggiarci come ultimo conforto.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei», e gli davano schiaffi. «Maria, mettiti accanto a noi e ascoltaci quando ti confidiamo le nostre ansie quotidiane. Facci sentire la tua rassicurante presenza, Madre tenerissima per tutti noi».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, gli si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo.

0: Maria, ti preghiamo che nel momento della prova ci preservi dalla disperazione. Ti supplichiamo, rinnova per noi, nei momenti più bui, la tenerezza che usasti per Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora
0: e sempre. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto", e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria, tu che accogliesti il corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia quando avremo reso lo spirito anche noi e portaci davanti all'Eterno. Portati da te, potremo trovare pietà e accoglienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sii accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre dell'amore. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione. In Cristo Gesù, tuo figlio e Signore nostro. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
2: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, domani in prima serata.
3: Come ti chiami?
4: Matteo. E tu?
3: Giuliana.
2: Giuliana e Matteo si incontrano durante la traversata verso il Brasile.
4: È un paese nuovo. Sono pochi a lavorare la terra.
2: Una storia di speranza.
4: Addio, vecchia vita. Salve, nuova vita.
2: Sacrificio e amore che sfida il destino.
5: Dimentica quella ragazza, Matteo. Sono sicuro che sta molto meglio di te.
4: Quella ragazza è mia e non sarà di nessun altro in questa vita.
2: Terra nostra.
3: Dove sei, amore mio?
2: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
6: Fermatelo, mi ha rubato la borsa!
7: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
8: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
9: Sto giù alla messa.
10: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
11: Non sa leggere, non sa scrivere.
9: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
12: Io spero di non rendere.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: 1, 2, 3, via!
3: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
4: Ciao bambini! Io continuo intanto.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
6: Ciao!
1: Caro Gesù, domani alle 10:35.
7: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
1: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
8: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
9: Ciao, trovateci.
8: Arrivi con un carico di patate!
10: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
8: Oh.
11: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
8: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, buongiorno dalla nostra cucina dove in ogni appuntamento facciamo insieme 3 ricette che condividiamo con cura, con amore, utilizzando tutti i prodotti della stagione, quelli che troviamo nella nostra dispensa, quelli che ci vengono donati. Il prossimo ospite sicuramente non arriverà a mani vuote e lui Fra Luca. Buongiorno,
12: ciao, buona mamma giornata, mia, Veronica.
8: Che carico prezioso di zucche! Grazie, grazie.
12: Con le zucche
8: ci vedo affaticato. È lunga la strada dal camioncino qua.
12: E soprattutto queste sono belle pesanti.
8: Sono anche molto...
12: Tanta provvidenza.
8: Sì, tanta provvidenza e soprattutto un ingrediente incredibilmente versatile. Dal salato al dolce possiamo inventare qualunque ricetta. E tu che ti sei inventato?
12: E io ho pensato, sempre per mischiare a volte un po' la Francia con l'Italia, delle crespelle.
8: Crespelle, crepe, crepe.
12: Delle crepe, magari le facciamo verdi, con
8: sì?
12: gli spinaci.
8: Ok.
12: Con un ripieno di zucca e speck. E poi una fonduta di formaggio per completare.
8: E una spolverata di noci pure.
12: Ma anche
8: ma
12: quella.
8: Sì, ma sì, ma sì, queste sono bellissime. Prova a portarle dietro, vediamo quanto pesano. Sì, ce la faccio. Iniziamo anche con gli ingredienti per realizzare queste crepe. Ingredienti che sono latte, farina, uovo, burro, sale, spinaci per dare il verde, il colore verde alle crepe, la zucca, noi l'abbiamo già cotta a cubetti, la scamorza, speck, noci, scalogno e fonduta di formaggio. È una tua ricetta, quindi guidi tu, però ti do una mano, lavoriamo
12: grazie.
8: Insieme come sempre.
12: Allora, io direi per l'impasto delle crepe possiamo farci aiutare utilizzando il nostro mixer,
8: sì.
12: il nostro robot, e possiamo mettere dentro gli ingredienti, gli spinaci.
8: Gli spinaci, noi li abbiamo già lessi gli spinaci, chiaramente se non li avete ancora preparati.
12: Lessati e strizzati.
8: Sì, sì, insomma ci vogliono veramente pochi istanti.
12: Poi mettiamo l'uovo, il sale, il latte.
8: Allora, uovo. Poi ti passo le cose. Il latte?
12: Il latte.
8: Il latte, ok. E andiamo.
12: E la farina.
8: Va bene.
12: E poi incominciamo a frullare. In questo modo possiamo ottenere
8: questo
12: il nostro impasto per le crepe verdi che poi dovrà riposare un poco comunque.

0: in frigo.
1: Allora, questo passaggio di riposo in frigo è un passaggio necessario, non saltatelo, perché cambia proprio la consistenza, la resa della crepe, che comunque è delicata. Crepe dal latino, correggimi se sbaglio, crispus, che vuol dire arricciato, perché la crepe poi in fase di cottura si arriccia sui bordi.
0: E questo l'hai detto a me, non lo sapevo, e ti ringrazio.
1: Sono contenta.
0: Allora, possiamo trasferire il nostro impasto in una bacinella.
1: Ti tolgo anche questo.
0: Prendo anche una lecca padelle.
1: Io nel frattempo controllo che
0: lo faremo
1: ci sia
0: riposare.
1: Il nostro impasto riposato. Eccolo qua. Ci facciamo
0: È necessario
1: un cambio. Esatto.
0: Il tempo
1: di riposo.
0: Di riposo, e quindi per quelle che sono le nostre necessità ce lo troviamo già pronto.
1: Sì.
0: Intanto prendiamo una padella antiaderente.
1: Ecco qui. Che fuoco vuoi?
0: Abbastanza
1: caldo,
0: alto,
1: caldo.
0: Sì.
1: Perfetto, allora, e un filo di olio lo vuoi o facciamo col burro?
0: Utilizziamo il burro.
1: Sì, ho visto uno sguardo, no, l'olio no. Burro sì.
0: Sì, sulle crepe la tradizione, o quantomeno è più indicato il burro, poi sappiamo che le crepe possiamo comunque prepararle sia dolci che salate.
1: Le crepe le fai tu, se vuoi...
0: Se
1: io
0: tu
1: mi occupo del ripieno.
0: Mi prepari un po' il ripieno, che sarà a base appunto di zucca.
1: Dimmi come devo procedere.
0: Allora, occorre far rosolare un pochino la nostra cipolla in un pentolino.
1: Cipolla scalogno, mi sembra che abbiamo inserito lo
0: scalogno. E poi con un po' di olio, di burro, e una volta che l'abbiamo fatto rosolare un pochino, aggiungiamo la nostra zucca che deve insaporirsi. Io qua il nostro burro si è sciolto, posso fare le crepe.
1: Il movimento
0: è quello che deve coprire
1: tutto il fondo. Sono belle verdi.
0: Sì, hanno anche quel colore. Si prende o una spatola o una lecca padelle. Potrei anche rischiare di farla saltare. E voilà! Abbiamo girato la nostra crepe.
1: Cosa metto nel fondo di burro e scalogno?
0: Aggiungiamo la zucca.
1: Ok. Allora, la zucca, questa è stata precedentemente lessata, quindi lo ricordo anche a casa, non la sto mettendo cruda, ma la sto mettendo già lessata.
0: Anche perché
1: se avete più tempo la mettete anche a crudo, e così, insomma, cambiano solo i tempi di cottura.
0: La nostra crepe adesso sta dorandosi dall'altra parte, possiamo metterla o sul tagliere che poi utilizzeremo,
1: oppure
0: anche
1: sta sbruciacchiando, non sbruciacchiando ma arricciando. Allora, io ho messo un po' di sale,
0: che è quella che dicevi tu, che la crepe appunto si arriccia.
1: Nella zucca ho aggiunto un po' di sale, ma se volete potete aggiungere anche un po' di pepe oppure noce moscata.
0: Ne facciamo un'altra di crepe.
1: Io cosa faccio? Cosa aggiungo qui nella zucca?
0: Una volta che la zucca è rosolata, ci aggiungiamo.
1: Ma la posso schiacciare un po'?
0: Sì, anche perché deve essere una sorta di crema.
1: Quindi la vuoi cremosa?
0: Sì, perché poi la spalmiamo all'interno della crepe.
1: Allora, intanto aggiungo lo speck, anche questo tagliato sottile, molto molto sottile, così il sapore sapido dello speck è ben distribuito.
0: Le crepe hanno poi questa versatilità anche rispetto alla forma che gli si può dare nella composizione del piatto.
1: Poi
0: possono
1: vediamo,
0: essere chiuse
1: a portafoglio,
0: a ventaglio, possono essere fatte tipo un sacchettino.
1: Allora, io ho rosolato un po' il tutto, ho schiacciato con la forchetta per darti l'idea della crema. Come okay. Si dice in francese, soupçon, la sensazione.
0: La sensazione, ma mi fai anche ripassare
1: bravo!
0: La nostra...
1: Due

0: francese, sai che San Francesco, quando era contento e felice, siccome la madre era francese, gli aveva insegnato le canzoni
1: in francese quando era bambino,
0: cantava in francese quando era felice.
1: Davvero?
0: E quindi c'è sempre questo aggancio con la vita del Santo Francesco.
1: Io me ne ricordo una, di una sorta di ninna nanna, di filastrocca francese, che faceva Au clair de la lune, mon ami Pierrot.
0: Intanto
1: hai
0: la nostra
1: del piatto?
0: Dopo. Magari la teglia.
1: Poi la teglia, ok.
0: Su cui mettiamo.
1: Perché
0: comunque
1: queste le vuoi passare al forno?
0: Una foglia, un foglio di carta forno.
1: Sì. Eccolo qua.
0: Riusciamo a fare un'ultima crepe.
1: Hai deciso di farne tre?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Sai che si dice che ciò che è trino è divino, quindi.
1: La farcia dove te la metto? Al centro o?
0: La farcia sì, piuttosto
1: così
0: al centro.
1: Bene.
0: E ci mettiamo anche la nostra scamorza.
1: Ok. Allora, il formaggio, eccolo qua.
0: Qualche...
1: E questa che cos'è?
0: Questa è la fonduta di formaggio che poi ci servirà per impiattare.
1: E come l'hai
0: Noi
1: preparata
0: l'abbiamo
1: la
0: preparata. L'abbiamo preparata con latte,
1: latte
0: formaggio.
1: Immagino. Mm.
0: Quindi okay. Ne abbiamo fatte tre.
1: Vabbè, ti faccio anche questa, ci siamo. Perfetto.
0: Questa, essendo già pronta, possiamo anche riscaldarla un minuto al microonde.
1: Perfetto, ok. Come te le chiudo?
0: Ma io direi che
1: così
0: il ventaglio è
1: allora,
0: forse
1: prima una mezzaluna.
0: Prima una mezzaluna.
1: Lo schiaccio.
0: Così riusciamo a dargli la forma e poi le chiudiamo a ventaglio.
1: A ventaglio, ok. Che bella la crepe, perché la parte, come dire, centrale, questa l'ho rotta un po', vabbè, giriamo, si vede così. E poi invece tutta la parte esterna è bella croustillante, croccante.
0: Croccante.
1: La parola lo dice. Aspetta, la stendo un po', ok.
0: Adesso meglio. Le metteremo in forno a cuocere per 10-15 minuti, okay, 10, non 10 di più,
1: minuti,
0: a 160 gradi.
1: Mm-hmm. Allora io apro il forno perché ovviamente, come d'abitudine, dobbiamo preparare il piatto e facciamo un cambio. Io prendo queste
0: e io metto
1: sostituisci. Questo. Eccoci qua. E a questo punto possiamo impiattare.
0: Possiamo impiattare utilizzando la fonduta.
1: Che sta facendo Fra Luca al forno?
0: Che avevamo fatto sciogliere un pochino. E possiamo mettere...
1: La fonduta la vuoi mettere sotto forse? Sopra? Posso andare?
0: Nappiamo un pochino le nostre crespelle, che sono appunto già preparate.
1: Ecco qua.
0: Mettiamo anche qualche noce dopo aver messo la nostra
1: crema di formaggio.
0: La crema di formaggio. Mm-hmm. Ok.
1: Vado?
0: Sì.
1: Vado abbondante. Granella di noci.
0: La granella di noci che dà anche un
1: che
0: po'.
1: Che sarà la parte crunchy, croccante. Ci siamo.
0: E possiamo.
1: Bella calda calda. Che hai fatto qua?
0: Ho fatto
1: una decorazione.
0: Un baffo di crema.
1: Un baffo di crema. Bene, così abbiamo formaggio in abbondanza dove intingolare.
0: Dove mettere ancora un pezzettino crema. Delle nostre crepe.
1: Ce ne dividiamo una in due?
0: Sì.
1: Perché questa è bella...
0: Sostanziosa.
1: Sostanziosa, esatto. Allora la taglio io per te.
0: Quasi fa un po', non dico da primo
1: a
0: secondo,
1: bella dentro,
0: ma... Sì, anche
1: colori
0: i vari
1: stupendi,
0: colori.
1: Sì.
0: L'arancio, il verde... La fonduta,
1: comunque hai fatto
0: le
1: una crepe
0: noci.
1: Meravigliosa. Sei proprio bravo in cucina, Fra Luca.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Ho avuto però, devo dire, degli ottimi maestri.
1: Sì.
0: Come tutti noi, le cose che sappiamo è perché ce le hanno insegnate.
1: Il lavoro di squadra. Allora, trasferiamo questo lavoro di squadra anche a casa. Grafica degli ingredienti, poi rubrica con i miei piccoli consigli semplici, veloci, per fare sbrigarsi bene in cucina e non sprecare nulla. E poi mia ricetta. Cosa facciamo?
0: Che io attendo sempre.
1: Questa ti piacerà. Polpette di melanzane con mandorla e menta. Ma ne parliamo dopo.

0: musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
1: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
2: Perché l'anima conta.
3: Soul, domenica alle 21.05.
4: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: testa.
1: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
2: Non sapevo che fossi ebreo.
0: E allora che cosa cambia?
2: Beh, cambia tutto.
1: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
0: Smettila!
3: So che sei ebreo!
0: Ma non sono ebreo!
1: Una storia di coraggio e speranza.
4: Ce la faranno.
5: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
1: Un sacchetto di biglie.
6: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
1: Domenica in prima serata.
7: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile: le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
1: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, domani in prima serata.
8: Come ti chiami?
9: Matteo. E tu?
8: Giuliana.
1: Giuliana e Matteo si incontrano durante la traversata verso il Brasile.
9: È un paese nuovo. Sono pochi a lavorare la terra.
1: Una storia di speranza.
9: Addio, vecchia vita. Salve, nuova vita.
1: Sacrificio e amore che sfida il destino.
10: Dimentica quella ragazza, Matteo. Sono sicuro che sta molto meglio di te.
9: Quella ragazza è mia e non sarà di nessun altro in questa vita.
1: Terra nostra.
8: Dove sei, amore mio?
1: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16:00.

0: Trucchetto geniale per oggi, come eliminare le fastidiosissime farfalline dai nostri armadietti della pasta, della farina. È una cosa assolutamente naturale che io faccio sempre con il limone, usiamo il coltello, con il limone, con l'arancia, insomma con qualunque agrume abbiate in casa. Basta tagliare la buccia un po' spessa senza prendere la polpa. E poi utilizzate i preziosissimi chiodi di garofano, che tra l'altro hanno veramente mille proprietà e mille qualità. Prendete la vostra scorza, la bucherellate con i chiodi di garofano, mettete delle ciotoline e poi lasciate queste ciotoline profumare in queste armadiette dove magari tante volte trovate queste farfalline. Funzioneranno come un repellente olfattivo, assolutamente naturale, funziona, facile, veloce per voi. A me piace. Caro Franluca, adesso è il momento di sfidarci a suon di polpette, perché poi quando si parla di polpette ognuno ha le sue tecniche,
1: ricette,
0: ingredienti, piccoli trucchetti. Quindi io vi do la mia versione con delle varianti e poi a casa fate come preferite. Per le polpette di melanzane vi serviranno, sì, perché poi ci mettiamo la mandorla, la farina di mandorla.
1: Questa
0: e la menta.
1: È una novità.
0: È una bella novità. Allora prendete nota, vi serviranno le melanzane, poi il formaggio grattugiato, la farina di mandorle, le uova, l'aglio se lo gradite, la menta in abbondanza, le fette biscottate che frulleremo ci serviranno per la panatura, l'olio extravergine di oliva, sale e pepe.

0: Stavolta per cuocerle utilizzeremo la friggitrice ad aria.
1: Perfetto, esatto. Leggere.
0: Tu la usi? Ce l'hai in convento?
1: Non ce l'abbiamo, non ce però a casa, quando
0: oppure
1: vado a casa,
0: al forno, in padella, insomma, le alternative sono tante. Allora, per motivi di praticità, le nostre melanzane le abbiamo già lavorate. Si possono fare in diversi modi queste polpette, o tagliando le melanzane, come abbiamo fatto noi in questo caso, a cubetti, saltandole poi in padella con un filo di olio e di aglio, e poi dopo le priviamo un po' della loro acqua di eccesso se c'è, oppure un'altra tecnica è mettere le melanzane intere anche nel forno, un po' bucherellate, e aspettare che la temperatura alta del forno le cuoce all'interno. Dopodiché si taglia a metà e si spolpa oppure si pela. Esatto, e la spolpi, e questa polpa diventerà proprio la base della nostra polpetta. Mettiamo tutto in una ciotola, tutti gli ingredienti insieme.
1: Ecco,
0: se
1: qua
0: vuoi fralluca. Esatto, mettiamo un po' di acqua in questo pane raffermo.
1: Perfetto.
0: Può essere pane di qualunque tipo, pane in cassetta, un po' di pane vecchio che magari vogliamo ammorbidire con un filo di latte, un filo di acqua, insomma, lì non sto proprio a insegnarvi nulla, ognuno
1: e
0: fa come
1: dice.
0: Sì, vai con le mani tranquillamente
1: a lavorarlo un po'.
0: Esatto, io schiaccio un pochino le melanzane. Poi, visto che c'hai già le mani in pasta, ti lascerò continuare. Poi alle melanzane iniziamo ad aggiungere il formaggio grattugiato.
1: La menta è una delle cose che ti piace.
0: Io le adoro,
1: di più.
0: Io le adoro, ma guarda, a volte metto anche i capperi sminuzzati, a volte metto i pinoli tostati, l'uvetta se ti piace un po' il contrasto col dolce. Veramente si possono fare in tutti i modi. Sai, sulle polpette ogni regione, ogni casa, ogni cucina ha le sue varianti. Aggiungiamo l'uovo. Quindi quando do queste ricette sulle polpette ci vado sempre molto cauta, in punta di piedi, perché
1: poi
0: non c'è un diktat.
1: Ma io faccio così, ma io faccio
0: che è giusto, è giustissimo, e così ci piace.
1: Aggiungo il pane?
0: Sì, aggiungi il pane. Se puoi mettermi, ce l'abbiamo un aglietto? Ah, vabbè, se volete c'è l'aglio, sì, con o senza. Assolutamente facoltativo. La menta l'ha un po' sbriciolata o spezzettata con le mani, come vuoi, un po' già tagliata. Poi dobbiamo ovviamente salare e pepare. Salate e pepate in base a come avete salato e pepato la melanzana in precedenza, avendola saltata in padella.
1: Quando l'avete fatta cuocere.
0: Esatto, quindi questo dipende da quello che avete fatto prima. In ultimo, eccola qua, la farina di mandorle.
1: La farina di mandorle.
0: Sì, sì, questa
1: e
0: è una
1: questa
0: bella novità.
1: È una curiosità, sì.
0: Comunque è dolce e va un po' ad ammorbidire il sapore a volte un pochino pungente, no? Della melanzana, un po' amarognola. Poi dipende anche dalla stagione e dalla qualità di melanzana che utilizzate. A questo punto l'impasto lo dovete sentire sotto le mani, se è troppo asciutto basta aggiungere magari un filo di latte, un pochino d'olio, oppure se è troppo morbido impastatolini.
1: Buono.
0: Dimmi tu con le mani, se vuoi ti posso aggiungere un pochino di formaggio e farina di mandorle, se ritieni. Che dici, come la senti, troppo umida?
1: Forse sì, un
0: forse
1: pochino
0: sì.
1: Umida.
0: Allora ti aggiungo
1: di
0: che la melanzana era ancora forse un po'
1: di formaggio
0: bagnata e farina di mandorle. Dimmi stop.
1: Basta.
0: Vediamo se adesso va un po' meglio. Nel frattempo, con un mixer, prendete delle fette biscottate e realizzate del pan grattato. E questa sarà la panatura della nostra polpetta che abbiamo detto friggeremo nella friggitrice ad aria.
1: Adesso,
0: se ce l'avete,
1: riusciremo a fare le nostre polpette.
0: Ok. Allora, ti prendo un piatto. Ne facciamo 9.
1: 9?
0: Sì, perché vedi, ho questo che metto di solito nella friggitrice ad aria. Li mettiamo qua.
1: Ok. Di questa dimensione.
0: Perfette. Li paniamo. Questa lo faccio io, esatto, così tu puoi andare avanti. Allora, un piccolo consiglio che vi do, un passaggio che adesso non sto facendo, è far riposare un pochino l'impasto. Ecco, un passaggio in frigo di mezz'ora almeno, aiuterà l'impasto ad essere un po'

0: pochettino più compatto e più facile da lavorare sotto le mani. Adesso è un po' morbidino, vero?
1: Sì, riposando un po' diventa più facile, ma riusciamo a fare le nostre polpette.
0: Grazie. Che bello lavorare con te in cucina.
1: Ah, io mi diverto.
0: Le mie ricette diventano le tue le mie. E le nostre, le loro.
1: Diventiamo un canale anche noi.
0: Sì. Io ho fatto un sacco di cose nuove qui con te.
1: E io anche ho imparato un sacco di cose. Ma ci rivedremo? Sicuramente.
0: Ecco qua. Tra l'altro, polpette, giusto per sottolineare un filone che è giustamente un po' il nostro manifesto, se vogliamo, sono un piatto povero. Per questo sono un piatto che ognuno poi ha declinato nel tempo, le varie regioni hanno le loro ricette, perché sono piatti che in mancanza di carne andavano, la polpetta di carne non se la potevano permettere tutti, era sempre un cibo non per tutti. Ecco, la polpetta con le verdure, con gli ortaggi, con le altre cose. Allora, prendo il cestello. Eccolo qui, questo è il nostro cestello della friggitrice, sono davvero molto facili da usare perché basta vedere il disegnino del prodotto. Come facciamo? Aspetta, mi aiuti Fra Luca?
1: Arrivo.
0: Dopo che è spostato il vassoio. Lo mettiamo a quattro mani nel nostro cestello, seguiamo le indicazioni della nostra friggitrice ad aria e più o meno 180 gradi, 15 minuti, questo è il programma giusto per poterle cuocere nel modo più corretto. Perfetto, questo. Noi però abbiamo deciso, ecco, come facciamo sempre, di averle anche già cotte.
1: Intanto
0: i nostri
1: io
0: tempi
1: preparo,
0: sono quelli. Le impiattiamo?
1: Lo spazio.
0: Le impiattiamo? Mi prendi, sai cosa, dal nostro orto verticale, Fra Luca, un po' di mentuccia fresca, perché quella mi sa l'abbiamo usata tutta nelle polpette.
1: Volentieri.
0: Vedi se c'è un po', perché il tocco verde ci vuole, non solo sotto i denti, ma...
1: E vuoi anche una foglia di basilico per decorare?
0: Vai, prendi tutto quello che vuoi. Ecco qui.
1: La fortuna di avere...
0: Questo piatto qua, secondo me... No, li metto qua. Ho cambiato idea. Li mettiamo così, che dici? Bellissimo, guarda. Mettiamo questa qua, che è profumatissima. E la mentuccia tagliuzzata sopra. Sei pronto per l'assaggio?
1: Così. Prima andiamo con gli occhi e poi...
0: Prima con gli occhi e poi... Vediamo se questa mia ricetta ti convince. Prendi anche le foglioline di menta.
1: Menta.
0: Sì, metticele su.
1: Che
0: così
1: rinfresca.
0: Bella fresca. Che te ne pare? Ma senti la farina di mandorle?
1: Buonissima.
0: È buona, vero?
1: Un'idea molto bella, quella della farina di mandorle, della menta.
0: E anche la consistenza dentro della polpetta è buona. Le volete fare a casa? È semplicissimo, sono quei piccoli trucchetti, la farina di mandorle, la menta, però prendete nota con la grafica di tutti gli ingredienti e le dosi, poi rubrichetta dei consigli semplici e veloci in cucina e poi un ospite che farà una ricetta, una cosa che ti piace sicuro e che è molto legata al mondo dell'Antoniano, un bellissimo volto dello Zecchino d'Oro.

0: Il trucchetto di oggi riguarda le uova. Quando facciamo qualunque cosa, frittata, dolci, vi è mai capitato, a me ovviamente sì, di rompere l'uovo e poi praticamente, adesso non mi è capitato, è la prima volta che non mi capita, ma sempre qualche pezzo di guscio mi resta dentro. E io quando sto lì col cucchiaino diventa praticamente una rincorsa infinita perché il guscio che mi è scappato continua a sfuggirmi. Cosa succede? Se utilizzo l'altra parte del guscio, mi funziona da magnete, guscio e guscio incredibilmente si attraggono. Basta far così e ho recuperato il guscio che mi è cascato. Trucchetto semplice, facile e veloce per voi. Provate! Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
3: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
4: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
5: Vengo dall'Iran.
6: Vengo dal Kashmir.
7: Non puoi scappare da te stesso.
8: Ti apri un mondo.
9: Siamo tutti la unica famiglia.
2: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Domani alle 17:30.
10: E allora prendi questa.
2: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
11: Non sapevo che fossi ebreo.
12: E allora che cosa cambia?
11: Beh, cambia tutto.
2: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
13: Smettila!
14: So che sei ebreo!
12: Ma non sono ebreo!
2: Una storia di coraggio e speranza.
15: Ce la faranno.
16: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
2: Un sacchetto di biglie.
17: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
2: Domenica in prima serata.
18: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
2: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, domani in prima serata.

0: Franluca, è il momento dell'ultima ricetta, gustosissima, so che sei goloso, ormai ti conosco.
1: Certo.
0: E quindi ho pensato di chiedere all'ultima ospite di portare un dolce.
1: E che dolce farà?
0: È un dolce che è anche il titolo di una canzone dello Zecchino, ma ve lo dico dopo. Lei è molto legata a questo mondo perché è proprio il volto social dello Zecchino d'Oro. Facciamo entrare Mimi! Eccola che vola!
2: Buongiorno!
1: Ben arrivata!
0: Ciao Mimi, bentornata a casa tua perché insomma questo è un po' il tuo regno. E dicevo che oggi farai una torta che è il titolo di una canzone dello Zecchino.
2: Assolutamente sì, Veronica. La torta che prepariamo questa mattina insieme è la torta di pere e cioccolato.
0: Ma cosa me ne importa se mamma ha preparato la sua famosa torta di pere e cioccolato? Ma cosa me ne importa? Mi basterà una fetta e una giornata storta ritornerà perfetta.
3: L'ho imparata anch'io.
2: È prontissima, è preparata.
0: Sì,
2: vediamo.
0: No, Franluca è sempre sul pezzo. È un grande.
2: Tra l'altro, Veronica, qui adesso facciamo un viaggio nel tempo, diciamo. Sì. Questa canzone è del 49esimo Zecchino d'Oro.
0: E mi sa che c'ero. Mi sa che c'ero.
2: Quindi così.
0: Una... Tu eri piccola.
2: Non te lo voglio dire quanti anni avevo.
0: Non la voglio sapere. Torta di pere e cioccolato. Ingredienti: pere, farina, cacao amaro, zucchero, olio di semi di girasole, uova, yogurt ai frutti di bosco, cioccolato fondente a scaglie, vaniglia e lievito. E adesso tu ci dici cosa dobbiamo fare e noi lo facciamo.
2: Allora, io darei un ruolo a ognuno di voi, che dite, perfetto. Perché è un po'. Se la facciamo in tre, facciamo prima.
0: Ti prego, le pere falle tagliare a lui.
2: Allora,
1: mi rendo disponibile a tagliare le pere.
2: Grazie, Franluca. Offerto proprio volontario.
1: Nessuno volontario.
2: Allora, queste vanno, ovviamente, pelate e fatte tipo a fettine sottili, ok? Quindi okay. Tipo vanno un po' messe a raggiera, quindi vanno messe proprio infilate nell'impasto, quindi vanno fatte a fettine sottili. Per il lungo, possibilmente, quindi tipo se noi le prendiamo così, così. Cioè, okay. Fa a metà. E poi la metà,
1: Io incomincio a farla e poi intanto ti faccio
2: le
1: vedere.
2: Esatto, intanto le pigliamo.
0: Indicazioni precisissime.
2: Sì, poi qua siamo, lasciamo
0: aprire. Tu cucini, sei brava.
2: Io cucino tantissimo, ma per familiarità, nel senso che quando ero piccola i miei genitori mi lasciavano sempre con i miei nonni materni e i miei nonni materni erano pizzaioli.
0: Quindi sei anche brava con gli impasti.
2: Con gli impasti. Wow.

0: evitati la pasta fresca. Poi io sono, non so se si può dire, sono romagnola, quindi chiudo
1: si deve dire, si deve dire.
0: Faccio piadina, chiudo cappelletti, quel che si...
1: Vabbè, ospite fissa in questo programma.
0: Tutto.
1: Dai, iniziamo però a fare questo.
0: Facciamo questo. Allora, ci serve una ciotola per mischiare i primi ingredients. Allora, abbiamo la fare...
2: Sì.
0: Allora, le uova, prima
2: iniziamo
0: di tutto,
2: dalle uova.
0: Esatto, che vanno rotte intere.
2: E tu?
0: Sì, questo lo so fare anche, saprei farlo anche con una mano, però non so se...
2: Vai!
0: Sì, lo faccio, vai, ragazzi, sì, se poi se viene male...
3: Sperimentiamo.
1: C'è prima Franluca che ha fatto saltare le crepe.
3: Ma prendo un coltello.
1: Che cerchi?
2: Fermati.
0: Abbiamo un coso.
1: Questo? Va bene?
0: Sì, esatto, va benissimo. Okay. L'importante è, mi raccomando, perché qua le uova è un attimo. Ok. Vai. Che vanno montate con la frusta elettrica insieme allo zucchero e al...
1: Luca, scusa, qua ci stiamo attorcigliando coi fili.
0: Facciamo qua.
1: Mettiamo qua.
0: Esatto. Allora, lo mischiamo così.
1: Ridi.
0: Va bene lo stesso.
3: Abbiamo smontato.
0: Allora, ci mettiamo anche lo zucchero.
1: E quindi diciamo, molto social dello zecchino vuol dire che praticamente tutto quello che accade sui vari canali, sulle varie pagine digitali.
0: Esatto.
1: C'è tutto il tuo volto.
0: Ci sono io e c'è il mio collega anartico e facciamo il video insieme appunto sui vari social dello zecchino d'oro, baby dance. Questo impasto qui mentre... Perfetto, bravissimo.
1: Io non
3: io ne taglio un po'.
0: Sì, veramente perfetto, è proprio così che le volevo. Qui dentro dobbiamo metterci anche la vaniglia, quindi un coltello, esatto. Questo è un trick che ho imparato. La incidiamo a metà. Io di solito la faccio anche a metà così. E poi
1: le canzoni dello zecchino le conosci tutte?
0: Io le allora tutte ovviamente molte sì, diciamo che sono abbastanza ferrata.
1: Come sei entrata in questo mondo?
0: Allora io racconto un po' la cosa divertente. Io faccio l'infermiera nella vita.
1: Dove? In che città?
0: Nella mia città, Forlì. Ho studiato però qua a Bologna e ho studiato qua a Sant'Orsola, che per chi non lo sapesse è qui dietro, sì, quindi ero proprio vicina, esatto. Frequento l'Antoniano in realtà da prima, dal 2018-19, non mi ricordo mai. Ero nel coro delle Verdi Note.
1: Ah, certo!
0: Quando avevo 16 anni.
1: Il famoso coro delle Verdi Note.
0: Esatto.
1: Che... All'epoca diretta dal maestro Stefano Nani.
0: Del Stefano Nani, esattamente. E praticamente nel 2023 il mio direttore artistico mandò questo bando di audizione per appunto
1: cercavano il volto.
0: Un volto, non era specificato benissimo per cosa servisse, esatto. Io mi sono un po' fidata, mi hanno detto dai fallo, ma cioè tanto
1: perché non provare,
0: esatto, tanto siamo qui. E quindi niente, ho fatto questa audizione prima online e poi in presenza e niente.
1: Sei entrata nel fantastico mondo dell'Antoniano.
0: E sono qua.
1: E ti assicuro che il mondo dell'Antoniano non va mai via dal cuore.
0: Esatto, no, ma questo
1: è un marchio di fabbrica per tutta la vita.
0: Ma immagina, ma io appunto già lo conoscevo, quindi infatti è stato molto...
1: Poi ci va bene questa consistenza.
0: Secondo me ci siamo. Perfetto. Allora,
1: poi pulito
0: io nel mentre, esatto, ho pulito la vaniglia, secondo me questo è più che sufficiente perché poi la vaniglia è abbastanza forte, come soprattutto questa qui in stecche è così.
1: Questa è proprio preziosissima, super concentrata.
0: Quindi.
1: Ma mi chiedevo, fai l'infermiera e poi tutte le cose per lo zecchino, come fai a combinare tutto?
0: A combinare tutto, allora in realtà... È molto semplice, nel senso che io comunque ho il giorno di riposo, sacrosanto, non si tocca.
1: E questo lo dedichi all'Antoniano.
0: E questo lo dedico all'Antoniano, esatto. Comunque non sono qui sempre, ecco, sono qui di solito 2-3 volte al mese.
1: Questo abbiamo...
0: Quanto basta, esatto. Quando abbiamo degli eventi siamo in giro.
3: Ricette.
0: Secondo me questo, siamo, guarda, non sto neanche a tagliarlo d'altro.
1: Ok.
0: Perfetto.
1: Che altro aggiungiamo?
0: Allora, adesso aggiungiamo prima l'olio a filo, quindi mentre tu... frulli, io vengo qua. Olè.
1: Ci vuole un po' di pazienza.
0: Ah, sì, ma... A filo è a filo,
1: A filo, non bisogna correre.
3: procedimenti. Alcuni passaggi vanno.

0: No,
1: Siamo ancora lì,
0: rispettate.
1: vedi, siamo solo alla seconda pera, quindi
2: Hai voglia di raccontare qua?
1: ce ne abbiamo da dire. Perfetto, ok. Allora, solitamente io faccio una cosa. Mischio prima
2: Cacao.
1: il cacao con la farina e il lievito, così fai, diciamo, tutte le parti asciutte insieme.
2: Facciamolo.
1: Lo facciamo?
2: Sì, certo.
1: Così.
2: Qui devi fare come fai a
1: Come
2: casa,
1: faccio a
2: come ti ha
1: casa?
2: insegnato la nonna. Poi non so se vuoi setacciare anche.
1: Ma guarda.
2: È già tutto setacciato,
1: Ah, è già tutto setacciato? Perfetto.
2: Così dicono. Io c'ho le voci. Come fra, che fra Luca le senti le voci?
3: Ogni tanto.
1: Ok, se ci abbiamo
2: Dai, giochiamo,
1: un
2: giochiamo.
1: cucchiaio, perfetto, benissimo. Guarda, se vuoi portarti giù questo
2: Sì.
1: che ne è rimasto,
2: Non si
1: non
2: spreca
1: sprechiamo
2: nulla, questo tu lo
1: niente.
2: sai, qua
1: Poi
2: è il nostro
1: cacao,
2: motto.
1: tra tutte le cose che
0: E
1: non si
0: poi un po'
1: spreca.
0: di cioccolato ce lo
1: Certo,
0: mettiamo.
1: quello lo mettiamo dopo, ne teniamo un po' nell'impasto perché poi in forno fa, si scioglie, quindi viene.
2: Ti svelo un segreto, Franluca è molto goloso, quindi non
1: Perfetto.
2: vede l'ora che la torta sia pronta.
1: Questo è
0: Io
1: andiamo.
0: sto
1: È la
0: già
1: ricetta perfetta. Allora,
0: guardando.
1: prima lo yogurt.
2: Qua.
1: Esatto, quindi andiamo giù.
2: Perché i frutti di bosco?
1: Si può usare anche bianco, magro, normalissimo, però mi piace.
2: Viene bene?
1: Viene bene,
2: Sì.
1: sì. Ok,
2: Quindi
1: perfetto.
2: fai l'infermiera, lavori all'Antoniano e fai un sacco di dolci,
1: E faccio un sacco di dolci,
2: piadine.
1: esatto. In realtà sono più forte sugli impasti così, cioè più che lievitati sui dolci, faccio un ottimo pancake al limone. Prossime volte ti invito e li facciamo. Allora, dentro quello.
2: Vado?
1: Sì. Esatto,
2: E a questo punto ho un'idea. Facciamo così.
1: che evitiamo di.
2: Oh, andiamo bene?
1: Benissimo.
0: Io ho quasi finito con le pere.
1: Ci siamo
2: Ti sei impegnato, fra Luca.
0: Intanto guardavo per non
1: Esatto, poi
0: perdere
1: le pere
2: passaggi.
1: ovviamente
0: I passaggi.
1: se ne avanzano, ovviamente di per. Si
2: Qua non avanza
1: mangiano, qua non avanza
2: niente.
1: niente, si mangiano, non, sicuro non fanno male.
2: Allora, qua è
1: Perfetto.
2: abbastanza pronto.
1: Benissimo.
2: Olio di gomito.
1: Esatto, qua. Poi aggiungiamo, come dicevo prima, un po' di scaglie di cioccolato, non tutte perché un po' poi le mettiamo sopra come decoration. Allora, direi che.
2: A
1: Ma sì,
2: posto.
1: basta,
2: Poi
1: direi che siamo
2: abbiamo
1: a
2: la
1: posto.
2: teglia.
1: La teglia.
2: L'hai trovata?
1: No, dov'è?
2: Lo sai che
0: Credo
2: neanch'io
0: che
2: alla
0: forse l'ha
2: ricerca.
0: messa in
1: La
2: Ah, la
1: teglia.
2: teglia.
0: Può
2: Forse
0: darsi,
2: in
0: o in forno.
1: Oh, in
2: In
1: frigo?
2: frigo, in frigo.
0: È in
2: Quello è il forno.
0: frigo.
2: Beh, oggi è un po' così.
0: Eccola!
2: Oggi siamo su di giri. Perché ce l'hanno messa in frigo? Per conservare il
1: Perché
2: burro.
1: c'è il burro, ok? Ce
2: Esatto.
1: l'hanno già
2: C'è sempre un
1: imburrata.
2: perché. Siamo noi che non
1: Io che
2: apprezziamo
1: apro
2: le
1: il forno.
2: carinerie.
1: Voi mi dite il frigo, io apro il forno. Ma va bene,
2: Ma
1: questo è
2: ti
1: tutto.
2: perdoniamo perché è la prima volta. La prossima volta non
1: No, la
2: sbagliare.
1: prossima volta sarò sul pezzo.
2: Allora.
1: Ok, ci servirebbe
2: Una leccapentola, eccola là, ce
1: Esatto.
2: l'hai lì.
1: Che ho scoperto si chiamarsi Marisa in termine tecnico.
2: Ah, pensa che io non lo sapevo. E sono anagraficamente più grande di te. In onore della signora Marisa, dite.
1: Esatto, il sogno della signora Marisa.
0: Evidentemente.
2: Ah, la mamma di un cuoco. Boh, forse. Ognuno dice la sua.
1: Arrivano
2: Sì,
1: suggerimenti.
2: no, arrivano
1: Allora.
2: teorie, leggende, si narra.
1: Sulla signora Marisa.
2: La storia
1: Un saluto alla
2: racconta.
1: signora
2: Sì, a
1: Marisa.
2: tutte le signore Marisa.
0: Io sto facendo una montagna di pere.
1: Tra l'altro,
2: quello a Napoli si dice già è bello presepe, no? E quando tutto è così, è una giornata storta, ritornerà perfetta.
1: Tra
2: Eccoci
1: l'altro, vi
2: qua.
1: racconto una cosa su questa canzone. Quando venne incisa, c'era una mia cara amica nel piccolo coro che mi raccontò, c'è una parte nella canzone in cui si dice non si
2: Si canta a
1: canta a bocca
2: bocca
1: piena e i
2: piena.
1: bambini fanno e mi ha raccontato che veramente gli diedero tipo delle merendine da mettere in bocca
2: Per
1: per
2: provare
1: cantare
2: a
1: perché
2: bocca chiusa.
1: esatto, vedevano che se no facevano fatica a fingere, ecco, quindi gli hanno dato delle merendine per
2: Sabrina
1: davvero.
2: Simoni le conosceva tutte le strategie.
1: I trick. Allora, livelliamo un attimo,
0: Spostiamo
1: giusto per.
0: questa.
2: Storica direttrice del coro dopo Marielle Ventre.
1: Ok,
2: Non è che ha esagerato fra Luca con tutte
1: ma
2: queste
1: nel caso ce
2: pere?
1: le mangiamo?
0: Io sto già cominciando a mangiare.
1: Esatto.
2: E allora pure io.
1: Possiamo fare l'assaggio.

0: Il controllo qualità si chiama questo. Assaggio.
1: Bella, fresca, croccante.
0: Buono. Allora.
1: Non si parla a bocca
0: non
1: piena.
0: Si parla
2: alla bocca piena.
0: Piena. Allora, questa è la fase un po' più, come posso dire, estetica. Quindi mettiamo le pere a raggiera, quindi partendo da un, come se fosse una fetta, diciamo. Le mettiamo come se fossero i raggi di una bicicletta. Io solitamente parto dalle fette un po' più grandi che mi danno la
1: direzione.
0: Esatto. Mm. Il trucco è non affondarle troppo, perché comunque col il lievito l'impasto avanza. Cioè avanza. Sale. L'impasto sale, esatto. E quindi io mi do quelle con quelle grandi. Se volete fare anche voi, ve lo faccio fare.
1: Va bene
0: così. No, se non volete farmi resa, per me non c'è problema.
2: Noi ci divertiamo intanto a mangiarle.
1: Vabbè.
0: Facciamo un po' a turno, dai. Ci mettiamo
2: un
0: in due.
2: Un po' di qua, un po'
0: esatto.
2: Di là.
1: Tu volevi mantenere una linea a raggiera. Qua abbiamo già fatto.
0: Ma sì,
1: ognuno
0: ma
1: come
0: sì.
1: Gli pare.
0: L'importante è che sia più pieno è, ovviamente, più tra l'impasto e la pera c'è alternanza, più buono.
1: Qua una torta squisita, per il cioccolato, mamma mia.
0: Olè!
1: Io direi che
0: guarda,
1: le inforniamo.
0: Forse quattro pere erano tante, erano grandi, ma va bene se ce le mangiamo.
1: Ripetiamo temperatura e tempo di cottura.
0: Allora,
1: 180 gradi.
3: 40-45 minuti.
1: Allora,
0: ero qui che aspettavo.
2: Che
0: era già caldo, perfetto.
2: Già infornata.
1: E come per magia, dopo 40-45 minuti, a 180 gradi, la nostra torta di pere e cioccolato, anzi nostra, la torta di Mimi è pronta per essere
0: eccoci
1: sfornata.
0: Qua, abbiamo questo lasciato.
1: Guarda, guarda, guarda che gioco di giostra, guarda che.
0: Ci serve lo zucchero a velo.
1: Zucchero a velo, eccolo qua, ce l'ho.
2: Questo ce l'abbiamo.
1: Mimi, tranquilla, tu fai come se
0: io
1: nulla fosse.
0: Sono...
1: ci muoviamo attorno a te.
0: È questo, scusate, questo l'abbiamo usato.
1: Ti tolgo lo stampo, prendi per favore un cucchiaino dal cassetto.
0: Un cucchiaino dal cassetto.
1: E poi, se mi consenti...
0: Che magia!
1: Aspetta, mamma mia. Uno, due, tre.
0: Qua abbiamo delle tecniche non
1: manuali.
0: Indif-
1: tecniche manuali.
2: Qui c'è una scuola. C'è una,
0: c'è una scuola che veramente qua...
1: L'arte dell'arrangiarsi.
0: Io direi che come ultimo tocco... Io poi sono un po'... Sono molto alla mano in questo senso. Cioè facciamo così, quel che viene, viene. E poi con la delicatezza, un po' di nevicata.
1: Bella, bella, guarda.
0: Per dargli un po'...
1: quel tocco di...
0: Esatto.
1: Di bianco.
0: Questa tecnica tipo da ceramica, questa.
1: Wow, perfetto.
0: Bellissimo.
1: Non la coprire tutta, è fantastica. E fra l'altro...
2: Solo a vederla, immagino
0: mangiarla.
1: Non vediamo l'ora di assaggiarla, quindi si taglia. Oh. Che dici, Franluca, prendiamo dei piattini?
2: Volentieri.
1: O ce la mangiamo così?
2: Dopo averla mangiata non... con gli occhi, la mangiamo anche sul serio.
1: Sapevo che correva.
0: Era già pronto, in realtà. Sì. Le aveva già nascoste, erano già...
1: Ma che poi sa dove mettere le mani adesso, insomma. Eccoci qua.
2: Voilà.
1: Guarda che servizio. È bellissima.
0: Ci sono i pezzi di cioccolato dentro, che è la parte migliore.
1: Mimi.
0: Sento un po' di croccante.
1: Oh. Vieni, Franluca, vieni qua, vieni.
2: Ecco qua.
1: Uno, olè, due, tre,
0: grazie.
1: Però adesso con le mani.
0: Con le mani. Era giusto per dare un senso di...
1: Intanto assaggiamo e a casa diamo la grafica per tutti gli ingredienti, le dosi, per farla proprio come ce l'ha mostrata oggi Mimi.

0: È difficile salutarsi quando uno sta nel pieno di una degustazione di torta cioccolato e pere come questa.
1: Buonissima.
0: Ma il pubblico benevolo ci perdona questo momento di defiance.
2: Ormai siamo in compagnia e in sintonia con il nostro pubblico.
0: Grazie, Fra Luca, sempre le parole giuste. È una gioia averti accanto in questo viaggio, così come è stata una bellissima sorpresa conoscerti.
1: È stato un piacere.
0: Dall'Antoniano per ora è tutto. Buona continuazione. Ciao.
2: Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
3: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
4: Sto giù alla messa.
5: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
6: Non sa leggere, non sa scrivere.
7: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
8: Io spero di non rendermi ridicolo.
3: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
8: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
9: Lettere d'amore, questa sera, in prima serata.
10: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
9: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14.35 e domenica alle 8.
11: 1, 2, 3, via!
12: E allora Dio è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
13: Ciao bambini!
14: Io continuo intanto.
15: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
16: Ciao!
9: Caro Gesù, domani alle 10.35.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
1: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, domani in prima serata.

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Contempliamo, Signore, le meraviglie della Tua salvezza. Amo il Signore perché ascolta.

0: il grido della mia preghiera.
1: Verso di me a Cristo l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo.
0: Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia.
1: Allora ho invocato il nome del Signore, ti prego, liberami, Signore.
0: Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
1: Il Signore protegge i piccoli, ero misero e Egli mi ha salvato.
0: Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato.
1: Sia liberata la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta.
0: Io camminerò alla presenza del Signore, nella terra dei viventi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo, Signore, le meraviglie della tua salvezza.
2: Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Ora, invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione per mezzo della fede. Nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia, per la remissione dei peccati passati mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù.

Sia lodato Gesù Cristo. Eccellenza reverentissima, fratelli e sorelle, telespettatori di TV 2000, reverende suore, confratelli sacerdoti, il tema del Buongiorno a Maria di oggi è «Non tralasciava di recitare il rosario». Dobbiamo però ovviamente dare la priorità alla parola di Dio, la lettera di San Paolo ai Romani. L'Apostolo ci rammenta che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. È Lui, Gesù, che Dio ha stabilito come strumento di espiazione nel suo sangue per la remissione dei peccati. Paolo, in pratica, ci ricorda che siamo tutti peccatori, perché nati col peccato originale, tranne l'Immacolato, preservato. Ma grazie a Gesù, che ha espiato per noi, che ha pagato per noi con il suo sangue, siamo tutti perdonati e salvati. Carissimi, se non ci fosse la misericordia di Dio, in paradiso ci sarebbero solo Gesù, la Madonna e San Giuseppe, aiutato dalla Madonna. Un giorno in paradiso, in ginocchio, tutti, tutti,

tutti, cominciando dai patriarchi, profeti, gli apostoli, i santi e tutti gli altri, piangendo ringrazieremo in ginocchio il Signore che ci ha creato, ci ha perdonato e ci ha salvato. Ritorniamo ora al tema di oggi. Non tralasciava di recitare il rosario. Ma chi è che non tralasciava di recitare il rosario?

caro avvocato San Bartolomò. Bartolo, infatti, dalla Puglia si trasferisce a Napoli per completare gli studi e diventare avvocato. Siamo alla fine dell'anno 1862. Dopo diversi mesi, purtroppo, attraverso insegnanti anticlericali, amici senza fede, si allontana da Dio, praticando lo spiritismo. Ma anche durante questa esperienza molto negativa, lui non abbandona la preghiera del rosario, che recita quotidianamente. Sì, spesso la recita in modo meccanico, ma la recita, prega. E la mamma del cielo non dimentica tutto questo. Ogni gesto, ogni atto d'amore, ogni preghiera che si fa alla Santa Vergine, lei non lo dimentica, ne tiene conto. E dopo circa un anno, 1865, Bartolo si riconcilia con Dio a Napoli, confessandosi da un padre domenicano, padre Alberto Radente. Speriamo che quanto prima possa diventare beato. Padre Alberto Radente è colui che ha convertito Bartolomeo, che ci ha regalato tramite la suora Concetta di Litera l'immagine miracolosa della Madonna, ha trasmesso a Bartolo la spiritualità domenicana, è diventato terziario domenicano Longo ed è stato il primo rettore del santuario ed è sepolto in cripta qui. E tutto questo è avvenuto grazie anche, oltre che al rosario fatto in modo un po' meccanico da Bartolo, anche grazie alle preghiere fatte da sacerdoti, laici e suore, tra cui Santa Caterina Volpicelli, l'ultima santa napoletana. A questo punto mi ritorna alla mente un episodio tratto dalla vita di San Giovanni Maria Vianney, conosciuto da tutti come il Santo Curato d'Ars. Il Santo Curato d'Ars è uno dei quattro grandi apostoli del confessionale degli ultimi secoli, insieme a Sant'Alfonso Maria di Liguori, San Leopoldo Mandic e San Pio da Pietrelcina. Ebbene, un giorno ad Ars arriva una donna disperata. Il marito si è suicidato, buttandosi nel fiume da un ponte molto alto. Lei è convinta, giustamente, che il marito si sia dannato. È la prima volta che arriva ad Ars ed entrando nella piccola chiesa si inginocchia, prega e piange. Il santo curato, che ha dei doni soprannaturali, passandole vicine le dice: suo marito è salvo, sta in purgatorio, dobbiamo pregare per lui. La donna rimane sbalordita. Com'è possibile? E il curato aggiunge: tra il parapetto del ponte e il fiume si è pentito. È la Madonna che gli ha ottenuto la grazia. Vi ricordate quando facevate il mese di maggio in camera? Ogni tanto, di nascosto, vostro marito, sebbene irreligioso, si univa alla vostra preghiera e metteva anche un fiore vicino all'immagine di Maria Santissima. Tutto questo gli ha ottenuto il pentimento e il perdono estremo. È straordinario quello che abbiamo ascoltato. Un pellegrinaggio a piedi, fatto ogni anno, magari così, alla leggera. Le tre Ave Marie, recitate spesso, ma non vivendo da buoni cristiani. Un'offerta fatta alla Madonna periodicamente. Possono addirittura portare al pentimento una persona prima di morire e salvargli l'anima. La misericordia di Dio è veramente grande, però appartiene a Lui, non a noi, e quindi dobbiamo approfittarne con saggezza e sapienza. Ora, fratelli e sorelle, riflettiamo. Noi non possiamo un giorno entrare nel Regno dei Cieli dopo la morte facendo soltanto il buongiorno a Maria, il pellegrinaggio nel santuario mariano o portando al collo la medaglia della Madonna.

0: senza però vivere da buoni cristiani. Non va bene, è troppo poco ed è rischioso per la salvezza dell'anima. Noi dobbiamo entrare nell'eternità, nell'incontro con Dio, in modo solenne. Chiediamo alla Madonna, Madre nostra, che attraverso la preghiera del Rosario possiamo amare il Signore, amare il prossimo, osservare i comandamenti, senza mai calunniare nessuno e diffamare nessun fratello e sorella, per poter così entrare dopo la morte in paradiso. Entrare in paradiso non per mezzo di un sorteggio, non per il rotto della cuffia, ma a vele spiegate e in modo solenne. Amen.
1: Quarto mistero del dolore. Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. E riportando la croce si avvia verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.

0: Celi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre. Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi sulle orme dei Santi ci sentiamo famiglia di Dio, Madre e modello della Chiesa. Tu sei guida e sostegno sicuro, rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre di misericordia. Ottienici il perdono di Dio. Aiutaci a costruire il mondo secondo il Tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarà arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a Te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce nella visione della Madre amata e del Figlio divino. Anelli e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
3: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans, protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
7: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
8: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
9: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance con capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.

preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo,

0: egoismo. Vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, peccatore da salvare, ciascuno di noi. Il figlio prodigo deve ritornare, ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie oggi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino.

0: verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto:

0: Qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Ó Jesus, perdoa as nossas culpas, preserva-nos do fogo do inferno, porta em pé tudo é alegria, especialmente o bisognoso della tua misericórdia. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora alla vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Ma voi come fate a farla così buona?
3: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
4: È Kinder Brioche.
3: Doppia farcitura, due volte buona.
4: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
3: Proprio come la carezza di una mamma.
4: E con le righe di cioccolato.
3: È come un piccolo.

0: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
3: Quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: Line Specialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: Line Specialist, speciali per te.
5: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
6: È italiano!
7: È buonissimo!
6: È conveniente!
8: Come frutta verdura!
3: Andiamo all'ortofrutta allora!
6: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
8: Da MD freschi sono top!
3: È proprio vero!
9: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
3: Buona spesa Italia!
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene.
13: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo, ma CuraSept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. CuraSept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
14: Io non ho mai provato il parapendio.
15: Dovresti, ci si sente bene lassù.
14: E così? Come ti senti?
16: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Rivolgiamo il nostro sguardo a Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
1: salva il tuo popolo, Signore.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Benedetto sii tu, o Signore, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi, e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te, e fodi il tuo spirito sull'umanità intera.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostiene i missionari del Vangelo perché si stende in ogni luogo la vittoria della croce.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato.

Donaci, oh Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui i nostri

0: Voi non potete vedere la cucina in questo momento, ma già si muove qualcosa, grazie.
1: Sì, mi brillano gli occhi a me, perché oggi in cucina abbiamo una garanzia.
0: Natalia Cattelani con Chiara Mingone. Per la prima volta. Rimanete con noi perché proprio fra poco ne vedremo delle belle, fra
1: si
0: pochissimo.
1: Vede che siamo felici.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: due fratelli. Una fuga per la libertà.
1: Non sapevo che fossi ebreo.
2: E allora che cosa cambia?
1: Beh, cambia tutto.
0: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
3: Smettila!
4: So che sei ebreo!
2: Ma non sono ebreo!
0: Una storia di coraggio e speranza.
5: Ce la faranno.
6: Polizia!
7: Fermi tutti! Tu, resta qua!
0: Un sacchetto di biglie.
8: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
0: Domenica in prima serata.
9: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
15: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
16: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.

0: Riprendiamo il nostro, la nostra mattinata, il nostro buongiorno, stavo dicendo bellissimo, con Natalia Cattelani.
1: Buongiorno ragazzi.
0: E io lo voglio sottolineare, per la prima volta in TV con sua figlia Chiara, Chiara Mingolone. E diciamolo, se Natalia è una garanzia, io ho sbirciato i tuoi social, Chiara di nome di fatto.
1: Grazie.
0: Come le sue ricette. E allora, cosa ci preparate oggi?
1: Allora, oggi prepariamo due ricette del libro e non poteva mancare, essendoci Chiara, il suo hummus, perché lei è la detentrice di questa ricetta.
0: Il cavallo di battaglia.
1: Di Chiara, esatto. Mentre io poi preparerò delle schiacciatine per accompagnare l'hummus.
0: Quindi, e allora, questo però è il momento di Giacomo.
2: Vai.
0: Giacomo,
2: se non
0: casa.
2: Mi dai il via io non parto,
0: esatto.
2: Grazie.
0: Carta e penna. Giacomo, gli ingredienti.
2: Allora, l'hummus per la ricetta di Chiara necessita di 400 g di ceci cotti, aglio, succo di limone, 2 cucchiai di tahina e olio extravergine d'oliva. Volete anche quella delle schiacciatine? Ve la do subito? No, dopo, va bene. Dopo.
0: E allora iniziamo.
1: A te.
3: Vai. È facilissima, eh? Basta unire tutto nel frullatore, partiamo dai ceci, li mettiamo qui dentro, cerchiamo di non fare...
1: Chiara con questa ricetta risolve tutti i problemi, cioè ci accoglie, ci fa gli antipasti quando torniamo a casa, magari siamo
3: sì.
1: tutti stanchi e lei dice dai venite qua che vi ho fatto un hummus e quindi ci mette sempre buon umore, capito?
3: Poi è molto versatile, se non ci sono i ceci si usano i fagioli, insomma...
0: Ricordiamo che tu, Chiara, hai anche altre tre sorelle.
3: Esatto.
0: Natalia, siete una famiglia numerosa.
3: Sì.
0: Però Chiara, tra tutte le figlie, è quella che proprio sta seguendo un po' le tue orme.
1: Sì, direi di sì. Lo fa almeno con passione. Poi c'è anche la quarta, che forse Elisa potrebbe
3: sta
1: cominciando.
3: Sì, la più piccola inizia.
0: È più piccolina.
3: A fare le cene,
1: più piccola.
3: Tra amici. Sì, sì, sì.
1: Lei
3: io
1: è senz'altro la più curiosa.
0: Vai, vai.
3: Aggiungiamo l'olio e il limone. Iniziamo un po' a frullare e poi lo insaporiamo con tutto il resto.
2: Mentre tu frulli, io sto sbirciando anche la pagina Instagram, me la accennava proprio prima, grazie, è sufficiente cercare Chiara Mingolone ed è bellissimo vedere, tra l'altro ci sono anche i tuoi viaggi, i tuoi consigli, ma le ricette, c'è una esplosione di colori e sembra proprio una traduzione, diciamo, un fare proprio le ricette. Tu oggi ci parlerai anche delle ricette di casa tua, di casa
3: sì,
2: vostra,
3: sì.
2: eccetera. Però ecco, sembra proprio che Chiara abbia, si appropri.

0: abbia rubato con gli occhi tutte le cose che le piacevano.
1: Sì, sai che cos'è? Che Chiara ha aggiunto quel tocco di moderno, di giovane, capito? Quindi è seguita, apprezzata anche per quello, perché mette le mie ricette in chiave moderno, diciamo. E quindi io sono solo che orgogliosa, no? È Chiaretta?
2: Sì.
1: Vai.
2: Rivisitiamo un po' le ricette della mamma.
3: Io invece stavo guardando, perché qui ci sono le tue ricette di casa mia, il tuo nuovo libro, sì. Natalia, qui tu parli tanto di te.
1: Ho deciso di iniziare a... forse era il momento giusto per raccontare anche qualche cosa di me, perché ho una bella community, capito? Tanti amici, li sento tutti amici, le persone che mi seguono, e quindi dico dai, vi racconto qualche cosa.
3: E quindi qua c'è scritto tutto, però dobbiamo... procedere per le schiacciatine.
1: Perfetto. Guarda, io vado, sono super semplici. Farina, sale, poi seguite le dosi. Giacomo, vuoi dare le dosi?
0: Certamente. Allora, le schiacciatine di Natalia prevedono 250 grammi di farina, 35 grammi di olio extravergine d'oliva, 100 grammi di acqua, 5 grammi di sale e poi origano, cipolla, curcuma, concentrato di pomodoro, tutto ciò che serve, ma ce lo dirà Natalia adesso, per variare, per creare sapori che possano andare incontro al palato di tutti.
1: Esatto, guarda, l'impasto è super semplice, perché lo potete fare sia in ciotola, ma anche utilizzare, se avete un mixer, se non vi va di sporcarvi le mani. Quindi aggiungete sempre l'acqua un pochino alla volta, quella che è in dotazione, perché le farine non hanno sempre lo stesso grado di assorbimento, e formate un panetto che vi consiglio, per la buona riuscita del piatto, poi di far riposare almeno una mezz'oretta, ok? Quindi è veramente facile.
3: E allora tu continua, Chiara, e noi in questa cucina oggi abbiamo una mamma e una figlia. Ora sapete cosa vi facciamo conoscere? Due fratelli gemelli che vanno alla ricerca dei funghi nei boschi. Guardiamo cosa fanno.

0: Naturalmente non era questo. Penso che siamo in grado di proporvi invece il servizio giusto, che ci porta nei luoghi dove non ce l'abbiamo ancora. Allora, nel frattempo, noi continuiamo.
1: Diretta, il bello della diretta.
0: Ogni giorno invece ci abbiamo però i gemelli collegati. Eccoli. Diamo il buongiorno a Filippo e Guglielmo Iraci.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno ragazzi. Con voi.
2: Buongiorno.
0: Voi siete due fratelli gemelli che, guarda un po', fra poco vi vedremo all'opera, perché avete questa grandissima passione che è quella dei funghi. Raccontateci un po'.
2: Esatto, esattamente. Quella della ricerca dei porcini in particolare.
0: Voi avete una pagina che si chiama proprio Il Porcino, è la pagina che sto vedendo, dove condividete la passione più bella del mondo, andare per funghi, quella che per voi è proprio la cosa più bella, con consigli naturalmente e anche con un po' dei trucchi, dei segreti. Ma com'è che vi nasce questa passione, Guglielmo?
2: Ma allora, questa passione nasce, diciamo, noi siamo molto giovani, però nasce quando noi eravamo piccolini, quando i nostri genitori in vacanza ci portavano tra le montagne, e da lì nostro papà, insieme a nostro fratello maggiore, ci ha incominciato a portare alla scoperta dei porcini in mezzo alla natura, in mezzo ai boschi, no? E insomma, ecco, proprio come dice questa foto qua, passeggiavamo insieme nei boschi e insomma, per avvicinarci di più a questa passione, c'era, diciamo, una sana competizione tra noi, quello che a fine giornata doveva arrivare con il porcino in più, no? Quindi bisognava continuamente cercare, no? A tal punto che comunque, andandoci spesso, dentro di noi si è insediata questo fuoco che tuttora arde oggi, arde sempre di più e ci ha portato a essere
3: sempre più appassionati.
2: Sempre più appassionati, esattamente.
1: E allora, Guglielmo, Filippo, vogliamo vedervi all'opera con queste immagini. Guardiamo.
4: Il clima direi che è perfetto, proprio da funghi direi, nebbiolina.
5: Siamo in Val d'Aveto,
4: in una delle valli più rinomate per la ricerca di funghi tra la Liguria e il Piacentino. Questa è la gerla omologata.

0: per la raccolta dei nostri funghi, le nostre escursioni nei boschi alla ricerca di porcini partono sulla mattina presto, intorno alle 7 della mattina,
1: e noi scegliamo i posti in base alle condizioni climatiche.
0: Con un mese largo di anticipo vediamo le piogge, se ci sono, temperature diurne e notturne, gli sbalzi termici, l'umidità. Per esempio il porcino ha quel periodo dove dovrà germinare e nascere di circa 10 giorni, 2 settimane, dalla prima pioggia.
1: Si effettua una leggera rotazione e il fungo esce.
0: Il porcino è il frutto del fungo vero e proprio. Dove lui trova le condizioni ideali, fa fruttificare appunto i suoi frutti. C'è un limite massimo, che è quello di 3 kg a persona, a giornata, quindi a permesso. Non conosciamo il posto, non sappiamo dove andare, cerchiamo magari di stare in prossimità del sentiero per avere sempre un punto di riferimento. Ci li puliamo per bene, togliendo completamente il terriccio, e li facciamo sia seccare che li congeliamo per averli freschi durante l'anno.
1: Questo è il porcino classico, mentre questo è il porcino rosso.
0: Raggiunge i 30 cm massimi di diametro, 25 solitamente.
1: Sono i migliori.
0: Fatti ricordare che bisogna andare molto piano nel bosco, perché se no non si vedono.
1: Ah, qua ce n'è uno grosso, se vuoi venire.
2: Un bel esemplare.
0: Ora sulla sinistra che forse ce n'è un altro là.
1: Quello là.
0: Lui è quello che ne trova di più, trova quelli più belli.
1: No.
0: Sì, sì.
1: Cioè non torni mai a casa stressato, nonostante hai dormito magari poche ore. Torni a casa sempre felice, soddisfatto.
3: Ci è sembrato con questo servizio di respirare un po' l'aria che respirate anche voi quando andate per funghi. Filippo, voi non solo ci insegnate i modi per cercare i funghi, per adocchiarli, per prendere naturalmente quelli giusti, ma ci insegnate anche una cosa forse addirittura più importante. Andare per boschi vuol dire entrare in relazione con la natura, immergersi in qualche cosa che non ci appartiene fino in fondo e per la quale dobbiamo avere profondo rispetto, è vero?
4: Esattamente. Stare in mezzo alla natura è una sensazione bellissima. Poi soprattutto quando trovi degli esemplari di porcini veramente fantastici, è un'emozione unica. Poi se in mezzo al verde è proprio rilassante, è una cosa bellissima.
5: Sì, soprattutto ecco quello che vogliamo sensibilizzare, il fatto che il bosco, la natura non è casa nostra, e quindi entrare in un bosco, in questo caso alla ricerca di funghi, bisogna portare rispetto, quindi silenzio, ammirazione, e diciamo bisogna entrare proprio come fanno i porcini, in simbiosi con l'ambiente circostante.
6: Bellissimo, Filippo, Guglielmo, è proprio con questo messaggio che vogliamo salutarci, perché dobbiamo fare tesoro proprio di quello che ci hai appena detto, il rispetto prima di tutto in tutto quello che facciamo. Grazie, grazie, vi aspettiamo in studio.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
6: Natalia e Chiara stanno continuando a lavorare, voi
7: esatto.
6: Non vi fermate, mi raccomando, perché vogliamo vedere la ricetta pronti. Noi da qui però vogliamo passare a un'altra giornata importante, quella l'anniversario sarà proprio l'11 ottobre, una giornata dedicata ai bambini, la giornata della meraviglia per i bimbi in guerra. E allora vogliamo salutare e dare il buongiorno a Marco Rodari in arte Clown Timpa.
3: Ciao Marco.
8: Ciao a tutti, ciao
6: Marco,
8: a tutti,
6: buongiorno.
8: Grazie. Ciao a tutti.
6: Marco, ricordiamo l'importanza di questa giornata.
8: Beh, questa giornata nasce parecchi anni fa nella piccola parrocchia a Gaza, dove questo clown comincia a provare a regalare meraviglie anche dove cadono le bombe, ecco. E scopre che questa cosa è molto importante per i bambini. Dopodiché questa cosa si diffonde in tanti luoghi di guerra, ecco, e davvero la meraviglia può essere quel qualcosa che fa sì che i bambini possano tornare a respirare nonostante tutto.
3: Sappiamo che oggi, per parlare dell'importanza di questa giornata, parliamo anche di te, di ciò che fai naturalmente, ti abbiamo conosciuto diverse volte, sei venuto qui in studio a raccontarci quello che fai, e quest'estate è stata anche un'estate particolarmente impegnativa per te, sei stato in Libano, in Siria, in Ucraina, raccontaci.
8: Sì, un'estate

0: complicata soprattutto per i bambini, ecco, perché in particolar modo il Libano e l'Ucraina i bambini vivono una condizione dove sono obiettivi delle guerre, obiettivi soprattutto dei droni e quindi hanno negato tutti i diritti. Ecco, se penso all'Ucraina da cui sono appena tornato, ecco, i bambini adesso sono costretti a vivere sottoterra perché purtroppo sono un obiettivo dei droni e questo è qualcosa che anche con questa giornata noi vogliamo ribadire l'importanza di mettere sempre al centro il bene dei bambini che farà sì che non esisterà più alcuna forma di guerra e di conflitto.
1: Marco, spesso uno dei rischi che si corre è quello dell'assuefazione delle immagini, di quello che vediamo in TV. Tu che vedi i bambini da vicino, tu che vai nelle zone di guerra e sei a contatto con quei bambini, cosa ti senti di dire come messaggio per salutarci?
0: E che non dobbiamo mai dimenticarci dei bambini, ecco, che può essere magari banale per noi che stiamo in pace abituarci alla guerra perché non la viviamo, però ogni giorno i bambini muoiono e quindi per noi è importante non dimenticarci di loro e stargli vicino. Ecco, la giornata della meraviglia nasce soprattutto per questo, perché ci saranno migliaia di bambini che faranno gesti simbolici per i bimbi della guerra. I bimbi che stanno in guerra se ne accorgono di questo, ecco, è molto importante stare loro vicini.
2: Marco, noi ti ringraziamo e ricordiamo la sesta giornata della meraviglia per i bimbi della guerra, che è diventata dal 5 ottobre in Gazzetta Ufficiale Giornata della Repubblica Italiana. Questo è un applauso
1: Grazie.
2: all'impegno di chi ci mette la faccia, le proprie energie in prima linea per cambiare nel proprio piccolo il mondo. Grazie Marco, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Noi ritorniamo nella nostra cucina, in realtà non ce ne siamo mai andati perché siamo stati qui a monitorare. Voi ci vedevate parlare, ma noi avevamo l'occhio che vi guardava perché stiamo facendo le schiacciatine con l'hummus.
3: Esatto.
1: Allora, a che punto siamo? Siete andate avanti,
3: Siamo
1: ovviamente,
3: andate
1: per
3: avanti.
1: accelerare i tempi,
3: Si
1: Chiara?
3: frulla tutto, una volta che è pronto è anche divertente, insomma, abbellirlo un pochino
1: Infatti
3: con
1: è molto
3: dei
1: bello.
3: semi di sesamo, un po' di paprika, dei ceci tenuti da parte. E poi è fatto, basta, veloce.
4: Per quanto riguarda invece la schiacciatina, l'impasto lo dobbiamo far riposare, quindi da così rugosetto diventerà bello liscio, lo dividiamo in tre, ne tiriamo una volta, una parte alla volta, vedi, deve essere abbastanza sottile, devi quasi vedere la mano, eh? Poi lo adagiamo su carta da forno, la cosa importante è bucherellarla bene perché così non si formano troppe bolle, che qualcuna ci sta, ma se troppo magari diventa troppo gonfio. Ma qui non c'è lievito, avete visto un impasto semplicissimo, ripeto, solo acqua, farina, olio e sale. Mettiamo condimento più semplice, olio, sale, possiamo mettere l'origano, ma ne vedrete anche qualcuna nel libro con la curcuma, l'olio, il pepe, la cipolla, il concentrato di pomodoro, insomma ci sbizzarriamo. Vanno nel forno caldissimo a 240 gradi per circa 4-5 minuti. Voi nel tempo che questa cuoce tirate l'altra.
1: Allora inforniamo, abbiamo il forno
4: Questa è
1: magico.
4: Forno magico e
1: E io
4: voilà!
1: sforno! E voilà!
2: Ma che meraviglia!
4: E queste, guarda che carine, ci facciamo, le spezzettiamo e le portiamo in tavola, vedi? Senti come sono belle croccantine.
1: Ma che meraviglia! Perché Natalia è una garanzia, proprio con Chiara, di nome di fatto, noi siamo proprio. Come noi siamo una botte di ferro.
4: L'aperitivo è pronto.
1: Grazie,
4: Ciao
1: ricordiamo le ricette di
4: ragazzi.
1: casa mia, Natalia, grazie per essere
4: Grazie
1: stati
4: a
1: con noi,
4: voi,
1: vi
4: grazie a
1: aspettiamo,
4: voi.
1: tornate.
3: Certo,
2: Buone ricette,
4: grazie.
2: a presto.
4: Buona giornata.
2: Noi ci salutiamo, TG2000 Flash, oggi con Letizia Davoli, Santa Messa e poi vi aspettiamo. Vi racconteremo storie di rinascita all'ombra della croce e vi porteremo anche sui pattini. Pensate un po', ci vediamo dopo.
1: Non mancate, ma io posso assaggiare?
3: Sì, sono delizioso.
5: Uno, due, tre, via!
6: E allora Dio è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
7: Ciao bambini! Io continuo intanto.
8: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
9: Ciao!
10: Caro Gesù, domani alle 10:35.
11: Apritevi a una nuova filosofia.
12: Greca.
11: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca. Per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente

0: yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
1: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
2: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminex CR, riduce la caduta di 10 volte,
1: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
2: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
1: da L'Oréal Paris.
3: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

Venerdì, al nord circolazione instabile residua. Piogge e rovesci interesseranno ancora le pianure orientali e le Alpi, mentre altrove si faranno largo graduali schiarite. Venti tesi. Al centro, circolazione ciclonica residua. Tempo instabile con rovesci sparsi al mattino, seguiti da ampie schiarite pomeridiane su tutti i settori. Temperature massime in diminuzione. Al sud, il tempo sarà molto instabile con rovesci e temporali possibili su tante regioni, ma che si alterneranno a schiarite soleggiate. Nubi irregolari in Sardegna, clima mite. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash, con 227 sì e superando la prova del voto segreto alla riforma elettorale legge, il testo reintroduce le preferenze con un proporzionale puro, capilista bloccati, e pone un premio di maggioranza al 42%. Sulla scheda l'indicazione del premier risulta la maggioranza, protestano le opposizioni che parlano di legge truffa, preparando i ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto l'Unione Europea annuncia che valuterà le richieste di Italia e Grecia per una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole fiscali di fronte all'impatto della inflazione del caro energia. L'Italia ha incassato anche il primo via libera della Commissione per l'attivazione della clausola di salvaguardia su energia e difesa, che libererebbe 14 miliardi di euro dagli stretti lacci del patto di stabilità. Ucraina, sale a 33 morti e 18 feriti il bilancio del raid russo di ieri a Kramatorsk, colpiti due minibus di linea. Kiev al buio dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche. In Russia due persone sono rimaste uccise, altre quattro ferite a seguito di un bombardamento ucraino nella regione di Belgorod. Stati Uniti, dopo 90 anni torna una esecuzione pubblica a rendere nota la sconcertante decisione. Il segretario della difesa Pete Hegseth, secondo cui la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà trasmessa in streaming come in Iran e in Afghanistan, commenta Amnesty International. Intanto la Santa Sede chiede alle Nazioni Unite una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. La difesa della vita deve essere coerente e universale, ha ribadito l'arcivescovo Christopher Cassis, osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU, da estendere a ogni persona in ogni fase e in ogni circostanza. Ex Ilva di Taranto, da oggi sono sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento. L'azienda chiede ammortizzatori sociali, gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì prossimo sciopero per tutte le sedi Ex Ilva. A Roma e caccia alla mini carnera che ha spinto a terra l'attore Davide Iacopini mentre era in monopattino, ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. Sono arrivate a 5 infatti le denunce presentate ai carabinieri in relazione a episodi simili. Un vasto incendio è avvenuto nella notte in un deposito di autobus a Firenze. Il rogo ha distrutto 12 bus, mentre altri 7 risultano danneggiati. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Protezione Civile. Il servizio di trasporto nell'area urbana del capoluogo toscano potrebbe subire disagi, fa sapere in una nota l'azienda che gestisce il servizio. E ancora disagi e danni anche per il maltempo al centro-sud, alberi caduti e disagi alla viabilità sul litorale romano, tromba d'aria nel Pisano, scoperchiato un capannone, rallentamenti nella circolazione ferroviaria, anche oggi allerta in diverse regioni. In Francia non si placano le proteste degli studenti a cui si sono affiancati professori e sindacati, cori, scontri durante i cortei, oltre 500 le persone fermate, 48 gli agenti feriti. Dopo l'assicurazione del primo ministro Le Cornuelle dell'intenzione di ascoltare i motivi dei ragazzi, l'annuncio del titolare dell'istruzione di 3.000 supplenti nelle scuole in cui la situazione è più critica. Imponente manifestazione anche in Spagna, nella memoria di Mari Carmena Bascal, anziana donna il cui sfratto ha sollevato un movimento di massa per il diritto alla casa, che è morta ieri in ospedale. Oltre 20.000 persone hanno partecipato alla marcia in sua memoria. Mari Carmen vive, la lotta continua, il coro dei manifestanti. Grande attesa per oggi per il premio Nobel per la pace, l'annuncio atteso nella tarda mattinata. Ieri l'assegnazione del più alto riconoscimento alla letteratura alla poetessa canadese Anne Carson. Attraccato a Trieste l'Amerigo Vespucci, la più antica nave in servizio della Marina Militare Italiana. Si tratta della tappa conclusiva del tour mondiale Vespucci Campagna Nord America 2026. L'unità è stata ormeggiata al molo Bersaglieri accanto alla stazione marittima, una presenza che coincide con la Barcolana, la regata più partecipata al mondo, con le sue 2000 vele che si affrontano nel Golfo di Trieste. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento alle 10. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiunge ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedette insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, e che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario, dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e a noi, mediante la fede ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
2: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
2: Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
2: Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Belzebù, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio,

0: e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, la parola di Dio di oggi ci porta dentro una domanda molto semplice e decisiva. A chi stiamo affidando la nostra vita? Su chi appoggiamo la nostra fede? San Paolo ci parla di Abramo e ci dice: Abramo credette. Abramo non aveva tutte le risposte, non sapeva dove Dio lo avrebbe condotto, non conosceva il futuro, eppure si fidò e si affidò a Dio. Questa è la fede. Non significa avere tutto chiaro, significa continuare a fidarsi di Dio anche quando non capiamo. E forse è proprio per questo che tante volte manca nella nostra vita. Noi vorremmo sapere tutto: perché è successo questo, perché Dio ha permesso quella situazione, perché una persona si è ammalata, perché una preghiera non è stata esaudita, perché una porta si è chiusa. E Dio qualche volta non ci dà una spiegazione, ci dà una presenza, ci dice semplicemente: non avere paura, io sono con te. E questa è la fede. Come ci ricorda spesso il Cardinal Comastri, il cristianesimo non è soltanto una serie di pratiche religiose, è soprattutto l'incontro con una persona, Gesù Cristo. Possiamo pregare, andare a messe, recitare il rosario, fare tante opere buone, ma dobbiamo chiederci sinceramente: Gesù è davvero dentro la mia vita? È al primo posto? E proprio qui il Vangelo di oggi diventa molto forte. Gesù libera un uomo da uno spirito impuro. Poi racconta che quello spirito ritorna e trova la casa spazzata, adorna, una casa pulita ma vuota. E allora ritorna con altri spiriti peggiori di prima. Questa immagine riguarda anche noi, perché non basta togliere il male dalla nostra vita. Dobbiamo riempire il nostro cuore di Dio. Non basta dire: non voglio più arrabbiarmi, bisogna imparare ad amare. Non basta dire: non voglio più portare rancore, bisogna imparare a perdonare. Non basta dire: voglio cambiare, bisogna lasciare che sia Cristo a cambiare il nostro cuore, perché il cuore dell'uomo non può rimanere vuoto. Se non lo riempiamo di Dio, rischiamo di riempirlo di tante altre cose, delle nostre preoccupazioni, delle nostre paure, del bisogno di apparire, del denaro, del successo, del giudizio degli altri. Alla fine possiamo avere una vita piena di cose e dentro sentirci terribilmente soli. Per questo oggi Gesù ci fa una proposta bellissima: lasciami entrare, lascia che io entri nella tua casa, nella tua famiglia, nelle tue ferite, in quelle preoccupazioni che non racconti a nessuno, in quella sofferenza che porti dentro da tempo, in quel dolore che ancora non riesci a perdonare. Lascia entrare Cristo, perché quando Cristo entra nella nostra vita non è detto che i problemi scompaiono, ma cambia una cosa fondamentalmente: noi non li affrontiamo più da soli, ma con Gesù. E questa è la forza della fede. Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra

Trastorto. Ci sono giorni in cui ci sentiamo stanchi, delusi, feriti. Ci sono momenti in cui anche pregare sembra difficile. È proprio allora che dobbiamo ricordare le parole di Gesù. Se io scaccio i demoni con il dito di Dio, cioè con la potenza dello Spirito Santo, allora è giunto a voi il regno di Dio. Cristo è più forte del nostro male. Cristo è più forte delle nostre paure. È più forte delle nostre cadute e perfino delle nostre infedeltà. E quando noi cadiamo, Lui non si allontana, ci aspetta. Quando ci perdiamo, Lui viene a cercarci. Quando pensiamo di non farcela più, Lui ci prende per mano. Fratelli e sorelle, forse oggi dovremmo uscire da questa messa con una sola preghiera. Non chiediamo al Signore una vita senza problemi. Chiediamogli qualcosa di grande. Signore, rimani con noi. Quando sono felice, rimani con me. Quando soffro, rimani con me. Quando ho paura, rimani con me. Quando sbaglio, rialzami. Quando mi sento solo, fammi sentire la tua presenza. E soprattutto, Signore, non permettere che il mio cuore rimanga vuoto. Abitalo tu. Perché se Cristo abita nel nostro cuore, possiamo attraversare anche le tempeste della vita senza perdere la speranza. E allora comprendiamo che davvero le parole di San Paolo, il giusto vivrà per fede. Abramo si è fidato di Dio, Maria si è fidata di Dio, i santi si sono fidati di Dio. E oggi il Signore ci chiede anche a noi di fare lo stesso. Forse non ci farà vedere tutta la strada, ma ci chiede di fare il prossimo passo con Lui. E possiamo dire, anche senza capire tutto, Signore, io non so cosa mi aspetta domani, ma so che Tu, se sarai con me, questo mi basta. Amen.

0: Fratelli e sorelle, consapevoli che in Dio è la nostra salvezza, speriamo nella Sua bontà e chiediamo al Padre di istruirci nella verità e di guidarci secondo giustizia.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nella Chiesa ci siano sempre consolazioni in Cristo, conforto derivante dalla carità, comunanza di spirito e sentimenti di amore e di compassione, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che si spendono a favore dei poveri, dei malati e degli emarginati, perché il Signore doni loro l'energia dello spirito e la protezione della sua amicizia, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che rifiutano Cristo, perché non smettano di cercare la verità ed il senso della vita, al fine di lasciare spazio al Signore che troverà la via per farsi riconoscere, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è scoraggiato dal dilagare del male nel mondo, perché l'Eucaristia sia forza e sostegno nel cammino della vita, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti quelli che soffrono a causa della violenza e della guerra, perché l'impegno per la pace e la promozione umana, che segnò l'opera di San Bartolo Longo, patrono della città di Pompei, possa essere di esempio per i governanti e per quanti hanno responsabilità civili e sociali, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.

0: O Dio, che in Abramo ci hai scelti per farci vivere secondo la fede e in Cristo ci hai liberati dalla schiavitù della legge, mantieni sempre fedeli alla tua alleanza e non permettere che le forze del male prevalgano su di noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine ha impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano, al progetto della creazione, e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con San Bartolo Longo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi vogliamo parlare di paure, cadute, fragilità da un punto di vista particolare, il punto di vista di un Dio che con noi si sporca le mani. E questo parte del titolo di un libro di cui vi vogliamo parlare oggi, accogliendo l'autore di questo libro, Fra Stefano Vita, che invitiamo a venire da noi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Fra Stefano, benvenuto.
0: Grazie. Buongiorno Fra Stefano, della Fraternità Francescana di Betania.
2: Il libro ce l'ho io qui tra le mani, Dio si è sporcato le mani, l'amore puro e umile di Dio. Shalom editrice. Fra Stefano, partiamo proprio dal titolo. Perché Dio si è sporcato le mani? Perché ha scelto di partire così, di intitolare il libro così?
1: Perché Dio ci ama veramente, ci ama senza se, senza ma, senza condizioni. E penso che la passione di Gesù ci dica questo in maniera molto chiara, in maniera molto eloquente. Durante la passione Gesù è come se fosse stato travolto da una valanga di peccati, peccati di tutta l'umanità e di tutta la storia dell'umanità. Quindi Gesù si è totalmente sporcato con la nostra umanità fragile, con il nostro peccato, e l'ha fatto per donarci la vita. E quando penso a queste cose mi viene sempre in mente una storia che ho vissuto in treno. Anni fa ho incontrato una mamma in treno che, vedendomi frate, ha cominciato a parlarmi della storia di suo figlio, che è in carcere perché ha compiuto un grave reato. E dalle parole della mamma proprio sentivo questa sua grande umiliazione, chiaramente, grande sofferenza, fatica, grande amarezza, ma anche questo grande amore che continuava ogni giorno a sporcarsi le mani con la storia di suo figlio, a stargli vicino per aiutarlo a ricostruirsi come persona. E quando pensavo e penso ancora a questa donna, vedo subito un confronto. Lei è una mamma che si sporca le mani con la situazione di suo figlio, giustamente in carcere, e Pilato che si è lavato le mani completamente di fronte a Gesù, condannato a morte ingiustamente. Ecco, Dio si sporca le mani così.
0: Se Dio si sporca le mani vuol dire che è Lui che viene a pizzicarci nelle nostre miserie. Molte volte parliamo degli uomini e delle donne, cercatori e cercatrici di Dio, ma in questo caso sembra un po' che sia il contrario, che sia proprio Dio a cercare noi.
1: È vero. Dio prende sempre l'iniziativa nel venirci incontro, e questo è molto bello ed è importante scoprirlo, perché ci dice quanto siamo preziosi agli occhi di Dio. Dio attraverso il profeta Isaia dice delle parole molto belle al popolo di Israele, che le dice anche a noi: tu sei prezioso ai miei occhi, degno di stima, e io ti amo. Se pensiamo poi alla parabola del tesoro nascosto, alla parabola della perla preziosa, vediamo questo: quell'uomo vende tutti i suoi averi per comprare quel campo e prendere il tesoro nascosto, oppure il mercante con tutti i suoi averi compra la perla preziosa. Gesù si è lasciato vendere per 30 denari, cioè il prezzo di uno schiavo a quel tempo, per conquistarci, conquistare quella perla preziosissima che siamo noi. Noi siamo la sua perla preziosissima, per la quale ha venduto se stesso, potremmo dire.
2: Fra Stefano, possiamo dire che Dio vede la bellezza dove noi spesso vediamo solo miseria.
1: È vero, Dio ha questa capacità di vedere cose grandi nell'uomo. E credo che la testimonianza di tante persone ci

0: confermino questo. A me viene in mente, ecco, la storia di un frate conventuale, Fra Daniel Thévenet, che giovane francese partecipò alla lotta armata in un movimento terroristico, poi alla latitanza per tanti anni, il suo reato viene prescritto, libero, incontra il Signore, incontra San Francesco, è diventato un frate conventuale che fa tanto, tanto del bene ai giovani, li aiuta a scoprire la verità che rende liberi. Ecco, il Signore sa vedere, vedeva già in quel terrorista, vedeva le grandi cose che poteva fare e le ha realizzate.
1: C'è un'immagine forte nel tuo libro, che è un'immagine che ci viene restituita dalle pagine dei Vangeli, è quella della lavanda dei piedi, che ogni anno, a cui ogni anno i cristiani guardano, e forse, diciamo, è un punto di partenza su tutto.
0: Sì, la lavanda dei piedi è un grande grido d'amore di Dio. Innanzitutto ci dice la fedeltà di Dio, perché Gesù ha lavato i piedi anche a Giuda e sapeva benissimo che l'avrebbe tradito, ma ha lavato i piedi anche a Pietro, che sapeva che l'avrebbe rinnegato. Quindi questa lavanda dei piedi ci racconta la fedeltà di Dio. La fedeltà di Dio è come un sole che non tramonta mai, è come un giorno senza tramonto. Però ci dice anche la gratuità dell'amore di Dio. Il cuore di Dio, il cuore quindi di Gesù, è un cuore non semplicemente aperto, spalancato per tutti gli uomini. Anche la morte in croce ci dice questo, queste braccia inchiodate che non si possono muovere, sono il segno di questo cuore di Dio sempre aperto per accogliere l'uomo, anche nelle sue fragilità, debolezze, anche nel suo peccato.
2: Prima Fra Stefano ci hai raccontato di quella mamma che hai incontrato in treno che ti parlava del figlio che hai detto giustamente in carcere. Sì, Dio è misericordia, Dio dona misericordia, ma questo in qualche modo, cioè, si corre il rischio un po' di giustificare anche il male?
0: Mai giustificare il male. Giustificare il male significa cadere nel relativismo etico che poi è diventato ed è una dittatura, come ci profetizzava Papa Benedetto XVI. Il relativismo etico fa tanti danni, soprattutto ai giovani, lo vediamo. Ad esempio, recentemente quel fatto di quei 50 giovani, mi pare che a Modena hanno assaltato così quel supermercato. I commentatori, esperti, psichiatri dicevano: perché questi ragazzi non hanno limiti, non hanno confini, non hanno regole. Tutto è permesso e quindi non si rendono conto di quello che fanno. L'importanza di avere confini, e questo è importantissimo, giustificare non è sempre è sbagliato, e la misericordia non giustifica, la misericordia salva, è diverso, la misericordia è a servizio della verità. Nel Salmo 85 leggiamo: misericordia e verità si incontreranno. Dio si china sulle nostre fragilità, si sporca le mani con le nostre fragilità, non per giustificarci, ma per dirci: guarda, hai l'opportunità di rialzarti e di tirar fuori il meglio di te attraverso la mia amicizia con te. Questa è misericordia.
1: Parlando di misericordia, per concretizzarla nella vita di tutti i giorni, vogliamo anche noi raccontarti una storia e la vediamo in questo servizio. È una storia che ci porta a Loreto ed è la storia di Filippo.
3: Provengo da un quartiere di Milano, una famiglia molto semplice, nella quale però c'erano anche problemi economici e questo mi faceva sempre sentire diverso a me. Questa diversità creava dentro di me tanta rabbia, tanto fuoco, che poi ho voluto anche sfogare, cambiare Filippo all'età di 12 anni, iniziare con le prime sigarette, con le prime canne, con i primi drink, iniziare a cambiare anche il mio aspetto fisico. Tutto quel vuoto l'ho voluto ricolmare con tutto quello che vedevo, che facevo, che mi riempiva. E allora iniziare con le droghe più pesanti, iniziare a perdermi con più feste, con più social, con più ragazze, tutto per poi arrivare ai 17 anni dove stavo tanto male. Non avevo amicizie vere, non avevo persone vere che mi stavano accanto, con la famiglia il rapporto non esisteva più e questo mi ha fatto sentire veramente tanto solo. A un certo punto c'è stato mio zio che ha visto il mio malessere. Il giorno dei miei 18 anni avevo il primo ed è stato anche l'unico colloquio per entrare in comunità e me lo ricorderò sempre perché è stato un 18esimo un po' diverso da tutti gli altri ragazzi, un po' diverso, però ora dico per fortuna perché alla fine sono arrivato sulla collina di Saluzzo dove è stata fondata anche la comunità Cenacolo di Madre Elvira. La prima persona che mi ha accolto era un uomo, un consacrato argentino, e la prima cosa che ha fatto è mi ha abbracciato. Già quello era strano, i piccoli gesti, il caffè, era tutto diverso. mi hanno affidato un ragazzo, l'angelo

0: custode dove ho fatto i primi passi. Poi sono stato trasferito in questo luogo dove sono anche adesso, che è Loreto. Ai piedi della Madonna di Loreto, del santuario, un luogo proprio speciale. Mi ha aiutato, io penso, tanto stare qui a Loreto nel riagganciare, nel riprendere i rapporti con la mia famiglia e soprattutto con mio padre. Ho imparato in comunità a dire ti voglio bene a papà, ho imparato in comunità a chiedere scusa a papà, ho imparato in comunità proprio queste piccole cose che magari per alcuni sono scontate, per me non lo erano. Penso che proprio la comunità è stata proprio luce dalle piccole cose per me ed è stato un cambio che ho fatto da quelle tenebre. Una luce diversa, una luce che voglio che continua, voglio che porto avanti nella mia vita anche grazie all'incontro con la fede, anche grazie all'incontro con tante persone che nel cammino mi hanno aiutato. Tante volte, soprattutto adesso, mi confronto anche con tanti ragazzi, con tanti giovani, tante volte sono in quel combattimento, anche adolescenziale, anche proprio della vita, dove magari uno si sente solo e dico proprio questo, non sei solo e vai avanti, buttati nel bene, no? Cerca le cose belle che ci sono nella tua vita perché ce la puoi fare.
1: La storia di Filippo ci parla, fra Stefano, delle fragilità, ci parla di rinascita che parte da fragilità che fanno parte di tutti quanti noi in varia misura, in varia forma. Avere a che fare con le fragilità degli altri, tu lo racconti nel tuo libro, non è facile, forse anche perché ci sprona a guardare le nostre di fragilità.
2: Sì, è verissimo, a volte abbiamo quasi fastidio della fragilità altrui perché quella fragilità forse ce l'abbiamo anche noi e non vogliamo accettarla, non vogliamo vederla, non vogliamo affrontarla. Quindi certamente è importante saper accogliere le nostre fragilità perché è un punto di forza nella vita di una persona. Se abbiamo il coraggio di guardare le nostre fragilità, di accoglierle e poi di viverle con il Signore, le fragilità diventano un'occasione per crescere, per umanizzarci. Papa Leone più volte ci invita ad essere umani. Ma per essere veramente umani un passo fondamentale è guardare le nostre fragilità, accoglierle e con il Signore viverle. Le persone che i santi sono stati non degli angeli, ma sono stati più umani tra gli uomini. Coloro che hanno saputo vivere in pienezza la loro umanità, ma la loro umanità comprendeva anche la loro fragilità. Hanno saputo vivere la loro fragilità alla luce del Vangelo, stando con il Signore, camminando con Lui. Quindi la fragilità è una grande opportunità, grandissima opportunità.
3: Nel tuo libro, che io stavo ancora sfogliando, perché ci sono tanti, tanti esempi anche concreti, tante storie che tu racconti, penso quella di Bachelet, di Calabresi, quale testimonianza vuoi raccontarci?
2: Ma a me colpisce molto la testimonianza della vedova Calabresi, questa donna, ecco, sposata con appunto il commissario Calabresi, ha due figli piccoli, uno in grembo, e gli uccidono suo marito. E lei ha scritto un libro, che testimonianza, che è molto bello, che accompagna la mia vita, devo dire, anche la mia predicazione di sacerdote, perché lei veramente ha sperimentato nel perdono un cammino che gli ha fatto scoprire il vero senso della vita. È sorprendente. E lei, non solo questo, ma poi quando portava i suoi figli, ad esempio, durante i processi, li portava con sé, e li invitava sempre a salutare tutte le persone in maniera educata, a salutare anche gli assassini di suo padre. E diceva, dobbiamo avere sempre fiducia degli uomini. C'è più bene che male nel mondo. E questa esperienza di perdono, che è stata molto faticosa per lei, è un cammino lungo, doloroso, ma l'ha portata a una grande pace interiore, a una grande riconciliazione con la sua storia, e quindi anche la capacità di fare del bene, di costruire del bene e di trasmettere il bene.
1: Tu ci parli di un Dio che si sporca le mani, e Gesù si è sporcato le mani, lo sappiamo, fino alla croce. Allora noi da quella croce vogliamo arrivare quest'oggi, e lo facciamo attraverso la storia di chi non solo l'ha vissuta in prima persona, ma anche le realizza come artista, come scultore. Stefano Villaggio, qui diamo il buongiorno con un applauso e benvenuto nel nostro studio. Grazie. Grazie per essere qui con noi.
4: Grazie.
1: Stefano, tu sei un artista, ti occupi di opere, realizzi opere che hanno a che fare con la spiritualità. Nel tuo percorso artistico, ma umano soprattutto, possiamo dire uno spartiacque, c'è un anno che è il 2013 che ha creato un po' un prima e un dopo. Ci racconti?
4: Sì, in pratica c'è questa così, mancanza di mia nipote, e da lì in pratica ho cominciato ad avvicinarmi un po' di più, perché ero, come dire, così, mi ero allontanato dalla fede, ma per quella, per questo evento ho voluto e ho sentito di avvicinarmi di più, e si è creato in me questo credo importante di cui mi ritengo anche fortunato. E questa mia fede, questo mio credo, l'ho voluto manifestare realizzando queste opere.
1: Che opere sono? Ce le descrivi?
4: Sono dei vari crocifissi, sono in ferro, sono alti 4 metri e raccontano in pratica Gesù, diciamo così, in gergo terrestre. Quindi ci sono varie manifestazioni, il preziosissimo sangue, l'arcangelo San Michele, e il passaggio dal terrestre al suo regno. Ci sono tutti questi passaggi, queste manifestazioni, ecco. Per cui quando ovviamente la gente apprezza il fattore, diciamo, artistico, ma io gradirei che apprezzassero il messaggio.
1: In questo messaggio che trapela anche, se vogliamo, dall'opera artistica, c'è un elemento, cioè la, tra virgolette, la mancanza della sofferenza, forse non la mancanza, ma il superamento della rappresentazione della sofferenza. Non c'è proprio il Cristo in croce.
4: Esatto, sì. Non nei miei crocifissi non lo rappresenta, perché ovviamente, come sappiamo tutti, al di là del sacrificio, dell'amore, c'è un'immagine, insomma, che ho voluto evitare. Ho voluto comunque manifestarlo distaccandomi da questa immagine che tutti, ovviamente, come nostra cultura, giustamente, viene rappresentato. Io ho voluto invece ricordarlo terrestre, non sacrificato, ecco. E questo è. E poi comunque la cosa particolare, ma soprattutto importante, è che tutte queste opere sono state sponsorizzate, chiamiamole così, da più di 200 persone che hanno così contribuito alla realizzazione. E questo mi fa molto piacere, perché c'è una comunità di varie persone diverse che, quando chiedo, perché comunque sono dei costi non esagerati, ma ci sono dei costi, no?
1: Quindi questo contribuisce anche a un messaggio, io credo, ossia il fatto che l'artista, se vogliamo, è un tramite, non è qualcuno che pone
4: esatto.
1: Se stesso, ma è un tramite non solo di un messaggio, ma anche di un qualcosa che riguarda una comunità, riguarda più persone.
4: Sì, io dico a volte così, è il perno di una ruota, di una bicicletta, io sono il perno e tutti questi raggi sono le persone che ovviamente fanno girare una ruota.
1: Però c'è, in tutti questi raggi ce n'è uno a cui tu tieni molto, che è stato molto importante per te e la tua vita. È un sacerdote, e quest'oggi lo conosceremo anche noi subito dopo la pubblicità, e conosceremo in che modo ha contribuito alla tua arte e anche alla tua umanità e alla tua spiritualità. A fra poco.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
4: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo. Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirelin, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
5: Ale, stiamo arrivando.
6: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
7: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.

0: Nello studio di Buon Mattino stiamo mescolando diverse storie, diverse voci. Una è quella di Fra Stefano Vita, che con il suo libro ci sta accompagnando attraverso lo sguardo di Dio che si china su di noi e con noi si sporca le mani. Quelle croci che diventano un modo per andare avanti, e questa è la storia di chi le croci le realizza come artista, ossia Stefano Villaggi, il cui corso della vita è stato cambiato, diciamo, da un incontro che è quello con Don Gianni Vincini, che ci ha raggiunto, a cui diamo il buongiorno nel nostro studio. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Il vostro incontro, diciamo, tu sei stato particolarmente importante per una rinascita, possiamo dire, umana di Stefano. Come è avvenuto il vostro incontro? Come vi conoscevate? Come è avvenuto il resto?
1: Beh, i precedenti erano quelli della normalità, cioè di un ragazzo battezzato, cresimato, e poi è nella norma dei giovani che dopo la cresima abbandonano la pratica religiosa. E Stefano aveva abbandonato la pratica religiosa, quindi l'interesse religioso non era più nel suo orizzonte. Ecco. L'ho ritrovato come parroco a Fiorenzuola e mi si presenta una persona cambiata per degli eventi drammatici della sua vita, no? La morte della nipote per incidente a 24 anni, l'amicizia con Martina ipovedente, che lo costringono al bivio, insomma, a diventare agnostico, diventare cinico, oppure recuperare nella fede un significato anche per affrontare quelle situazioni. Mi si presentava piuttosto taciturno, però mi portava dei disegni, mi portava dei bozzetti di progetti.

0: di pittura che illustravano il Vangelo, che illustravano l'incidente umano, del dolore, dell'imprevisto. Mi sembrava, scusate la citazione, un po' l'oracolo di Delfi, no? Che non parla, non tace, ma dà segni. Ecco, e lui dava dei segni attraverso i quali intendeva in un qualche modo essere aiutato dalla fede, e l'oggetto era soprattutto quello della croce, però illuminata da quella speranza che è la risurrezione.
1: Fra Stefano, ascoltando la storia di Stefano e di Don Gianni, quale riflessione ti nasce nel cuore?
2: Ma che l'uomo è una realtà meravigliosa, nel senso che l'uomo è capace di fare grandi cose con il Signore. Nella mia vita ho incontrato tante persone che hanno sperimentato questo. Ho in mente la storia di mio compagno di università. Studiavamo insieme a Bologna, lui faceva agrario, faceva giurisprudenza, e già giovanissimo era diventato sindaco del suo piccolo paese, però il suo piccolo paese viveva una situazione finanziaria drammatica, rischiava il dissesto finanziario, quindi di chiudere come comune e essere annesso a un altro comune. Lui da giovanissimo sindaco ha cominciato piano piano, giorno dopo giorno, a ricostruire, ecco, l'aspetto, diciamo così, la dimensione economica di quel comune, e l'ha riportato in attivo, ha salvato quel comune. Lui mi raccontava che la notte si alzava e diceva: ma come faccio a fare queste cose? Cioè, chi mi dà la luce e la forza per fare queste cose? Poi pian piano, da bravo cattolico che era e che è, comprese che era il Signore che con lui lo proteggeva anche dalle tentazioni che il mondo politico ti presenta, lo sappiamo, e pian piano lo proteggeva, lo guidava, lo illuminava, e con lui ha fatto grandi cose. Ma ce ne sono tante altre testimonianze. L'uomo è una realtà meravigliosa. Se stiamo con il Signore, se accogliamo le sue mani che ci vogliono plasmare, forgiare, possiamo fare grandi cose. Quelle grandi cose che canta la Madonna nel Magnificat. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente.
3: Usando un'immagine che ci arriva sempre da quelle pagine, possiamo dire che Don Gianni è stato un po' il Cireneo per Stefano.
2: Sì, nella vita abbiamo bisogno di Cirenei. Da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno di Cirenei che ci aiutano a guardare quella luce che vediamo in fondo al tunnel della nostra vita a volte. A volte nella nostra vita possiamo sentirci non desiderabili, non amabili, brutti, poca cosa. Però se noi guardiamo la croce, guardiamo, ecco, le croci che Stefano realizza, lì vediamo quanto valiamo. Valiamo il sangue di Cristo, valiamo la stessa vita di Dio che l'ha donata per noi, anzi, forse non esagero nel dire che valiamo più della vita di Dio, perché l'ha donata per me, per ciascuno di noi.
1: Stefano, tu prima dicevi che tu vuoi che le persone riconoscano il messaggio che tu vuoi trasmettere attraverso la tua arte. Come è cambiata? È cambiata la tua arte nel tempo?
4: Sì, ci sono. La mia arte inizia già dalle medie, no? Però negli anni ci sono, come dire, periodi, momenti, espressioni di emozioni, di cui io comunque attraverso i quadri molto leggibili sul fatto che è chiaro il messaggio che io ho voluto dare, voglio dare. E poi c'è questo passaggio di fede, dove ho realizzato, cioè c'è una parte comunque artistica quotidiana, ma c'è anche questa parte importante spirituale che ho messaggiato attraverso queste opere.
3: Tra l'altro, fra le tue opere ce n'è una che Don Gianni vi accomuna particolarmente, è sopra un monte. Tu avevi il desiderio che una vecchia croce di legno venisse cambiata.
0: Noi abbiamo, come parrocchia di Fiorenzuola, una casa nell'Appennino Piacentino per i campi scuola e le vacanze comunitarie estive. E da questa casa la montagna più visibile che si vede è proprio il Monte Carevolo, una bella montagna che si raggiunge soltanto a piedi. E lì c'era la crocetta, come avete già detto, no? In legno, che veniva spazzata via sempre dal vento, dall'inverno. E allora abbiamo detto no, qui ci vuole una bella croce degna, ecco, ed è così che è nata l'idea di collocare con il disegno e poi la realizzazione, il progetto di Stefano, di realizzare questa bella croce imponente da collocare sulla montagna e che sia anche visibile, ecco. E qui il legame è anche con il gruppo degli escursionisti, che va detto perché è stato il GAEP, il gruppo alpinistici escursionistici piacentini, che hanno collocato quindi anche l'opera che è stata inaugurata dal nostro vescovo, arrivato in elicottero, arrivato con una bella celebrazione proprio nel giorno dell'esaltazione della croce, il 14 di settembre. E è bene ricordare, attraverso il gruppo degli alpinisti, la spiritualità della montagna, la cultura della montagna, che ha all'interno il simbolo della croce. Ecco, in tutte le nostre montagne, in molte delle nostre montagne dolomitiche alpine, in cima s'arriva, c'è la croce. Permettete questo ricordo, questa citazione ancora, che è quella di Walter Bonatti, quando fece l'impresa del Cervino, la scalata della Nord, la parete nord invernale del Cervino. Dopo 4 giorni di scalate, 3 notti di bivacco, finalmente arriva, ho visto la croce. Ecco, l'ho abbracciata e mi sono inginocchiato. Così conclude la relazione di questa impresa. Proprio per dire che noi non possiamo dimenticare, perché in quei tempi c'era la polemica, i crocifissi vanno tolti dalle scuole, vanno tolti dai nostri ambienti, vanno tolti dalle cime. Ecco, che quindi che sia un gruppo proprio di alpinisti che invece conferma il valore simbolico, il mondo verticale, il trascendente, e il segno della croce come sacrificio, come punto d'arrivo, credo che sia molto bello.
1: Noi vi ringraziamo, anche perché sono sicura che è importante un messaggio che è arrivato a casa, che dal dolore si può rinascere, da quella croce. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi.
3: Grazie.
1: Grazie Fra Stefano, grazie Don Gianni e grazie Stefano.
0: Bene. Chiedo scusa un attimo, ma è bene dirlo, ecco, che la croce è un libro aperto. Molte volte viene definito come un libro aperto. Ecco, e Stefano ha scritto 14 pagine, ha letto 14 pagine, 14 interpretazioni del mistero della croce, che è proprio anche un percorso del pellegrinaggio proposto anche ai giovani e della Via Crucis all'interno del nostro ambiente naturale piacentino. Grazie.
3: Grazie, grazie a te.
1: Noi continuiamo la nostra pagina, la nostra giornata con un'altra pagina, perché la cambiamo questa pagina e vogliamo fare un passo indietro. Vogliamo ritornare al 2019, quando la nostra rete TV 2000 ha deciso di investire su Giacomo. Su Giacomo Avanzi, perché ha investito facendogli fare delle lezioni.
3: Con grande lungimiranza.
1: Di pattinaggio, e lui aveva un grande maestro che era Franco Pulicati, e allora abbiamo le prove. Guardiamo queste immagini.
5: Non risponde, sarà sui pattini. Non risponde. Dove sarà andato? Franco! Franco! Oh, Franco! Ma sempre così arrivi tu, scusa.
6: Ma certo, mo te do i pattini e pattini anche tu.
5: Dai, siamo pronti per l'allenamento allora.
6: Certo.
5: Dai, forza.
6: Allora. allora, come va?
5: Più o meno bene, dai, diciamo
6: no,
5: bene.
6: Vedo che uno già l'ha messo, magari non l'hai stretto.
5: No, ma magari li allaccio adesso pure.
6: Certo, certo. Dopo andiamo a pattinare, esatto. Fai un bello speed, dai. Come un bambino che cammina. È una camminata.
5: Il bambino va
6: quattro. Dopo si comprime, però è una camminata il pattinaggio. Carica sempre sulle ginocchia, morbido.
5: Ma Franco, sai che c'è a proposito di morbido? Penso che sarei più morbido se mi siedo un attimo a guardarvi, così okay. Magari studio un po', che okay. Dici?
6: Fino adesso sei andato molto bene.
5: Meno male.

0: morbido, se mi siedo un attimo a guardarvi, così magari studio un po', che dici?
1: Fino adesso sei andato molto bene.
0: Meno male. Ma fa facile, Franco, guarda.

0: tunnel dubbio, Giuro che quello lo facevo uguale col triciclo da piccolo.
1: E allora, noi abbiamo investito su di te e io oggi voglio vedere i progressi. E allora, sapete cosa abbiamo fatto, amici? Abbiamo richiamato il maestro Franco Policati. Ma buongiorno! L'ingresso che solo Franco può fare in questo studio.
2: Guardalo, guardalo.
1: Guardatelo, guardatelo.
0: Poi voglio vedere a voi farlo pure. Olè! Grande Franco.
1: Franco, prego, io voglio vedere questo ragazzo che progressi ha fatto.
2: Manca, è bravo, molto bravo. Ma
1: accomodati.
0: È bravo il maestro, io sono molto di meno. Franco, non si può parlare di te però senza svelare il retroscena anagrafico. Quanti anni hai?
2: Ho compiuto il 2 febbraio 88 anni.
1: 88! Qua vogliamo sapere il segreto.
2: Allora, il segreto è naturale, diciamo. Quando uno nasce deve gioca, no?
1: Sì.
2: Quel gioco gli deve rimanere dentro, non lo deve perdere, sennò è chiaro che perdi un po' dei favori. Allora quello ti aiuta a fare ginnastica, a fare tanti sport messi insieme e formi l'elasticità. Poi è chiaro che anche la fortuna che ti assiste nella salute, negli incidenti, cose. Però è quello, è una base già. Se uno non fa niente, è chiaro, può arrivare anche a 100 anni, però come ci arriva? Che poi facendo sport, oltre che fa bene a tutto, al corpo, alle articolazioni, fa bene pure alla gioia di vivere. Perché non ti viene la depressione, mai può venire. Uno come me, diciamo, che gioca, che fa, non è depresso, ha tante amicizie.
1: E allora, vogliamo fare una cosa?
2: Sì.
1: Vuoi lanciare tu la pubblicità e ci vediamo dopo, vediamo i progressi che ha fatto Giacomo?
2: Ok.
1: Allora andiamo?
2: Andiamo a Giacomo, allora.
1: Andiamo in pubblicità?
2: Ma certo, pubblicità.
0: Oh, ecco. Eccolo.
2: Quella è una pubblicità, vedi?

0: fatto la borsa!
1: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
2: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
3: Sto giù alla messa.
4: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
5: Non sa leggere, non sa scrivere.
6: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
7: Io spero di non rendermi ridicolo.
2: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
7: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
8: Lettere d'amore, questa sera, in prima serata.
9: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Tronchi sandwich.
13: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
12: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
14: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
15: Meraviglioso!
14: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
16: Il futuro con Era?
14: Meraviglioso!

0: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: È italiano!
4: È buonissimo!
3: È conveniente!
5: Come frutta e verdura!
6: Ok. Andiamo all'ortofrutta allora.
3: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
5: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top.
6: È proprio vero.
4: Ma non dimenticarti il pane e la carne.
7: Come l'ultima volta.
6: Brava.
3: Sempre al centro dell'attenzione.
5: Oh, senti che parla.
8: MD. Buona spesa Italia.
9: Io non ho mai provato il parapendio.
10: Dovresti, ci si sente bene lassù.
9: E così? Come ti senti?
11: Tutto il benessere di avena e riso in un frullino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Beh, io più di questo so. Sono passati anni, Franco, perdonami per mi vida loca e per il fatto che non ho potuto imparare altro, però ecco, in piedi sto e adesso mi siedo.
1: Ma non fai la spaccata?
0: La spaccata dopo le 10, durante il mio medico, così almeno so di essere pronto. Grazie, continua tu, grazie.
1: Sì, io do il buongiorno al medico geriatra Livio Cortese.
0: Buongiorno,
1: grazie. Dovevamo chiamare anche un chirurgo ortopedico oggi.
2: Speriamo
1: abbiamo sbagliato.
2: Speriamo non serva.
1: Io poi sono stato, ho fatto la splendida, ho detto portatemi i pattini, che pattino, Franco, ma io non so pattinare più.
3: Non è che non sei più capace, rimani un po' impaurita, rigida, devi fare movimenti che tu non vai appresso al corpo, magari con la base spingi, ma il corpo rimane arretrato, gli devi dare quel... Piano piano, in caso devi iniziare vicino a una balaustra che all'improvviso da reggi, perché se vai all'aperto così è un po' pericoloso.
0: Allora, dottor Cortese, però Franco Pulicati, 88 anni, è un esempio probabilmente di ciò che uno dovrebbe mirare forse a quello. Lui ci ha detto che praticare diversi sport, non una vita sedentaria, poi parleremo anche di alimentazione, sono... cose che l'hanno aiutato nella vita, immagino nella vita di tutti.
2: Sono regole fondamentali che vanno bene su larga scala e da tutti e per tutti. Di certo c'è una base di partenza, ma non è una base fisica, è una base mentale. C'è la volontà, la voglia, l'energia di mettersi ancora in movimento, in gioco, in discussione. Il signor Franco ha incanalato queste sue energie su un'attività sportiva, ludico, ricreativa, ma qualunque cosa uno voglia intraprendere, chiamiamo con tutto il rispetto, in terza età o comunque in età avanzata, è liberissimo di farlo, non ci sono restrizioni. Ci vuole sempre un po' di prudenza, quello è fuori di dubbio, ma la spinta iniziale, quello che fa partire ognuno di noi ad intraprendere una nuova attività, sia essa motoria o no, quella è autoprodotta dal singolo.
1: Quindi è fondamentale il carattere, la motivazione, Franco,
3: certo.
1: È questo il messaggio che tu vuoi far arrivare a casa oggi?
3: Da bambini si inizia a giocare e quel gioco però deve rimanere proprio come volontà, perché il gioco automaticamente non è altro che la costruzione del nostro corpo. E allora chi tanti, non deve essere una malattia per forza, come quando piove uno va a correre, tanto se devi fare gare va bene, se no non ci vai. Insomma, devi fare lo sport continuamente, ma qualsiasi movimento ginnico fa bene.
0: E non solo ginnico, perché c'è un esercizio mentale che può essere utilissimo. Ce lo racconta Sergio in questo servizio, che a 96 anni si è laureato. Guardiamo.
4: Io mi sono laureato a 96 anni e mi sono laureato a luglio di quest'anno, il 23 luglio. Questo è il libretto dell'Università Cattolica

0: che ha come data 1949. Io mi sono iscritto all'Università Cattolica di Milano nel 49, ho fatto ben 26 esami, poi per lavoro mi sono sposato e quindi ho smesso. Io avevo sempre però il rammarico di non essermi laureato. A un certo punto ho visto che il nostro ministro della cultura si è laureato a 55 anni, poi ho visto altri che sono laureati a 70 anni, 75 anni, e quindi telefono alla Cattolica e sento cosa posso fare. E lì mi hanno fatto aspettare un mese, poi a un certo punto mi hanno chiamato e mi hanno indicato quello che dovevo fare per poter iscrivermi e indicandomi gli esami che avrei dovuto sostenere.
1: Sergio Sanfilippo.
0: Sono stato proclamato dottore il 23 luglio di quest'anno. Non mi aspettavo tutta questa accoglienza da parte del preside della facoltà, il quale a un certo punto ha parlato davanti a tutti i laureandi di me, complimentandosi proprio che un signore di 96 anni avesse ancora testa e voglia di prendere la laurea. E con gli applausi di tutti i laureandi, i parenti, mi sono sentito soddisfatto.
1: Avere il privilegio oggi di conferire la laurea insieme a tutti voi a Sergio Sanfilippo è appunto un grandissimo onore. Quindi
0: io ho 96 anni, mi sento giovane nella testa. Se io potessi, io farei tante altre cose. Non mi sento vecchio mai, non mi sono mai sentito vecchio, neanche adesso. Io mi sono risposato a 80 anni. La prossima sfida che io ho è abbastanza semplice, di arrivare a 100 anni, perché da sportivo mi metto sempre dei traguardi e questo è il traguardo che vorrei fare.
2: Dottor Cortese, la vedevo annuire perché immagino che anche parlando di terza età la parola ormai debba essere bandita. È importante avere progettualità.
3: Lui ha detto due parole importantissime: avere testa e voglia. È di fatto quello che dicevamo prima: se non c'è una scintilla iniziale, poi il corpo può assecondare o uno incanala le proprie forze, risorse ed energie in determinati ambiti dove può sfruttarle al meglio e dove può sentirsi realizzato nella misura migliore. Abbiamo un esempio che dove il corpo asseconda molto bene quello che è la testa e quindi riesce a allenarsi, esercitarsi e a trovare anche ristoro in questa attività. Molte altre persone, magari un'attività che può essere pittorica, artistica o anche sociale, perché insomma ci sono degli impieghi o delle risorse che si possono fare in qualunque ambito. È una fase delicata della vita, la persona un po' più grande di età ne ha vissute tante, sia di gioie che di dolori, si avvicinano i lutti delle persone conosciute, dei parenti e via dicendo, ed è normale reagire con tristezza all'inizio. Quello che bisognerebbe sempre far prevalere poi è una sorta di sentimento di rimessa in gioco, di continuare a vivere, di investire nuovamente le energie in nuovi percorsi e nuove attività che possano aiutare il paziente a ritrovarsi e a capire magari anche qualche nuova abilità, qualche nuovo aspetto che può senza dubbio coltivare.
4: Importante alimentazione e stile di vita, lo abbiamo detto, e allora vogliamo chiudere con un messaggio per tutti i nostri amici che ci seguono in questo momento. Dottore, l'ha detto, però riassumendo, le regole per arrivare in forma a 88 anni come a Franco.
3: Mens sana in corpore sano, dicevano i latini, e quindi se noi abbiamo la fortuna, la possibilità di coltivare bene sia la mente che il corpo, diventa una macchina che lavora in un concerto meraviglioso, esce fuori una sintonia che possiamo continuare a suonare tranquillamente per il resto della nostra vita.
2: Grazie. Franco, dai anche tu un messaggio ai tuoi coetanei che magari sono un po' intimoriti dal giudizio degli altri e che possono pensare: ma che posso mettermi a fare io?
5: Quello che ha detto il professore è la linea giusta, bisogna avere interessi. A me, quando è morta mamma a 89 anni, io avevo 52 anni, papà era ecco, se

0: Musicista mi ha insegnato lo spartito, io solfeggi, io suono anche il pianoforte, a diletto per conto mio, però metto lo spartito, bisogna fare, no a casa che faccio, qualcosa devi inventare, io non posso andare a suonare perché non sono professionista, però per me passo il tempo e mi diverto.
1: Allora, il nostro cuore ci alzatevi, Franco.
2: È una parola qua.
0: Allora, per alzare, in caso ti metti così di lado, che non va via il patto.
2: Guarda, io...
0: E poi...
2: Grazie, non ti posso aiutare.
1: Aiuta.
2: Aiutate, grazie.
0: Di lato, di lato.
1: Ok, grazie, dottore.
0: Morbidi quei muscoli.
2: Ma guarda, morbidissimi.
0: Dovete andare col pattino sopra.
2: Allora, per oggi abbiamo fatto. Direi che ci siamo. Grazie, dottor Cortese.
3: Grazie,
2: grazie Franco Pulicati. E se... Se tutto è a posto ci vediamo la prossima settimana. Linea a TG2000 Flash e poi il mio medico.
1: Grazie.
3: A voi.
0: Grazie, grazie proprio.

Buongiorno dal TG2000, edizione flash. Scontro tra maggioranza e opposizione. Dopo l'approvazione della legge elettorale, il testo reintroduce le preferenze con un proporzionale puro, capilista bloccati e pone un premio di maggioranza al 42%. Sulla scheda l'indicazione del premier. Esulta la maggioranza, le opposizioni annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. La guerra in Ucraina, un morto e 9 feriti in un attacco russo a Zaporizhzhia, 2 i morti per i droni di Kiev su Belgorod. Oggi a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner incontrano i rappresentanti di Kiev nella capitale. Interruzione di acqua e di energia elettrica dopo gli attacchi dei giorni scorsi. La condanna dell'Europa dopo le 33 vittime civili su un bus a Kramatorsk. La guerra tra Stati Uniti e Iran, secondo fonti di stampa, il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco nonostante le rassicurazioni del presidente americano sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno prima del voto di midterm. Nel mirino depositi di missili e droni in Iran e altri obiettivi militari del settore energetico del paese. Resta lo stallo nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Operazione della Polizia di Stato che ha portato in carcere 7 persone arrestate in flagranza per detenzione di materiale di pornografia minorile, altri 7 denunciati. Gli arrestati, 2 nella provincia di Milano, 2 a Bergamo, 1 a Varese, 1 a Vicenza e 1 nel capoluogo toscano di età compresa tra i 38 e i 78 anni, sono stati trovati in possesso di un'ingente quantità di materiale di sfruttamento minorile, sequestrati oltre 100.000 file. Ex Ilva proclamato dai sindacati, uno sciopero di 24 ore per lunedì 12 ottobre dopo l'incontro a Palazzo Chigi, da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali, gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Non si attenua il maltempo nel centro-sud, oggi il bollettino meteo segnala allerta arancione in Lazio e Campania, già segnate dalle piogge dei giorni scorsi. Temporali allagamenti vengono segnalati a Napoli e in vari comuni della provincia, chiusi i parchi cittadini e gli impianti sportivi all'aperto. A Roma, Montesacro, l'acqua ha invaso alcuni tratti stradali, tra i disagi la caduta di rami e alberi che ha portato alla chiusura di un tratto della metro Mare. Il sindaco di New York, Zoran Mandami, attacca l'ICE dopo il ferimento di un uomo mentre era in auto col figlio di 5 anni. Non c'è alcuna spiegazione per il fatto che gli agenti federali abbiano sparato così tanti colpi contro un'auto in cui si trovava un bambino, ha detto Mandami, che su X ha aggiunto: l'ICE rende questa città meno sicura, li vogliamo fuori subito. Sarà annunciato alle 13 a Oslo il vincitore del premio Nobel per la pace del 2026. Tra i candidati anche la Stazione Spaziale Internazionale. È rimasto l'unico luogo dove russi e americani hanno continuato a collaborare da quando Mosca ha attaccato l'Ucraina. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, più tardi.

0: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Tanti sono gli argomenti, inizieremo parlando di sindrome del tunnel carpale, poi parleremo di un tema molto divisivo, parleremo del latte, se fa bene, se fa male, che cosa dice la scienza, e vi faremo vedere anche come si prepara lo yogurt in casa. E poi l'estate, bella, bellissima, però ci ha lasciato una pelle un po' spenta, ma vi faremo vedere in diretta quali sono le creme, come si fa anche una visita per capire che cosa sta succedendo alla nostra pelle. Però subito allora apriamo, diamo il via con le visite. Io do subito il benvenuto alla dottoressa Sabrina Centaro, e ringrazio anche la paziente della dottoressa. Buongiorno. La signora Fedra, benvenute a tutte e due. Grazie. Perché oggi parleremo, come ho detto all'inizio, in apertura della nostra trasmissione, della sindrome del tunnel carpale. Se soffrite, poi ci dirà lei nel dettaglio esattamente, di formicolio alle mani, se è un dolore che vi sveglia anche la notte, probabilmente, sono milioni gli italiani che soffrono, sì, no, esatto, di questa sindrome. Sì. Ma esattamente che cos'è? Perché succede questo?
1: Allora, succede praticamente che a livello, facciamo vedere direttamente sulla mano della paziente, che è stata lei poi operata, lo vedremo in seguito, a livello del tunnel carpale, che precisamente è questa zona dove passa il nervo mediano, che è il nervo che in questione viene interessato da questa sindrome, è un tunnel molto piccolino, che un po', ecco, possiamo vederlo anche
0: nel
1: qui
0: modellino.
1: Nel modellino, e questo è il legamento trasverso che si va in un secondo momento ad operare se serve. Però diciamo in questa zona, tramite un'infiammazione che non è una patologia del nervo, ma un'infiammazione che va a strutturarsi, perché è un canale molto stretto, il nervo viene un po', compresso, viene un po' soffocato, una parola un pochettino esagerata, però insomma viene sicuramente non ha più quella che è lo suo scorrimento spontaneo, e quindi cominciano questi
0: dolori.
1: Fastidi.
0: Allora, sì. Da che cosa dipende? Cioè è un fatto cinastico?
1: È un fatto proprio meccanico, cioè c'è questa compressione che comprime il nervo e il nervo comincia a infastidirsi, questa pastosità, questa infiammazione. Il perché avviene questo, ci sono tanti motivi, possono essere motivi chiaramente di posizionamento scorretto dato da lavori pesanti, dato da lavori che, anche se non pesanti, si tiene nella mano, cioè per esempio il computer è una delle cose che ci può dare questo problema,
0: abbiamo,
1: l'atteggiamento,
0: no?
1: Infatti esistono adesso dei mouse verticali, vengono chiamati per alleviare un po' il problema. Lavori chiaramente manuali possono essere predisponenti, però anche lavori, anche fattori ormonali, le donne, principalmente sono più le donne.
0: Più le donne,
1: sì,
0: perché facciamo più lavori usuranti.
1: Sono le donne, e anche per gli ormoni purtroppo, infatti ci sono due fasce di età, che è c'è il tunnel carpale gravidico, che è quello che avviene quando uno aspetta un bambino, quando allatta, quindi gli ormoni che vanno ad amplificare,
0: diciamo,
1: e quindi
0: si
1: c'è
0: modificano.
1: Questo problema. E poi invece c'è il post menopausa, purtroppo, che quello ce l'abbiamo. Può succedere a tante, che sempre per un fattore ormonale ci può essere questo.
0: E infatti stiamo leggendo che ci sono anche altre patologie, oltre insomma a questi fattori, che la gravidanza è una cosa bella, la menopausa, come dire, è una stagione della nostra vita,
1: ci sono anche patologie. Quando avvengono purtroppo delle cure oncologiche, possono stimolare questo inizio di tunnel carpale, e poi altre patologie, che ecco il diabete, insufficienza renale, ipotiroidismo, insomma l'artrite reumatoide, tutte quelle patologie anche legate a, diciamo, uno scompenso anche autoimmune.
0: Parliamo di sintomi, perché io ho detto all'inizio un formicolio, un dolore che si accende soprattutto la notte. Ci sono altri sintomi a cui le nostre telespettatrici devono fare attenzione?
1: Assolutamente, cioè inizialmente comincia con questo formicolio che normalmente compare sulle prime tre dita della mano e metà del quarto, perché è l'innervazione del nervo mediano, perché abbiamo tanti nervi.
0: Certo.
1: Poi comincia, quando la patologia va un po' più avanti, comincia il paziente proprio ad avere mancanza di forza, sente la mano molto più debole, perché il nervo mediano è la parte sensibile in queste zone che ho detto, però nella una parte motoria, ossia che va a dare forza al muscolo, diciamo, a dare l'energia nella eminenza tenare, che è la parte proprio del pollice, questa parte cicciottella che abbiamo qua. E qua quando si comincia chiaramente ad avere questa sofferenza, non conduce più bene e quindi va l'ipotonia. Cioè
0: vogliamo
1: va
0: anche ricordare,
1: anche...
0: dottoressa, che compromette anche un po' la qualità della vita,
1: certo,
0: perché io
1: non
0: immagino
1: si riesce più...
0: la signora Fedra non riusciva più a fare le semplici, banali, esatto, attività quotidiane che facciamo noi, sì, donne, sì, sì, dai, lavare i piatti, a stringere, esatto, il barattolo,
1: a stringere
0: la qualsiasi cosa,
1: macchinetta
0: vestisse
1: del caffè, che adesso magari
0: è un po'.
1: Ci sono altre cose, però.
0: Vediamo,
1: sì,
0: lì, lei ha portato, sì, perché noi oggi vogliamo fare un po' di prevenzione, no?
1: Sì,
0: e sicuramente,
1: esatto,
0: poi l'intervento, quando è necessario, si fa, ma anche il post intervento è importante per quanto riguarda gli esercizi di fisioterapia. Faremo vedere su Fedra esattamente,
1: esatto,
0: quali sono gli esercizi, però ci sono anche dei tutori che possono,
1: esatto, la cosa
0: aiutare.
1: Importante è che, come diceva lei giustamente, abbiamo la problematica della notte, mettere, perché comunque nella notte la mano viene messa in posizioni improbabili e questa posizione o questa crea problemi al nervo, perché o lo stira troppo o lo soffoca.
0: È vero,
1: e quindi
0: è
1: mettere
0: vero
1: una posizione neutra con un tutore, okay, chiaramente fa sì che questa sintomatologia, certo, almeno di notte, può migliorare. Infatti, spesso e volentieri il paziente ti chiama proprio il giorno dopo,
0: esatto,
1: contentissimo, e ti dice: meno male, sono riuscita a dormire, perché ovviamente è diciamo una condizione, insomma, favorevole dormire.
0: E va portato,
1: e quindi va portato sicuramente, allora, nella prima fase, nelle prime fasi della patologia va portato prevalentemente di notte, e di giorno, se si sente un formicolio eccessivo, se si stanca la mano, se ha bisogno di riposarsi, e allora qualche ora anche di giorno, se la patologia iniziale chiaramente non
0: perché,
1: si tende
0: che
1: troppo.
0: Cosa succede esattamente?
1: Perché praticamente
0: se non lo portiamo di più, tipo la notte abbiamo
1: sollievo, si mette
0: sollievo,
1: a riposo,
0: no?
1: Ok, però poi se si mette un qualcosa chiaramente che ostacola troppo il movimento, la forza può un po' più regredire a livello chiaramente globale, però dipende, se uno sta tanto male si mette,
0: certo,
1: pertanto poi ci si lavora a fisioterapia con la forza e con tante altre cose dopo.
0: Ecco, stiamo vedendo, adesso
1: noi,
0: il nostro regista ci,
1: esatto,
0: aiuterà,
1: sì,
0: stiamo vedendo esattamente che cos'è, dottoressa,
1: allora,
0: è un tutore personalizzato.
1: Terapisti della mano, oltre a essere specializzati sulla,
0: certo,
1: riabilitazione della mano, abbiamo diciamo, la possibilità di costruire proprio su misura i tutori che fanno la differenza, perché ovviamente ognuno ha la sua mano.
0: Certo.
1: Ognuno ha diciamo, il suo dolore, e soprattutto quando si parla di tutori già confezionati, cioè che si comprano normalmente, proprio la barra, quella di metallo che sta all'interno, poggia proprio sul tunnel carpale, e questa cosa può creare dei seri problemi, perché non hanno una non si possono mettere in posizione neutra. Questi noi li possiamo utilizzare tranquillamente come vogliamo, è una compliance maggiore rispetto agli altri, per
0: allora,
1: il paziente.
0: Allora, noi, come ho detto all'inizio, parliamo,
1: sì,
0: di prevenzione soprattutto,
1: sì,
0: e vogliamo,
1: esatto,
0: prevenire esattamente quando si può,
1: sì,
0: prevenire l'intervento, cioè non vogliamo intervenire sul tunnel carpale, però quando c'è bisogno bisogna intervenire.
1: Sì, no, certo.
0: Però ci sono degli esercizi proprio che fa lo specialista, il terapista della mano, che possono prevenire soprattutto il dolore e lenire il dolore se magari si ha in fase acuta. Vi faremo vedere questi esercizi subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Il tempo di un caffè, tornate subito.

0: Dottoressa Durva.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
5: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
6: Vengo dall'Iran.
7: Vengo dal Kashmir.
8: Non puoi scappare da te stesso.
9: Ti apri un mondo.
10: Siamo tutti la unica famiglia.
11: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Domani alle 17:30.
12: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
13: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
0: Dottoressa Durva.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.

0: E siamo tornati in diretta, siamo nel nostro ambulatorio medico. Allora continuiamo la visita, stiamo parlando della sindrome del tunnel carpale in compagnia ovviamente della dottoressa Sabrina Centaro e ovviamente della paziente, la signora Fedra. Abbiamo capito quali sono i sintomi, il tutore ci aiuta, il tutore personalizzato ancora di più, però c'è un aggeggio. Io so che adesso lei si arrabbia, le famose palline antistress che io non ho perché lei non ha voluto.
1: Non ho voluto.
0: Perché lei non la sopporta proprio questa
1: palline. No, perché? Ma perché purtroppo è una cosa che, ahimè, da tantissimi anni, da sempre viene detta, ma invece è nociva. Perché la pallina usi praticamente nello stringere la mano si usano i tendini in maniera diversa, in più si fa una forza che non è appropriata e non è specializzata. E quindi vanno fatti determinati esercizi che sono molto più specialistici e adatti.
0: Per cui buttatela, giocatela, magari se avete un cane, magari giochiamoci con esatto. I cani. Allora, però vediamo quali sono invece, dottoressa, allora, gli esercizi. Usiamo Fedra.
1: Nella fase, diciamo, quando il paziente vuole cercare di evitare di peggiorare, di evitare l'intervento, allora nel programma ci sono gli esercizi di neurogliding, che sarebbe lo stretching del nervo, oltre che chiaramente quello che conosciamo, e va fatto posizionato la mano in questo modo e c'è un movimento di flessione del braccio ed estensione. In questo modo il nervo è anche spostamento della testa avanti e dietro, ok? In questo modo il nervo all'interno ha uno scorrimento e quindi si riossigena.
0: Allora, questo tipo di esercizio, dottoressa, poi ci farà vedere gli altri, sempre con l'aiuto di un terapista, cioè nel senso che a casa...
1: Per insegnargli chiaramente gli esercizi e poi si fanno, ormai noi grazie alla tecnologia facciamo dei video, prima facevamo i disegni, adesso siamo un po' più, li facciamo ancora certe volte però, e diamo gli esercizi a casa ovviamente perché il paziente... viene da noi, noi insegniamo veramente quello che è il programma da effettuare, però lo deve fare a casa, sennò è inutile. Certo. Infatti lo diciamo sempre, cioè il lavoro deve essere al 50%, l'impegno.
0: Io ti insegno, è come a scuola, ti do i compiti poi.
1: Ti do la possibilità di poterlo fare.
0: Allora, abbiamo visto il primo esercizio, adesso
1: poi
0: vediamo gli altri.
1: Lo stretching degli intrinseci, che sono dei muscoli propri della mano, piccolini, che servono proprio per allentare quello che è la tensione, aiutano ad allentare quella che è la tensione del tunnel carpale, e poi anche altri stretching, quelli che si conoscono dell'avambraccio, però nella fase iniziale difficilmente magari viene fatto perché poi se fa troppo male, insomma. E gli esercizi di scorrimento tendineo, questo aggancio che si usa proprio il flessore.
0: Cioè da soli dobbiamo farlo?
1: Esatto, ha fatto da solo. E poi il pugno famoso, che è quello fondamentale, che va a sostituire la pallina, perché qua c'è proprio tutto uno scorrimento dei flessori, che sono dei muscoli appunto all'interno, che stanno all'interno anche del tunnel carpale, e che quindi tutto scorrendo tutto chiaramente l'obiettivo è mandare via l'infiammazione. Poi ci sono delle terapie fisiche che si possono fare, però la manualità è importante, anche l'andare a massaggiare tutto il tunnel carpale per andare proprio ad aiutare questa eliminazione dell'infiammazione all'interno. E questi sono, diciamo, sono alcuni degli
0: sono
1: esercizi,
0: alcuni,
1: perché
0: sennò
1: potevamo stare troppo.
0: Però
1: qua,
0: come nel caso della signora Fedra, che è stata operata proprio al tunnel carpale, ci sono anche degli esercizi del post-operatorio.
1: Esatto. E anche, diciamo, il programma...
0: Perché servono prima di tutto, immagino subito dopo l'intervento, ma deve fare anche una sorta di mantenimento la signora Fedra?
1: No, allora, sicuramente gli esercizi dopo, allora, una cosa importante che tengo a precisare è che spesso si dice dopo l'intervento il tunnel carpale non devi fare fisioterapia, non è assolutamente vero. Perché potrebbe, per carità, non essere in alcuni casi necessario, o comunque il paziente non lo può fare, però... può succedere che la ferita, la cicatrice, si vada ad incollare e quindi quello porta la stessa sintomatologia del preoperatorio, che non è perché è andato male l'intervento assolutamente, ma perché incollandosi va a ripremere sul nervo che si risensibilizza e quindi entra tutto un meccanismo di problematiche che vanno a allontanare ancora di più quella che è la prognosi del paziente. E quindi si fa il trattamento, non devono fare 10 sedute o chissà quanto,
0: però una volta magari
1: lo fanno subito, se vengono dopo certe volte la situazione
0: c'è bisogno
1: peggiora. Quindi un trattamento d'urto, proprio di scollamento della ferita, che chiaramente è importantissimo per quello che ci siamo detti, diamo dei consigli anche di fare lo stesso trattamento a casa e poi di la notte usare dei cerotti siliconici, perché il silicone sulla parte dà, chiaramente aiuta a far sì che la ferita piano piano riprenda, insomma, il suo colorito e anche la sua giusta, la sua corretta posizione, diciamo, non incollata come la vediamo.
0: Allora, gli esercizi, ecco, lei sta massaggiando, giustamente, perché è una sorta di massaggio che fa.
1: Chiaramente si fa sempre anche tutto il massaggio di tutta la parte dell'avambraccio, insomma, si scarica quello che c'è.
0: E poi invece ci sono degli esercizi, no, che la paziente può fare.
1: Noi
0: a casa,
1: utilizziamo tantissimo nel mondo nostro, il mondo della riabilitazione della mano, la plastilina è una di quelle.
0: Beh,
1: diciamo,
0: ricordi
1: insomma,
0: passati, il famoso pugno, no?
1: Esatto,
0: cui facciamo le formine.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. E quindi noi tramite la plastilina che va, ecco perché dico, non esiste, cioè il discorso della pallina è totalmente riduttivo, perché a parte, ripeto, non dà la stessa intensità, ma non ha la possibilità di variare l'esercizio.
0: Certo.
1: Quindi si fanno delle strette con la plastilina. Morbide, lei adesso ormai sta bene, quindi è molto morbide. Si fanno anche dei pizzicotti che vanno, ecco, a ridare quelli che sono diciamo della forza, la pinza, no? Che è quella fondamentale,
0: che è quella
1: della
0: che mancava
1: vita,
0: prima dell'intervento, immagino,
1: in ipotono proprio per il discorso dell'imminenza della muscolatura del pollice. E poi si lavora anche, il paziente può lavorare un po' in apertura, perché deve aprire, perché comunque l'apertura chiaramente allenta i tessuti e quindi dà la possibilità alla ferita di riappattirsi, e poi anche farsi anche un pochettino, ecco, a parte il massaggio a casa, anche un automassaggio con la plastilina, proprio andare a premere in questo modo.
0: C'è un altro esercizio, perché abbiamo detto la plastilina sicuramente,
1: la plastilina,
0: per cui aiuta.
1: Sì,
0: e questo
1: la
0: possiamo
1: parte,
0: anche comprare, no? Cioè,
1: certo,
0: perché ha avuto,
1: come no, noi
0: abbiamo
1: tutti i vari
0: strumenti, no?
1: Strumenti e come comprarlo.
0: Certo.
1: La flex bar si fa, chiaramente è un altro strumento che noi utilizziamo tantissimo, si fa, ecco, in maniera tale, questa è quella molto lenta, c'ha vari colori e quindi varie gradazioni di forza, perché poi nella fase successiva, quando siamo già abbastanza bene ed è molto dipendente dal paziente,
0: certo, non c'è un tempo preciso,
1: andiamo anche a fare degli esercizi di forza che sono dati dagli elastici, dalla flexbar. Io ho portato poche cose perché
0: è vero che è un ambulatorio abbastanza bello e anche, come dire, ampio, però insomma
1: ampio, però
0: portare tutti gli strumenti
1: poi, certo. E poi si utilizza, ecco, in vari modi, insomma ci sono tantissimi esercizi. Per
0: però
1: quanto riguarda
0: ai primi sintomi, insomma, fatevi consigliare, magari aiutare un fisioterapista, terapista in questo caso
1: della mano
0: che aiuta sicuramente e possiamo evitare un intervento. Grazie alla dottoressa Centaro, grazie di cuore, grazie alla signora Federer. Adesso spostiamoci, perché adesso ovviamente parliamo di un argomento che voglio dire, al centro sempre di tanti dibattiti, a tavola parliamo di latte. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Silvia Faoti, benvenuta, bentornata.
1: Grazie,
0: io
1: Monica,
0: ricordo nutrizionista all'ospedale Cristo Re di Roma. È vero, se c'è un alimento capace di dividere a tavola è proprio il latte. Molti lo amano, molti proprio lo odiano, non lo sopportano. Eppure, insomma, che cosa dice la scienza? Adesso ce lo dirà lei, perché vogliamo sapere esattamente la scienza che cosa dice, bisogna portarla a tavola oppure no.

0: c'è forse un luogo comune che dovrebbe essere sfatato, quello in cui insomma si dice che il latte solo i bambini lo dovrebbero bere, non gli adulti. È così, dottoressa?
1: Allora Monica, in effetti non è così, nel senso che non c'è un motivo preciso per il quale dovremmo escludere il latte anche in età adulta e magari anche andando verso la terza età. È un alimento comunque utile, nutrizionalmente denso, quindi comunque può essere tranquillamente incluso e consumato nell'ambito chiaramente di una dieta comunque variegata, bilanciata, equilibrata. Altrettanto non è un alimento indispensabile, quindi lì sta sicuramente la scelta personale e soprattutto alle nostre esigenze nutrizionali. Certo. Quindi la scelta va ponderata a seconda anche di tutta una serie di fattori. Però è un alimento utile e secondo me andrebbe seriamente considerato.
0: Ecco, alimento utile perché? Quali sono le proprietà del latte?
1: Allora, perché ha tantissime proprietà utili. Innanzitutto, come prima cosa, è una fonte di calcio. Quindi andando verso la terza età sappiamo quanto anche raggiungere i fabbisogni di calcio, che è anche aumentato con l'aumentare dell'età, e sia importante. E poi è anche una fonte di proteine ad alto valore biologico. 100 grammi di latte apportano 3 grammi di proteine complete di tutti gli aminoacidi essenziali. E poi anche ovviamente altri minerali, quindi fosforo, potassio, e anche un pool vitaminico non irrilevante, quindi vitamina B, soprattutto vitamina B2 e vitamina B12, vitamina D, vitamina A. Quindi insomma è un alimento estremamente valido.
0: Questo lo dice la scienza, non sono cose inventate, perché io ho detto che a volte l'argomento latte è molto divisivo, no? Cioè c'è chi è pro, a favore, per cui è davvero un grosso dibattito. Però quando noi andiamo al supermercato, dottoressa, vediamo diversi tipi di latte, da quello scremato, parzialmente scremato, intero. C'è una differenza dal punto di vista nutrizionale? Poi c'è uno migliore di un altro?
1: Allora, un latte migliore di un altro no, non c'è, perché torno a ripetere che dobbiamo scegliere il latte che si avvicina di più alle nostre esigenze nutrizionali. Ovviamente il latte intero è l'alimento più naturale per eccellenza, perché conserva tutte le sue proprietà nutrizionali. Però è inutile dire che la componente grassa è prevalentemente una componente di grassi saturi, quindi laddove magari ci fosse una condizione di sovrappeso, obesità, ipercolesterolemia, dislipidemia, forse è meglio optare per un latte scremato o parzialmente scremato, che sono due versioni in cui i grassi sono in un caso praticamente totalmente eliminati e nell'altro ridotti più o meno alla metà, per cui è chiaro che dobbiamo un pochino adeguarci. Ricordiamoci però che eliminando la componente grassa del latte anche le vitamine liposolubili vanno a diminuire, quindi lì va fatta una scelta ponderata.
0: Allora, molto spesso si confondono, quando si parla di latticini si pensa subito ai formaggi, ma c'è una distinzione, no? Dal punto di vista anche nutrizionale, dottoressa.
1: Esatto. Allora sì, quando si parla di derivati del latte si parla di latticini in generale, però in realtà i latticini in senso stretto sono quei derivati del latte che non derivano appunto dalla coagulazione del latte con successiva separazione della cagliata dal siero. Quindi fondamentalmente sono tutto ciò che non è formaggio. E quindi lo yogurt, il kefir, la panna, il burro, la ricotta. Quindi quando parliamo di latticini parliamo di una categoria di prodotti anche molto differenti dal punto di vista nutrizionale, perché se parliamo di yogurt e kefir sono dei latti fermentati, il burro e la panna derivano dalla frazione grassa del latte, la ricotta invece dalle proteine del siero, quindi sono molto differenti.
0: Ma apportano, lei ha detto insomma, sicuramente il calcio è il minerale più presente all'interno di un alimento come il latte, è la stessa quota di calcio, cioè se mangio la ricotta ha la stessa proprietà, lo stesso calcio magari di un bicchiere di latte, dottoressa?
1: Allora, diciamo che a livello di pool di micronutrienti, per quanto sia, si mantengono più o meno inalterati. È chiaro che variano anche le quantità, perché poi per ogni tipologia di alimento abbiamo una porzione standard e la consumiamo con una frequenza diversa nell'arco della settimana. Quindi ecco perché dico che tutto va contestualizzato nell'arco di un'alimentazione comunque bilanciata e variegata, che possa includere tutti questi prodotti.
0: Anche qui il burro, anche qui è molto divisivo, chi non lo ama, chi lo ama tanto, però anche in questo caso si va al supermercato, devo dire che l'azienda, anche la scienza, ci offre diversi tipi di burro, e anche qui quali sono e se c'è... se c'è una diversità dal punto di vista nutrizionale.
1: Allora, quando parliamo di burro abbiamo detto che parliamo fondamentalmente di un prodotto che è costituito dalla frazione grassa del latte, però abbiamo diverse tipologie di burro. Il burro tradizionale

0: più o meno è costituito da un 80-82% di massa grassa e quindi è chiaro che, abbiamo detto, i grassi sono per lo più saturi. In un'alimentazione magari preventiva dal punto di vista cardiovascolare non è un alimento da demonizzare, ma neanche da utilizzare quotidianamente. Magari meglio favorire altri grassi da condimento come l'olio extravergine d'oliva. Abbiamo però poi altre varietà di burro, per esempio abbiamo il burro chiarificato o anche la sua versione Ayurveda, il burro ghee, che sarebbe un burro in cui fondamentalmente sono stati rimossi l'acqua e le proteine, quindi abbiamo una componente grassa che arriva al 99-100%, quindi capite che è molto più calorico, è molto più grasso, però per contro ha un punto di fumo alto, quindi è più resistente per esempio rispetto alla frittura e alle cotture ad alte temperature.
1: Per cui se lo vogliamo mangiare su una fetta di pane è meglio quello chiarificato o il burro tradizionale?
0: Diciamo che allora per esempio il burro chiarificato ha il lato positivo di non avere lattosio, quindi per gli intolleranti sicuramente è una versione che va bene, che può andare bene, assolutamente.
1: Allora non ci siamo dimenticati, perché adesso in tanti supermercati si trova il latte fieno.
0: Sì.
1: Che cos'è? È da preferire rispetto al latte tradizionale? Perché insomma non tutte le mucche mangiano il fieno.
0: Infatti diciamo che quando si parla di latte fieno si parla di un latte che è stato prodotto in maniera diversa rispetto al latte tradizionale, è una specialità tradizionale garantita, quindi è un marchio proprio registrato, che prevede che le mucche vengano alimentate solo con foraggi freschi ed erba e fieno, quindi non con foraggi fermentati, quindi gli insilati, e questo può tradursi in alcune differenze anche sotto il profilo lipidico del latte. In questo caso il latte fieno potrebbe avere una concentrazione maggiore di grassi polinsaturi omega 3, quindi in questo potrebbe esserci una differenza, però non dobbiamo pensare che il latte fieno sia automaticamente un latte biologico, quindi in questo senso non è la stessa cosa. Per il resto invece le proprietà nutrizionali sono per lo più comunque similari. In genere il latte fieno ha un sapore un pochino più deciso, insomma un po' più caratteristico.
1: Un po' più di latte, sa.
0: Esatto,
1: La quantità? E quanto latte possiamo bere a settimana?
0: Allora, quando parliamo di quantità, in questo senso ci aiutano le linee guida, in particolar modo i LARN, i livelli di assunzione raccomandati per la popolazione, che ci dicono che tra latte e latticini possiamo consumare circa 2-3 porzioni al giorno, ripartite in questo modo. Il latte, la porzione standard è di 125 ml, quindi un bicchiere. Per quanto riguarda invece yogurt e latti fermentati, 125 grammi, quindi il classico vasetto, sempre nell'ambito delle 2-3 porzioni giornaliere. Se parliamo invece di formaggi, già andiamo sulla ricotta, che poi abbiamo detto essere un latticino, e i formaggi freschi, perché spesso viene comunque associata ai formaggi freschi che hanno un contenuto di grassi inferiore al 25%, la grammatura è di 100 grammi 2-3 volte a settimana.
1: Non ci fermiamo qui, perché voi lo yogurt lo potete fare in casa e vi assicuro che ha un sapore completamente diverso. Ma come si fa lo yogurt? Lo vedremo dopo con la dottoressa Foti. Adesso seguitemi, torno, perché continuano le visite mediche nel nostro ambulatorio medico. Parliamo di pelle, bene sì, perché se l'estate ci ha lasciato sicuramente ricordi, fotografie, ebbene il sole ci ha lasciato qualche segno sulla pelle, ha alterato la nostra barriera cutanea. E come possiamo fare? Non vi preoccupate, con noi, io do subito il benvenuto. C'è la dottoressa Verdiana Baroni, la dottoressa Sara Tamboni, ovviamente la paziente, la signora Carmela. E allora iniziamo subito, io do subito il benvenuto. Io ricordo la dottoressa Tambone, dermatologa, la dottoressa Verdiana Baroni è cosmetologa, perché sono due specializzazioni che devono lavorare insieme per capire esattamente come sta la nostra pelle e come sta la nostra pelle dopo l'estate. Vediamo subito che cosa ci ha regalato, che cosa ha regalato a Carmen l'estate scorsa, che cosa possiamo notare, che cosa si vede dal viso.
2: Allora, quando facciamo la visita dermatologica, ovviamente vediamo un po' tutta la pelle, vediamo soltanto una parte. E noi dermatologi, ovviamente dopo l'estate, facciamo un controllo di tutta la pelle. L'estate ovviamente può essere un'occasione per fare uno screening cutaneo di tutti i nei, tutte le macchie che possono essere comparse.
1: Questo è il periodo adatto per farlo.
2: È il periodo adatto, ovviamente non bisogna essere tantissimo abbronzati, però ovviamente è un'occasione perché dopo l'esposizione solare possono cambiare delle lesioni esistenti, peggiorare delle macchie che già sono presenti oppure insorgere nuove lesioni e quindi è importante fare una valutazione dermatologica. Noi in ambulatorio abbiamo il supporto del nostro dermatoscopio e possiamo con il dermatoscopio appunto andare a vedere se le lesioni presenti sono delle lesioni che sono benigne, quindi delle macchie benigne oppure hanno bisogno di altri trattamenti. Ecco, in questo caso possiamo vedere qualche ipersimmentazione post-infiammatoria e quindi sì, il sole magari può aver peggiorato qualche macchiolina magari legata all'infiammazione di qualche brufoletto in questo caso, perché la pelle è molto giovane, quindi può essere una conseguenza appunto dell'esposizione solare. E, però ecco,
1: è questo,
2: appunto, sono cose
1: una benigne. Visita dermatologica,
2: esatto,
1: insomma, su tutto il corpo. Veniamo alla dottoressa Baroni per capire esattamente quali sono i segni che ha lasciato, come dire, l'estate bellissima sulla nostra pelle.
3: Non solo l'estate, quindi non solo l'esposizione solare, ma anche l'utilizzo necessario e ripetuto di filtri solari chimici e fisici, che anche se sicuramente comporta un beneficio, dall'altra parte, associato a una skin care sbagliata, errata, non idonea al proprio biotipo cutaneo, la pelle può risultare asfittica, con i pori dilatati e possono anche manifestarsi delle piccole, diciamo, dei piccoli inestetismi come le macchie, melasma o lentigo. Con la consulenza cosmetologica noi possiamo valutare lo stato di salute della pelle, e quindi il benessere dei parametri cutanei. E lo possiamo valutare grazie anche a un supporto strumentale. Utilizziamo il check-up cutaneo, in questo caso il Beauty Analyzer.
1: Che è questo strumento che lei ci ha portato.
3: Questa piccola piattaforma, assolutamente. E oggi in particolar modo possiamo valutare due parametri, la pigmentazione e l'idratazione. Okay. La pigmentazione viene valutata tramite questa sonda che, applicata sulla pelle, ci dà un'indicazione della quantità di melanina in associazione anche alla corretta, al corretto fattore di protezione che la paziente dovrebbe applicare, ovviamente quotidianamente, ma anche in estate, ma anche nel periodo invernale, soprattutto se effettua trattamenti cosmetologici irritanti. Un'altra metodica che si può utilizzare per valutare la pigmentazione e le macchie è la lampada di Wood, che è una lampada a raggi ultravioletti, ma anche
1: La possiamo prendere? Ah, quella
3: sì, no, questa non la possiamo prendere perché abbiamo bisogno delle luci spente, quindi non è possibile ora.
1: In ambulatorio si fa?
3: In ambulatorio si fa. Però tramite la sonda della pigmentazione abbiamo visto che la paziente dovrebbe utilizzare una protezione, un SPF compreso tra 30 e 50, quindi comunque una protezione sostenuta. Un altro parametro che vediamo oggi è l'idratazione e si rileva tramite questa sonda qui, che sfrutta la capacità della corneometria, valuta quindi la carica elettrica presente appunto sull'epidermide. E dove si vanno a rilevare questi parametri? In diverse zone del viso, per esempio la fronte. E abbiamo un valore molto alto, che è 62. Infatti la nostra piattaforma ci dice che la pelle è quasi sufficientemente idratata. Diverso è il valore nella zona A. Che invece è di 17, quindi è molto disidratata. Questi valori sono tipici del fototipo, del biotipo misto seborroico. E indirettamente è anche, diciamo, un valore che noi ci aspettiamo, perché le ghiandole sebacee fisiologicamente sono disposte in modo diverso sulla nostra superficie del viso. La zona T è più ricca, la zona A un pochino meno.
1: Ecco, parliamo di macchie. Perché le macchie, voglio dire, odiate, soprattutto quando torniamo dalle vacanze e vediamo qualche macchia che non ci piace proprio. A cosa noi dovremmo prestare attenzione? Io vorrei dire anche che il lavoro tra la dermatologa e la cosmetologa è fondamentale.
3: Certo, è un lavoro sinergico.
1: È un lavoro sinergico perché, insomma, i principi attivi, come lavorano su un determinato tipo di pelle, è importante capirlo, a maggior ragione per quanto riguarda le macchie.
2: Assolutamente sì, per le macchie il primo step è quello della diagnosi. Esatto. Ovviamente in ambulatorio dermatologico noi facciamo una prima valutazione di come sono queste macchie e di da che cosa sono causate. Ovviamente le macchie possono essere benigne, quindi un problema prevalentemente estetico che possono essere trattate con le creme, terapie domiciliari, terapie ambulatoriali, oppure possono essere delle macchie che apparentemente possono sembrare buone, però nascondono magari qualche lesione precancerosa o addirittura lesioni maligne. Quindi è fondamentale come primo step fare una valutazione dermatologica, perché non tutte le macchie sono un problema esclusivamente estetico. Quindi iniziare a fare una terapia a casa domiciliare, senza sapere che cosa stiamo trattando, può non

0: essere adeguato ovviamente, quindi la cosa fondamentale è fare uno screening di queste macchie e vedere se sono delle macchie come in questo caso abbiamo delle iperpigmentazioni post-infiammatorie a seguito dell'esposizione solare, oppure melasma, lenti solari, oppure nell'immagine vediamo anche cheratosi seborroiche che sono un po' più rilevate, non sono delle vere e proprie macchie ma sono palpabili ed esquamate, in quel caso possiamo effettuare dei trattamenti cosmetologici per migliorare ovviamente l'estetica.
1: E allora veniamo, allora non vogliamo fare insomma la parte un po' importante, no? Esatto. Oggi, però vogliamo capire come trattare anche le macchie, se si possono trattare le macchie dal punto di vista cosmetologico, cioè ci sono dei trattamenti, cioè immagino
2: sì,
1: una skin...
2: Sì, sì. C'è una skin care mirata, ci sono dei principi attivi che noi possiamo selezionare in formulazioni come in sieri o in creme, più adatti proprio alla depigmentazione, quindi proprio a schiarire le macchie. E in generale sono tutte le forme della vitamina C, i derivati del retinolo, l'arbutina, il silifos, la niacinamide, sono tutti principi attivi che noi possiamo utilizzare proprio per dare una mano alla pigmentazione a tornare nei parametri fisiologici.
1: Ci si riesce, dottoressa?
2: Ci si riesce. Sicuramente il lavoro sinergico con il dermatologo è fondamentale, acceleriamo un po', ecco.
1: Ecco, voi parlate sempre, no? Sia la dottoressa Baroni, sia la dottoressa Tamboni, di protezione solare. Dottoressa, la protezione ce la dobbiamo mettere, devo dire, a parte la polemica di quest'estate,
2: esatto.
1: La protezione solare ce la dobbiamo mettere anche d'inverno, anche con... Questo è un periodo particolare,
2: esatto.
1: Perché a parte insomma, la pioggia intensa di questi giorni, però quando esce il sole ancora lo sentiamo molto forte sulla nostra pelle.
0: Sì, infatti.
1: Ce la dobbiamo mettere?
0: Sì, la protezione solare va messa anche d'inverno, soprattutto se abbiamo una pelle che tendenzialmente è predisposta a fare macchie o addirittura tumori della pelle, è una prevenzione per le macchie e i tumori della pelle.
1: Certo.
0: Ma è anche importante metterla durante i trattamenti. Se noi facciamo dei trattamenti per eliminare le macchie e poi non mettiamo la protezione solare, stiamo vanificando il trattamento che abbiamo fatto, quindi la protezione solare in inverno anche e ovviamente in estate soprattutto è utile come forma di prevenzione di iperpigmentazioni cutanee, ma anche come trattamento vero e proprio, perché
1: certo.
0: È alla base di tutti i trattamenti che poi facciamo a livello ambulatoriale.
1: Ma non ci fermiamo qui, dobbiamo capire come si fa, si parla tanto di skin care, insomma dobbiamo prenderci cura della nostra pelle, ma come, quante sostanze ci sono quando andiamo magari in farmacia oppure in profumeria? Ve lo diremo noi, aspettateci lì il tempo di un altro caffè e poi torniamo qui in diretta ovviamente con le nostre dottoresse.

0: Dottoressa Durval.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1 milione e 15 anni. E Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: La musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
5: Dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
6: Perché l'anima conta.
7: Soul, domenica alle 21.05.
8: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
9: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820 444 o vai su donaunpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale.

0: Dottoressa Durval.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1 milione e 15 anni. E Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800 326 326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Tambone, della dottoressa Baroni, ovviamente di Carmela, che fa da modella, da paziente. Oggi stiamo cercando di capire come fare a riequilibrare la nostra pelle dopo la pausa estiva, diciamo così. E allora parliamo, abbiamo detto skin care, la cura della pelle. Che cos'è questa cura della pelle? Come si fa, soprattutto, dottoressa Baroni?
1: Si fa selezionando i principi attivi più idonei alla nostra pelle. Parliamo oggi di Carmela, che ha un biotipo seborroico, quindi presenta delle impurità nella zona T, e quindi iniziamo a fare una skin care mirata proprio per lei. Ho scelto di iniziare con uno scrub che è a base di microgranuli di bambù e delle alghe saline. Le proprietà sono appunto purificanti, rigeneranti, ma anche e soprattutto antirughe, perché Carmela è giovanissima, però dobbiamo iniziare a prenderci cura delle nostre proteine di sostegno della pelle già in giovane età.
0: Che sono proteine del bambù, dottoressa?
1: No, sono microgranuli di bambù. Svolgono un'azione purificante molto soft, delicata, in modo da non irritare la pelle e peggiorare queste iperpigmentazioni post-infiammatorie.
0: Deve essere molto delicato il massaggio?
1: Deve essere molto delicato, perché non tutti i tipi di pelle comunque sono abbastanza, diciamo, resistenti per sopportare lo sfregamento, il massaggio, diciamo, energico.
0: Ok, e questo è. Però c'è una routine che noi dobbiamo seguire. Io non so, questo scrub è meglio farlo la sera, la mattina?
1: Allora, l'esfoliazione in generale, che sia di tipo chimico o fisico, va effettuata di sera. È, diciamo, una precauzione, anche se lo scrub che abbiamo utilizzato oggi non ha, non dà problemi di fotosensibilizzazione. Quindi sì, sarebbe comunque meglio
0: effettuarlo di sera. Però c'è proprio un procedimento, no? Diamo delle indicazioni magari delle amiche che ci stanno seguendo da casa, che cosa fare la mattina quando ci svegliamo e poi la sera prima di andare a letto.
1: La mattina possiamo chiaramente detergere il viso, sempre con un detergente mirato, può essere un latte, una mousse, o anche in alcuni casi si può utilizzare un detergente schiumogeno. Dopodiché possiamo applicare un siero. Nel trattamento antimacchia il siero deve essere un siero antiossidante.
0: Allora, cioè tipo?
1: Per esempio a base di vitamina C, ad acido ferulico, ci sono tanti antiossidanti che si possono utilizzare, rispettando sempre la formulazione più idonea al biotipo. Ad esempio, per Carmela oggi ho selezionato un siero a base di vitamina C al 20% in forma liposolubile, sterificata con l'acido palmitico. Quindi è una vitamina C che si adatta perfettamente alla sua pelle e va applicata in questo modo. Quindi sempre dal centro del viso, anche sull'ovale.
0: E questo è un siero?
1: Cioè, è un siero, quindi penetra molto bene in profondità. Può essere associato a una crema. Dipende sempre dal tipo di siero. Questo siero sì, può essere associato. La crema che abbiamo selezionato è una crema dalla texture molto leggera, che contiene acido ialuronico e il topinambur, che non fa altro che aumentare, diciamo, l'idratazione dell'acido ialuronico.
0: E questo è il giorno, la mattina? Solare, se no la dottoressa Tambone...
1: Filtro solare, sì, sì.
0: La dottoressa Tambone, insomma, non è molto d'accordo.
1: Filtro solare è sempre ultimo step.
0: Ultimo step, prima
1: del make-up, in genere.
0: E questo il giorno. Invece la sera, che

0: cosa possiamo fare? Abbiamo capito, insomma, il piccolo scrub molto delicato, che, in questo caso sì, per quanto riguarda Carmela.
1: Okay.
0: E dopo lo scrub che cosa possiamo
1: applicare
0: fare?
1: Dei sieri sempre esfolianti o comunque trattanti per le macchie, ad esempio se il nostro problema è la macchia. Mm-hmm. Oppure dei sieri seborregolatori, certo, come per esempio a base, i sieri a base di azeloglicina, niacinamide, acido salicilico, acido mandelico, sono tutte sostanze che vanno a aiutare a migliorare la grana della pelle. E in genere sono in formulazione in siero, altrimenti ci sono anche delle creme trattanti. Vanno sempre applicate in zone lontane dal contorno occhi, perché comunque possono irritare la zona perioculare e vanno messe nelle zone certo, diciamo più difficili,
0: più
1: come
0: difficili,
1: la zona T e la zona A.
0: Dottoressa Tambone, allora noi quando andiamo in farmacia, ovviamente ci dobbiamo affidare al farmacista che conosce tutti i prodotti, però a volte vediamo che c'è tanta pubblicità e siamo un po' confusi, no? Nello scegliere il prodotto più adatto. Come possiamo fare? Allora probabilmente è quello di fare prima una visita dermatologica e cosmetologica e poi decidere esattamente come facciamo a capire,
2: esatto,
0: dov'è l'inghippo, ecco.
2: Sì,
0: oggi si parla tanto di prodotti che vengono dall'altra parte del mondo.
2: Esatto,
0: senza
2: sì,
0: fare...
2: sì, sì. Ovviamente bisogna anche vedere la fonte, no? Dove andiamo a trovare queste creme. Sicuramente se noi troviamo una crema sui social, una pubblicità miracolosa sui social, bisogna capire di che cosa si tratta effettivamente. Quindi ovviamente il primo step è sempre conoscere il proprio tipo di pelle, quindi fare la visita cosmetologica, la visita dermatologica per capire che tipo di crema mi serve.
0: Esatto.
2: Ovviamente che tipo di pelle ho e poi ovviamente valutare il panorama delle creme disponibili. In farmacia ovviamente il farmacista saprà,
0: certo,
2: consigliare,
0: certo,
2: in base al tipo di pelle la terapia adatta, insomma comunque una crema adatta ovviamente prescritta o consigliata anche dal dermatologo e dalla cosmetologa, oppure ovviamente se si compra una crema online ovviamente vanno valutate l'INCI, quindi tutta la composizione della crema, va valutato per che tipo di pelle è dedicata questa crema, va valutato anche effettivamente l'efficacia e quindi non credere a tutto quello che fanno vedere, insomma, sui social,
0: diciamo,
2: quindi essere abbastanza critici a riguardo queste creme pubblicizzate e cercare di capire qual è la migliore per...
0: Affidatevi sempre, fate prima una visita, non comprare anche perché costassero poco e allora,
2: esatto,
0: va bene, ma a volte costano, sì, anche parecchi soldini. Allora io vi ringrazio, grazie ovviamente alla dottoressa,
2: grazie,
0: Tambone,
2: grazie,
0: grazie alla dottoressa Baroni, ovviamente anche a Carmela. Adesso torniamo perché dobbiamo preparare lo yogurt e ve lo posso assicurare, ha un altro sapore. Un altro sapore, perché io lo faccio ormai, non compro più lo yogurt al supermercato ma lo faccio in casa. E allora la dottoressa, chi meglio di lei, ci dà le indicazioni esattamente come si fa, che cosa ci occorre, dottoressa Foti?
3: Allora, ovviamente dobbiamo partire dal latte, quindi un litro di latte, magari se fosse biologico tanto meglio, intero, parzialmente scremato, scremato, dipende che tipologia di yogurt vogliamo ottenere. Uno yogurt di partenza, anche questo deve essere biologico, insomma, se si può, bianco, rigorosamente bianco.
0: Bianco con fermenti, dottoressa?
3: Allora, la cosa importante, infatti, bisogna leggere in etichetta che ci siano fermenti lattici vivi, ok? Questa è la cosa importante. Poi basta una pentola in acciaio con un coperchio. Se abbiamo a disposizione un termometro a sonda, un termometro da cucina, tanto meglio per verificare la temperatura del latte, dei barattoli in vetro per riporre poi il nostro yogurt e un canovaccio per avvolgere poi la pentola.
0: Allora, queste sono le cose che ci occorrono. E com'è? Il procedimento è molto semplice, facile,
3: sì,
0: no?
3: Sì, esatto.
0: E come si fa, dottoressa?
3: Allora, fondamentalmente, diciamo, la cosa è molto semplice. Versiamo il latte nella pentola. Mm-hmm. E dobbiamo farlo scaldare fino a 40-42 gradi, quindi per questo dicevo che forse sarebbe opportuno diciamo anche proprio avere,
0: ecco,
3: a disposizione,
0: vediamo,
3: esatto, avere a disposizione un termometro a sonda, quindi versiamo il latte.
0: Un litro, abbiamo detto.
3: Un litro, sì,
0: possibilmente,
3: sì,
0: scegliete un latte biologico, come
3: se
0: ci consiglia.
3: Se fosse biologico,
0: la
3: tanto meglio. Lo facciamo scaldare, appunto, arrivando a 40-42 gradi. Questa è una temperatura importante perché temperature più alte potrebbero effettivamente inattivare il processo di acidificazione.
0: Okay.
3: Una volta che è arrivato ai nostri 42-42 gradi, magari, ecco, usiamo il termometro a sonda per vedere la temperatura, andiamo ad aggiungere lo yogurt. Non serve aggiungere tanto yogurt, in realtà bastano anche 30-50 grammi di yogurt.
0: Ah, non un vasetto intero.

0: No, non necessariamente.
1: Io sbaglio allora. Ah, ok.
0: Volendo si può fare economia.
1: Ah, ok, per fare economia.
0: Quindi va bene anche, insomma, poco yogurt.
1: Possiamo comprare anche i fermenti lattici in farmacia.
0: Volendo, sì, possiamo anche partire proprio dallo starter microbico, però appunto anche semplicemente con un vasetto di yogurt la situazione va bene. Quindi una volta che abbiamo mescolato bene, copriamo ovviamente, e in teoria magari se abbiamo anche una coperta, un qualcosa con cui avvolgere la pentola, tanto meglio. Dopodiché la cosa importante è che va tenuto comunque almeno 6, 8, 10 ore a temperatura costante. Quindi per esempio potremmo sfruttare il forno di casa. Lo scaldiamo, ovviamente spento, lo mettiamo all'interno del forno, possiamo anche accendere la luce del forno e questo ci aiuta a mantenere ovviamente la temperatura.
1: E per cui va coperto comunque.
0: Sì, lo copriamo per ovviamente,
1: evitare, assolutamente. Ecco. E poi una volta passate insomma le ore, dipende perché per esempio lo voglio un po' più denso, 12 ore.
0: Sì, diciamo dalle 6 alle 8 alle 10 ore, quello poi lo vediamo anche proprio andando a controllare ogni tanto e capiamo anche la consistenza desiderata.
1: E poi dopo queste ore che cosa si fa?
0: Allora, dopo queste ore lo yogurt teoricamente è pronto, quindi lo spostiamo in dei vasetti di vetro, meglio ancora se magari li etichettiamo scrivendo anche la data di produzione e li riponiamo in frigorifero.
1: Quanto dura? Dottoressa.
0: Diciamo che nell'arco di pochi giorni va consumato perché è uno yogurt appunto fresco, quindi poi senza aggiunta di nessun conservante, quindi ovviamente il suo massimo è consumarlo nell'arco di 4-5 giorni.
1: Per cui dopo ovviamente, dopo l'abbiamo riposto in una zona calda, appunto la dottoressa ci consigliava il forno, dobbiamo aspettare prima di metterlo nel frigorifero e poi per quanto tempo nel frigorifero?
0: Allora dunque nel frigorifero a questo punto diciamo che ecco, si conserva tranquillamente svariati giorni e poi possiamo consumarlo così bianco oppure anche magari arricchirlo con altri ingredienti, quindi poi possiamo anche renderlo noi eventualmente uno yogurt alla frutta.
1: Esatto, ci possiamo aggiungere tipo marmellata,
0: sì, possiamo aggiungere frutta fresca oppure anche frutta secca, semi, scaglie di cioccolato fondente oppure anche cereali, quindi fiocchi d'avena, insomma possiamo personalizzarlo come vogliamo.
1: Allora ripetiamo il procedimento perché insomma abbiamo capito che ci occorre sicuramente un litro di latte buono, biologico e poi o i fermenti lattici che si comprano in farmacia oppure un vasetto di yogurt bianco, non tutto un vasetto, la dottoressa ci dice insomma 40 grammi vanno anche bene, è questo che vi occorre, poi una pentola. Allora bisogna portare il latte, scaldarlo, ecco le leggiamo 40-42 gradi, e chiudere ovviamente il coperchio, avvolgere la pentola con un canovaccio, meglio ovviamente se è di lana così viene riscaldata tutta la pentola e poi lasciare riposare, li vediamo 12 ore ma vanno bene anche, dipende insomma dalla consistenza, ci diceva la dottoressa se ci piace più denso o meno denso e poi una volta scaldato, bisogna aspettare 4-5 ore che si raffreddi, si mette in frigorifero prima di gustarlo e questo è il procedimento giusto. Allora, questo è importante. Lei ha messo un po' di yogurt lì, perché dottoressa?
0: Allora appunto volevo mostrare appunto come poi possiamo eventualmente guarnirlo e personalizzarlo aggiungendo vari ingredienti secca, che può essere ecco frutta secca ma anche frutta fresca insieme alla frutta secca e abbiamo tra virgolette un piccolo pasto completo anche per la colazione.
1: E certo,
0: anche
1: questo,
0: della prima mattina.
1: Questo è importante perché insomma abbiamo capito che il quantitativo di calcio è importante soprattutto nell'arco della giornata, nell'arco appunto di una alimentazione bilanciata. Allora molti però hanno questo vizietto, magari se non avete tempo di comprare, di fare lo yogurt in casa, compratelo bianco ovviamente, i nostri nutrizionisti ce lo ricordano sempre, però quando noi togliamo abbiamo questo vizio, prendiamo il coperchio e non c'è quel residuo di yogurt, o lo prendiamo il cucchiaino oppure insomma anche peggio lo lecchiamo. Allora lo possiamo fare oppure c'è qualche cosa, oppure dobbiamo fare attenzione a quel residuo di yogurt?
0: No, in realtà si può mangiare perché è uno yogurt pari a quello che è contenuto nel vasetto. Ovviamente dobbiamo prestare attenzione che il coperchio sia effettivamente integro, che lo yogurt sia stato ben conservato, ma altrimenti non c'è nessuna controindicazione, è solo un po' di yogurt che si è depositato sul coperchio durante il trasporto.
1: Grazie ovviamente alla dottoressa Silvia Foti, grazie per averci fatto vedere come si fa lo yogurt in casa, grazie a tutti voi per averci seguito, io vi ricordo oggi è venerdì, domani è sabato, c'è un appuntamento importante, noi torniamo domani alle 15:15 con il meglio della settimana del Mio Medico, ma vi ricordo altri due appuntamenti importanti per la nostra salute. Domani si celebra la giornata mondiale della salute mentale, per cui ci sono tanti eventi, andate andate su psichiatria.it, ma non solo, c'è un altro appuntamento, perché domenica in 90 piazze italiane ci sono

0: 1000 istruttori della SIMEUP che vi accoglieranno mostrando come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree oppure di arresto cardiaco. Due appuntamenti importanti. Allora, grazie davvero, grazie di cuore. Noi torniamo, lo sapete, lunedì sempre in diretta, sempre alle 10. Scaricatevi Play 2000, lì potrete rivedere tutti i consigli dei nostri esperti. Lunedì alle 10. E adesso che cosa augurarvi? Un buonissimo fine settimana e vi ricordo che il mio medico è sempre con voi. A lunedì, baci baci, buon fine settimana.
1: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
3: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
1: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno a tutti dall'Antoniano di Bologna. Anche oggi siamo nella nostra cucina per preparare insieme 3 ricette che comporranno il nostro menù, insieme a 2 amici speciali che stanno per arrivare. Ormai lo sapete, siamo a pochi passi dalla mensa francescana e qui, come in mensa, prepariamo il cibo con la stessa cura, con lo stesso amore, con lo stesso rispetto per il cibo che troviamo in dispensa, per quello che ci viene donato e per quello che ovviamente ci offre la natura con le sue fantastiche stagioni. Oggi, come d'abitudine, è arrivato all'Antoniano nel nostro chiostro un furgoncino che sicuramente ispirerà la nostra prima ricetta. Vediamo di che cosa si tratta con il primo amico, Fra Michele. Ciao Fra Michele.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao. Come stai?
4: Tutto bene, grazie. Grazie.
1: Oh, un carico di cipolle.
4: Sì, tante belle cipolle oggi.
1: Beh, la cipolla normalmente è la base silenziosa di tanti preparati, il cuore di ricette fantastiche. Oggi la rendiamo protagonista.
4: Sì, io vi porterei in Turchia oggi, facciamo una ricetta turca, va bene?
1: Benissimo, benissimo. Allora, ne teniamo qualcuna perché sono belle, sono veramente belle da vedere. Gli altri ingredienti sono già pronti. Posso chiederti di sistemare il cesto? Nel frattempo io comincio a dare gli ingredienti per preparare questa pizza turca a base di cipolla. Allora, per l'impasto prenderemo proprio l'impasto, quello della pizza già lievitato, che si trova ovviamente facilmente dappertutto. Per il condimento procuratevi della carne macinata mista, della cipolla, dell'aglio, i peperoni verdi tipo i friggitelli per intenderci, il concentrato di pomodoro, il prezzemolo, la paprika dolce, il cumino, il peperoncino, sale, pepe, ovviamente olio extravergine di oliva e poi per servire a crudo, quindi il topping, la parte che metteremo in superficie, ci serviranno per quello i pomodori, la lattuga, gli anelli di cipolla, il prezzemolo e poi il limone che andremo anche a spremere. È una ricetta molto molto carina.
4: Sì, molto estiva anche perché ci dà proprio il gusto di mangiare, questa si prepara anche per mangiare nei picnic fuori in Turchia.
1: Io la mangio 12 mesi all'anno questa ricetta.
4: Sì, è la pizza.
1: Allora, i nostri panetti sono già pronti, questo era un panetto intero, l'abbiamo diviso in due.
4: Sì.
1: Ed è il pane per la pizza, quello già lievitato,
4: normale,
1: l'impasto normalissimo.
4: Farina, acqua e lievito.
1: Acqua, farina e lievito, esatto. Che
4: allora,
1: facciamo?
4: Adesso noi possiamo fare le due operazioni in successione o insieme, cioè da preparare il ripieno, diciamo mischiando tutti questi ingredienti a crudo.
1: Facciamo insieme.
4: Perché poi si cuoceranno dentro il forno
1: dentro
4: assieme
1: il forno,
4: alla pizza.
1: Quindi tutto a crudo iniziamo a mescolare.
4: E poi
1: se
4: c'è da tirare, esatto, possiamo unire tutte
1: allora,
4: le...
1: Tu tiri
4: io intanto
1: unisco.
4: Tiro le due...
1: Però dammi un occhio, è vero che va tutto insieme, però tu dammi un occhio.
4: Allora, la carne macinata,
1: io inizio con la carne
4: che può
1: macinata.
4: Essere anche a gusto, può essere anche di agnello, di ovino, diciamo così, oppure di bovino. Insomma.
1: E l'andiamo a sgranare con le mani.
4: Esatto, si sgrana bene, poi si aggiunge la cipolla tritata, il nostro peperone.
1: Ah, che bello, stamattina avevo davvero voglia di iniziare con le mani. Avevo bisogno di sentire il contatto con il cibo, con gli ingredienti.
4: Il nostro peperone, il nostro...
1: questi sono i peperoncini, quelli friggitelli.
4: Sì, perché in Turchia, oltre a quei peperoni come mangiamo noi dolci, grandi, ci sono queste versioni, ma anche qui in Italia, chiaramente, che hanno un pochettino più di sapore, no? Più forte.
1: Queste che...

0: fritti con due pomodorini saltati, esatto, in padella, abbondante basilico, e abbiamo risolto. Allora, poi abbiamo messo cipolla, carne macinata, friggitelli,
1: poi possiamo mettere il concentrato di pomodoro.
0: Ok, per questo uso
1: che ci dà un po' di aiuto anche ad amalgamare gli ingredienti.
0: L'aglio lo metto a spicchi, no, o lo devo tritare?
1: Infatti stavo cercando il coltello, chiedo scusa, guarda, c'è qua. Vai. Sotto. Così facciamo leggermente l'aglio tritato.
0: Oppure se vuoi c'è la mezzaluna, come stai più comodo.
1: Ma guarda.
0: Allora, il concentrato lo mischiamo ben bene.
1: Esatto, si deve amalgamare tutto, anche con le mani va benissimo. Poi puoi unire le spezie, quindi sale, pepe, un po' di cumino, la paprika dolce, il peperoncino, poi...
0: Ma vado tutto o
1: no, vai, ognuno poi lo dosa secondo i gusti,
0: okay,
1: no?
0: Allora, siccome ho le mani un po' umide dalla carne, preferisco usare un cucchiaino.
1: Sono tutte cose che
0: questo è il cumino
1: molto...
0: lo metto abbondante.
1: Sì, vanno molto a gusto personale, ecco. Paprika. Quindi uno trova la ricetta che più
0: non
1: si aggrada.
0: Non so se fosse paprika o peperoncino, io metto un cucchiaino.
1: Quello più scuro penso che sia la paprika, quello più chiaro dovrebbe essere
0: ormai
1: peperoncino.
0: Ormai sono andata fra Michele.
1: Va bene, va bene. A me piace piccante.
0: Amen.
1: A me piace molto. Guarda, ti aggiungo anche l'aglio tritato così.
0: Metto pure
1: anche questo va a gusto, insomma, a me piace abbondante.
0: Ormai,
1: poi dopo ognuno...
0: da quando sono in questa fantastica cucina, io cipolla sdoganati
1: sì,
0: al mio palato.
1: Sì, sì, sì. Allora... quando poi aggiungiamo un po' di olio,
0: sì,
1: che ci aiuta ad amalgamare,
0: esatto.
1: Mentre il prezzemolo lo possiamo tenere poi per dopo a crudo. Ecco, vedi, viene questo impasto più omogeneo possibile che poi useremo per farcire la nostra pizza.
0: Allora, parliamo della base di questa pizza, che
1: sì,
0: non è da intendersi come la pizza nostra napoletana, quindi col cornicione.
1: No,
0: questa,
1: esatto,
0: pizza turca non avrà il bordo.
1: No. È una pizza che viene tirata molto sottile e poi con questa farcitura noi la copriamo, diciamo, completamente, in modo che non faccia il cornicione che è tipico un po' delle nostre.
0: In Turchia come a Bologna, tutti gli impasti si tirano sottilissimi.
1: Sì, sì, sì. Sì, anche perché è una cottura poi molto rapida, che normalmente loro fanno nel forno a legna, si può fare nel forno a casa, stando attenti a metterlo al massimo, no?
0: Certo.
1: Perché così è una...
0: 250 grammi.
1: Sì, dipende poi dai forni, adesso fortunatamente ce ne sono alcuni che vanno anche un po' più su, quindi è ancora meglio. Oppure un'altra stratagemma che si può usare è quello di prendere quelle pietre refrattarie,
0: sì,
1: che vendono,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si preriscaldano in forno e aiutano molto a dare un effetto simile al forno
0: a legna.
1: Belle
0: quelle pietre, anche per fare,
1: esatto,
0: la carne.
1: Quindi, vedete...
0: Sarebbe pietra lavica
1: vulcanica, o refrattaria, sì, comunque, che serve per dare, accumula calore e fa l'effetto del forno
0: a
1: legna.
0: Quando sono in Sicilia ho questa lastra di pietra nera e lì ci cucino le verdure, il pesce, l'agnello,
1: sì,
0: è una roba fantastica.
1: Allora, guarda, ho fatto questi due dischetti alti,
0: okay,
1: circa
0: posso
1: poco
0: riempire?
1: Più di un millimetro, possiamo usare anche le mani,
0: okay,
1: vai pur tranquilla, guarda, loro lo spalmano, facciamo uno per uno, guarda. Esatto, non troppo abbondante.
0: Deve essere sottile.
1: Questa misura qui va bene, okay, bello steso in maniera, okay, che aderisca bene proprio all'impasto.
0: Un altro pochino, no?
1: No, direi di no. Perché è praticamente un condimento che dà sapore, diciamo, all'impasto, poi dopo si completa con gli altri ingredienti a crudo.
0: Giusto,
1: no?
0: Dopo dobbiamo mettere a crudo.
1: Quindi questo qui lo proprio è una specie di piccolo condimento, ecco così.
0: Ma questo piatto che origini ha?
1: Le origini di questo piatto sono armene.
0: Armene.
1: Sapete che la Turchia è un paese, era un impero, no? L'impero,
0: sì,
1: ottomano, composto,
0: sì,
1: di tanti popoli. Uno dei più numerosi era il popolo armeno, che era un popolo antichissimo di cristiano, perché in Turchia avevamo anche durante l'impero ottomano più di un terzo della popolazione cristiana.
0: Tu sei stato in Turchia?
1: Io sono stato 4 anni,
0: quattro,
1: sì,
0: anni. Ecco perché e, sei anche così...
1: Sì, no, è un popolo che... il popolo turco è un popolo che insomma, un po' conosciuto, ho avuto modo di frequentarli.
0: Anche
1: e
0: perché tu eri lì in missione, quindi...
1: Nella nostra missione
0: di
1: Istanbul, sì, sì, sì.
0: Ah, eri proprio in città.
1: E una delle attività che portavamo avanti come francescani era quella del dialogo interreligioso. E
0: ti sento,
1: quindi, sì, sì, prego, prendiamo... Aspetta che la teglia ce l'abbiamo qua.
0: Ah, ce l'abbiamo qui, scusa, grazie.
1: Ecco, si può mettere appunto un po' di carta da forno sotto per aiutarci a non attaccare. Stendiamo le nostre due pizze.
0: Uno, due, là, non volevo deformarla.
1: Va benissimo.
0: E quindi in questi anni passati a Istanbul, tra,
1: sì,
0: il lavoro e le altre cose che c'erano da fare per la missione, sei riuscito anche a lasciarti un po'...
1: contaminare dalla cucina turca, sì. Questa appunto è una cucina, diciamo, piatto di origine armena, quindi dell'entroterra turco, quindi non della costa.
0: È un piatto antico.
1: Ed è un piatto che veniva delle cucine anche nomadi.
0: Possiamo dire che è un piatto anche dello street food, quello mangiato con le mani.

0: di quello mangiato in condivisione.
1: Questo si può trovare in dei ristorantini tipo negozietti, no, lungo la strada, si comprano,
0: si arrotola,
1: poi
0: si
1: ti danno in un sacchettino questi farinetti, poi ti trovi in una panchina, in un parco pubblico e te lo mangi.
0: È come
1: anche
0: quando
1: freddo.
0: Devi condire il gelato e ci metti sopra.
1: Esatto, i topping preferiti.
0: Allora andiamo in forno, abbiamo detto 250 gradi, 5-8 minuti in base. Ah, che bello, guarda, noi ovviamente conoscete le nostre esigenze televisive, per cui facciamo tutto insieme, però i tempi di cottura li bypassiamo in questo modo.
1: Diamo un po' di spazio.
0: Quindi questo è il risultato,
1: sì,
0: dopo
1: della
0: il
1: cottura.
0: Forno.
1: È una cottura, diciamo.
0: Posso mettere qua? O vuoi un piatto?
1: Possiamo prendere un piatto, okay, magari per servirle.
0: Perché a questo punto ci divertiamo a condire ognuno la sua.
1: Sì, sì, sì, adesso prima di mangiarla le guarniamo. Ecco, oppla, guarda, mettiamo in un piatto e poi con un poco di lattuga.
0: La spezziamo con le mani?
1: Sì, ma grossolanamente
0: proprio.
1: Quindi
0: questa
1: proprio
0: è proprio la parte finale,
1: sì,
0: della preparazione.
1: Sì, sì, sì, sì, guarda, se ne mette qualche fogliettina, anche magari al centro, perché poi dopo si mangia arrotolata questa.
0: Allora, facciamo una cosa, tu te la metti la cipolla crudo, io proprio a
1: crudo. No.
0: Ho i miei limiti, l'abbiamo messa nell'impasto.
1: Pomodorino.
0: Ok.
1: Un po' di prezzemolo anche
0: questo.
1: Posso
0: metterlo anche
1: certo,
0: sul tuo
1: certo,
0: pomodorino.
1: Io lo faccio completa.
0: Più completa.
1: Qualche foglia di prezzemolo tritata, anche questa grossolanamente, se vuoi.
0: Sì, grazie, il prezzemolo
1: e
0: mi piace
1: poi,
0: molto.
1: Per finire, una piccola spremuta di succo di limone che dà quell'acidità, quella freschezza, no, che lo
0: mettiamo
1: vuoi?
0: Anche una fettina? Sì, sì, il limone lo adoro, grazie.
1: Sì, puoi mettere anche una fettina se ti piace.
0: Mettiamo
1: molto
0: una fettina qua così.
1: E questa è la nostra pizza.
0: Allora facciamo una cosa, togliamo la spianatoia, grazie.
1: Perfetto.
0: Fran Michele, e poi assaggiamo questa fantastica pizza alla turca. Proviamo un po' ad arrotolarla come se fosse una piadina, o a piegarla a mezzaluna.
1: Sì.
0: Tu loro la
1: adesso sì, è venuta un po' cotta, si può farla un pochettino meno croccante, però loro la mangiano così, arrotolata e poi a morsi.
0: Vabbè, io vado proprio al cuore. È buonissima.
1: Buonissima, sì.
0: Mamma mia, che bontà. Io amo i piatti con le spezie, però dovrei dirvi un paio di cose, ma ho fatto un boccone gigante. Intanto rubrica con gli ingredienti, quello riesco a dirlo. Ingredienti e dosi, poi la mia rubrichetta, quella con i consigli utili in cucina. E poi ci vediamo con la seconda ricetta. Oggi prepariamo insieme fish and chips.
1: Benissimo, allora.
0: Continuiamo il viaggio nel mondo.
1: Buon appetito.
0: Pure a te.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
2: Si fa fatica ad accettare il fallimento.

0: Vengo dall'Iran.
1: Vengo dal Kashmir.
2: Non puoi scappare da te stesso.
3: Ti apri un mondo.
4: Siamo tutti la unica famiglia.
5: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Domani alle 17:30.
6: Io non ho mai provato il parapendio.
7: Dovresti, ci si sente bene lassù.
6: E così? Come ti senti?
8: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette-sur-Biot. Ancora oggi, milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni, il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità. Grazie per la vostra donazione.
10: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
11: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emul Gel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
12: È italiano!
13: È buonissimo!
12: È conveniente!
14: Come frutta e verdura!
15: Andiamo all'ortofrutta allora!
12: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
14: Da MD i freschi sono top!
15: È proprio vero!
16: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
17: Buona spesa Italia!
18: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile. Le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
5: La docuserie Francesco per davvero con Alessandro Sortino, domani in prima serata.
19: Fermatelo, mi ha rubato la borsa!
20: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
21: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
22: Sto giù alla messa.
23: Mi dici chi si arricchisce alle mie spalle?
24: Non sa leggere, non sa scrivere.
25: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
26: Io spero di non rendermi ridicolo.
21: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
26: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
5: Lettere d'amore, questa sera, in prima serata.

0: Il consiglio che vi do oggi è per preparare una bevanda a base di mandorle fatta in casa. E questo mi sblocca un ricordo con la mia amatissima nonna Marcella, che, con cui passavo tanti pomeriggi a casa con lei, preparando moltissime cose insieme, dolci, ravioli e latte di mandorla. Lei utilizzava per filtrarlo, anziché questa garza che è sicuramente utilissima, addirittura un canovaccio, un panno diciamo di trama un po' grezza, un po' lenta, e con quello passavamo le ore ad aspettare che filtrasse attraverso la garza per ottenere questa bevanda dissetante, buonissima, che si può conservare in frigo diversi giorni. Allora, abbiamo detto 100 g di mandorla, 500 ml di acqua, mettiamo a frullare e continua a frullare finché l'acqua non risulterà praticamente bianca, biancastra. E un altro colpetto più veloce. A questo punto penso che ci siamo con la consistenza, assolutamente sì. Prendiamo il nostro passino con la garza o con un panno come faceva la mia nonna e iniziamo a filtrare. Questa sarà un'ottima bevanda rinfrescante fatta in casa veramente in una manciata di secondi. E poi l'ultimo consiglio è che tutto il residuo che resterà nella garza assolutamente non buttatelo, perché quello, io per esempio ci faccio delle polpette vegane, ci faccio qualcosa con un formaggio fresco, insomma possono avere mille utilizzi, sono nutrienti e ancora buonissime pur avendo rilasciato il loro massimo già nella bevanda. Il tempo che si filtri tutto e la nostra bevanda è servita. Un bel trucchetto semplice, facile e buonissimo. Fra Michele, il menù di oggi ci fa girare intorno al mondo. Quindi dalla Turchia ti porto nel Regno Unito. Pensa che il fish and chips durante la Seconda Guerra Mondiale è stato l'unico piatto che non è stato sottoposto al razionamento, perché si riteneva tenesse alto il morale della popolazione, è davvero il piatto simbolo dell'Inghilterra, del Regno Unito. E facciamo quello oggi. Bene. Molto semplice, molto buono, insomma, salva tempo e anche a casa l'umore resta alto col fish and chips. Allora, noi le patate le abbiamo già tagliate, intanto vedo gli ingredienti, vi serviranno dei tranci di merluzzo già deliscati, un uovo, del pan grattato, la farina, l'aglio, il prezzemolo, l'olio extravergine di oliva, le patate e il sale. Noi ci siamo già anticipati un po' il lavoro, quindi le patate, oggi non ti faccio fare niente, Michele. Bene. Le patate sono pronte. I filetti di merluzzo sono deliscati, più o meno li facciamo di questa grandezza qui, così abbiamo soddisfazione al palato. A casa su un tagliere potreste tritare, cosa che noi abbiamo già fatto, il prezzemolo e l'aglio. Se prendiamo una ciotola,
1: sì,
0: fra Michele, oppure usate il mixer per preparare la panatura, ecco, come siete abituati. Io di solito faccio a coltello oppure con la mezzaluna. Qui abbiamo già tritato tutto, quindi possiamo unire il prezzemolo, l'aglio e un cucchiaio?
1: Sì, forse
0: meglio. E tutta la panatura. Poi adesso un pizzichino di sale. Quest'olio lo usiamo per inumidire le nostre patate, che dopo andranno, ecco, la cottura di oggi. Abbiamo previsto per la cottura di oggi la friggitrice ad aria, più o meno 200 gradi, 20-25 minuti.
1: Aggiungiamo l'uovo?
0: No,
1: no,
0: no, l'uovo no, questa è la panatura.
1: Ah, la panatura,
0: questa è la
1: perfetto.
0: Panatura.
1: Allora facciamo.
0: Dopo, prendiamo due ciotole, sì, per favore, allora. Michele, grazie, che sei tu più a portata di mano. Mettiamo la farina in una ciotola e qui andremo a panare i nostri filetti di merluzzo. In quest'altra ciotola facciamo Portiamo l'uovo. Abbiamo trovato qualcosa da farti fare.
1: Grazie.
0: Sto scherzando. Prova. Vabbè, una ricetta semplice. Poi una volta che abbiamo già avviato
1: un pizzico di sale.
0: Sì, sì, anche qui i vari procedimenti. Adesso passiamo il merluzzo nella farina. Aspetta che prendo anche un piatto che ci servirà per poggiare il tutto. Perfetto. Allora, questo filetto qui lo puoi già passare nell'uovo. Vado io?
1: Vai,
0: e
1: tu? Adesso te lo giro. Sì, sì.
0: Ok. E poi nella panatura.
1: Ok.
0: Molto semplice, lo mettiamo nel piatto e dopo predisponiamo la nostra carta forno per la friggitrice ad aria. Questo non è un piatto da convento, fra me.
1: No, no, però lo potremmo importare.
0: Lo potresti proporre per tenere alto il morale.
1: Esatto, nei giorni di lavoro intenso.
0: Nel tuo convento fantastico di Vignola, dove mi auguro di poterti venire a trovare qualche
1: volta,
0: così cuciniamo insieme anche lì.
1: Volentieri, volentieri. Abbiamo una bella cucina, devo dire la verità, anche
0: poi
1: lì.
0: Siete in 14, sono
1: no, due, come no, frati 7. Siamo 7, però 7. Abbiamo tanti ospiti spesso e volentieri, quindi la tavola si allarga molto spesso, quindi.
0: Più a pranzo o più a cena? Quando è che vi allargate?
1: Ma di solito a pranzo con gli ospiti occasionali. La sera facciamo questo piccolo servizio per i senza tetto, che diamo un piatto di pasta, qualcosa, quindi lì è un altro allargare la tavola, ecco.
0: Beh, sono sempre cose molto belle e molto utili per il territorio, per chi,
1: sì, sì,
0: per chi
1: sì.
0: ha bisogno, come facciamo qui alla Mensa Francescana di Bologna, dove invece serviamo il pranzo e più o meno ogni giorno sono 300 le persone che vengono
1: sì, è un'opera
0: a bussare per un piatto
1: anni,
0: caldo.
1: Importantissima per Bologna e per tutta la città.
0: Che poi non è solo il concetto del piatto caldo, è proprio un modo di accogliere, di tendere una mano, di ascoltare, perché poi sono anche momenti in cui magari qualcuno si confida, si confronta, cerca conforto e lo riceve, e queste sono le cose più preziose del nostro tempo. Allora, cosa facciamo adesso con la nostra carta forno? La prendiamo, mettiamo le nostre patate ben oleate qui e facciamo il letto.
1: Si prende il cestello?
0: Grazie, stavo per chiedertelo. E poi poggeremo tutti i nostri filetti.

0: fetti di merluzzo sopra le patatine. Ecco qui, 1, 2 e 3. Vediamo se riesco a trasportare. 4 mani, facciamo.
1: Vai,
0: 1, 2 e 3. Mettiamo in friggitrice. Posso chiederlo sempre a te,
1: certo,
0: solo perché ho le mani sporche? Abbiamo detto 200 gradi, 20-25 minuti, comunque le friggitrici ad aria che si trovano in giro normalmente indicano proprio il tempo di cottura, basta selezionare il disegnino giusto, e quello del pesciolino c'è, e di solito con quello io mi trovo molto bene con i tempi di cottura. A questo punto abbiamo fatto un po' di ordine nella nostra cucina, così si lavora meglio, e abbiamo quello già pronto, quindi... queste patatine me le mangio subito. Prendo un piatto da portata e così assaggiamo questo nostro fish and chips. Eccolo qui. Allora, se non avete la friggitrice ad aria, ovviamente o potete passare il pesce nel forno, e quindi anziché friggerlo, cuocerlo a forno, e le patatine, un filo di olio abbondante, insomma, quelle secondo me vanno fatte come dice la tradizione.
1: Sì, sì.
0: Che dici?
1: La patatina fritta.
0: Esatto, oppure la classica frittura immersione, questo vale sia per il pesce che per le patatine. Io direi che ci siamo, se qualcuno lo desidera, una spolverata con il macinapepe e siamo pronti. Iniziamo dalla patatina?
1: Vai.
0: Vado? La patatina fritta ha sempre il suo perché. E adesso ci... uno intero o uno a metà?
1: No, io un pezzettino adesso, dai.
0: Dai, allora prendo
1: dal piccolo.
0: Dal tuo filetto. Prima vediamo come è venuto, poi...
1: No, l'aspetto è stupendo.
0: Sicuramente, la panatura è bella croccante. Bello. Allora, a casa prendete nota del nostro riassunto di ingredienti e dosi. A seguire la rubrica con tutti i miei consigli utili per la cucina, per risparmiare tempo, fatica e non sprecare... E poi continuiamo con la nostra prossima ospite che ci preparerà una torta di tagliatelle. Croccantissimo. Bella panatura, Fra Michele. Grazie.
1: Bene, bene.
0: Io direi che ce lo finiamo in
1: casa. Eh sì.

Il trucchetto di oggi, vi assicuro, vi risolve molti momenti in cucina. Quando, per esempio, ho lo scolapasta già impegnato con altre cose e magari al volo devo scolare qualcos'altro, cosa faccio per non fare pasticci? Prendo lo stuzzicadenti, questo stuzzicadenti minuscolo, lo infilo tra la pentola e il coperchio, faccio pressione, se la cosa è calda ovviamente usate le presine, e poi guardate qua, senza scolapasta riesco a filtrare perfettamente tutto quello che è un pentola utilizzando solo un piccolissimo stuzzicadenti. Trucchetto semplice, facile e veloce. Vi è piaciuto?

0: borsa! C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
1: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
2: Sto giù alla messa.
3: Mi dici chi si arricchisce alle mie spalle?
4: Non sa leggere, non sa scrivere.
3: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
2: Io spero di non rendermi ridicolo.
1: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
2: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
5: Lettere d'amore, questa sera, in prima serata.
6: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
7: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico dal 1980 sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
8: Dottoressa Durva,
9: ma che bel sorriso che hai!
8: Grazie, è importante.

0: importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Come ti chiami?
11: Matteo. E tu?
10: Giuliana.
12: Giuliana e Matteo si incontrano durante la traversata verso il Brasile.
11: È un paese nuovo. Sono pochi a lavorare la terra.
12: Una storia di speranza.
11: Addio vecchia vita. Salve nuova vita.
12: Sacrificio e amore che sfida il destino.
13: Dimentica quella ragazza, Matteo. Sono sicuro che sta molto meglio di te.
11: Quella ragazza è mia e non sarà di nessun altro in questa vita.
12: Terra nostra.
10: Dove sei, amore mio?
12: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16:00.

0: Dopo essere stati in Turchia e poi nel Regno Unito, torniamo nella nostra Bologna con una torta ricciolina che ci prepara la nostra prossima ospite. Facciamo entrare Simonetta Bonfiglioli. Buongiorno Simonetta.
1: Buongiorno.
0: Come sei bella. Vieni. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Benvenuta, grazie di essere qui. Ma che occhi che hai, mamma mia, sei stupenda.
1: Grazie.
0: Allora, mettiamo da parte adesso i complimenti e ci mettiamo a lavorare per fare questa torta ricciolina, torta di tagliatelle. Diamo un attimo gli ingredienti a casa, sono tante cose ma vedrete che alla fine risulterà semplice. Allora, per la frolla la farina 00, il burro freddo, lo zucchero, lievito, i tuorli e il limone ovviamente. Per il ripieno utilizzeremo delle mandorle pelate, ancora dello zucchero, del cedro candito, il cacao amaro e del liquore, poi la sfoglia per la pasta fresca. Quindi non solo la torta ma anche la sfoglia e anche le tagliatelle
1: tutto.
0: Su questa torta c'è tutto. Allora mettiamoci all'opera.
1: Bene.
0: Dici cosa possiamo fare per
1: aiutarti. La farina che è stata precedentemente setacciata.
0: Ok.
1: Poi gli aggiungiamo il lievito.
0: Sì.
1: E la mettiamo nella planetaria.
0: Quindi adesso prepariamo la frolla.
1: Ok. Esatto.
0: Mettiamo tutto nella nostra impastatrice. E quindi la farina, il lievito
1: e poi mettiamo il burro per fare il metodo sabbiato.
0: Il metodo sabbiato.
1: Un
0: cucchiaio? Vieni.
1: Grazie.
0: Qua nel cassetto hai tutto, altrimenti chiedi a me o a Fran Michele. È troppo freddo.
1: ma deve essere freddo così, è proprio.
0: Questa torta ricciolina chi te l'ha insegnata? Dove l'hai imparata?
1: La mia nonna.
0: La nonna.
1: Tutte le ricette della nonna. Intanto che facciamo funzionare, prendiamo il limone.
0: Sì.
1: Prendo una ciotolina che è sempre qui sotto, giusto? Perfetto.
0: Fatto voi tutto?
1: Sì, un po'.
0: Ok.
1: Sì, direi che... E poi prendiamo... Possiamo aumentare così.
0: Sta andando la pasta frolla?
1: Assolutamente sì. Vedo che diventa sabbiosa.
0: Simonetta, tu sei...
1: Okay.
0: Sei di Bologna?
1: Sì, assolutamente. Bolognese.
0: E sapevo che prima facevi un lavoro che a un certo punto hai mollato.
1: Esatto.
0: Per metterti a lavorare con tagliolini, tagliatelle,
1: tortellini, tagliatelle, pasta fresca e dolci.
0: È diventata la tua attività principale oggi?
1: Sì.
0: Quindi qui a Bologna?
1: Sì.
0: Ma nel centro?
1: Sì.
0: Ah, allora vengo a trovarti.
1: Volentieri.
0: Sto qua tanto tempo, quando posso fare una passeggiata vengo a provare.

0: fare qualcosa da te?
1: Molto volentieri. Ecco il limone, la giusta dose, perché così non è troppo.
0: Serve.
1: Perfetto, di nuovo. E intanto aggiungiamo il tuorlo.
0: Vabbè, la frolla la possiamo fare anche a mano, ovviamente tu sei abituata a grandi,
1: sì, esatto,
0: grandi quantità, immagino.
1: E quindi uso la planetaria.
0: Grazie. Vabbè, nel nostro programma l'avete visto tante volte quando abbiamo impastato la frolla a mano. Che ti dirò, per questo quantitativo praticamente ci mettiamo lo stesso tempo.
1: Sì,
0: è vero?
1: Esatto, assolutamente. Infine mettiamo lo zucchero. Ok.
0: Allora, mentre Fra Michele si occupa della frolla, tu fidati che lui è bravissimo.
1: Perfetto.
0: Puoi anche non guardarla, la frolla verrà perfetta.
1: Allora,
0: noi cosa possiamo fare?
1: Possiamo cominciare con a triturare le mandorle.
0: Se
1: perché
0: te lo
1: dobbiamo
0: prendere.
1: Ah, grazie.
0: Ok, ci tagliamo. Grazie.
1: Intanto prendo un'altra ciotolina,
0: sì,
1: e comincio a mettere il cedro. Il cacao,
0: sì,
1: un po' di zucchero e dopo metto le mandorle, quell'impasto che deve stare una notte.
0: Deve stare una notte?
1: Una notte,
0: a
1: sì, a riposare.
0: Ma
1: posso prendere una forchetta?
0: Certo che puoi.
1: Grazie.
0: Fai come se fossi nel tuo laboratorio.
1: Dori. Ok.
0: Tortariccioline, perché si chiama così?
1: Perché le tagliatelline così piccoline si arricciano sopra alla sfoglia.
0: Che sono queste che hai preparato?
1: Esattamente.
0: Ah, proprio, sì, così sottili?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Anche più sottili, perché come diceva la mia nonna, bisogna rischiare di tagliarsi.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Adesso capisco perché
1: sono
0: c'è questa leggenda, appunto, dei capelli di Lucrezia Borgia, la duchessa. Pare che questa ricetta sia nata a Ferrara e che questi capelli di tagliatelle intrecciati a modino dovessero richiamare proprio la bellezza dei capelli
1: biondi
0: che aveva.
1: Esatto.
0: È vera questa storia?
1: Sì, sì.
0: Bello. E quindi, okay, si intrecciano in un modo particolare o si mettono
1: a caso? Mettono a caso, però, okay, cioè come diventassero dei ricciolini,
0: dei
1: insomma.
0: Ricciolini.
1: Esatto.
0: Ma più sottili di quelle come si fa a farle?
1: Con la pratica.
0: Dice Veronica, quante cose adesso vuoi sapere?
1: Perfetto,
0: in pochi minuti.
2: Adesso la metto in frigo, no?
1: Sì, esatto. Facciamo un pannetto, prendiamo la pellicola, creiamo un pannetto e lo mettiamo in frigo.
0: Quindi questa torta ha bisogno dei suoi tempi di riposo. Primo, pasta frolla, la solita mezz'oretta, ma soprattutto questo composto, questa farcia che sta preparando Simonetta, che deve stare,
1: ecco,
0: abbiamo detto, una notte intera.
1: 24 ore.
0: 24
1: Le abbiamo
0: ore.
1: Messo un po' di cacao, così, mm-hmm, prende il colore un po' marroncino. Adesso gli mettiamo le mandorle.
0: Ci ripeti cosa hai fatto? Che mi sono distratta.
1: Ho messo il cedro, ho messo lo zucchero, mm-hmm, e poi ho messo un cucchiaino di cacao e poi gli ho messo del rum.
0: Ah, una torta alcolica. Un liquore a caso, nel senso rum, possiamo anche usare altro.
1: Ma devo dire che nella mia ricetta io uso il rum, sì.
0: Senti, le mandorle sono troppo grosse ancora?
1: Sì.
0: Ok, le vuoi più piccoline?
1: Sì, vengono smilzate.
0: E vabbè, allora mi serve un po' di tempo. E Simonetta, sei da sola nel laboratorio? Oppure?
1: No, ho delle sfogline e ho uno chef che mi aiuta.
0: Perché fai anche dei piatti pronti?
1: Sì, noi facciamo anche dei piatti pronti. Poi facciamo la gastronomia. Perché abbiamo
0: sia aperta sempre.
1: Sia il dettaglio che l'ingrosso, sì.
0: Wow! Quindi pranzo e cena sei aperta?
1: Fino a, nel negozio nel centro, sì. Mm-hmm. Invece nel laboratorio no, assolutamente.
0: Certo, certo.
1: Sì, sì, facciamo solo. Ecco la pasta frolla pronta. Mm. Mm. Allora, adesso prendo la carta
0: prima
1: da
0: cosa
1: forno.
0: Facevi, Simonetta?
1: Prima facevo la commercialista e nonché l'amministratrice condominiale, tutte e due.
0: Ma tutt'altro?
1: Tutt'altro, sì.
0: Ma ce l'avevi già la passione per la cucina?
1: Sì, io ero, direi, l'aiuto preferito della mia nonna e della mia zia, che erano appassionate ed erano cuoche di trattorie di Bologna e loro facevano da mangiare e io, la mia nonna, ero il suo aiuto preferito.
0: E quindi ci sei anche un po' nata, dai.
1: Sì, sì.
0: Un
1: ma tutta la mia famiglia, anche la mia mamma, insomma.
0: sto scoprendo delle tradizioni a Bologna, delle tradizioni di famiglia.
1: Sì, sì.
0: Stupende.
1: Anzi, se per caso mai puoi imburrarmela,
2: sì,
1: il burro, e poi con un po' di farina in modo che non si attacchi.
0: Qual è la cosa che piace di più?
1: A me?
0: E no, nel negozio, la cosa più richiesta.
1: I tortellini.
0: Ah, i tortellini.
1: I tortellini, sì, assolutamente.
0: E a te invece cos'è che piace di più?
1: Ma a me quello che mi piace di più sono i passatelli, tra le cose che mi piacciono.
0: I dolci no? I dolci no?
1: Non sono proprio per i dolci, nel senso che purtroppo ho un'infanzia legata alla linea e quindi ho dovuto farmi...
0: eliminare qualcosina.
1: Esatto.
0: Ma Michele, solo io e te siamo golosi di tutto, dolce, salato, senza distinzioni.
2: Però la differenza è che da me si vede e da te no, non so perché.
0: Ma tu, fra Michele, questa ricetta della ricciolina la conoscevi?
2: L'ho mangiata tante volte perché anch'io sono stata a Bologna 7 anni e quindi... È una ricetta che conosco, sì.
0: Beh, anche io sono stata a Bologna più di 10 anni, però solo una settimana all'anno che era quella dello zecchino d'oro. E i tortellini li mangiavo qui in mensa ed erano, devo dire, anche qui buonissimi.
1: Vediamo.
0: L'hai mangiata, fra Michele, questa ricciolina, ma farla?
2: Farla non mi è mai capitato.
0: Tra mangiare e fare c'è di mezzo il mare.
2: Sì. No, è la prima volta che collaboro.
0: Comincia, ma non è ancora...
1: Magari nella parte più grossolana, però è buona. È buona che siano un po' grossolane, perché così si sente.
0: Si sente la crostantezza.
1: Sì. Allora.
0: Vabbè, almeno mi sono messa a fare qualcosa di utile per questa
1: direi
0: ricetta.
1: Che siamo pronti.
2: È
1: lei, sì. Allora.
0: È lei. E scusami Simonetta, ma tu lo zecchino d'oro lo segui? Lo seguivi?
1: Da piccolina, sì.
0: Da piccolina. Sì. E ti ricordi qualche canzoncina?
1: No, non ho la memoria, purtroppo.
0: Neanche una.
1: Volevo una spronellina.
0: Volevo un gatto nero.
2: C'è un coltellino.
0: Secondo me se canto qualcosa ti viene in mente.
1: Forse sì, sicuramente.
2: Sai che la spronella siamo sprovvisti. Andiamo col coltellino.
1: Andiamo con un semplice coltello. Allora, tagliamo. Con la forma, ma direi.
0: Okay. Mi passi fra Michele la cosa con zucchero,
2: sì.
0: Rum, esatto. Grazie, il cedro. Posso aggiungere, Simonetta?
1: Sì, sì.
0: Adesso ti faccio anche il resto.
2: Questo qua.
0: Ecco qua.
2: Ma pensi, Simonetta, che bastino queste tagliatelle?
1: No,
2: ne facciamo un altro
1: ne abbiamo
2: po'?
1: Della sfoglia.
2: Sì, c'è della sfoglia.
1: Perfetto.
2: Pronta.
0: Qua la sfoglia allora... non manca mai.
1: Allora, magari... Sì, perché vedo che è bella grandicella.
0: Quindi. E chi la tira questa sfoglia adesso?
2: No, è già tirata per fortuna.
0: Ah, okay.
2: Adesso la tagliamo però.
0: Sottile,
2: esatto, speriamo
0: sottile,
2: di essere...
0: Che ti devi tagliare, come diceva la nonna della Simonetta. Speriamo di no.
2: Speriamo sia solo per finta. Prendo il coltello.
0: Ovviamente ti auguro ogni bene.
1: Ecco qua.
0: Okay. Beh, qua siamo in tre a farla, eh? Da soli ci vuole un po' più di pazienza.
1: Eccola qua.
0: Ma che bella. Guarda, devo dire, la cucina è il più grande antistress che esista.
1: È verissimo.
0: Io già solo a tritare le mandorle, così, ho raggiunto il mio momento di equilibrio.
1: Ecco qua.
0: Quindi la pasta frolla l'hai messa abbastanza spessa.
1: Esatto, un po' grossettina,
0: sì,
1: perché così fa da sostegno, perché
0: l'impasto
1: è un po' grossolano.
0: Liquido.
1: Esatto.
0: Okay. La bucherelli con la forchetta,
1: sì,
0: o la lasci intera?
1: No, la bucherello con la forchetta.
0: Okay, quindi questi sono...
1: piccoli trucchetti.
0: Sì, che facciamo un po' tutti. Vabbè, bucherellare lo sappiamo, serve... a far cuocere bene in modo omogeneo tutta la base, soprattutto credo a non farla gonfiare.
1: Esatto.
0: Vero? Poi uno a volte fa delle cose in automatico
1: senza neanche accorgersene,
0: senza sapere esattamente il perché.
2: Così ci siamo, vero?
1: Sì. Beh, sono tagliate benissimo.
2: Vabbè, grazie.
0: Beh, quindi, Simonetta, adesso cosa facciamo?
1: Adesso li mettiamo dentro l'impasto, quello che...
0: L'impasto che abbiamo detto però dovrebbe stare una notte in frigo.
1: Quindi noi l'abbiamo.
0: Allora, fra Michele, se non hai nulla da fare...
1: Perfetto.
0: In frigo ci dovrebbe essere l'impasto riposato una notte.
2: Eccolo.
0: Che qualcuno stanotte è venuto all'Antoniano e ha messo l'impasto riposato. Guarda che bello.
1: Bellissimo. Guarda, guarda, guarda che meraviglia.
0: Allora, questo qui ovviamente noi lo mettiamo in frigo, così domani ne facciamo un'altra.
1: Io posso fare, giusto?
3: Sì, certo,
0: vai,
3: sì,
0: vai.
3: Sì.
0: Io intanto finisco qui.
1: Bello sbriciolatino.
0: Non mi piace mollare le cose iniziate.
2: Ti porto via un pochettino di cose.
0: Grazie.
2: Quindi tutto sbriciolato, è bello,
1: sì.
2: Guarda che rimane più sotto.

0: una pasta sfoglia per un dolce.
1: Ma col fatto che gli mettiamo lo zucchero a velo sopra.
0: Ah, e questo non l'avevi detto.
1: Di burro.
0: Ah,
1: allora chiaramente prendono.
0: E allora sì, cambia tutto.
1: Cambia. Ecco, bellina, vero?
2: Sì, bellissima. Sto già gustandola.
0: Allora, c'è impasto per farne altre tre?
2: Sì, sì, sì, dopo poi le facciamo.
0: Le facciamo così le porti al convento.
2: Potrei portarle ai frati, vedrai che gradirebbero molto.
1: Ok.
2: Vuoi pulirti, guarda?
1: Sì, grazie.
0: Ma voi li fate dolci in convento, Fra Michele?
2: Sì, sì, sì, spesso e volentieri.
0: Ma sei tu l'ha detto?
2: Anche, sì, sì. Oppure li portano le signore del convento, sì, che sì, vengono, sì, sì. Ci portano tante belle cose.
1: Ecco qua.
0: Perfetto. Allora,
1: mettiamo sotto e lasciamo
0: qua. Io continuo,
1: questa.
0: Oggi sono l'addetta alle mandorle.
1: Ecco che la tortina prende
0: cosa
1: forma.
0: Stai facendo? Cosa stai
1: Sto
0: facendo?
1: Sto mettendo le tagliatelline sopra prima.
0: Che bello!
1: Un po'.
2: E queste immagini diventeranno croccantissime poi.
1: Esatto, perché adesso metto lo zucchero a velo e il burro. E quindi...
0: E scusa, e poi quanto deve cuocere una torta così?
1: Deve cuocere coperta con la carta stagnola al forno di 160 gradi per una ventina di minuti.
0: Pochissimo.
1: Sì, però devo dire che dopo 10 minuti con la carta stagnola tolgo la carta stagnola, così diventano croccantine rosse.
0: Quindi,
1: anche le tagliatelline.
0: I primi 10 minuti con la carta stagnola, gli ultimi 10 senza.
1: Ok, ecco lo zucchero a velo.
0: Cottura molto rapida, sinceramente pensavo di più.
1: Allora, no, 160 gradi.
0: Aspetta che io guardo così imparo. È bellissima questa torta, sembrano davvero
2: caramella, poi, no? Lo zucchero,
0: i capelli della Lucrezia, sì. Borgia. Molto, molto bella. Una bella novità.
1: Li mettiamo dappertutto. Così.
0: Certo, più zucchero a velo metti, più
1: diventano dolci.
0: E dai, metti.
1: Metto.
0: Sì, perché no? E il burro poi ci va sopra.
1: Sopra, esatto. Ecco, direi basta.
0: Allora io vado un attimo in frigo. Ne abbiamo di impasto.
2: Sì,
0: qua.
2: dopo facciamo.
0: Quindi già finita la puntata, praticamente abbiamo dell'altro lavoro da fare perché noi non dobbiamo sprecare
2: nulla.
0: Questo frigo pieno. Ecco qui. Che cura. È bellissima. Bello. Questa torta, sono davvero affascinata. Ti prendo la carta alluminio?
1: Sì.
2: Prego, sì, sì.
0: Ecco qui.
1: Perfetto.
0: Siamo?
1: Sì.
0: Posso coprire?
1: Assolutamente.
0: A casa avete visto come l'ha preparata intanto? Eccola qua, stupenda. Capelli d'angelo ricoperti di zucchero a velo, fiocchetti di burro. Andiamo in forno 160 gradi, 10 minuti con carta
1: stagnola.
0: Carta stagnola e 10 minuti senza.
1: Esatto.
0: 3, 2, 1. Ovviamente noi abbiamo già fatto trascorrere questi 10 minuti, più 10, 20. È bellissima! Io non ho mai visto una torta così bella. Guarda Simonetta, davvero una super sorpresa. Possiamo tagliarla?
1: Assolutamente. Dove?
0: Va fatta raffreddare?
1: Ah, sì.
0: Sì.
2: Meravigliosa.
0: Necessario. E piattini, forchettine.
2: Allora, prendo dei piattini.
0: Fra Michele, sei stupendo. Quindi questa è una torta che si fa tutto l'anno oppure è legata a un periodo?
1: Ma una volta era tipicamente natalizia, adesso è stata
0: natalizia.
1: Sì, nel periodo di Natale, adesso è stata sdoganata, ma una volta era
0: che
1: natalizia.
0: Che bella, ecco, ve la faccio vedere anche un po' così. E questa è come la faceva tua nonna?
1: Sì.
0: E la sua ricetta?
1: Beh, la mia nonna, non lo so se me l'ha dati tutte le ricette,
0: cioè?
1: Tutti gli ingredienti.
0: Cioè?
1: Perché la mia nonna si alzava di notte per aggiungere, prima della cottura, i suoi ingredienti. E devo dire che sì, si assomiglia, ma anche tuttora quando faccio le cose sono quasi uguali. però se devo dire, secondo me manca quel piccolo.
0: Cioè, secondo te lei la notte andava ad aggiungere qualcosina, sì, che tu non sai?
1: No, assolutamente. Che io
0: ma
1: non
0: questo
1: so.
0: su tutte le ricette è accaduto?
1: Beh, devo dire che quella tipica è la torta di riso, ma secondo me anche qua c'è un sapore.
0: Che non ti torna.
1: Che non mi torna, ma c'è una miscela di cuore, che c'è qualcosa che.

0: ti faceva arrivare fino alla fine in burra, mentegli.
1: E poi mi lasciava la notte ai segreti, c'erano i segreti della notte, quindi.
0: Allora, mentre noi assaggiamo, andiamo a casa tutta la grafica, così. E proveranno a farla questa torta ricciolina. Mancherà un ingrediente segreto, ognuno ci può mettere il proprio e personalizzarla. Ma la tagliatella su! Ma che sorpresa! Croccante. Molto croccante e buonissima.

0: Devo dire che è difficilissimo smettere di mangiare, però ci dobbiamo salutare. Ahimè, Simonetta, io verrò a trovarti nel tuo laboratorio, così
1: ci
0: magari
1: conto.
0: Cuciniamo ancora qualcos'altro insieme, prendendo i segreti. Devo
1: Vado
0: imparare.
1: Devo... Nel libro magico della nonna.
0: Sei stata strepitosa, grazie.
1: Grazie mille.
0: Complimenti e grazie Fran Michele di essere stato di nuovo con noi. Buona continuazione a tutti. Dall'Antoniano, una buona giornata. Lata. Ciao.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
6: Ma voi come fate a farla così buona?
7: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
8: È Kinder Brioche.
7: Doppia farcitura, 2 volte buona.
8: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
7: Proprio come la carezza di una mamma.
8: E con le righe di cioccolato.
7: È come un piccolo righello.
8: Per un inzuppo perfetto.
9: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
10: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
11: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
13: È italiano!
14: È buonissimo!
13: È conveniente!
15: Come frutta e verdura!
16: Andiamo all'ortofrutta allora.
13: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
15: Da MD i freschi sono top.
16: È proprio vero.
17: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
16: MD. Buona spesa Italia!
18: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
1: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
0: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
2: Smettila!
3: So che sei ebreo!
2: Ma non sono ebreo!
0: Una storia di coraggio e speranza.
4: Ce la faranno.
5: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
0: Un sacchetto di biglie.
6: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
0: Domenica in prima serata.
7: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
8: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
9: Vengo dall'Iran.
10: Vengo dal Kashmir.
11: Non puoi scappare da te stesso.
12: Ti apri un mondo.
13: Siamo tutti la unica famiglia.
0: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Domani alle 17:30.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: «È nel nostro essere limitati che trovano spazio la compassione, la sincera inquietudine di fronte ai bisogni degli altri, la generosità che sorprende anche in mezzo all'oscurità e al fallimento, l'esperienza spirituale e l'adorazione di Dio». Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente.

0: Stati Uniti, dopo 90 anni, torna una esecuzione pubblica a rendere nota la sconcertante decisione del segretario alla difesa Pete Hegseth, secondo cui la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, sarà trasmessa in streaming. La diretta, una forma di tortura, dicono le Nazioni Unite. La guerra in Ucraina prende di mira i civili, un morto e 9 feriti in un attacco russo a Zaporizhzhia, 2 i morti per i droni di Kiev su Belgorod. Oggi a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, incontrano i rappresentanti di Kiev nella capitale, interruzioni di acqua e di energia elettrica dopo gli attacchi dei giorni scorsi. Musica, un palcoscenico tra i più belli al mondo, Piazza di Siena per il Via, nuovo tour di Claudio Baglioni, 7 appuntamenti spettacolari per 7 notti di festa, emozione e memoria. Buongiorno dal TG2000 in apertura. Lo avete sentito, l'esecuzione negli Stati Uniti mediante fucilazione di Nidal Azan, lo psichiatra militare, autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009. Sarà trasmessa in diretta streaming. La cronaca e poi la riflessione di Antonio Di Bella. Sentiamo Lucia Ascione.
1: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Crystal Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Azan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Azan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte.
2: La richiesta di trasmettere pubblicamente, via internet, una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista che responsabile dell'attentato a Oklahoma City. Quindi la dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
0: La trasmissione in diretta annunciata negli Stati Uniti della fucilazione dell'autore di una strage in una base militare costituirebbe una forma di tortura, lo ha denunciato l'Alto Commissario ONU per i diritti umani, come sottolineato dall'Alto Commissario in risposta alle esecuzioni pubbliche in Afghanistan e in Iran. Le esecuzioni pubbliche costituiscono una forma di trattamento o pena crudele, inumano o degradante. La trasmissione in diretta di un'esecuzione equivale, si legge, ad una esecuzione pubblica. E ora la guerra in Ucraina, un morto e 9 feriti in un attacco russo a Zaporizhzhia, 2 i morti per droni di Kiev su Belgorod. Oggi a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, incontrano i rappresentanti di Kiev. Marco Burini.
3: Dopo Priluki, Kramatorsk. Dopo Kramatorsk, Zaporizhzhia. E prima, durante e dopo Kiev, di giorno e di notte. In Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani. Lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali, ma obiettivi intenzionali.

0: e quindi giù missili e droni su palazzi, ponti, scuole, ospedali, centrali energetiche, stazioni di servizio. Città paralizzate, traffico in tilt, lavoro rallentato. Per i bombardamenti stamattina molte zone sono rimaste senza elettricità e da queste parti l'inverno arriva presto. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Lo ammette anche il segretario di Stato americano Rubio. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky. Il cui intento è sempre lo stesso, dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Intanto però Kiev contrattacca e non risparmia i civili russi. 2 morti e 4 feriti nella regione di Belgorod.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran, secondo fonti di stampa, il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco, nonostante le rassicurazioni del presidente americano sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno prima del voto di midterm. Resta lo stallo nei negoziati per la riapertura dello Stretto di Hormuz. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di medio termine il prossimo 3 novembre. Stiamo avendo colloqui proficui con Teheran. Così ieri sera Donald Trump ha smentito una serie di notizie di stampa che riferiscono di un possibile attacco congiunto americano-israeliano nell'arco di 3 settimane, una tempistica che, se vera, potrebbe far saltare le elezioni israeliane di fine ottobre. Difficile prevedere le reali intenzioni del volubile Donald Trump. Certo è che ancora non si vede una via d'uscita dalla guerra che sta minando il consenso elettorale del presidente americano, anche per le ricadute economiche, non solo negli Stati Uniti, della crisi energetica senza precedenti. Lo stretto di Hormuz continua a rimanere un imbuto e il regime iraniano, che non si cura della gravissima crisi economica in cui versa il paese a causa delle pesanti sanzioni non solo americane, non è intenzionato neppure ad abbandonare l'arricchimento dell'uranio e starebbe anche riparando alcuni impianti bombardati negli attacchi del marzo scorso. Altra arma nelle mani di Teheran sono i proxy yemeniti, le milizie degli Houthi che sono avanzati verso l'altro decisivo stretto per il passaggio delle petroliere sul Mar Rosso. Fronteggiano le forze militari del governo yemenita appoggiato dall'Arabia Saudita e continuano a lanciare missili contro Riyadh. Ieri l'attacco più letale contro l'aeroporto internazionale saudita, con 3 vittime e diversi feriti.
1: Il premio Nobel per la pace del 2026 è andato alla giurista sudafricana di origini indiane Navi Pillai, celebre per il suo contributo alla lotta all'apartheid e per il suo ruolo di presidente della Commissione di Inchiesta Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. All'indomani del via libera definitivo alla legge elettorale è ancora scontro tra maggioranza e opposizione, mentre il presidente Mattarella interviene sul ruolo del Parlamento come fulcro del dialogo democratico attraverso cui si attua il mandato rappresentativo affidato dai cittadini. Augusto Cantelmi.
3: Nel Parlamento si misura la qualità della democrazia. Le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione di un seminario dedicato al giurista e giornalista Silvano Tosi arrivano all'indomani della grande partita che si è svolta nell'aula della Camera sulla legge elettorale. Una maggioranza compatta che ha superato lo scoglio dei franchi tiratori ed ha approvato la riforma. Un sospiro di sollievo per la coalizione di governo, mentre si apre ora il capitolo sul quando si torna a votare, a primavera o in autunno, quando finisce la legislatura.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
3: Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale. Resta dunque ancora uno scoglio da superare, quello del ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese.
5: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
3: Intanto torna in primo piano la legge di bilancio, dalla Commissione europea il via libera alla clausola di salvaguardia per maggiori spese su difesa ed energia, più prudenza invece sulla flessibilità per frenare l'aumento dell'inflazione.
1: A Roma è caccia la minicar nera che ha spinto a terra l'attore Davide Iacopini mentre era in monopattino, ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. Sono arrivate a 5, infatti, le denunce presentate ai carabinieri in relazione a episodi simili. È un'operazione della polizia ha portato in carcere 7 persone arrestate in flagranza per detenzione di materiale di pedopornografia minorile. Altri 7 sono stati denunciati. Caterina Dall'Olio.
6: 7 persone arrestate, altre 7.

0: 7 denunciate e oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Up River, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia Postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Particolarmente rilevante la quantità di materiale rinvenuto durante le perquisizioni. Gli agenti hanno sequestrato oltre 100.000 file tra fotografie e video, oltre a circa 30 dispositivi elettronici tra smartphone, computer, tablet e hard disk.
1: Un vasto incendio è avvenuto nella notte in un deposito di autobus a Firenze. Il rogo ha distrutto 12 bus, mentre altri 7 risultano danneggiati. Sul posto anche Polizia di Stato e Protezione Civile. Il servizio di trasporto nell'area urbana del capoluogo toscano potrebbe subire disagi, fa sapere in una nota l'azienda che gestisce il servizio. E adesso andiamo a Londra, esposti da Sotheby's 5 dipinti che non si vedevano in pubblico da molto tempo. L'evento offre un anticipo della collezione che verrà messa in vendita a New York tra un mese. Clara Iatosti.
2: Saranno messi all'asta il 18 novembre prossimo dipinti da capogiro, autori chiave dell'arte impressionista e moderna, parte della collezione Blachier Arrieta, 12 opere che secondo le previsioni raggiungeranno un valore all'incanto di 450 milioni di dollari. In mostra nella sede londinese di Sotheby, tra le altre anche l'Arlecchino di Cézanne, ultimo di una rara serie dedicata a questa maschera realizzata intorno al 1890. Non ha mostrato al pubblico dal 1975 a una base d'asta di 120 milioni di dollari, ma potrebbe battere il record dei 250 spesi dall'emiro del Qatar per i giocatori di carte dello stesso Cézanne.
3: It's one of only 4 versions of this subject that he ever painted, and the other 3 are all in museums.
2: Le altre 3 versioni, ha spiegato Elena Newman, presidente di Sotheby Europa, si trovano ormai tutte nei musei. Questo è l'unico esemplare rimasto in mani private. Artisti come Picasso hanno continuato a trattare il tema dell'Arlecchino per gran parte del XX secolo. A Londra dunque Cézanne, Renoir, Pissarro, Monet e de Vlaeminck. Il resto della collezione viene presentato in formato digitale ed alcuni dipinti saranno esposti in gallerie di tutto il mondo prima della vendita a New York.
1: Ora la musica con Roma, città che si prepara a vivere con Claudio Baglioni una settimana di concerti, il via del Grand Tour La Vita. E adesso sentiamo Pierluigi Vito.
4: ...24 ottobre 1982 ...24 ottobre 2026... ...a 42 anni di distanza dalla trionfale chiusura della tournée Allez Oh, Claudio Baglioni torna a Piazza di Siena, nella sua Roma, stavolta per aprire un nuovo viaggio.
5: In fondo è un gioco, è una sorta di patto, di promessa anche al pubblico, di dire: guarda, non ti racconterò, non ti farò vedere già tutto quello che sai e che conosci. Sì, partiremo da alcune cose che abbiamo condiviso, però speriamo, ecco, che finita la festa, spente le luci, insomma, si vada via con qualcosa che è accaduto e che non avevamo previsto.
4: Le 7 serate di musica, fino al 1 novembre, di Che notte è questa, saranno l'antipasto di Grand Tour, il live che, alla maniera dei viaggiatori stranieri che nei secoli passati venivano a scoprire il nostro paese, toccherà una serie di suggestivi luoghi d'Italia. E celebrerà La Vita e Adesso con l'esecuzione dal vivo dell'album che resta il più venduto nella storia della nostra musica leggera.
5: È forse l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo, insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere.
1: Il cardinale Luis Antonio Tagle, l'attuale proprefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Il Papa ne ha approvato l'elezione fatta dai cardinali dell'Ordine dei Vescovi. Tagle prende il posto del cardinale Giovanni Battista Re. Ed è tutto, vi lascio la nostra rubrica culturale Terza Pagina. Prossima edizione del TG2000, il flash delle 14.55. Grazie, a più tardi.
6: A partire da questi giorni e fino al 10 gennaio a Palazzo Sciarra Colonna a Roma, due mostre dedicate alla figura di San Francesco. Dal 10 all'11 ottobre torna a Torino Portici di Carta, una libreria a cielo aperto con 2 km di libri, 71 librerie, 56 editori e grandi ospiti. In libreria dal 30 ottobre parole non solo di Paolo d'Achille, tra storia e etimologia alle radici della nostra lingua.
7: Dal quartiere romano di Monteverde a Parigi, l'ultimo noir di François Morlupi lascia Roma con i suoi 5 investigatori della nota serie per raccontare una storia con una nuova protagonista, la detective o capitaine Dominique Maupassant, una donna bella, figlia del ministro dell'interno e con una vulnerabilità, è quasi sorda, riesce a sentire solo con un apparecchio acustico. Il titolo del libro è Oltre il silenzio, edito da Salani.
8: Era naturale per me trasferirmi a Parigi perché è la mia seconda casa, io sono François Morlupi, comunque come si capisce sono la fusione di due paesi, da una parte c'è mio papà romano che ha dato appunto il cognome Morlupi e dall'altra parte c'è mia madre parigina.
7: Cosa le interessava di Dominique Maupassant?
8: È un personaggio che è quasi shakespeariano, molto fratturato perché ha questa disabilità, perché è sorda, a causa di un intervento durante la sua carriera da poliziotta in cui ha perso l'udito a entrambe le orecchie, ed è anche un personaggio a cui ho aggiunto altre spade di Damocle. È la figlia del ministro degli interni, è anche bellissima, dunque ha questo peso, diversi pesi che porta, perché le persone pensano ovviamente in maniera molto superficiale, pensano che sia raccomandata, pensano che sia lì perché appunto ha questa disabilità, pensano anche cose peggiori.
7: Non sono pochi i confronti tra l'Italia e la Francia.
8: Cosa faccio? Il compagno di Dominique Maupassant è un italiano e questo mi permette ovviamente di giocare sui due fuochi e di mostrare a volte a Dominique Maupassant, attraverso Luigi, questo suo compagno italianissimo Doc, che le indica, gli dice guarda che qui invece c'è un grosso problema, qui in Francia voi fate finta di non vederlo ma esiste, c'è. Dunque mi piaceva poi raccontare anche una Parigi, come faccio con Roma, non superficiale, non troppo turistica, la vera Parigi, la Parigi che vivono i parigini e che vivono anche tutte le persone che vengono poi e poi ripartono la sera stessa.
6: Un'altra cosa ci ha confidato Morlupi, come si dice off records, vale a dire a telecamera spenta. Ha individuato tra tanti scrittori del suo genere quello che per lui è il maestro, Maurizio De Giovanni. E il creatore del commissario Ricciardi è davvero un riferimento per chi pensa a queste storie da un certo particolare punto di vista, e ce lo ha illustrato lo stesso De Giovanni in un'intervista che concesse qualche tempo fa ai nostri colleghi di Buon Mattino, definendo uno standard narrativo e, perché no, sentimentale.
9: Ricciardi è un modo evocativo, emotivo, molto sentimentale di andare a visitare un'epoca in cui non c'era la polizia scientifica, non c'erano altre indagini che quelle dei sentimenti, per trovare il movente, quindi trovare il colpevole attraverso il movente. È un modo radicalmente diverso di scrivere romanzi neri rispetto per esempio ai Bastardi di Pizzo Falcone o a Sara o a Mina Settembre, le altre serie. È un modo tutto diverso che mi mancava molto e che sono felice di aver ritrovato.

Venerdì, al nord circolazione instabile residua. Piogge e rovesci interesseranno ancora le pianure orientali e le Alpi, mentre altrove si faranno largo graduali schiarite. Venti tesi. Al centro, circolazione ciclonica residua. Tempo instabile con rovesci sparsi al mattino, seguiti da ampie schiarite pomeridiane su tutti i settori. Temperature massime in diminuzione. Al sud, il tempo sarà molto instabile con rovesci e temporali possibili su tante regioni, ma che si alterneranno a schiarite soleggiate. Nubi irregolari in Sardegna, clima mite. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Allora, signore e signori, buongiorno. È scattata l'ora solare, un'ora solare molto, molto bella, molto particolare. Oggi iniziamo dalle basi, no? Quando le dice ci vogliono le basi per partire su qualsiasi cosa, sullo studio, sul lavoro, qualsiasi cosa. Allora, le basi quando si parla di fede cattolica, della nostra fede. Io sorrido perché abbiamo con noi un sacerdote amabile, simpaticissimo, preparatissimo, che, come dire, ha fatto della lezione di San Filippo Neri, Piper Bono, no? Come diciamo noi a Roma, lezione di vita quotidiana. Lui è della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, ha tenuto tra il 2024 e il 2025 un ciclo di catechesi nel meraviglioso battistero di San Giovanni in Laterano a Roma, dal titolo Manco le basi, giuro, e questo è Mario Brega, il grande Mario Brega, padre Nicola Comisso, prego, venga, venga. Comisso, mi è saltata la voce. Ma come gli è venuto in mente? Ma non lo so. Allora, attenzione, Manco le basi, piccolo manuale di introduzione alla fede cattolica, edizioni Il Timone. Giuro, c'è Mario Brega sulla copertina, ma sul serio, con la sua celeberrima frase, manco le basi, e chiunque sia stato a suggerirle di fare un libro di quelle lezioni, le posso definire lezioni?
1: Sì, catechesi, insomma, catechesi. Sì, incontri.
0: Ha fatto bene.
1: Forse mo.
0: Ha avuto un'ottima idea. Senta, intanto ben arrivato, per partire
1: grazie.
0: Dalle basi, da dove dobbiamo partire? Facciamo una cosa, partiamo dalle sue basi? Lei è un ragazzetto, ha quanti anni?
1: Beh, ormai 40 anni.
0: Beh, allora, 40 anni, dà da pensare. Va bene. Originario di un quartiere che lui definisce il più bello di Roma. Io sono perfettamente d'accordo con lui. Da dove veniamo?
1: Da Centocelle, ovviamente.
0: Da Centocelle! Dove c'è l'aeroporto, Centocelle. Dove arriva il tramvetto,
1: Sì, sì,
0: allora.
1: Sì.
0: E, le basi, le sue basi da dove sono? Le tue basi, posso dare del tu?
1: Sì,
0: sì, voglia.
1: Sì, nessun problema.
0: E le tue basi da dove sono partite?
1: Le mie basi sono partite da, penso, le basi un po' di tutti. Io sono stato un ragazzo normalissimo che ha fatto un percorso di fede forse classico. I miei genitori mi hanno guidato fino alla cresima, fino a lì ci tenevano, e poi mi ha detto poi deciderai tu. E io dopo la cresima ho deciso bene di andarmene. Di dire un grande ciaone alla Chiesa e alla fede e di prendere la mia strada, perché sostanzialmente quello che cercavo, quello che mi appassionava, quello che a me quindicenne piaceva ed entusiasmava, mi sembrava che non ci fosse lì, che non ci fosse nella Chiesa, che non avesse nulla a che fare con Dio.
0: E poi che è successo?
1: E poi è successo che passati un po' di anni, verso i 18-19 anni, per varie vicissitudini, mia sorella mi ha invitato ad uscire con i suoi amici. Io ho accettato e abbiamo vissuto un bellissimo weekend fuori e ho scoperto che erano tutti molto simpatici, che erano ragazzi come tanti, ma avevano qualcosa di più, perché poi ho scoperto che andavano tutti in chiesa, che facevano parte di una parrocchia e quindi sono iniziati a cadere i miei pregiudizi su quello che era un ragazzo che andava in chiesa a quell'età.
0: Allora, qui parliamo di carisma oratoriano, per questo abbiamo citato gli oratori. San Filippo Neri è stato colui che ha pensato, stiamo ancora camminando sulla strada che lui ha segnato, meraviglioso santo. Cos'è un carisma oratoriano?
1: Il carisma è un dono che Dio fa al mondo attraverso qualcuno. Attraverso San Filippo ha donato questa via di santità. È una via di santità che è anche difficile da definire, perché in realtà è proprio incentrata su una scuola di vita, su una scuola di fede in cui si incontra Gesù Cristo e lo si lascia entrare totalmente nell'esistenza, toccando tutti gli alberi della vita, tutti gli ambiti della vita, direi proprio umanizzandola fino in fondo, comprendendo anche quelli della cultura, della storia, dell'arte,

0: Sì, della cultura, della storia, dell'arte. È una congregazione questa ed è affascinante conoscerne la storia perché non è un modo diverso, però è un altro modo di approcciare questa fede e di arrivare a raccontarla, a coinvolgere le persone che vengono avvicinate o che si avvicinano. Il senso è
1: Sì,
0: questo, no?
1: quello che, l'idea di San Filippo era semplice, portare con la sua umanità e con la gioia di aver incontrato Gesù Cristo altri alla fede, e lui lo faceva con semplicità nel quartiere di quella Roma di quel tempo, andando in giro, parlando con le persone, facendosele amiche, e poi iniziando a dire, vabbè, quando iniziamo a fare del bene?
0: Quando iniziamo a fare del bene? Padre Nicola Commisso ha deciso di iniziare a fare del bene e questo piccolo manuale di introduzione alla fede cattolica non è, cioè è godibilissimo, però ti mette a un certo punto al muro perché ti dice, beh, e quindi che cosa vogliamo fare? Dov'è che ci mancano le basi? Questo manco le basi, da dove viene?
1: Viene dalla mia esperienza sia di fedele, di semplice cristiano, e sia anche di sacerdote. Cioè, io insegno anche a scuola religione cattolica
0: Sì.
1: e a volte ciò che mi colpisce è che le persone hanno veramente un'idea brutta della fede. Cioè, hanno un'idea quasi della fede come qualcosa di opprimente, come qualcosa di appunto disumanizzante. E allo stesso tempo ho riscontrato che questa idea a volte c'è anche tra chi viene ammessa, fra chi si confessa. Cioè quasi che la fede non sia più quel buon annuncio, quel Vangelo vero che trasforma la vita in qualcosa di bello. E allora mi è venuta l'idea di provare a ripartire proprio da zero e raccontare questa buona novella con un linguaggio ironico, sfruttando al massimo la
0: Ma
1: nostra
0: molto ironico, eh.
1: meravigliosa
0: Cioè, ma
1: umanità.
0: attenzione, molto ironico con un rispetto totale dell'argomento trattato, però veramente complimenti.
1: No, grazie.
0: Cioè, bello.
1: E di toccare quei temi basilari, sopra i quali puoi costruire tutto, cioè nella fede c'è spazio anche, e grazie a Dio, per l'alta teologia, però partire innanzitutto dal fatto che un cristiano è uno che ha avuto un incontro folgorante con una persona che si chiama Gesù Cristo, che è vivo, che è vero, che parla, che ama, che regna, come diciamo a Messa, che vive e regna nei secoli dei secoli. E che questa relazione può trasformare la vita di ogni uomo e di ogni tempo.
0: Questo è lo squadrone che tremare il mondo fa. Al Bologna siamo messi bene, io e Padre Nicola. Uno tossisce, l'altro pure. Questo è portare i ragazzi, i giovani, e non solo i giovani, credetemi, perché questo libro lo dobbiamo leggere, credetemi, veramente tutti. Ci fermiamo soltanto per un attimo, manco le basi, tra poco scopriremo quali siano, almeno all'inizio, insomma, queste basi. E con Padre Nicola Commisso ci vediamo tra un istante all'Ora Solare, grazie. Bravo!

0: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
1: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, domani in prima serata.
2: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argireline, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
3: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
4: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
7: e il dolore o la febbre lo bloccano,
6: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
8: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
9: Sì! Non smettere mai di giocare!
10: Da quando ho scoperto l'In Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: L'In Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: Line Specialist, speciali per te.
12: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
13: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità. Trovate 2 sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa. Che l'avventura abbia inizio.
14: Perché non l'ho fatto prima?
15: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
16: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
17: È un'altra cosa.
18: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
19: Centocelle, un quartiere favoloso della città di Roma, che scrive il piccolo manuale di introduzione alla fede cattolica con manco le basi. Però adesso, prima di parlare di... Ma questo manco le basi con il grande Mario Brega, come ti è venuto?
20: Beh, c'è da dire che a Roma viene utilizzato come per tanti ambiti. Sì. Essendo innamorato fin da ragazzo di quel film meraviglioso che è Un sacco bello, sì, avendo nel cuore questa battuta
19: Carlo Verdone, vedi,
20: mi è venuto in mente che per mandare un messaggio che potesse arrivare dritto soprattutto ai romani, dire manco le basi, diciamo, e avere come il grande Mario Brega come testimonial.
19: C'è la mia autrice Alessandra Severini che ride dietro le quinte, ma ha ragione, ha ragione. Insomma, ci stava tutto. Guardate, questo è il ciclo di catechesi, di introduzione alla fede. Parliamo sempre del Battistero di San Giovanni in Laterano, quindi è stato un appuntamento importantissimo. Male, male, a tratti malissimo, il dramma umano e l'attesa di salvezza. Gesù, il regno di Dio, e poi finalmente tu, dal Calvario a Monte Mario. Questa me la deve spiegare, perché io su tutto il resto... dal Calvario a Monte Mario...
20: Nel senso che, infatti, il sottotitolo è La Chiesa ai Sacramenti, la salvezza lungo la storia, perché a volte uno potrebbe dire, ma ok, Gesù è morto 2000 anni fa, più o meno. Come mi salva a me oggi? Certo. Come arriva questa salvezza a me oggi? Se è morto a Gerusalemme tantissimo tempo fa, come arriva a io che abito a Monte Mario a Roma nel 2026? Come mi arriva questa salvezza? E appunto c'è il mistero della Chiesa.
19: Io ho trovato straordinario, tra gli altri, il capitolo dedicato al battesimo. Sì. Perché tu fai un riferimento, padre, alla, lo sappiamo tutti che sia importantissimo, ma alla grande importanza di quel sacramento, no?
20: Sì.
19: Al quale forse dovremmo... Sai, quando facciamo il battesimo, 99 succede.

0: 100 non ce lo ricordiamo perché siamo dei cosetti piccoli di pochi mesi o di pochi giorni, vattene a ricordare, piangevano tutti, noi abbiamo pianto pure per l'acqua, ma invece tu giustamente lo porti sul tavolo nel corso della nostra vita.
1: Sì, perché di per sé viene definito la porta dei sacramenti, no? Io quando stavamo lì facevo l'esempio, cioè faceva già abbastanza freddo, di solito le chiese nostre non sono caldissime. Cioè, e c'è la porta, è un qualcosa che segna un confine fra due spazi. Ed il battesimo è veramente una trasformazione esistenziale, cioè fra uno spazio a un altro. Quindi fra l'essere, vivere una sorta di orfananza esistenziale a diventare figli di Dio, con tutto ciò che ne consegue. Cioè, il pensare che la mia vita non è più solo la mia, che io non sono più in balia degli eventi, che non devo portarmi il peso della mia storia, dei miei fallimenti, o non devo vivere con l'ansia per quello che accadrà, perché ho un padre buono che è nei cieli. Penso che questo veramente possa trasformare la mia esistenza e darmi la possibilità di essere felice oggi, senza aspettare di diventare qualcosa.
0: Ripeto, è un libro meraviglioso. Lui scrive, come lo incontro Gesù? Frequenta 100 celle, proprio innamorato di 100 celle, ha WhatsApp. Ma guardate, non sono, innanzitutto sono tutte affermazioni fatte da un sacerdote che sa quello che sta dicendo, ma sono giuste perché ci sembra un qualcosa che diversamente non abbiamo difficoltà a richiamare nella nostra vita di tutti i giorni,
1: Sì. Una
0: quando invece ne abbiamo un disperato bisogno.
1: volta un bambino a catechismo chiese: "Ma Gesù parla italiano?" E nella sua domanda così semplice, però voglio dire: "Ma parla proprio con me? Cioè capisce me se io
0: Assolutamente.
1: parlo con lui?" È la domanda più vera e profonda, penso, di ogni credente. Cioè a me, nella mia storia, nel momento in cui mi trovo, ma se io parlo con Dio, Dio mi risponde. Tante volte a scuola i ragazzi mi dicono: "Ma Dio veramente risponde? In che modo risponde?"
0: In che modo risponde?
1: Io direi:
0: Dai.
1: risponde innanzitutto con la vita. La vita, ogni cosa è una parola di Dio, ogni fatto che succede è una parola di Dio. Poi io direi che la cosa più difficile non è tanto che chiedersi se Dio risponde, ma chiedersi se io sto ascoltando o meno. Cioè se io sono in una posizione di ascolto,
0: Se mi
1: perché
0: ricordo
1: Dio
0: di essere
1: parla.
0: battezzato, se mi ricordo, e i non credenti che prendono questo tuo libro e se lo leggono, gli agnostici, diciamo, quelli che cercano, ma forse fanno una strada in salita ancora più importante.
1: Io penso che sono voluto partire da un primo capitolo chiamato proprio Male male a tratti malissimo, scherzando sul titolo, potremmo chiamarlo anche Mai una gioia, cioè nel senso di mostrare la vita un po' come un dramma, non una tragedia per forza, però un dramma, cioè se io mi fermo a pensare e l'inizio di quel dramma era ricordare un qualcosa che non ci piace ricordarci, cioè che abbiamo una scadenza, che non siamo a lunga scadenza,
0: Assolutamente.
1: questo. Che la vita è un dramma, che non è tutta rose e fiori, che c'è della sofferenza, lo capisce chiunque. Cioè, questo punto di partenza, che io ho un desiderio di felicità, ma a volte la vita mi sbatte contro questa drammatica opposizione, è il punto di partenza che me lo dice la mia ragione con qualsiasi persona, che sia credente o meno. Poi possono cambiare le soluzioni, si può essere in disaccordo sul fatto che Gesù Cristo e la sua salvezza sia la vera salvezza. Però sul punto di partenza ci troviamo. E chi vuole conoscere la fede, veramente, può trovare in questo libro una presentazione semplice.
0: Sì, una presentazione fruibile, semplice ci sta bene, fruibile, proprio va come la seta, ma è scritta con tanta, giustamente, guarda che ho davanti, con tanta cura. Con tanta intelligenza e con tanta comprensione delle nostre domande, anche se non le hai neanche sentite, ma le conosci, perché tu le conosci molto bene. Appunto, il bambino che dice: "Ma parla italiano." Il libro è strutturato in due parti, il libro è tutto da leggere. Allora, leggo testualmente: "Qualcuno le avrà obiettato," gli davo ancora del lei, "che la Chiesa oggi non è credibile. Tanti preti e tanti cristiani non sono come dovrebbero essere." Stabilito che è sempre puntare il dito e magari capire che fare, come dire, gli accusatori, per carità, si può fare, ma
1: Sì.
0: così, bisognerebbe farlo con un po' di grazia. E come si risponde a una
1: Ma
0: domanda
1: io
0: del genere?
1: direi innanzitutto, se è vero, in un certo senso è vero che alcuni, e forse io per primo, non siamo quello che potremmo essere, è sempre stato così però. cioè la

0: fantomatica, la mitica chiesa delle origini pure non è mai esistita, perché se si guarda i 12 apostoli che Gesù ha amato e accompagnato per 3 anni, uno l'ha tradito, altri erano arrivisti, volevano arrivare già, si mandano avanti la madre per farsi raccomandare, litigano fra di loro su chi ha il primato, vogliono sterminare chi non la pensa come loro e Gesù li riprende, insomma, non erano proprio degli stinchi di santo o non erano così con questa idealizzazione della purezza. E in secondo luogo io dico sempre che se uno vuole conoscere una realtà, va a conoscere la sua manifestazione somma. Cioè, forse nel libro faccio anche questo esempio, se io voglio scoprire quanto è bello Beethoven, non lo suono io, perché verosimilmente non so suonare il piano, farebbe schifo, ma non è Beethoven ad essere pessimo, sono io che non so suonarlo. E così è la fede, cioè se io voglio capire la fede mi basta guardare la santità. Cioè se il Vangelo è riuscito a trasformare San Francesco, San Filippo Neri, Madre Teresa di Calcutta, se io lo vivo può trasformare anche me e anche
1: Sono fortunati i ragazzi e le persone che ti seguono. Sono molto fortunati. Perché, ma tu quando sei diventato prete? Ultima domanda.
0: nel 2019, 16 giugno 2019.
1: Che fortuna per noi. Che fortuna.
0: Grazie
1: Che
0: a
1: grande
0: Dio.
1: fortuna. Leggetelo, Nicola Commisso, padre Nicola Commisso. Manco le basi. Per scoprire che alla fine della lettura di questo libro, con più basi, ci prepariamo a camminare e ad affrontare le nostre giornate. Grazie, sai? Grazie, padre. Grazie veramente. Voltiamo pagina, voltiamo pagina. Le basi, voltiamo pagina. Allora, le basi per costruire, perché un abito si costruisce letteralmente. Noi andiamo. Quando siamo, diciamo, quando possiamo, andiamo in sartoria a farci fare un abito, se no diversamente l'abito si compra. Beh, c'è una base per costruire l'abito e quelle basi, che molto spesso sono fatte di carta modelli che hanno tanti anni, di oggetti che hanno tanti anni, nutrono i nostri ricordi ed il nostro cuore. Se la vedi, sembra che abbia fatto la maturità ieri mattina. Francesca Ponzo, ben arrivata, grazie. Francesca Ponzo è una sarta molto, ma molto, ma molto speciale, dico bene?
2: Diciamo
1: Parecchio speciale.
2: sì.
1: Allora, incredibilmente sostiene di avere 46 anni, non incredibilmente di essere mamma di 2 figli, e prima di tutta questa meraviglia, Francesca faceva altro. Questo altro che cos'era?
2: E lavoravo al negozio con i miei genitori. Di
1: Ed era un negozio di
2: telefoni.
1: telefoni.
2: Quindi
1: Quindi
2: non c'entrava
1: ti
2: proprio
1: occupavi di
2: niente.
1: telefonia?
2: Sì.
1: No. Anche se molto candidamente dice, però io di elettronica ne capivo fino ad un certo punto, ma questo è giusto,
2: Perché
1: insomma, non tutti devono sapere tutto in un
2: no.
1: negozio, però tu ti occupavi di questo. Ad un certo punto, ed è quella la svolta meravigliosa, tu capisci di dover fare altro, di poter fare altro,
2: Di poter, ecco, di
1: di poter
2: potere.
1: fare altro. E questo altro che cos'è? Il
2: Era il cucito.
1: cucito. Perché? Come sei arrivata fin qui?
2: Perché mia nonna era una sarta, quindi
1: Una nonna
2: comunque
1: adorata, una donna
2: parte tutto da
1: amatissima.
2: lì, insomma. Poi quando non c'è stata più, io ho portato a casa la sua macchina da cucire, piano piano ho cominciato, però.
1: Quanto è bella, perché lei si commuove, perché guardate, i nonni bisognerebbe averli da grandi, i nonni dovrebbero partire, guardatela, e questa qui è la macchina da cucire della nonna. La nonna si chiamava
2: Elvira.
1: Elvira, e poco fa abbiamo visto una fotografia di nonna Elvira,
2: Grazie.
1: bellissima, bellissima. Eccola qua, che gli vuoi dire? Che meraviglia. C'è anche il coro qua dietro di me. Avete ragione, ragazzi, avete ragione. Allora, hai detto, ti faccio continuare a vivere prendendo le tue cose, ma senza saper cucire, senza.
2: Sì, perché in pratica cucivo, però sai, un conto è saper fare qualche
1: Piccole
2: cosa,
1: cose.
2: un conto imparare proprio. E tutto è partito da un corso in chiesa che hanno fatto. Su Facebook ho trovato questo annuncio di questo 5 anni fa.
1: Sì.
2: Io ho detto, io provo, sono andata e ho dato tutti i miei dati e all'inizio non ero entrata perché c'erano solo 16 posti.
1: Sì.
2: Invece la presidente mi ha detto, vabbè, guarda, ti facciamo, perché forse aveva visto che lo volevo solamente entrare in questo corso, più che altro per imparare proprio, ecco, le basi, perché se no...
1: A proposito di basi, certo.
2: È tutto... E da lì è cominciato, tutto mi ha
1: però
2: preso.
1: La telefonata buona è arrivata in un giorno bello, insomma, nonna c'entra sempre, insomma, tua nonna
2: quello
1: faceva il tifo.
2: Quando mi ha chiamato l'accademia, sì. Quello è successo.
1: Perché, guardate, dalla corso in parrocchia, la ragazza che non si intendeva

0: E che per non far. Allora, io li tocco con la
1: Sì,
0: massima
1: qui sono
0: cura.
1: i suoi, si vede anche dal colore della carta che è.
0: Questi sono i cartamodelli della nonna. Mamma mia. Sto prendendo una responsabilità
1: No, vabbè,
0: terribile.
1: non spero, non credo
0: Guardate
1: che
0: che
1: sia.
0: bellezza! Questo è un cartamodello. Solo così viene fuori il modello vero e proprio. Allora, dal corso in chiesa fatto con una tenacia proprio.
1: Sì, abbiamo fatto anche due sfilate alla fine del corso.
0: Mamma
1: Perché poi, non sapendo, entrando in questo mondo, sono entrata a far parte dell'associazione che poi gestisce questo
0: mia. Che
1: corso,
0: si chiama?
1: Terra in Missione, di Fili di Speranza, è il progetto che loro hanno messo. E c'è tutta una cosa dietro, perché non è soltanto questo, ecco, fa parte anche questa stoffa qui,
0: Guardate che
1: che
0: bello,
1: noi.
0: questo manichino che è stato vestito con una creazione proprio, per esempio quella stoffa non la trovi se vai a
1: No, viene
0: Roma,
1: dal
0: insomma,
1: Camerun. Perché
0: viene dal Camerun. Perché
1: noi abbiamo fatto il gemellaggio con il Camerun.
0: Fili di Speranza, come dice il nome,
1: È
0: ha fatto sì
1: collegato, sì.
0: che il buono poi andasse a finire
1: Sì.
0: a sostenere donne.
1: Del terzo mondo che non hanno. Cioè, con questa associazione siamo riusciti a comprargli proprio le macchine da cucire. Quindi c'è un mondo dall'altra parte che collabora insieme a noi proprio.
0: Allora, ripeto, lei è tutta piccolina, carina, ricordo di nonna, lo dico questo perché c'è nel cercare di imparare le basi, c'è in determinate persone una forza atomica, fatemelo dire, usandola nell'accezione più positiva del termine, proprio così, è uno scoppio letterale e lei è riuscita a fare tutto questo. Avete fatto anche le modelle per
1: Sì.
0: caso? Cioè, tu hai anche sfilato? Guarda, non si ferma davanti a nulla. Beh, e soprattutto cuci che cuci, crei una rete di amicizie,
1: Anche che
0: giustamente, che
1: sono
0: anche
1: ancora
0: questa.
1: oggi, siamo ancora tutte amiche.
0: Allora, fare tutto questo significa imparare. A quel punto le basi c'erano tutte, ed erano molto, molto, molto avanzate, basi
1: Beh, in
0: buone.
1: un anno insomma abbiamo imparato tantissimo, almeno parlo per me,
0: Si
1: col
0: vede.
1: corso di. No, questo è il terzo anno che lo faccio.
0: Guardatela. Cioè.
1: Questa è quella sfilata lì.
0: È la sfilata dove fare un link Italia-Africa era automatico, ripeto, per fare. Si chiama la missione di Jalingo, dico
1: Sì,
0: bene?
1: sì, sì.
0: La missione di Jalingo. Si cresce perché le basi ti fanno crescere e a quel punto nonna, che prima ha guardato il lavoro, dice fammi vedere come lavora, è mia nipote, ti ha. No, tu non l'hai vista, ma lei c'era. Insomma, tu hai pensato, io vado all'Accademia a
1: No,
0: Roma.
1: pensavo, veramente ho cominciato anche col fatto che i miei figli, dai mamma prova, cioè, io gli ho detto, per me sono grande, ma dove vado all'accademia? E invece me l'ho reso, all'accademia di moda.
0: Stupenda perché è
1: Sono stati i miei
0: assolutamente
1: figli a
0: sintetica. Dove
1: spingermi.
0: vado? M'hanno presa. Aspettate un attimo, ve lo spieghiamo pure perché è bello, se no che facciamo? Insomma, ci rispondiamo veramente per telegrammi. Poi il bello è che lei dice: ma dove vado? Ma io ho appena detto una ragazzina.
1: Insomma, vabbè.
0: Quanto hanno i tuoi figli?
1: Uno ce n'ha 29 e uno 17, quasi 18, insomma, tra.
0: 29?
1: Sì, ero piccola. Eravamo piccoli, io e mio marito, quando è
0: Eravate
1: arrivato.
0: proprio piccoli.
1: Sì.
0: Eravate piccoli. Quindi tifosi, tifosi
1: Adulti.
0: adulti, che le dicono: ma provaci, provaci, provaci. E tu ci hai provato, portando la tua competenza guadagnata in questi 3 anni, e la risposta è stata positiva. E com'è che io ho dovuto citare nonna e diciamola sta cosa, su?
1: Perché quando sono andata a fare la richiesta dell'Accademia non
0: Sì.
1: pensavo che mi chiamavano, sempre per l'età, io ho provato per così, e adesso però, vabbè. Dato che nonna sta vicino a casa mia, ok, non c'è più, e io vado spesso a trovarla, è una cosa proprio mia, e la risposta dell'Accademia mi è arrivata proprio un giorno che ero andata a trovarla.
0: La mia controdomanda è: e quando volevi che ti arrivasse? Scusa, se non il giorno.
1: Sembrava fatta apposta
0: Lo sto
1: proprio.
0: facendo solo per farti commuovere quanto basta, ma per recuperare un sorriso. Per carità, sarebbe potuto arrivare in un qualsiasi giorno dell'anno, però sapete, per quelle connessioni che noi crediamo siano sempre attive, come dico io, no, non li vedi, ma ci sono, no? E quindi. è arrivata esattamente in quel giorno. Poi devo mettere la nonna su, che è mia nipote in accademia, giustamente, no? Perché è un debito e giusto motivo di vanto.

0: Arrivare però a frequentare l'Accademia, tu abiti fuori Roma,
1: sì,
0: ha significato per te anche fare sacrifici, proprio
1: sì,
0: di spostamento.
1: Prendere il treno la mattina, tornare la sera, cosa che non facevo prima, comunque lasciare, tra virgolette, anche se i miei figli sono grandi, comunque girsi la loro vita da sola, andare a scuola,
0: ritornare.
1: Mi pare
0: di capire che siano tanto bravi sti ragazzi.
1: Sì.
0: Facciano il tifo per la loro mamma in maniera...
1: Sì.
0: Come la mattina ti
1: Vabbè,
0: andare
1: quello
0: in
1: grande
0: accademia?
1: Abita per conto suo adesso.
0: Certo, sì, ovviamente, però...
1: E si è laureato da poco, quindi c'ha tutto un suo mondo dietro, che lui per lui lo studio è... Sembra più grande di me, ma perché non c'è, questo è mio marito.
0: Questo è marito, no, perché stavo per dire se c'è sei figlio.
1: No.
0: È tutto a sorpresa, guardate, io non voglio mai vedere le fotografie prima, voglio stupirmi con voi da casa delle cose che stiamo raccontando. Insomma, ragazzi meravigliosi, marito incluso, però la sveglia per arrivare in accademia?
1: Soprattutto quella del martedì era alle 5, perché dovevo prendere il treno delle 6:40.
0: E rientro a casa?
1: Era alle 8. Cioè, arrivavo alle 8 alla stazione.
0: Però, allora, hai fatto anche il tirocinio in una sartoria teatrale delle mitiche sorelle Ferroni.
1: Sì.
0: Mitiche, quando diciamo mitiche sappiamo cosa stiamo dicendo. E ancora oggi tu sei impegnata.
1: Allora, il tirocinio è finito a dicembre con loro.
0: Sì.
1: Però è stato un tirocinio particolare perché mi hanno trattato benissimo. Non pensavo, perché quando parlavano del tirocinio, altre mie ragazze del corso non si sono trovate come me. Infatti quando io ero contenta di andare la mattina, magari c'era chi di loro, non che andavano dalle sole, andavano da altre parti, vabbè, però oggi ci devo andare per forza. Io invece ci andavo proprio, mi piaceva proprio stare con loro. Ho avuto, non lo so, soprattutto con una delle due, sono proprio...
0: Ti hanno voluto bene?
1: Sì,
0: ti
1: subito. Sì, sì.
0: Ti vogliono? Perché, insomma, uno parte dalle basi, però quando le basi le hai acquisite, poi diventi uno splendido primo, secondo, terzo piano, no? Diciamo, se vogliamo partire dalle fondamenta, succede che le persone ti vogliano anche far capire quanto bene ti vogliamo. Per esempio, con una cartolina. È arrivata una cartolina. Lei mi guarda, Da noi le cartoline arrivano là dentro, no? Arrivano là, vediamo.
2: Ciao Francesca,
1: no,
2: ti invio questo video anche da parte di mia sorella Caterina per ringraziarti dell'impegno e della disponibilità che hai dimostrato nel periodo di stage che hai svolto presso la nostra azienda. E hai mostrato sempre interesse, curiosità, una grande voglia di apprendere. E soprattutto ti sei sentita ben integrata nel nostro ambiente lavorativo. Ti sei, diciamo, sentita parte attiva della nostra azienda e quindi ti auguriamo di proseguire il tuo percorso formativo con la stessa passione che hai mostrato fino ad ora. È un'occasione per mandarti un caro saluto. A presto. Elisabetta e Caterina, ciao.
0: Allora, Elisabetta e Caterina, grazie signore, grazie a voi. È bello sentirvi, questa è una pagella,
1: sì.
0: Una pagella di tutti 10, no?
1: Grazie.
0: È così però. E adesso Francesca ci racconta come... questo che cos'è?
1: Sempre per prendere le misure per fare i colletti, quello è da uomo. Questo non so come si adopera, so che ci sono dei brevetti fatti apposta per usarli. Quindi...
0: C'è qualcosa che ella non sa, ma non vi preoccupate, se la chiamiamo fra 10 puntate sarà preparatissima. Allora, il sogno adesso, il futuro, il futuro fatto di presente per te, che cos'è?
1: Allora,
0: su, coraggio.
1: Cosa proprio vorrei? Allora, intanto insegnare, se ci riuscissi, almeno dall'inizio proprio, dalle basi, come ho cominciato sabato, che ho cominciato che ero allieva del corso, sono diventata l'insegnante in chiesa insieme all'altra sarta.
0: Sì.
1: E andare avanti, non lo so.
0: Voi tenetela d'occhio, io dico questo, per quelli che la conoscono intorno dove vive. Per le persone che la conoscono nei vari corsi, per le persone che sanno quanta generosità ci sia in questa giovane ragazza, mamma di due ragazzoni, che ha deciso di fare di tutto ciò una nuova vita, una dedica d'amore a una nuova vita. Io so che a Natale è successa una cosa molto importante, cioè tu hai preso una decisione, va bene la macchina da cucito di nonna, quella okay. è sacrosanta, quella e è la prima Ferrari che vince il mondiale.
1: Non l'ho mai fatta partire,
0: quella non lo so. Non ha mai funzionato.
1: No,
0: quella.
1: No, non la voglio usare, non ci riesco, non lo so.
0: Non la voglio usare?
1: Non lo so. Perché non è mia, quindi sta lì.
0: Perché non è tua?
1: Sì, sta lì.
0: Secondo me verrà un giorno in cui funzionerà.
1: Può darsi.
0: Ma tu hai deciso di farti un regalo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sempre i miei figli con mio marito.
3: Sono sempre loro.
0: Si muove una testuggine romana sta famiglia. Cioè, dun dun dun dun. Vanno tutti quanti. Sì. Qual è questo regalo?
1: La macchina industriale.
0: Industriale?
1: Sì, sono quelle grosse che pesa tantissimo con tutto il tavolo. Sì. La macchina da
0: cucire. Cioè, tu hai preso
1: cucire.
0: Un pezzo di casa e hai detto, qua, via.
1: Sì, proprio, c'ho una camera intera solo per me adesso.
0: Una camera intera. Allora, ha detto di non sapere, tra virgolette, che cosa ci sarà nel futuro. E questo io lo apprezzo moltissimo, perché non è giusto neanche dire io farò. Ma secondo voi, una donna che sposta un intero pezzo di casa e si mette dentro la macchina industriale, dove vorrà arrivare, signori? Guardate, Francesca Ponzo, dove vorrà arrivare sarà argomento di una futuribile puntata. Complimenti.
1: Grazie.
0: Ma la macchina di nonna falla partire. Grazie. Ha bisogno di parlare, credimi. Se posso darti un consiglio piccolo, falla partire. Davvero, te okay. lo chiediamo per favore. Noi adesso smontiamo tutto questo, non abbiamo fatto vedere, questo è stato così accanto, guardate, questo prima non c'era, adesso c'è. E questo è saper cucire, saper fare, saper creare, saper disegnare. Disegnare la propria vita sull'obbedienza alle leggi, alle regole e sul benessere degli altri per primo, perché tu indossi la divisa dei carabinieri. E quel benessere, quella sicurezza degli altri viene prima di qualsiasi altra cosa, è il tema del nostro prossimo incontro, che credetemi è super emozionante. A tra poco.

0: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
1: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
0: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
2: Smettila!
3: So che sei ebreo!
2: Ma non sono ebreo!
0: Una storia di coraggio e speranza.
4: Ce la faranno.
5: Polizia!
6: Fermi tutti! Tu, resta qua!
0: Un sacchetto di biglie.
7: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
0: Domenica in prima serata.
8: La loro tecnologia è così primitiva.
9: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
8: Per aggiustare l'astronave?
9: Vedi anche tu quello che vedo io.
8: Wow. Ha un aroma delizioso.
9: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
8: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
10: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
11: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
12: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
11: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
12: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
11: da L'Oréal Paris.
13: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
14: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
15: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
16: Io non ho mai provato il parapendio.
17: Dovresti, ci si sente bene lassù.
16: E così, come ti senti?
18: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
19: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso.
20: Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
21: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
20: Pronta?
21: Lines Specialist, protezione e discrezione.
22: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Tronchi Sandwich!
25: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
24: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
26: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert Trattamento Intensivo e Siero Riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
27: Ma il colesterolo?
28: Dai, la parmigiana è verdura.
29: Con il colesterolo non si scherza.
30: Prova Danacol.
31: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
30: Basta scuse, prova Danacol.
31: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
32: Dunque, ho chiesto un applauso tanto grande perché... è naturale che sia così. Abbiamo il piacere infinito di avere in studio il comandante generale emerito dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri. Comandante generale dell'Arma dal 2018 al 2021 e autore di un libro edito da Neri Pozza che va letto tutto, armati di tanta commozione, lungo tante pagine, ho servito lo Stato una vita nell'arma. Devo dire, generale, nel rispetto del suo stile, un titolo più giusto di così e più diretto non l'avremmo potuto immaginare.
0: Grazie.
32: Perché è così. Allora, incredibile a dirsi, perché li porta splendidamente, lei ha fatto 50 anni di carriera?
0: Sì.
32: Più o meno?
0: Sì, sì, diciamo 45 anni nell'arma, da sottotenente a comandante generale. E gli altri tra l'Accademia e la Scuola Militare di Napoli, la Nunziatella.
32: Quindi, insomma, una lunga, lunghissima carriera. Poco fa, anzi, durante tutta la puntata noi abbiamo parlato di basi, no? Sì. Di partire dalle basi, avere le basi. Per essere carabiniere, e nonostante l'eleganza anche nella non divisa, la divisa dei carabinieri rimane sulla pelle per tutta la vita.
0: Sì.
32: Ecco, le basi di partenza di questo servire lo Stato, quali sono?
0: Sì. Certamente una consapevolezza. Una consapevolezza che se vuoi fare qualche cosa, possibilmente dovresti farlo per, a favore della collettività. E a favore della collettività, e lo Stato è collettività.
32: Certo.
0: Lo Stato è comunità prima ancora che autorità, nella mia visione. E quindi quando si comincia a pensare cosa farai da grande, a parte che ero già inserito in un ambiente militare avendo frequentato il liceo alla Scuola Militare di Napoli, mi è parso conseguenziale provare lungo questa strada, una strada che sentivo nelle mie corde. Ecco.
32: È una strada lunga e in questo libro il generale Nistri fa un... segue un peraltro scritto benissimo, ma segue un percorso molto importante, raccontare le persone, cioè raccontare le persone, raccontare i singoli, raccontare le storie, quelle storie che sono parte della tua vita, che sono state la tua vita, che sono la tua vita, perché solo così possiamo imparare cosa voglia dire vestire quella divisa per tutta la vita. Allora, la sua carriera comincia a Mestre, ma il primo comando territoriale è a Urbino.
0: Sì.
32: E uno dice, ci credo che Urbino, con buona pace di tutte le altre città, ti rimanga nel cuore, perché però quando a voi danno un comando, la bellezza della città c'è, ma voi dovete andare dove ci sono le cose più difficili e complesse.
0: Sì, premessa, tanto Urbino è nel cuore anche perché io mi sono sposato in Urbinate e quindi, insomma, gioco forza.
32: Posso dirlo? Formidabile ragazza. Ma lo spiegheremo poi, perché insomma, cioè, dietro un grande uomo, dietro un grande carabiniere, c'è una donna che sappia fare i bagagli in 30 secondi,
0: sì.
32: Spostarsi, andare e dire ok, si fa,
0: sì,
32: va.
0: Esatto, e questo è giustissimo. E quindi, fatta questa premessa, Urbino è stato l'inizio, o meglio, l'inizio, tra virgolette, importante di questo percorso. Motivo per cui sono legato a Urbino sentimentalmente, ma motivo per cui sono legato a Urbino anche professionalmente. È perché i primi insegnamenti non teorici, ma pratici...
32: Le basi.
0: Io le ho ricevute a Urbino. E da chi? L'ho ricevute da un mio dipendente, da un mio collaboratore, che era il maresciallo maggiore aiutante, carica speciale, i gradi di allora, Redalino Albanesi, il maresciallo di altri tempi, io lo definisco, come del resto di altri tempi erano i miei superiori, i miei colleghi e via discorrendo. E questo maresciallo, con il suo fare umile, laddove l'umiltà è molto diversa dalla modestia, perché la modestia è un qualcosa di esteriore, l'umiltà nasce da dentro, mi introdusse in determinati, come posso dire, anche trucchetti del mestiere, e lo fece per evitare che io, giovane capitano, arrivato lì a peraltro a sostituire un grandissimo mio predecessore, il generale, ora il generale Battista, e potessi in qualche maniera non sfigurare quando sarei andato in giro tra il mio personale.
32: Uno di questi, lei li ha chiamati trucchettini, uno di questi suggerimenti.
0: È troppo tecnico, ma insomma, sostanzialmente lui mi chiese, dice, signor capitano, all'epoca era questa la dizione, signor capitano, vorrei avere l'onore, quale maresciallo più anziano della compagnia, di essere il primo a ricevere la sua visita. Nel nostro ordinamento i comandanti devono fare determinate visite periodiche, va bene. E dissi, certo, perché no? E nel momento in cui entrai nell'ufficio, tutte le formalità, e lui cominciò a dirmi, lei adesso mi vorrà chiedere questo registro. E certamente, una volta visto il registro, vorrà chiedere quest'altro documento, perché attraverso quest'altro documento lei...
32: Che meraviglia! Ma che meraviglia!
0: È fantastico!
32: Ma
0: fantastico.
32: Che meraviglia! Che grazia, no?
0: Che grazia!
32: Che grazia!
0: Esattamente, adesso non voglio essere... perché nel libro io ho cercato di rifugire da ogni agiografia, non voglio essere quasi patetico, ma la grazia di un padre che in qualche maniera porta il figlio a conoscere la vita, anche se nel caso specifico era la vita professionale. E io di questo sarò sempre grato al maresciallo Albanesi, al cavaliere Albanesi, che aveva un solo difetto, era juventino, non so se si possa dire, ma questo...
32: E lei invece è?
0: Io in realtà ho 30 anni, ne dimostro un po' di più perché sono interista ed è dura essere interista.
32: È un duro lavoro, è meraviglioso. Generale Nistri, guardi, sì, non le difetta ovviamente l'ironia, quello che è stato appena detto è per il modo in cui la sinfonia di musica in cui venne accompagnato da questo padre e ci porta a quel concetto che poi è legato proprio nei secoli fedele, no? Tu vedi un carabiniere, sai che è nei secoli fedele. E c'è Leone. Leone è un cagnolino, no? Andate a rileggere Argo e l'Odissea. Questo non è un cagnolino, questo è un capolavoro proprio. Qui uno ci affonda dentro le mani. Perché Leone è protagonista... È protagonista di questo libro.
0: Sì, assolutamente. È anche protagonista della vita mia di mia moglie, perché la mattina è lui che ci dà la sveglia, irrimediabilmente alle 5:30, massimo 6 di mattina.
32: Molto militare, insomma.
0: Sì, ecco. Ma non ho capito che sono andato in pensione. Insomma, a parte questo. È protagonista perché c'è un capitolo in cui parlo di uomini e donne carabinieri. Perché, ecco, un piccolo inciso, se posso permettermi. Bene. La mia è un'autobiografia che io definisco atipica. È atipica sia perché non è cronologica. È una specie di quadro divisionista, vari frammenti che spero che alla fine portino a una sintesi unitaria. Ma è anche, non è un libro di memorie o di vita, è un libro in cui cerco di dipingere ciò che è stato l'ambiente in cui sono vissuto e in cui ho lavorato. E quindi è un guardare l'arma dal di dentro. Ma a parte questo, tornando a Leone, insomma, questo capitolo è dedicato ai carabinieri, uomini e donne, e per dedicare questo libro, questo capitolo, mi sono rifatto a una canzone di un noto rapper, il quale definisce nella canzone carabinieri e militari sono tutti figli di cani, tu come li chiami sono solo infami, qualcosa del genere adesso, che poi sembra brutto anche fare pubblicità, ma non è questo il discorso. Il discorso è che allora, siccome ogni capitolo del libro inizia con qualcuno che parla, qualcuno che dice qualche cosa, posso essere io, possono essere altri, come comincio questo capitolo? Allora mi è venuto in mente Leone. Leone mi ha fatto... Ho pensato che Leone, guardando, ascoltando la televisione, esprimesse le sue valutazioni sulla canzone e soprattutto esprimesse le sue valutazioni su ciò che era... evidente, dice sì, va bene, figli di cani, ma tu lo sai che cosa fanno i cani, che cosa sono i cani? Poi alla fine a loro basta una crocchetta e una carezza. E un carabiniere, tu lo sai veramente che cos'è un carabiniere? Lo sai che significa fare servizio al freddo la notte di Capodanno perché gli altri possano divertirsi? Lo sai che cosa significa entrare in una casa, in un incendio, in una casa per cercare di salvare un disabile che sta a quella casa? Ecco. Questi sono i figli di cani. E poi porto degli esempi in cui appunto questi figli di cani in qualche maniera dimostrano che anche nei figli di cani, oltre che nei cani, ci può essere umanità.
32: Ora, generale Nistri. Infatti, di questo, poi io devo fare le domande. Non devo fare i commenti. I commenti li fate voi, mi basta guardare le persone in questo studio. Emma, chi è Emma?
0: Emma, quante cose si potrebbero
32: Emma,
0: dire.
32: Emma,
0: molto semplicemente, è la mia, per il momento, unica nipotina. Eccola là. Sì, ho la barba non fatta, ma mi si perdona.
32: Ah, lo sapevo che l'avrebbe detto. Guardi, lo sapevo che l'avrebbe detto.
0: Per forza.
32: Però un nonno può anche permettersi, sì, non il servizio, di avere un giorno la barba un po' più lunga.
0: Soprattutto se in quel momento la bambina non ti accarezza il viso, se no poi si punge, ma non è questo il discorso. Emma è un po' il motivo iniziale per questo libro.
32: Esatto.
0: Allora, i miei, mia moglie, i miei figli, papà, perché non scrivi qualche cosa? In realtà lo dicevano per togliermi di mezzo, insomma, ti metti lì a scrivere e stai a posto.
32: Stupendo.
0: Dopodiché, insomma, la faccio breve, sono stato contattato. Senta, generale, ma perché non scrive qualche cosa? Io ho detto, c'è scritto anche nel libro, dice, scusi, ma onestamente a chi vuole che interessi la vita di Giovanni Nistri? Ma lo dico, l'ho detto e lo dico ancora con sincerità. E lui mi ha detto, sì, beh, può darsi pure, ammesso e non concesso che. Però lei in fondo è stato un alto dirigente dello Stato da un lato e soprattutto, dice, vuole veramente che sua nipote conosca di lei solamente guardando Google, guardando YouTube, con tutte anche le deformazioni che purtroppo la rete introduce nella vita di tutti i giorni. Allora lì ho pensato, dice, vabbè, mia nipote potrà pensare male di me quanto vuole, ma almeno lo penserà perché gliel'ho detto io. E allora ho detto, senti, voglio presentarmi a mia nipote. E ho buttato giù questo, come lo definisco, questo libercolo che non è un Guerra e Pace, sono 208 pagine che tutto sommato possono anche essere saltate, perché l'importante è che si compri questo libro. L'importante è che si compri, sì, questo libro, perché è qui, è l'altro motivo che in parte poi richiama anche la copertina. Perché quando ho pensato a Emma, che avrebbe avuto qualcosa da leggere sul nonno, ho pensato anche che Emma è fortunata perché ha padre, madre e ha quattro nonni ancora in vita. E ci sono tanti bambini alla sua età, o più grandi o più piccoli, che non hanno più dei genitori. In particolare ho pensato agli orfani dei militari dell'arma, e infatti i proventi di questo libro, i proventi di mia aspettanza, andranno tutti all'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri. E un piccolo contributo anche a un'associazione di volontariato di Urbino, che Fuori dal Nido, che si occupa un po' dell'inserimento

0: di ragazzi con la disabilità nella vita quotidiana. Infatti il progetto si chiama Dopo di noi, è un po' il genitore. Il problema del genitore è che cosa farà mio figlio disabile dopo di noi. Ecco, questa associazione porta i bambini a inserirsi, i bambini, anche i ragazzi, gli adulti.
1: Signor Generale, e qui dovrei avere tanti di quei minuti in più che non ho, questo è un libro del quale non saltare neanche una pagina, perché il Generale ricorda i caduti lungo le strade, i caduti dell'Arma dei Carabinieri, ai quali va il nostro infinito amore e la nostra infinita gratitudine. Ricorda i carabinieri che durante il tempo del Covid sono andati a ritirare tutte le pensioni,
0: sì,
1: da portare
0: per gli anziani che non potevano
1: agli
0: muoversi.
1: Anziani che non potevano uscire. Racconta un lato personale meraviglioso. Pompei, ma sapete, Pompei meravigliosa in tutto il mondo. Quest'uomo è andato a Pompei quando andare con quella divisa a Pompei era molto complicato. Sarebbe stato un comando molto complicato. Lì sua moglie, l'Urbinate, ha detto, ma neanche se ha finito di sentire l'ultima I di Pompei, ha detto partiamo, partiamo subito, trasferimento, trasloco, andiamo. Quindi in questo le disobbedisco, signor Generale, anzi non sono d'accordo con lei per la prima volta. Non bisogna perdere neanche una pagina di questo libro.
0: Grazie,
1: neanche
0: fa piacere.
1: Neanche una. Giovanni Nistri, ho servito lo Stato una vita nell'arma. Il Generale Nistri, grazie infinite,
0: grazie
1: di essere stato nostro,
0: grazie
1: ospite, grazie veramente. Comprate e regalate questo libro, ne vale veramente la pena. Grazie.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Uno, due, tre, via!
2: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
3: Ciao bambini! Io continuo intanto.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Ciao!
6: Caro Gesù, domani alle 10:35.
7: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
8: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
9: Dottoressa Durva,
10: ma che bel sorriso che hai.
9: Grazie, è importante per il mio lavoro ma soprattutto per la mia salute.
10: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
9: Per questo servono dentisti affidabili
10: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
9: E poi avete tantissimi pazienti.
10: Oltre 1.000.000 in 15 anni e Clelia è una di loro.

reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica e in diretta streaming. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. L'ONU tuttavia interviene contro la decisione che, secondo l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, violerebbe il divieto assoluto di tortura. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale ed alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Il riconoscimento è stato assegnato alla giurista di origine tamil, che si legge nelle motivazioni: con coraggio eccezionale e integrità ha aperto la strada verso un ordine giuridico globale più completo. Veementi le reazioni contrarie da Israele. In un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Ieri 33 le vittime civili a Kramatorsk, dove sono stati presi di mira due autobus. Due le vittime per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. A Miami i negoziatori ucraini incontrano gli americani Witkoff e Kushner per discutere di nuove idee proposte per la fine del conflitto. All'indomani dell'approvazione alla Camera della nuova legge elettorale, il presidente Mattarella in una nota scrive che il Parlamento è un luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità, nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia. L'occasione del testo è il ricordo del giurista Silvano Tosi a 100 anni dalla nascita. Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala, provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata sbalzata in un burrone. Due persone sono state portate in ospedale. Allerta arancione in Lazio e Campania. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato un cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Intanto i tassisti annunciano una manifestazione il 26 ottobre per dire basta all'impennata insostenibile del costo del carburante. Il cardinale Luis Tagle è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Il porporato filippino proprefetto del dicastero per l'evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari succede al cardinale Giovanni Battista Re di 92 anni. Era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con il TG 2000 alle 18:25, come sempre. Grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata.

Venerdì. Al nord circolazione instabile residua. Piogge e rovesci interesseranno ancora le pianure orientali e le Alpi, mentre altrove si faranno largo graduali schiarite. Venti tesi. Sabato, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso salvo locali piovaschi sul Triveneto. Al centro, circolazione ciclonica residua. Tempo instabile con rovesci sparsi al mattino, seguiti da ampie schiarite pomeridiane su tutti i settori. Temperature massime in diminuzione. Sabato, pressione in netto aumento. La giornata trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, salvo locali rovesci sulle regioni adriatiche. Al sud, il tempo sarà molto instabile con rovesci e temporali possibili su tante regioni, ma che si alterneranno a schiarite soleggiate. Nubi irregolari in Sardegna, clima mite. Sabato, la pressione inizia ad aumentare. Giornata che sarà spiccatamente instabile con molte nubi e precipitazioni.

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elviv Growth Booster. Formula brevettata con amine XR. Riduce la caduta di 10 volte.
0: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
1: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
0: Da L'Oréal Paris. Mordi It Natural Pit alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
2: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirealin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
5: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
6: e il dolore o la febbre lo bloccano,
5: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
7: Apritevi a una nuova filosofia
8: greca
7: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
8: bontà.
9: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
10: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano alla tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
6: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
6: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Negli ospedali italiani, nei nostri ospedali, mancano infermieri. L'ultimo allarme ci arriva dalla Corte dei Conti, che certifica l'assenza di 60.000 professionisti. E questa carenza pesa parecchio in un momento in cui è aumentata l'età media dei pazienti, sono aumentate anche le cronicità, i bisogni della cura. Allora, di tutto questo oggi vogliamo parlare con l'aiuto dei nostri ospiti, che vi presento subito. Un benvenuto a Barbara Mangiacavalli, presidente FNOPI, la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, che è qui con noi. Ben arrivata.
1: Grazie.
0: Collegato con noi da Bologna c'è Marco Mosti, direttore generale della Fondazione Gimbe, che ci parlerà anche di quello che attiene agli infermieri nel più recente rapporto. Buonasera, dottor Mosti.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, buonasera. Presidente Mangiacavalli, partiamo da questi 60.000 professionisti che mancano all'appello, certificati dalla Corte dei Conti. Confermate? Questi sono i numeri?
1: Allora, questi sono i numeri che la Corte dei Conti certifica partendo dai dati del Servizio Sanitario Nazionale, quindi questo è, come dire, è la specifica rispetto alla situazione degli infermieri dipendenti nel Servizio Sanitario Nazionale. La professione infermieristica però è ovunque. Sono 468.000 infermieri in Italia iscritti agli ordini e esercitiamo nel pubblico, nel privato, come libera professione, esercitiamo in quasi tutti i ministeri, nell'esercito, nelle forze armate, nella polizia, quindi oggettivamente in tutta la rete socioassistenziale. Quindi questo numero fotografa ovviamente quello che è come dire, la spesa che è a carico dello Stato,
0: pochi,
1: quindi il Servizio Sanitario Nazionale.
0: Pochi. Lei appartiene ad una generazione che ha visto anche cambiare questa professione, vorrei dire l'ha vista crescere, e a un certo punto anche la figura dell'infermiere ha avuto un sempre maggiore riconoscimento, nel senso che oggi la richiesta, una delle richieste maggiori che arriva dalla categoria è quella di non essere considerati dei meri esecutori delle decisioni dei medici, di vedersi riconosciuti anche in questa competenza. Ora, posso chiederle, alla prova dei fatti, quanto è ampia la distanza tra questa aspirazione a maggiore autonomia e poi la realtà che c'è dentro i reparti?
1: Ma allora, intanto noi abbiamo fatto un lavoro che è durato 4 anni in sinergia con i ministeri della salute e il ministero dell'università, perché proprio per queste istanze abbiamo inteso ridisegnare l'assetto della formazione infermieristica.
0: E poi ne parleremo.
1: Quindi con l'idea di ampliare il livello di autonomia e di responsabilità. Allora, indubbiamente la professione infermieristica oggi in Italia vive costretta dentro una serie di logiche spesso organizzative, spesso dettate dalla contingenza anche economica, spesso dettate da modelli organizzativi che non hanno molto più senso di esistere, considerando anche il cambio demografico e il cambio epidemiologico,
0: certo,
1: della popolazione.
0: Che invecchia.
1: E quindi c'è un tetto di cristallo che facciamo ancora fatica a superare, perché per esercitare una professione infermieristica come avviene in tutti i paesi europei,
0: sì,
1: quelli a cui ci ispiriamo prevalentemente,
0: sì,
1: quindi un esercizio autonomo e responsabile, perché la legge comunque lo prevede, non autarchico, quindi dentro un'equipe complessa e composita, fatta anche da altre professioni, tra cui i medici, piuttosto che sul territorio, psicologi, assistenti sociali, con una disciplina però propria. E questo facciamo ancora fatica ad affermarlo, perché c'è, come dire, ci sono una serie di resistenze prevalentemente culturali.
0: Da percorrere. Allora, la professione chiede autonomia, direttore Mosti, la Fondazione Gimbe ha presentato proprio di recente gli ultimi dati del 9° rapporto sullo stato di salute del nostro preziosissimo Servizio Sanitario Nazionale, e ovviamente c'è tutta una parte che con dei dati fotografa la situazione rispetto al comparto infermieristico. Noi abbiamo provato a sintetizzarli in un grafico e quindi le chiedo di aiutarci a comprendere sinteticamente, cioè a partire dagli infermieri per numero di abitanti e in relazione ai medici, e poi la questione della retribuzione. Ecco, insomma, qual è la situazione che ci raccontate rispetto, con un confronto con la media dei paesi OCSE, quindi stiamo parlando di 38 paesi.
2: Presidente, sì, noi quello direttore che facciamo Mosti. Sì, noi quello che facciamo appunto è sempre, oltre ad analizzare i dati del nostro Servizio Sanitario Nazionale, anche andare a vedere cosa accade fuori dall'Italia. Il cartello che avete mostrato ci fa capire come rispetto alla media OCSE di 9,7 infermieri, in Italia ne abbiamo molti meno. E questo cosa vuol dire? Che altri paesi, e parliamo dei paesi delle economie più avanzate del mondo, hanno un numero maggiore di infermieri. Quello che diceva la Presidente attiene proprio anche a che cosa fanno gli infermieri all'interno delle equipe multiprofessionali, e noi come Gym abbiamo sempre insistito molto sulla multiprofessionalità all'interno delle cure. Il rapporto con i medici in Italia è 1,2, la media OCSE è del doppio, 2,4. Ci fa proprio capire che di fatto in Italia c'è un infermiere per ogni medico, quando all'estero invece sono solo il doppio come rapporto. E il tema della retribuzione è un tema molto importante, è stata anche una delle aperture proprio della nostra comunicazione sul nono rapporto Gimbe. Il personale sanitario all'interno del Servizio Sanitario Nazionale è quello che più di tutte le voci di spesa negli ultimi 15 anni ha scontato dei tagli, e questo lo vediamo sulle retribuzioni.
0: Certo, io la ringrazio per l'estrema chiarezza e anche perché è stato anche altrettanto conciso. Presidente Mangiacavalli, abbiamo visto insomma, rispetto agli altri paesi nel raffronto OCSE quale differenza, si parla di insomma, numeri doppi, ma ci fa capire, proprio quasi vedere nel concreto che cosa significa questa mancanza di infermieri, di personale infermieristico dentro un reparto? In
1: Beh,
0: cosa si traduce proprio, quasi
1: allora, si
0: visivamente?
1: traduce sostanzialmente in un sovraccarico per quelli che sono presenti, si traduce in una mai certezza di un esercizio del turno che tenga conto anche delle indicazioni europee in termini di momenti di riposo e di recupero psicofisico, si traduce in ferie saltate, riposi saltati, richiami dalle ferie, si traduce nel fatto che spesso però poi le presenze sono ridotte rispetto al numero dei pazienti. Ormai tutti gli studi internazionali ci dicono che quando il rapporto tra infermieri presenti e personale assistiti in carico scende sotto certi livelli e diventa pericoloso, con l'incremento anche
0: Certo,
1: dei dati di
0: perché
1: mortalità, ma
0: ci possono
1: anche
0: essere
1: di
0: errori, c'è un
1: correlazione,
0: accumulo di
1: esatti.
0: stress
1: Quindi questo è un
0: notevole.
1: prezzo che pagano i cittadini italiani che arrivano, come dire, nelle nostre strutture e nel nostro Servizio Sanitario
0: Abbiamo
1: Nazionale.
0: compreso quanto delicata è la questione e continueremo a comprenderlo e approfondire il tema subito dopo la pubblicità, quindi ci allontaniamo, usciamo dallo studio solo qualche istante.

0: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
4: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
5: La loro tecnologia è così primitiva.
6: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
5: Per aggiustare l'astronave?
6: Vedi anche tu quello che vedo io.
5: Wow. Ha un aroma delizioso.
6: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
5: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
7: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Ben rientrati in studio, siamo noi. Allora, continuiamo a parlare dell'impatto che ha nei reparti, in generale sull'organizzazione di servizi, la carenza di personale infermieristico e anche quali sono le ragioni che rendono così sempre più complicato lavorare nel Servizio Sanitario Nazionale. Direttore Mosti, io provo a estendere lo sguardo perché dal vostro rapporto emerge anche il fenomeno dei cosiddetti tagli invisibili alla sanità, cioè l'aumento delle cosiddette spese out of pocket. Pockets sono le nostre tasche, quelle dei cittadini. Ci spiega meglio che impatto ha questo appunto sull'organizzazione dei servizi?
15: Sì, da un lato noi abbiamo rilevato come l'esecutivo, l'attuale esecutivo, abbia messo 17,5 miliardi sul Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi 4 anni. Mm-hmm. Però se guardiamo questo stesso dato come percentuale sul prodotto interno lordo, quindi qual è il peso che ha la spesa sanitaria pubblica sulla ricchezza del nostro paese? Questo nel 2022 era il 6,27%. Ecco, un calcolo molto semplice. Se questo 6,27% fosse rimasto tale anche negli anni 23, 24, 25 e 26, avremmo avuto circa 18,8 miliardi in più per la sanità. Questo è il segno che, nonostante la sanità pubblica venga finanziata, mancano ancora delle risorse. Questo cosa fa succedere? Che vuoi per le lunghe tempi di attesa, vuoi perché non si riesce a trovare la cura in maniera, diciamo, fruibile o appunto tempestiva, le persone sono indotte ad andare a pagamento, ovviamente.
14: E chi non può farlo rinuncia a curarsi. Abbiamo visto milioni di cittadini italiani purtroppo lo stanno facendo. Allora.
15: Esattamente, c'è appunto un solco che si sta scavando fra chi può pagare o ha un'assicurazione sanitaria e chi invece deve rinunciare a curarsi. Istat ha detto che nel 2024 sono stati quasi 6 milioni gli italiani che hanno rinunciato,
14: insomma, come dato
15: dell'anno almeno, sì, a una visita o a una cura.
14: A questo infatti mi riferivo ed è, insomma, un dato che fa una certa impressione, questo di diseguaglianza sanitaria. Presidente Mangiacavalli, proviamo a mettere in fila le ragioni principali per cui tanti giovani, qualcosa sta cambiando, ne parleremo, però tanti giovani scappano, ma anche professionisti, anche questo è altrettanto grave, già formati dal Servizio Sanitario Nazionale, le maggiori criticità le mettiamo in colonna.
8: Allora, indubbiamente, come dire, in questo momento il Servizio Sanitario Nazionale è un po' poco attrattivo. Un poco attrattivo perché per una questione stipendiale, come è stato ben detto, perché ci sono modelli organizzativi che, come dire, spesso non solo non valorizzano le competenze e le professionalità, ma addirittura le svalorizzano in una logica, come dire, di uno vale uno. Per quanto riguarda la mia professione, la professione è ancora attrattiva e quest'anno abbiamo visto anche l'inversione,
14: sì,
8: di tendenza con alcuni,
14: bene, rispetto agli
8: però
14: anni precedenti,
8: soffre,
14: più
8: dentro, soffre dentro queste regole, ma dobbiamo anche prendere atto che ci sono anche stati rinnovi contrattuali anche ravvicinati che, sì, comunque hanno dato una,
14: sì,
8: come dire,
14: di
8: una prospettiva, però oggettivamente si fa fatica a fare meritocrazia, si fa fatica a sviluppare modelli innovativi, si fa fatica a realizzare quella che per gli infermieri è un'intima convinzione di ontologica, prima ancora che professionale, che è la relazione di cura, il tempo, sì, per, sì, l'assistito. E quindi, chiaro, c'è la fuga da un lato verso l'estero, noi abbiamo circa 30.000 infermieri, sì, che sono andati all'estero, dall'altro verso altre condizioni, soprattutto ad esempio la libera professione, perché c'è un equilibrio diverso.
14: Il Servizio Sanitario Nazionale è messo a dura prova. Da questo punto di vista, sicuramente, direttore Mosti, può aggiungere qualcosa proprio dal punto di vista della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, cioè che cosa significa concretamente non essere attrattivi per i giovani, ma perdere anche professionisti che scelgono non solo di andare all'estero, ma scelgono il privato, che sono già molto ben formati, che magari hanno anni di esperienza sulle spalle, sappiamo quanto è importante proprio nella relazione di cura.
15: Sì, noi abbiamo analizzato un po' le dinamiche che dal blocco del tetto delle assunzioni per il personale, siamo ai primi anni 2000, ci ha portato fino ad oggi. Quel blocco, quindi un tetto per cui non si potevano assumere, non si poteva assumere nuovo personale oltre quello che era il ricambio, diciamo, questo tetto però è in vigore da oltre 20 anni, quindi, come diceva la Presidente prima, è chiaro che l'attrattività di una professione non è solo legata alla retribuzione o al contenuto della professione stessa, ma è legata anche a come questa professione può venire esercitata.
14: Certo.
15: E purtroppo

0: all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, questo mancato ricambio di professionisti ha fatto sì che chi è rimasto ha avuto più carico di lavoro, volendo semplificare, no? E quindi chiaramente tanti che, come si diceva, sono andati all'estero, hanno scelto il privato, hanno scelto la sanità privata o la libera professione. Noi, incrociando i dati OCSE con quelli della Ragioneria Generale dello Stato, abbiamo stimato che un infermiere su cinque oggi non lavora nel Servizio Sanitario Nazionale, almeno un infermiere su cinque.
1: E questo è un dato che ci dice tantissimo.
0: Si dice che non è la professione a non essere attrattiva, ma è lo svolgere quella professione nel Servizio Sanitario Nazionale che quantomeno non è attrattivo rispetto ad altre possibilità.
1: Grazie. E c'è un altro aspetto che noi abbiamo voluto introdurre, alla voce difficoltà per le professioni infermieristiche, è l'aspetto della sicurezza, perché quando si lavora in carenza di organico, in condizioni di grande stress, che sia un pronto soccorso, che sia un reparto, che sia un'ambulanza, insomma, lo dicevamo, c'è il rischio di errori, ma sale anche la temperatura, aumentano le tensioni, esiste il rischio concreto. Noi abbiamo raccontato tante volte, siamo noi, che ci sono stati anche casi di vere e proprie aggressioni, e questo riguarda tanto i medici quanto gli infermieri. Allora vogliamo mostrarvi una sperimentazione che è partita da Modena, che utilizza delle body cam per aumentare la sicurezza del personale proprio dentro gli equipaggi del 118. Il racconto è del nostro Giorgio Brancio.
2: Questa è la body cam che viene vestita sull'uniforme dei nostri operatori. Per accenderla, quando c'è una violenza nei confronti dell'operatore, l'operatore basta che schiacci il tasto centrale e un rumore e l'accensione di una luce indicherà che la registrazione è in corso. Chiaramente prima di azionarla noi dovremo assolutamente sempre avvisare i presenti che stiamo per attivare la bodycam, e questo è essenziale, anzi è necessario per la privacy degli utenti.
3: Nel territorio dell'azienda USL di Modena abbiamo voluto sperimentare la dotazione di bodycam al personale che opera sul 118. Questo perché? Perché negli ultimi due anni abbiamo registrato circa 50 episodi di aggressività a danno degli operatori. Di questi una trentina circa si sono limitati ad aggressioni verbali, quindi non sono sfociate in aggressioni fisiche vere e proprie. Ma nonostante ciò abbiamo sentito l'esigenza di intervenire dotando il personale di questi strumenti, che sono per noi certamente deflattivi di questi episodi e danno maggior sicurezza agli operatori nell'ambito delle proprie attività.
2: Se una persona ci vuole aggredire, si spera che, vedendo la bodycam ed avvisando che se non si ferma nell'aggressione, appunto fisico-verbale, sarà ripreso, si spera che si fermi. Quindi in primis una capacità di deterrenza di vestire una bodycam, ma ovviamente avere una prova reale video di quello che sta accadendo per poterla trasmettere poi alle forze dell'ordine, alla procura o comunque a chi ce lo chiederà per poi i seguiti del caso.
3: Tra le ragioni di attivazione di questo progetto c'è stata anche una richiesta degli stessi operatori, non soltanto del 118, tutti gli operatori hanno registrato un bisogno di maggior sicurezza. La cronaca anche nazionale registra quasi quotidianamente episodi più o meno di aggressività che si possono verificare nelle strutture sanitarie pubbliche italiane. Abbiamo deciso di iniziare dal 118, ma abbiamo l'idea di estendere questa progettualità anche al personale del PS, perché in pronto soccorso c'è una tensione delle volte legata anche alla contingenza, alle difficoltà di trovare delle risposte in termini immediati secondo il proprio percepito di rischio.
2: Trovarsi a dover soccorrere, ovvero aiutare una persona che ha bisogno, e ritrovarsi vittime di un'aggressione fatta dal paziente stesso o dagli astanti, dai parenti, da quello che sono, si prova sicuramente paura, a volte, devo dire la verità, ma anche molta tristezza, perché insomma tu sei lì per aiutare e se la, insomma, chi ti aggredisce non lo capisce, questo ti mette sicuramente molta tristezza.
1: Ecco, e anche questo, no? Il timore di poter essere aggredito può essere un elemento che magari disincentiva, scoraggia un giovane dallo scegliere questo percorso professionale. Però qui ci sono anche degli aspetti e delle novità positive che hanno a che fare, e so che ci tiene a sottolinearlo, con la riforma della formazione universitaria che voi come FNOPI avete molto sostenuto. Ci spiega sinteticamente le novità, in che cosa consiste, che cosa è cambiato?
4: Sì, questo è stato un grande risultato, la prima tappa di un percorso però ovviamente, con una sinergia importante istituzionale tra la Federazione come ente sussidiario dello Stato e i ministeri coinvolti, ma anche la Conferenza delle Regioni. Abbiamo ridisegnato la laurea magistrale. Oggi la formazione infermieristica, così come quella di tutte le professioni sanitarie, è già orientata sul famoso 3 più 2, laurea triennale di primo livello e laurea specialistica di secondo livello. Noi abbiamo ridisegnato i percorsi specialistici, passando da un percorso unico che avevamo, che aveva più un indirizzo organizzativo manageriale, verso un percorso clinico specialistico su tre aree. Molto, come dire, molto ampie, ma che hanno anche un aggancio normativo importante rispetto anche all'evoluzione del paese, soprattutto dopo il Covid col PNRR. Quindi tutta l'area della salute, dell'assistenza territoriale, dell'infermieristica di famiglie e di comunità,
1: verso le case delle comunità.
4: Esatto, le COT, i PUA, sì. Gli ospedali di comunità, sì. Tutto lo sviluppo insomma della rete territoriale, tutta l'area dell'urgenza emergenza ospedaliera e territoriale, anche extraospedaliera, e tutta l'area neonatale pediatrica. Sono tre aree dove la professione infermieristica può dare molto in termini di competenze specialistiche. Ecco. E quindi abbiamo ridisegnato questi percorsi che portano anche ad un incremento dell'ambito di autonomia e di competenza professionale.
1: E questo ci fa piacere sentirlo. Tra l'altro va anche sottolineato, direttore Mosti, che quest'anno i dati 2026 di iscrizione dei ragazzi, degli studenti alle scienze infermieristiche sono dati in aumento. Allora le chiedo, ma se questo trend è positivo, è sempre difficile, io lo so, fare queste pianificazioni di lungo termine, molto più complicato di quello che sembra, però se continua la crescita noi siamo fuori pericolo, nel senso che recuperiamo sulle necessità del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla carenza degli infermieri?
0: Diciamo che ad oggi noi abbiamo assistito appunto a un'inversione di tendenza rispetto all'anno accademico 2025-2026, in cui per il corso di laurea di infermieristica eravamo andati sotto il rapporto di una domanda per posto disponibile, 0,92 per la precisione. Quindi vuol dire che in quell'anno non si sono coperti tutti i posti disponibili. Nell'anno in corso abbiamo avuto questa inversione di tendenza, siamo passati a 1,06. È poco più della parità, però se questo trend dovesse proseguire potremmo iniziare piano piano a recuperare quel gap che si è originato negli anni precedenti. Considerate che prima della pandemia le domande erano 1,6 per posto disponibile. Quindi ogni 100 posti disponibili, 160 candidati. Da lì in poi c'è stata una discesa che negli anni successivi ci ha portato a quello 0,92 di cui dicevamo.
1: E noi speriamo che questo recupero sia possibile. Io la ringrazio molto, direttore Mosti, la restituisco al suo prezioso lavoro, grazie davvero. E subito dopo la pubblicità ci interrompiamo per qualche istante, ascolteremo la testimonianza, daremo voce ad un ragazzo di 27 anni che ha proprio consapevolmente scelto questa professione. A tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: la musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
1: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
2: Perché l'anima conta.
3: Soul, domenica alle 21.05.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Mi devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
12: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
1: Ben rientrati in studio, siamo noi. Allora, continuiamo a parlare del mestiere di infermiere. Siamo partiti dalle carenze del personale infermieristico, abbiamo approfondito la questione della legittima richiesta di una maggiore autonomia professionale a fronte di competenze che stanno mutando. Abbiamo affrontato un tema positivo, che è la riforma proprio del percorso di formazione universitaria di scienze infermieristiche, e adesso vorrei farvi ascoltare proprio direttamente la voce di un giovane che è Cristian Zanfardino. È uno studente all'Università Federico II di Napoli, è collegato con noi. Cristian, ben arrivato.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora Cristian, la tua, buon pomeriggio a te, è una vicenda particolare, perché tu eri iscritto a biologia, poi quando eri a pochi metri dalla laurea, praticamente ti mancavano solo 6 esami, hai cambiato percorso e hai scelto scienze infermieristiche. Ma come mai?
2: Beh, mi sono reso conto che alla fine, a un passo dalla laurea, non era in realtà la mia strada. Avrei preferito un percorso che mi permettesse di poter essere più vicino alle persone in momenti delicati. E l'idea di infermieristica è sempre stata nascosta all'interno del mio cervello fino a quando non ho avuto il coraggio di provare il test d'ingresso.
1: Ti interrompo solo un istante, poi torno da te, perché volevo coinvolgere la Presidente qui, perché c'è un altro dato positivo da evidenziare che magari ha influito, sia pure inconsciamente, nella scelta di Cristian. L'89,1% dei laureati in scienze infermieristiche trova lavoro entro un anno?
3: Questo sì, siamo la professione che sicuramente ovviamente ha più, come dire, appeal rispetto al mondo del lavoro, però credo che le motivazioni espresse dal futuro collega sono le motivazioni più importanti. Cioè scegliere di essere oggi infermiere, non tanto di fare l'infermiere, ma di essere infermiere, significa scegliere di stare vicino alle persone, scegliere di entrare nella sfera privata delle persone, perché noi attraverso il gesto assistenziale, noi tocchiamo le persone, noi entriamo in contatto con la loro sofferenza, con il loro disagio, con i loro pensieri che fanno fatica anche ad esprimere rispetto alla malattia, rispetto alla morte, rispetto a tutta una serie di situazioni, e noi ci siamo notte e giorno, 365 giorni all'anno.
1: Infatti,
3: una ricchezza, ma è anche un peso.
1: Certo, una grande responsabilità anche, e sicuramente queste sono le motivazioni che hanno portato a questa scelta, Cristian, che tra l'altro, se non sbaglio, aveva anche in famiglia qualche figura di riferimento. E io per questo chiederti che cosa pensavi, diciamo, guardando a quelle figure prima del mestiere di infermiere, magari nella tua esperienza, anche qualche volta di paziente, e che cosa hai scoperto in questi 3 anni di studio?
2: Certo, in realtà avevo un'idea molto semplice dell'infermiere, cosa che mi sono dovuto ricredere una volta all'interno del percorso di laurea. Mi sono reso conto come appunto sia una professione delicata, dove c'è necessità di competenze importanti per poter appunto assistere quelli che sono i pazienti. Cosa che magari le persone non sanno ancora.
1: Certo. Cristian, il percorso prevede il tirocinio in diversi settori, in diversi reparti. Io adesso cito, cioè, spero di non mancarne alcuno,
2: certo.
1: Oncologia, neonatologia, tu hai passato, sei passato anche da gastroenterologia, cardiologia, e adesso mi sembra di capire che sei al pronto soccorso. Quale di questi reparti ti ha messo forse più in difficoltà, messo maggiormente alla prova?
2: Beh, sicuramente il pronto soccorso, ma credo sia anche l'ambito stesso. Comunque i pazienti sono in situazioni acute, quindi c'è una tensione maggiore, quindi c'è anche un po' di difficoltà nel riuscire a comunicare con quelle che sono i pazienti e soprattutto con i familiari di questi ultimi. Quindi non sempre non c'è sempre la possibilità di poter agire nel migliore dei modi.
1: Senti Cristian, alla redazione tu dicevi una cosa che sembra una cosa di semplice comprensione, ma in realtà, venendo da chi fa l'esperienza quotidianamente, ha tutt'altro peso. Cioè, hai detto, soltanto chi è in reparto può capire che cosa significa concretamente, poi rispetto anche ai pazienti, la carenza di personale.
2: Certo. Io mi sono ritrovato comunque insieme ai miei colleghi, appunto tramite tirocini clinici, si può effettivamente vedere con gli occhi e toccare con mano come la carenza

0: influisca non solo sulla possibilità di prestare migliori prestazioni per i pazienti, ma c'è un completo burnout anche a livello di tutto lo staff.
1: Senti Christian, c'è un'altra cosa che volevo sottolineare di quelle che tu hai raccontato alla redazione prima di essere nostro ospite, che non hai avuto mai modo in questi anni di sentirti un ausiliare del medico. Senti di avere una responsabilità professionale autonoma che ti viene riconosciuta. Sei stato particolarmente fortunato con i tuoi riferimenti o vedi che è una situazione che comincia a essere più diffusa rispetto a voi studenti?
0: Ma io in realtà ho notato che magari con l'ingresso di medici anche più giovani o qualsiasi figura sanitaria all'interno dell'ospedale sarò probabilmente stato fortunato, ma non ho mai avuto problematiche di questo tipo, ecco. Mi sono sempre trovato a lavorare perfettamente in tutta l'equipe, che va dall'infermiera al medico a quello che è l'OSS.
1: Allora, tra poco tu ti laurei e davanti a te si spalancano quelle strade, quei percorsi di specializzazione a cui faceva riferimento la Presidente Mangiacavalli. Già hai un'idea?
0: Sì, in realtà abbiamo avuto modo di approfittare e di approfondire anche durante le lezioni in università. Mi interessa molto quella che è la figura dell'infermiere di comunità, perché permette appunto di poter costruire quello che è un rapporto con quelli che sono appunto i pazienti cronici, e va a risolvere anche uno di quelli che sono i grandi problemi della sanità ad oggi, ovvero quello del traffico intraospedaliero. C'è un numero sempre più crescente di ingressi a pronto soccorso e appunto magari questa specializzazione permetterà anche di ridurre quello che sono i numeri sempre in aumento.
1: Grazie, io ti ringrazio Christian, insomma ti auguro veramente tutto il bene possibile, ci è piaciuto toccare con
0: mano
1: il tuo entusiasmo e anche la tua motivazione, grazie davvero.
0: Sì? Ringraziare la dottoressa Barbara Mangiacavalli, Teresa Rea, il dottor Mauro Mormile e la direttrice del polo didattico di Frattaminore, Eugenia Mazzara.
1: Perfetto, e noi l'abbiamo raccolto.
0: E voi di 2000.
1: Grazie
0: mille.
1: A te, è tutta una circolarità di ringraziamenti. Allora, siamo in conclusione, Presidente Mangiacavalli. Abbiamo fatto un lungo percorso e ci viene spontanea una domanda che poi è cruciale: che cosa deve fare il Servizio Sanitario Nazionale per impedire che ragazzi come Christian poi si pentano della loro scelta?
2: Ma io francamente la responsabilità vorrei che fosse di tutto il paese, cioè non è solo il Servizio Sanitario Nazionale. Gli infermieri sono una risorsa strategica, un asset fondamentale per un paese che sta invecchiando. Siamo il secondo paese più longevo al mondo dopo la Corea, ma non siamo longevi in buona salute. La cronicità, le fragilità, le disabilità, la solitudine, la povertà sociale, la povertà culturale, la povertà economica, se vogliamo, poi le determinanti della salute non sono solo quelle sanitarie ma sono anche quelle sociali. Quindi è un problema di tutto il paese investire sugli infermieri, che significa sì sui numeri, sì sugli stipendi, ma anche sull'università, creare anche le condizioni affinché possano esserci più professori della nostra disciplina, che possano accogliere più studenti. Noi, un dato che non è stato detto oggi, sì, ma mi permetto di dirlo, noi abbiamo 3.000 giovani che al sud non sono entrati in infermieristica. E che potevano entrare con uno sforzo del paese, perché sono 3.000 giovani che potevano essere, entrare nella filiera della formazione infermieristica, diventare futuri professionisti, andare a cambiare quegli indici che timidamente quest'anno sono cambiati, ma soprattutto magari fare in modo che questo paese valorizzi di più i giovani italiani, anziché poi andare a cercare e reclutare personale all'estero.
1: La ringrazio di aver contribuito a questa riflessione e noi a nostra volta speriamo di aver contribuito ad un briciolo di consapevolezza in più nel Paese, come lei diceva. Grazie allora a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui in questo studio e vi aspettiamo qui sempre intorno alle 15:15.

0: al pari con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirelin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, 2 volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato.
2: È come un piccolo righello.
3: Per un inzuppo perfetto.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Vi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
11: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
13: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo, ma CuraSept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. CuraSept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
14: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
15: Ehi, tu che viaggi d'estate! Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Dimmi inverno, ci siete?
11: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra

0: di prete che bazzica non solo, come dire, i luoghi tradizionali, ma anche per esempio il lungomare di Ostia, dove ogni domenica celebri la messa, oppure vai a cercare i ragazzi nelle scuole, pur non essendo tu un insegnante di religione. Ma perché fai questa attività?
1: Ma perché una volta mi invitarono delle suore e da lì ho fatto una riflessione molto semplice. Noi spesso, lo sai, insomma, un po' ci lamentiamo, i ragazzi dopo la cresima non vengono più, non stanno più tanto con noi nelle parrocchie, però c'è sicuramente un luogo dove i ragazzi stanno da sempre e sono le scuole. Allora credo che il Vangelo, Papa Francesco ha parlato molto di chiesa in uscita e credo che noi dobbiamo uscire, e se c'è un posto dove i ragazzi sono presenti e vivono gran parte della loro vita, e quindi anche una parte importante per quello che pensano, che sognano, che sentono, è la scuola. Io credo che dobbiamo tornare un po' anche a frequentare le scuole, con le vie da trovare, ovviamente può essere l'ora di religione, le scuole di ispirazione cristiana hanno una facilità probabilmente, però dobbiamo tornare lì. Ecco, ho cominciato, ho provato e ho visto che parlare del Vangelo, raccontare degli incontri di Gesù e provare a, ovviamente, a dare un contenuto che tocchi il cuore di un ragazzo che
0: quindi
1: ha 14-18 anni.
0: C'è una domanda. Non sei arrivato lì, ma chi ti ha chiamato? Diciamo,
1: no, c'è una domanda. C'è una domanda anche di silenzio che si faccia ascolto. Mi ha colpito, abbiamo fatto una preghiera silenziosa a scuola, nella cappella della scuola, e io ho chiesto un po' di silenzio per ascoltare il Vangelo. E piano piano il silenzio si è creato, un silenzio che era ascolto. Ascolto perché c'è bisogno di questo in un mondo molto confuso, distratto, sempre un po' arrabbiato, dove questi ragazzi non trovano, non riescono a sentire, perché magari la voce di Gesù è una voce flebile, però poi forte anche.
0: Ma c'è lo chiedo, comincio da Giorgia, una pagina del Vangelo oppure un messaggio che ti resta più di altri dall'ascolto, dalla lettura anche di un solo brano del Vangelo? Poi lo chiedo anche a voi però.
2: Del Vangelo mi rimane molto impresso il fatto che Gesù, pur essendo il primo, pur essendo Dio, è sceso in terra e si è messo al servizio di coloro che erano considerati gli ultimi. E appunto il servizio è un tema che per me è molto caro, perché lo vivo molto all'interno del Movimento dei Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio. Servizio che appunto è volto per aiutare coloro che sono più fragili, che si trovano in difficoltà e che ne hanno bisogno. E appunto noi Giovani per la Pace, oltre a offrire il nostro servizio in sé per sé, a chi ne ha bisogno offriamo anche la nostra amicizia.
0: Ma ti colpisce il servizio gratis, diciamo così, e lo trovi come qualcosa di originale nel Vangelo, che va in controtendenza con il modo comune di pensare?
2: Sì, il fatto che ci sia più gioia nel dare che nel ricevere, questo per me è molto importante, perché spesso magari agiamo perché vogliamo qualcosa in cambio, mentre invece il dare senza aspettarsi niente è molto importante e è centrale nel Vangelo ed è centrale all'interno dei Giovani per la Pace.
0: Emma.
3: Sì. Emma.
0: Dimmi.
3: Allora, io parto col dire che non so molto del Vangelo, anzi credo che proprio il Vangelo dello studente mi abbia insegnato di più. Io credo che questo Vangelo sia perfetto per noi adolescenti.
0: Ma c'è un episodio del Vangelo che per esempio ti ha colpito? Uno che c'è in testa?
3: In realtà no. Cioè la verità è che non ce ne sono più. Ce ne sono tanti che mi hanno colpito, però non ce n'ho proprio uno in testa specifico. E niente, questo, non credo che ci sia solo in generale, non credo ci sia sempre solo un episodio del Vangelo che ci possa colpire, perché tutto il Vangelo in realtà è molto, ha tutti episodi molto affascinanti.
0: Pietro?
4: Invece per me probabilmente è quello del perdono, perché nel Vangelo ci insegnano appunto che il perdono è fondamentale, e magari mi è successo in vari episodi di ricordarmi di essere misericordioso e di perdonare le persone. Oppure per me il Vangelo è anche quello che ci spiega il dono non solo fa lezione, però quando fa lezione ti fa interessare alle cose che dice, magari ti spiega delle cose che magari non sono proprio da

0: professore da religione, ma comunque che ti possono servire nella vita.
1: Ma perché ti colpisce il perdono? Perché hai la sensazione che... Perché è una cosa difficile.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Hai la sensazione che in questo mondo è difficile anche essere perdonati, oltre
0: no,
1: che essere
0: perché
1: perdonati.
0: Spesso è difficile perdonare le persone, perché magari ti fanno un torto che non riesci a sopportare e ti sforzi per perdonare una persona.
1: Andiamo a sentire Papa Leone in dialogo con i giovani della diocesi di Roma.
2: Rispondo un po' alle parole di Matteo, che ha evidenziato la solitudine di molti giovani, insieme ai sentimenti di delusione, smarrimento, noia che l'accompagnano. Allora, quando ti senti solo, ricorda che Dio non ti lascia mai. La sua compagnia diventa la forza per fare il primo passo verso chi è solo, eppure ti sta proprio accanto. Ognuno resta solo se guarda unicamente a se stesso. Invece, avvicinarsi al prossimo ti fa diventare immagine di quel che Dio è per te. E vorrei invitarvi a ricordare quello che vi dicevo nella grande veglia del vostro giubileo. L'amicizia con Cristo, che sta alla base della fede, non è solo un aiuto tra tanti altri per costruire il futuro, è la nostra stella polare. E questo mio desiderio corrisponde alle parole di Francesco, che ha accostato due espressioni all'apparenza contrarie per descrivere la delusione e il senso di schiavitù che talvolta avvertite. Ha detto: siamo persi. E siamo pieni. Rende bene la situazione di chi ha tanto, ma non l'essenziale. Sì, un cuore colmo di distrazioni non trova la strada, ma chi la desidera già inizia a liberarsi da ciò che lo blocca. Cosa potete fare di concreto per rompere queste catene? Anzitutto, pregare. È questo l'atto più concreto che il cristiano fa per il bene di chi gli è accanto, di sé e del mondo intero. Pregare è atto di libertà che spezza le catene della noia, dell'orgoglio e dell'indifferenza. Per infiammare il mondo occorre un cuore ardente.
1: Uno degli aspetti interessanti delle parole che abbiamo sentito è che partono da una domanda reale di giovani che raccontano di sentirsi soli in mezzo a tanti, pieni ma anche persi. Anche tu parti dalle domande dei ragazzi e il tuo metodo è di proporgli una pagina di Vangelo. Davanti a questa esperienza di solitudine, di pienezza ma anche di smarrimento, che pagina proporresti?
3: Sì, mi viene in mente la pagina dell'incontro tra Gesù e Zaccheo, che ho utilizzato anche in uno dei mesi da settembre a giugno.
1: Perché scusa che ti interrompo. Quando ti trovi davanti ai ragazzi nella scuola, anche scuola cattolica, hai però bisogno di non dare nulla per scontato.
3: No,
1: cioè devi dire, ma che è questo incontro di Gesù e Zaccheo?
3: E infatti, quindi bisogna presentarlo, ecco. Bisogna presentare Zaccheo. È come quando tu oggi presenti la pecora smarrita, ma qualcuno fa, sì, donna, la pecora nera, no, è un'altra cosa. Cioè bisogna essere precisi. Quindi si racconta di un uomo che si chiamava Zaccheo, che era un uomo benestante, aveva dei soldi, aveva un lavoro, che però fa una cosa strana, che colpisce Gesù. Cerca di salire su un albero per vedere Gesù che è tra la folla. Quindi la folla c'è, però quest'uomo ha un'inquietudine, ha qualche cosa. Di solito gli adulti non salgono sugli alberi, così come pensiamo che il Vangelo sia magari per i bambini, no? Per il catechismo, ma un adulto. E lì allora è Gesù che alza lo sguardo e nota Zaccheo. Da lì nasce un incontro privato, un incontro intimo, perché poi Gesù si autoinvita a casa, e che è più facile tra i ragazzi, no? Invitarsi tra di loro. E quindi c'è un colloquio, un incontro. Zaccheo esce trasformato da quell'incontro. Si viene a scoprire ciò che all'inizio non si sapeva, che Zaccheo era anche un ladro. e quindi viene perdonato. Pietro ricordava il perdono, è un perdono però che è l'offerta di un'altra via, una via più bella, una via che libera. Il Papa parlava di liberazione dai pesi. Ecco, Zaccheo in qualche modo aveva bisogno di qualcuno che lo liberasse. E c'è anche, è interessante questo momento privato. C'è la folla, ma a Zaccheo non va bene. Ho detto Pietro, per dire a uno dei tanti ragazzi che incontro, non piace solo stare tra la folla, c'è anche bisogno di trovare un momento di silenzio, qualcuno che ti ascolti e che ti faccia una proposta che sia una via alternativa. Il perdono è insegnare a voler bene di più, questo è. Quindi Zaccheo mi sembra un brano affascinante, anche perché questo mettersi sull'albero, mettersi un po' in mostra. Magari oggi è anche Instagram, cioè è anche un social, uno si mette in mostra, però forse di fondo cercherebbe uno sguardo buono, che non sempre arriva, perché questo mondo invece ha uno sguardo anche che ti giudica, o c'è la gogna, uno sguardo superficiale, uno sguardo solo esteriore. Ecco, lì lo sguardo di Gesù è uno sguardo invece molto profondo, tanto che propone di andare a casa e fare due chiacchiere.
1: Che cosa ti colpisce di questo... di questo incontro di Gesù con Zaccheo, un po' come l'ha raccontato Don Riccardo?
4: Il fatto, mi colpisce sicuramente il fatto che Zaccheo, pur avendo dei beni materiali, si rende conto del fatto che non sono sufficienti, perché ha una sete spirituale che con i suoi beni materiali non può essere soddisfatta. Quindi lui appunto fa quasi un atto di fede, si arrampica sull'albero e cerca di vedere Gesù proprio perché capisce che ha bisogno di altro, che i beni materiali non sono abbastanza e che ha bisogno di lui.
1: Emma, tu, che questo episodio, diciamolo, non te lo ricordavi, non lo conoscevi?
5: Non molto bene. Però a me colpisce il fatto che Zaccheo, in mezzo a tanta gente, si sente solo. Cioè, noi credo che questa parte... che ha anche, è anche scritta nel libro del dono nel mese di ottobre.
1: Non è importante.
5: Sì, no. Sì, ma lui ci dice, io penso che Zaccheo, non, è difficile spiegarlo in parole, ma noi nasciamo mai, non nasciamo soli, noi siamo sempre in due, abbiamo la parte esteriore che conoscono tutti, come io, personalmente sono una persona solare, e empatica, simpatica, ma magari ho anche la mia parte interiore, quella di Emma che vuole stare più per le sue, che vuole ragionare, che vuole stare per conto suo. E io credo che come Zaccheo doveva accorgersi che in realtà non era solo. Anche se circondata da persone, molti adolescenti si sentono soli, ma noi non siamo mai soli. Siamo sempre in due dalla nascita.
1: E quindi questa cosa ti dà speranza? Diciamo.
5: Sì, tanta, tanta speranza.
1: Pietro?
0: A me colpisce di Zaccheo che quando si è arrampicato sull'albero ha capito che aveva bisogno di aiuto, di cambiare strada, come personalmente a me è successo di cambiare strada, di cambiare giri, perché può succedere nella vita, insomma, che ti ritrovi...
1: Ma è facile chiedere aiuto?
0: No, è difficile, però bisogna trovare il coraggio per chiederlo. E in questo caso, come racconta il Don anche nel libro, Zaccheo ha avuto il coraggio di chiedere aiuto, perché a volte i beni materiali non bastano, serve sempre altro.
1: E tu ci sei riuscito a chiedere aiuto?
0: Sì, ci sono riuscito, ci sto lavorando ancora, però sono contento di averlo fatto.
1: Non hai paura di mostrarti debole oppure di esporti?
0: No... Nel punto in cui capisci che hai bisogno di aiuto, capisci anche che non devi avere paura di chiederlo e paura di dimostrare qualcosa a qualcuno. Alla fine chiedere aiuto lo fai per te stesso, per migliorarsi.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone, ancora in dialogo con i giovani.
2: Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza è la sapienza. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste.

0: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare.
1: Qua sono tanti i temi esistenziali che pone Papa Leone, a cominciare dal desiderio di felicità, da un'energia che però spesso viene mortificata dall'ingiustizia, dalle cose nel mondo che non vanno, e l'invito a non rassegnarsi. Anche qui, quale brano del Vangelo per dialogare con i ragazzi proponi?
2: Questa volta mi viene in mente la storia di una donna più adulta di loro, in realtà, una donna che aveva avuto una storia difficile, che veniva dalla Samaria, una donna samaritana, e quindi di una zona che era in contrasto con la zona dove viveva Gesù, e va a quella che si direbbe fare la spesa, cioè va a cercare dell'acqua al pozzo per le proprie necessità. E lì incontra Gesù. Anche lì sembra un incontro casuale, ma la cosa bella che fa scattare una relazione molto intensa fra Gesù e questa donna è che Gesù chiede a lei un bicchiere d'acqua, chiede proprio qualcosa da bere. Questa donna è andata a prendere l'acqua per sé e per le proprie necessità quotidiane. Gesù dice: guarda,

0: la sua storia, una storia molto complessa, una storia strana, una storia con tanti mariti, con tante relazioni, e quindi una storia complicata, che si, poi è una storia di una donna, quindi una donna, fra l'altro, con difficoltà all'epoca. Da lì cambia tutto, perché questa donna comincia lei a parlare di Gesù e quindi diventa anche missionaria, comunica a lei stessa il Vangelo. Questo mi sembra una bella storia, perché è una storia di speranza, cioè noi non siamo rassegnati a fare sempre le stesse cose, ma possiamo nell'incontro con Gesù trasformare anche la nostra vita, continuando ovviamente andare al pozzo a fare la spesa, a studiare, a laurearsi e a pensare di crescere una famiglia, ma allo stesso tempo c'è questa grande scoperta che grazie a Gesù possiamo fare, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
1: Ma è difficile fare degli incontri veri in cui possiamo manifestare tutto quello che siamo, essere sinceri, non dover mostrare soltanto il nostro profilo più bello. Voi, qual è la vostra esperienza?
2: Non è facile, però chiaramente io penso che se noi giovani disarmiamo i nostri pensieri, se disarmiamo le nostre parole, smettiamo di essere ostili e costruiamo ponti tra di noi anziché innalzare dei muri, allora
1: diventa...
2: E perché
1: si costruiscono i muri, secondo te?
2: Si costruiscono dei muri perché spesso ci si ferma all'apparenza, si è superficiali e non si cerca di andare oltre, però nel momento in cui questi muri vengono abbattuti, allora nasce l'amicizia, che appunto... Per noi giovani per la pace della comunità di Sant'Egidio è fondamentale l'amicizia tra di noi, è fondamentale con le persone che serviamo, perché non c'è differenza tra chi serve e chi viene servito, e noi crediamo profondamente in un mondo dove siamo tutti amici, e perché l'amicizia può cambiare il mondo.
1: Emma.
3: Allora, io penso che ci siano state delle volte in cui, ora parlo del mio istituto, dove nella mia scuola siamo stati tutti sinceri con tutti, anche banalmente nelle preghiere che noi facciamo mensilmente con Don Riccardo. Ci sono degli studenti della mia scuola, compresa io, che è un momento dove tutti noi siamo sinceri. Non ci sono più questi muri che noi ci costruiamo, perché, come ha detto Giorgia, molte volte ci fermiamo alle apparenze.
1: Che cosa fa cadere i muri?
3: Allora, credo l'essere capiti. Noi dobbiamo... Sentirsi capiti. Sì, non, la gente che non si ferma alle apparenze, che ci vuole conoscere davvero e capire davvero chi siamo, come ragiona la nostra generazione e come ragionano gli adolescenti.
1: Pietro.
4: Per me, secondo me, dipende sempre dalla persona. Cioè, io personalmente dipende sempre, magari, che ne so, se io divento tanto amico con una persona riesco a dirgli magari i miei segreti, quello che penso delle persone veramente, mentre magari con altre persone rimango sempre, alzo questo muro perché magari non mi sento nel momento di confidargli certe cose, oppure comunque dirgli quello che penso, quello che provo. Dipende sempre da persona a persona, secondo me.
1: Grazie di essere stati con noi, grazie a Don Riccardo. Io vi devo dare un appuntamento importante, oltre a quello che vivremo insieme lunedì alle 17.30 con Chiesa Viva. Domani sera c'è l'ultima puntata in prima serata di Francesco per Davvero, la docuserie realizzata da Alessandro Sortino, e dopo l'ultima puntata ci sarà anche una serata speciale fatta di musica e parole condotta da Gabriella Facondo per approfondire il messaggio di Francesco d'Assisi per Davvero. E insieme a Gabriella ci saranno Simone Cristicchi, Don Giuliano Savina e lo stesso Alessandro Sortino. Grazie per essere stati con noi.
5: Grazie.
1: Buona serata e buona domenica.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non solo.

0: sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
2: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
1: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
2: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
1: da L'Oréal Paris.
3: La loro tecnologia è così primitiva.
4: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
5: Per aggiustare l'astronave?
4: Vedi anche tu quello che vedo io.
3: Wow. Ha un aroma delizioso.
4: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
3: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
6: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Perché non l'ho fatto prima?
9: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
10: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
11: È un'altra cosa.
12: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
13: Io non ho mai provato il parapendio.
14: Dovresti. Ci si sente bene lassù.
13: E così? Come ti senti?
15: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
16: E allora prendi questa.
17: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
16: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
17: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
16: Smettila!
18: So che sei ebreo!
16: No, non sono ebreo!
17: Una storia di coraggio e speranza.
19: Ce la faranno.
20: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
17: Un sacchetto di biglie.
21: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
17: Domenica in prima serata.

Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Il Santo Padre, Papa Leone, in questo mese di ottobre dedicato al Rosario, ci invita a riscoprire questa preghiera semplice e profonda che ci conduce a contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Accogliamo anche il suo appello a pregare con perseveranza per la pace, affidando alla Vergine i popoli feriti dalla guerra e tutti gli operatori di riconciliazione. Chiediamo di diventare artigiani di pace nelle nostre famiglie e nella società. Nostra Signora di Lourdes, sostenga quanti soffrono nel corpo, nel cuore o nella fede. Ci ottenga un cuore umile e fiducioso, capace di riconoscere la presenza del Signore anche nelle prove della vita. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono, e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gesù accoglie la volontà del Padre. Egli ha continuamente operato obbedendo a Lui. La sua opera è opera compiuta per la nostra salvezza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ogni ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tutta la sovrumana cattiveria è nel flagello, scagliato con inaudita violenza su un innocente, legato, piegato e piagato all'inverosimile. L'odio, la cattiveria degli uomini influenti hanno la meglio. Gesù soccombe, egli viene trattato da delinquente, tuttavia nel suo cuore l'odio non è entrato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di
1: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Divino ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Leggiamo in questo gesto l'invito ad accogliere Gesù come vero re, un re che non domina ma ama fino al dono di sé. Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto profezia, rivelazione delle vere intenzioni di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non lasciarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, aiutaci a vedere l'amore del tuo Figlio in tutte le prove che affrontiamo nella nostra vita, e dona ai nostri cuori compassione per le sofferenze dei nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nella nostra morte.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo Spirito. Lasciamo che questa scena tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione del cuore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Madre di Dio, peccatori, adesso

0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.

0: O Maria, che sei apparsa a Bernadette, qui nella nicchia della grotta di Massabielle, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai guardato la piccola Bernadette come una persona guarda un'altra persona, riconoscendole dignità e valore, accogli ognuno di noi che qui a Massabielle viene per sperimentare la misericordia di Dio e la tua protezione. E fondi su di noi la grazia della tua pace. Sii consolazione per i malati e i sofferenti e sostieni nei momenti della prova e del dubbio. O Maria, tu che ci riveli la luce del cielo, apri il nostro cuore all'accoglienza piena del tuo Figlio. Ti preghiamo, accompagnaci e proteggici. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Pena di morte in diretta, il governo americano annuncia una fucilazione pubblica in streaming e su internet per l'autore della strage nella base militare di Fort Hood, sconcerto dell'ONU e dei vescovi americani. Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, premiata per il suo impegno contro i crimini di guerra, denunciò il genocidio di a Gaza. Israele e Stati Uniti insorgono, vergognosa questa assegnazione. Maltempo, 16 feriti a Marsala in Sicilia per una tromba marina che danneggia una scuola e alcune abitazioni, nubifragi e disagi in molte zone del centro-sud. Legge elettorale, non si attenua lo scontro tra le forze politiche, ma i partiti ragionano già sulla data del voto. Dalla maggioranza

0: Si avanza l'ipotesi maggio-giugno, ma Lega e Forza Italia frenano. Musica, un palcoscenico tra i più belli al mondo, Piazza di Siena, per il via al nuovo tour di Claudio Baglioni. 7 appuntamenti spettacolari per 7 notti di festa, emozione e memoria. 18-28 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000. Buonasera, una fucilazione pubblica e in diretta su internet. Questa decisione dell'amministrazione americana nei confronti dell'autore della strage in una base militare sta facendo il giro del mondo. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie. Il servizio di Antonio Soviero.
1: In America tutto è show, persino la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito americano Nidal Hassan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà giustiziato tramite fucilazione il 3 dicembre in diretta streaming. È la trovata horror di Donald Trump, a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che riaccende il dibattito globale sulla pena di morte, ancor di più dopo la drammatica vicenda di Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per i vescovi statunitensi è una barbarie, il nostro è il dio della vita. E l'ONU avverte, per quello che vale con Trump, l'esposizione pubblica violerebbe il divieto di tortura. A Nidal Hassan resta ancora una speranza. L'amministrazione statunitense, nel macabro annuncio, omette che il condannato ha a disposizione appelli alle corti federali civili che, se concessi, potrebbero rinviare l'esecuzione a tempo indeterminato.
2: La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City. La dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
0: Il premio Nobel per la pace è andato alla giurista sudafricana di origini indiane Navi Pillay. Contro questa assegnazione insorgono Israele e Stati Uniti. Sentiamo perché da Antonella Mitola.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
4: Così da Oslo l'annuncio del Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale contro i crimini di guerra. La pace richiede giustizia, spiega nelle motivazioni il presidente del comitato norvegese Jørgen Vatne Fridens. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa di origini tamil, Navi Pillay è da sempre in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale, dalla difesa degli attivisti anti-apartheid fino ai principali procedimenti giudiziari internazionali. Fra i suoi incarichi, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice presso la Corte Penale Internazionale, in veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati lo scorso anno, ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Da qui il duro commento del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Il Nobel per la pace a Pillay legittima odio e pregiudizi contro Israele. E poi l'affondo, Goebbels sta applaudendo dall'inferno. Segue il post di Trump sui social. Vergognoso il premio a un'odiatrice di Stati Uniti e Israele. Difende i deboli dai potenti, le reazioni positive della presidente della Commissione europea von der Leyen e del premier spagnolo Sanchez. Navi Pillay apprende la notizia mentre è a Norimberga per un convegno. I leader internazionali hanno un obbligo legale di non fare guerre, scandisce la vincitrice del Nobel, che fra gli applausi saluta la notizia con una battuta. Se applaudite un po' più forte, potrei dividere il premio con Trump. Il Dipartimento del Tesoro americano intanto annuncia sanzioni alla Corte Penale Internazionale poco dopo l'assegnazione del Nobel a Navi Pillay, che è stata giudice della Corte.
0: E tutto ciò avviene proprio alla vigilia della Giornata Mondiale contro la pena di morte. Giorgia Bresciani.
5: Alla vigilia della 24esima giornata mondiale contro la pena di morte, che si celebra domani, un nuovo rapporto di Amnesty International focalizzato sul sud-est asiatico evidenzia che nella regione aumentano le esecuzioni, ma diminuisce il numero degli stati che ancora ricorrono alla pena capitale.

0: Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona.
1: Amnesty International chiede dunque ai paesi che ancora applicano la pena di morte di eliminarla subito per i reati legati alla droga, di introdurre una moratoria immediata delle esecuzioni e di adottare poi misure per abolire completamente questa punizione crudele. Lancia inoltre un appello urgente al Giappone per fermare l'esecuzione di Matsumoto Kenji.
0: Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello a suo favore.
2: Veniamo al maltempo, una doppia tromba d'aria si abbatte su Marsala in Sicilia, devastata una scuola e alcune abitazioni, 11 persone ferite. Beatrice Bossi.
3: I vigili del fuoco recuperano gli zaini e le cartelle abbandonati per fuggire dalla furia del vento. Sono 16 i feriti a fine giornata tra insegnanti e bambini, tutti soccorsi al presidio sanitario di Marsala, fortunatamente solo con ferite lievi. Erano appena entrati in classe quando una tromba d'aria sviluppata dal mare ha avvolto la loro scuola, una furia che ha divelto il tetto, rotto finestre e sradicato alberi. Uno scenario da guerra, l'ha definito la sindaca, che ha già annunciato lo stato di calamità.
4: La scuola è seriamente danneggiata sia per quanto riguarda gli arredi che proprio anche a livello strutturale. Ci sono dei pannelli in cemento armato che si sono staccati, che sono veramente crollati. È volato il fotovoltaico. Diciamo, la scuola sicuramente non sarà agibile nei prossimi giorni.
3: Negli stessi attimi una seconda tromba marina colpiva anche il comune di Petrosino, a pochi chilometri di distanza, sempre nel Trapanese, dove anche qui è cominciata la conta dei danni. Il potente vortice d'aria ha sbalzato un'auto con a bordo due persone in un burrone. L'uomo alla guida è stato trasportato d'urgenza a Palermo. La donna al suo fianco è ricoverata all'ospedale di Mazara del Vallo, ma non è in pericolo di vita.
2: Ma il maltempo ha imperversato su tutto il centro-sud con nubifragi e piogge intense. Anzio, in provincia di Roma, allagata. Sentiamo Federico Plotti.
5: Continua l'ondata di maltempo soprattutto nell'Italia centrale versante tirrenico. Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale sud di Roma. Diversi comuni colpiti da forti temporali, piogge eccezionali che in poche ore hanno sorpreso tutti, strade sommerse dall'acqua, scantinati e cantine allagati e continue richieste di soccorso.
6: Si è allagato tutto, tutto, tutto. Negozi tutti pieni d'acqua, case piene d'acqua. Alle quasi erano le 9:30, le 10, è riuscita a venire la protezione civile per darci una mano.
7: Niente, il comune fa niente. Ma questo qua se dobbiamo pulire noi, perché non è che vengono a pulire qua. A loro non gli interessa, però le tasse le prendono.
8: Qua quando piove si è sempre allagato, sempre. Stiamo sempre stesse condizioni, ecco, vedi?
5: L'amministrazione aveva già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici, avvisando la popolazione di restare, se possibile, in casa. Crollata sempre ad Anzio una parte della famosa falesia del Turcotto, il promontorio conosciuto anche come Arcomuto, che si estende tra la spiaggia delle grotte di Nerone e la Villa Imperiale, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Interrotta anche la linea ferroviaria regionale che collega le cittadine dell'Agropontino a Roma.
2: La guerra tra Stati Uniti ed Iran, secondo fonti di stampa, il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco. Nonostante le rassicurazioni di Trump, resta lo stallo nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
9: Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre. Con un post sul social Truth, Donald Trump prova a raffreddare le tensioni con Teheran e a smentire le indiscrezioni su un blitz imminente. Parla inoltre di discussioni produttive. Ma dietro la smentita della Casa Bianca, i preparativi militari proseguono. Secondo il New York Times, il Pentagono sta aggiornando i piani per una possibile offensiva su larga scala. Nel mirino, depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Nella regione sarebbero in arrivo arrivo 3 portaerei, mentre il Dipartimento della Difesa avrebbe già elaborato diverse opzioni da sottoporre al presidente. La guerra, cominciata a fine febbraio con raid americani e israeliani contro l'Iran, non si è mai realmente chiusa. Il negoziato per la pace è fermo da mesi, con Washington che continua a chiedere limiti al programma nucleare iraniano, mentre Teheran respinge ogni pressione. L'ultimo a ribadirlo è stato oggi il presidente Masoud Pezeshkian, dicendo che negoziati e minacce non possono convivere e che ogni dialogo deve basarsi sul rispetto reciproco. Intanto però la tensione nell'area del Golfo resta alta. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una nave carica di gas liquido nei pressi dello stretto di Hormuz, mentre sul fronte yemenita i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno denunciato raid aerei sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita, paese alleato degli Stati Uniti.
2: E ora il fronte ucraino, attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, mentre viene annunciato un imminente colloquio telefonico tra Putin e Trump. Ce ne parla Maurizio Dischino.
10: Nella città di Zaporizhzhia il numero dei feriti in seguito ad un attacco russo è salito a 14, tra cui un bambino, ha fatto sapere nel pomeriggio Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Le bombe russe esplose all'alba nella città ucraina di Zaporizhzhia hanno ucciso un uomo di 48 anni. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine, secondo quanto riportato dal quartier generale operativo regionale. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Nei negoziati si parlerà di una tregua nel conflitto tra Russia e Ucraina, dei raid contro le infrastrutture dell'energia e i carichi di cereali. Il Cremlino ha fatto sapere che è previsto a breve un colloquio telefonico tra i presidenti della Federazione Russa Vladimir Putin e degli Stati Uniti Donald Trump.
2: All'indomani del via libera definitivo alla legge elettorale è ancora scontro tra maggioranza e opposizione, mentre si comincia già a pensare alla data delle elezioni. Augusto Cantelmi.
11: Fatta la legge, ora si pensa al voto. Le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027 oppure a scadenza naturale di legislatura settembre-ottobre. Sebbene sia di competenza del capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche, tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di bluff, si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale.
12: Ho letto Fazzolari, sono riflessioni che ha fatto oggettive sulle varie possibilità. Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di votare a di chiudere la legislatura sono obiettivo condiviso.
11: Resta anche un altro scoglio da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, mentre PD e 5 Stelle alle prese sempre con il nodo primarie.
13: Stiamo attrezzando per il voto, ci attrezzeremo andando a costruire un programma comune, a fare le primarie, perché questa ormai è la strada tracciata e saremo competitivi.
11: Intanto torna in primo piano la legge di bilancio della Commissione europea, il via libera alla clausola di salvaguardia per difesa ed energia. Bruxelles invece appare più prudente su una maggiore flessibilità di bilancio per frenare l'aumento dell'inflazione.
2: L'ex Ilva di Taranto, da oggi sono sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento. L'azienda chiede ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì prossimo sciopero per tutte le sedi ex Ilva. Il caro carburanti è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Intanto i tassisti sono sul piede di guerra. Giuseppe Caporaso.
14: Eni taglia ancora il prezzo del gasolio ai distributori, facendo scendere il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del gasolio è così in calo lungo la penisola e l'osservatorio del Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 per il gasolio, lievemente più alto sulle arterie.

0: Autostradali ed il prossimo 26 ottobre per 3 ore i tassisti faranno un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia per il caro benzina. A manifestare saranno i tassisti fuori turno, a piedi e senza le auto bianche.
1: Uccide parecchio, per fortuna che questa consuma poco, però si sente parecchio.
0: Quanto sta pesando sulla sua attività?
2: Col GPL un po' di meno, a benzina la metto una volta ogni 10 giorni, hai capito?
3: Sicuramente un terzo in più rispetto a prima.
0: È cambiata un po' la vostra attività col caro benzina?
3: Sì, è come credo un po' tutti quelli che insomma soffriscono di macchine e benzina tutti i giorni.
4: Facendo una media di 150 km al giorno, lei si immagina che ogni 3 giorni io devo mettere la benzina. Incide tantissimo.
0: Il 26 ci sarà una manifestazione vostra sotto al Ministero dell'Economia, che cosa chiederete e se parteciperà?
4: Di sicuro partecipo per abbassare per i costi, per così almeno la vita migliora un po'.
0: E l'associazione dei consumatori Adusbef sottolinea in una nota come le famiglie debbano fare i conti, oltre che con i rincari di carburante, energia e prezzi al dettaglio, anche con le rate del mutuo per i rialzi dei tassi di interesse offerti dalle banche.
5: L'Italia invecchia, i giovani diminuiscono e la società diventa sempre più multiculturale. Una ricerca dell'Istituto Toniolo e della Fondazione Migrantes evidenzia il valore del dialogo tra generazioni come chiave per affrontare le trasformazioni demografiche, sociali e culturali del paese. Il servizio di Vito De Torre.
6: Stare nel mondo è il titolo di un volume curato da Migrantes, Fondazione Toniolo e Istat. La radiografia di un'Italia che sta cambiando, sempre più longeva perché nello stivale l'aspettativa di vita è tra le più alte al mondo, ma allo stesso tempo sempre più anziana perché il tasso di natalità è ai minimi storici in picchiata negli ultimi 20 anni. Non solo, le nuove generazioni fanno fatica a trovare la loro strada. Circa il 70% dei giovani fra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori. Il Sud continua a spopolarsi e vede un'inesorabile diminuzione della popolazione giovanile.
7: I numeri ci parlano di un paese sempre più longevo, sempre più caratterizzato da movimenti di persone che partono, pochi ritorni, quindi un paese che sta cambiando le sue connotazioni demografiche. La gentilezza e il dialogo con le altre generazioni, dove i giovani possono effettivamente giocare una carta importante, perché al contrario parlano dell'esigenza di avere dei punti di riferimento.
6: Gli stranieri giocano un ruolo importante nel ricambio generazionale, ma un dato su tutti è allarmante: più del 40% dei minori stranieri vive in condizioni di povertà assoluta.
8: E certamente come direttore generale della Fondazione Migrante mi preoccupa molto, ma direi che come cristiano mi preoccupa come uomo di fede, cioè che la povertà sia superata non soltanto economicamente, ma proprio la povertà anche umana, spirituale, si possa andare oltre.
5: Ancora violenze da parte dei coloni in Cisgiordania. 4 palestinesi sono rimasti feriti in un attacco di coloni mentre raccoglievano olive nella zona di Salfit, in Cisgiordania. I coloni hanno anche vandalizzato 5 veicoli. Alessandra Buzzetti.
9: Deribzi, villaggio palestinese a est di Ramallah stamattina. Giovani coloni con spray al peperoncino attaccano i contadini palestinesi mentre raccolgono le olive nella loro terra a proteggerli un gruppo di attivisti israeliani. Erano in 3, mi hanno spinto via, minacciato, ma io non lascerò la mia terra, racconta Zem, il proprietario, mentre l'esercito israeliano arriva sul posto. Nessun arresto, neppure questa volta, 110 gli episodi di violenza per mano dei coloni negli ultimi 10 giorni e la raccolta delle olive è appena cominciata. 2 palestinesi sono stati uccisi 2 giorni fa nel loro oliveto. I colpi mortali potrebbero essere stati sparati dai militari israeliani. 21 le aggressioni fisiche, 75 furti di raccolto, denunciano gli attivisti israeliani che documentano tutto. Come rabbini per i diritti umani che hanno postato questo video in cui un militare israeliano dice: gli ebrei hanno ogni diritto prima degli arabi in questo paese. È una delle zone militari chiuse dove l'accesso è spesso impedito ai proprietari ma non ai coloni. È accaduto ieri anche a Taib, l'ultimo villaggio palestinese interamente cristiano. Un gruppo di coloni ha prima percosso i rami per far cadere le olive e poi li ha spezzati per rovinare la pianta. Un altro gruppo ha rubato indisturbato in questa casa dove da mesi viene impedito l'accesso ai legittimi proprietari.
5: Il cardinale Luis Antonio Tagle, attuale pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, il nuovo decano del Collegio Cardinalizio. Il Papa ne ha approvato l'elezione fatta dai cardinali dell'Ordine dei Vescovi. Tagle prende il posto del cardinale Giovanni Battista Re. Amoris Laetitia, le chiese d'India e Australia, esperienze e sfide delle famiglie di oggi, la terza giornata di lavori dell'incontro del Papa con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali a 10.

0: Bellezza e fragilità della famiglia, l'ordine del giorno dei lavori in Vaticano nel summit indetto da Leone XIV per i 10 anni di Amoris Laetitia. L'esortazione apostolica voluta da Francesco, documento che ha segnato un prima e un dopo nella pastorale familiare. Nel primo briefing, tenutosi oggi, i volti di una chiesa della diversità che si confronta su temi trasversali, adottando il metodo sinodale della conversazione nello spirito. Preghiera, riflessione e dialogo per le sfide che le famiglie cristiane devono affrontare in un'epoca drammatica segnata inevitabilmente dalla mobilità umana che ha avuto conseguenze sui modi di vivere la coppia e la genitorialità. Non solo l'aumento dei matrimoni misti, la disgregazione dei gruppi familiari, ma anche il nuovo modo di vivere le relazioni a distanza, soprattutto tra i giovani, al centro delle riflessioni e dei confronti nei gruppi in cui i relatori e partecipanti all'incontro si sono divisi. Gruppi che riflettono l'universalità della Chiesa impegnata ad accompagnare le famiglie sotto pressione per fattori sociali, ma anche per attese e aspirazioni. Il tema degli abusi e delle persone che hanno subito violenza è entrato nella discussione che si svolge, è stato detto, in un clima costruttivo alla ricerca della condivisione franca e onesta chiesta da Leone. Il Papa questo pomeriggio ha partecipato ai lavori.
1: Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Lucera, Troia, Foggia, presentata da Monsignor Giuseppe Giuliano. Leone ha nominato un nuovo vescovo di Lucera, Troia, Monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo metropolita di Foggia, Bovino, unendo le due sedi in persona episcopi. Da oggi e fino al 7 febbraio 2027 le sale delle Scuderie del Quirinale a Roma ospiteranno la prima monumentale mostra monografica mai allestita fuori da Firenze, dedicata al genio di Jacopo da Pontormo, uno dei padri assoluti del manierismo del Cinquecento. Ce ne parla Clara Iatosti.
2: Le Scuderie del Quirinale conquista la scena Jacopo Carucci, detto il Pontormo, dalla sua città natale, frazione di Empoli. La deposizione è uno dei suoi capolavori, ma le opere in mostra sono ben 130, 84 quelle del protagonista eccelso del Cinquecento manierista fiorentino, affiancate a quelle dei suoi maestri come Andrea del Sarto e Leonardo e di amici allievi come il Bronzino.
3: Ha la capacità di partire dal vero e di astrarsi poi conseguendo una sua linea assolutamente personale. Questo lo rivela non solamente l'allungamento delle figure, certe deformazioni artefatte del vero naturale, ma soprattutto la scelta dei colori, assolutamente imprevedibili, fulgidi, pieni di cangiantismi, iridescenze, assolutamente personali e visionari.
2: Nel pieno Rinascimento, Pontormo supera la rigida regolarità prospettica e l'equilibrio armonico di Raffaello e Michelangelo e sviluppa uno stile unico ed anticlassicista. A lui dobbiamo opere indimenticabili come La Visitazione di Carmignano, Il Nolime Tangere, Il Giovane Alabardiere, arrivato dal Getty di Los Angeles. Proprio oltreoceano potrebbe volare questa esposizione, in tour come la precedente delle Scuderie del Quirinale.
4: Ora la mostra dei faraoni è negli Stati Uniti, si trova a San Francisco, è la prima sperimentazione che abbiamo fatto di esportazione. Speriamo che non sia l'unico esempio perché vorremmo replicarlo anche in futuro.
1: La musica con Roma Città che si prepara a vivere con Claudio Baglioni una settimana di concerti, il via del Grand Tour, La Vita e Adesso, Pierluigi Vito.
5: E per cento e mille strade porterà la sua musica ancora una volta Claudio Baglioni. Il cantautore romano si appresta a partire per un nuovo viaggio che celebrerà un disco di culto come La Vita e Adesso, l'album più venduto nella storia della canzone italiana, con oltre 4,5 milioni di copie.
6: Forse è l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo, insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere.
5: Un mestiere che non può fare a meno dei palchi e del pubblico, che il Grand Tour 2027 incontrerà in una serie di suggestivi luoghi d'Italia, alla maniera dei viaggiatori stranieri che nei secoli passati venivano a scoprire il nostro paese.
6: In fondo è un gioco, è una sorta di patto, di promessa anche al pubblico, di dire: guarda, non ti racconterò, non ti farò vedere già tutto quello che sai e che conosci. Sì,

0: partiremo da alcune cose che abbiamo condiviso, però speriamo, ecco, che finita la festa, spente le luci, insomma, si vada via con qualcosa che è accaduto e che non avevamo previsto.
1: L'antipasto al tour saranno le 7 serate di musica di Che Notte È Questa, dal 24 ottobre al 1 novembre a Piazza di Siena, a Roma, lì dove nel 1982 si chiuse la trionfale tournée di Aleo.
0: È continuamente un po' una sfida, una sorta di competizione con se stessi e con le cose che sono già accadute, che non si vince sempre, anzi, insomma, si è destinati, cioè già pareggiare significa essere fortunati.
2: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
3: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
4: Tronchi sandwich!
5: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
4: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
6: Questi sono i nostri ampli mini.
7: Non si vedono.
8: Vi devo toccare, non ci credo.
9: Microscopico proprio.
6: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
10: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
9: Questa è una magia.
3: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
11: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
12: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
13: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
14: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
15: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
18: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Ai domiciliari, il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto il 3 ottobre scorso dopo essere caduto da un capannone a Caivano. L'imprenditore è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Indagato

Anche il committente dei lavori, proprietario del capannone, sia la vittima che i due operai che lavoravano con lui, ha accertato la procura, lavoravano in nero. La procura ipotizza che l'operaio, una volta caduto, non sia stato soccorso ma abbandonato in strada. Ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Venerdì. Al nord circolazione instabile residua. Piogge e rovesci interesseranno ancora le pianure orientali e le Alpi, mentre altrove si faranno largo graduali schiarite. Venti tesi. Sabato. Pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato. Infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso salvo locali piovaschi sul Triveneto. Al centro, circolazione ciclonica residua. Tempo instabile con rovesci sparsi al mattino, seguiti da ampie schiarite pomeridiane su tutti i settori. Temperature massime in diminuzione. Sabato, pressione in netto aumento. La giornata trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, salvo locali rovesci sulle regioni adriatiche. Al sud, il tempo sarà molto instabile con rovesci e temporali possibili su tante regioni, ma che si alterneranno a schiarite soleggiate. Nubi irregolari in Sardegna, clima mite. Sabato, la pressione inizia ad aumentare. Giornata che sarà spiccatamente instabile con molte nubi e precipitazioni diffuse, anche sotto forma di temporale. Venti di libeccio.

0: borsa! Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
1: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
2: Sto giù alla messa.
3: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
4: Non sa leggere, non sa scrivere.
5: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
6: Io spero di non rendermi ridicolo.
1: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
6: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
7: Lettere d'amore, questa sera, in prima serata.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca.
11: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane

accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con
0: fratelli e sorelle, stiamo celebrando qui sotto lo sguardo della nostra Madre, intitolata Madre della Speranza. E quanta speranza abbiamo bisogno oggi di riaccendere nel nostro cuore, nel cuore del mondo. Ci stringiamo anche insieme ai nostri fratelli che sono impossibilitati magari a partecipare di presenza, perché magari l'età è un po' avanzata, magari perché stanno vivendo una sofferenza, una malattia. E allora, come il Signore Gesù ci chiede di pregare gli uni per gli altri in questi santi misteri, chiedendo al Signore di usare misericordia per la nostra vita, lo facciamo insieme. E chiediamo al Dio di ogni speranza di perdonare tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: «In te saranno benedette tutte le nazioni». Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: «Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, e che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge, risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà». Ma la legge non si basa sulla fede. Al contrario, dice: «Chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse». Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: «Maledetto chi è appeso al legno», perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie, misericordioso e pietoso è il Signore. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Belzebù, il capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna, allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima». Parola del Signore.
1: Amen.

Carissimi fratelli, proviamo insieme a far sì che ciò che abbiamo ascoltato dalla provvidenza della Sacra Scrittura, che nel cuore della Chiesa è madre perché genera, custodisce, ma anche accresce la nostra fede. Senza la luce della Scrittura noi non conosciamo e non riusciamo ad entrare nel mistero di Cristo, questa parola che non è restata parola, ma si è fatta carne. Carne visibile, strada, via, vita, per coloro che cercano di seguire colui che ci mostra come possiamo davvero vivere la nostra fede non più da servi, da schiavi, ma da figli, riacquistando quell'amore che tante volte noi perdiamo perché ci sentiamo soli, abbandonati, mentre Gesù dice che Lui resta a fianco a noi in ogni istante della nostra vita. Allora abbiamo bisogno di chiedere innanzitutto al Signore di aprire questi occhi e riuscirlo a vedere anche quando facciamo fatica ad incontrarlo, soprattutto nelle nostre solitudini, nelle nostre sofferenze, nel momento duro della malattia. E allora dobbiamo, ecco, prendere e far nostro ciò che San Paolo oggi ci dice attraverso la Scrittura. Perché? Perché vedete, lui ha compreso bene, essendo lui fariseo, zelante, un osservatore attento della parola di Dio, si rende conto che quello non basta. Noi non facciamo quello che ci chiede Dio per acquistarci la sua benevolenza, ma veniamo coinvolti in un'esperienza più grande, quella dell'amore. Perché la legge serve soltanto a portare ordine, a darci dei piccoli strumenti per poter vivere la nostra vita. Ecco perché Gesù dice: se io scaccio il demonio con il dito di Dio, cioè sta richiamando le 10 parole che sono la prima opera di carità che Dio ha dato al cuore dell'uomo. Fai attenzione, perché se non vivi secondo queste parole tu morirai. Questo è l'atto più grande di Dio, non ci lascia smarriti nel percorso della nostra storia, ma accende delle luci che sono i suoi comandamenti. Allora anche noi dobbiamo cercare di recuperare questo vivere innanzitutto secondo la parola di Dio. A volte sarà faticoso perché è in contrasto con le nostre verità, con la presunzione della nostra esperienza, ma abbiamo bisogno di ritornare ad affidarci a Lui. Ma Gesù conosce anche il nostro cuore. Non basta soltanto vivere secondo dei comandi, ma c'è bisogno di andare più in profondità. Ed ecco che Lui riaccende il desiderio dell'amore. Io non faccio e non seguo Dio perché è giusto, perché tante volte sarà ingiusto quello che mi ritornerà nella mia vita di fede. Il Signore Gesù sa che però abbiamo bisogno di un amore diverso, l'amore di sentirci vivi, e solo chi ama davvero è vivo profondamente. E qui c'è il mistero che tante volte noi dimentichiamo. Per far sì che tutto sia possibile c'è bisogno di un'unità, di fare comunione. Perché vedete, noi possiamo essere, come dire, disposti a seguire Dio, ma non disposti a fare fraternità con i miei fratelli e con le mie sorelle. Una delle preghiere che Gesù, prima di salire al cielo, nel suo momento più forte, quello della passione, pregherà il Padre perché loro siano uniti come Lui è unito al Padre. Ma quante volte anche noi, se crediamo in Dio, siamo separati alla radice, dentro, perché non crediamo più nella Chiesa, non crediamo più negli uomini della Chiesa, non crediamo più al bene che noi possiamo fare nella Chiesa, perché la pensiamo fuori di noi. Ma la Chiesa siamo noi, è la nostra comune unione, è il fatto che ci riconosciamo poveri e bisognosi di un fratello che ci mostra il volto reale e concreto di Dio nella nostra vita. Allora è come se Gesù, parlando a questi uomini, volesse dire: guardate, che l'unica cosa vera possibile perché voi possiate fare anche dei grandi miracoli e scacciare colui che è il demonio, il divisore, dovete innanzitutto desiderare la fraternità, la comunione. Perché vedete, anche noi siamo divisi, non solo dentro di noi, ma anche intorno a noi.
Non riconosciamo più la bellezza di essere fratelli, di stare e camminare insieme. Noi ormai ci sentiamo soli, come tante isole che cercano un momento di speranza. E invece Gesù ci dice, innanzitutto riprendiamo ciò che ci fa diventare davvero uniti, cioè il fatto che siamo tutti poveri e bisognosi di un amore che può essere realizzato soltanto non con le parole, ma di presenza. Allora chiediamolo oggi al Signore di guarire i nostri cuori, di non pensare che il male è più forte dell'amore, di non pensare che il mio peccato, la mia ferita, la mia delusione mi allontani dai fratelli che invece ho vicino a me, che mi riporti invece a toccare con mano la verità della nostra vita. La carne sofferente dei poveri, degli ammalati, sono la presenza di Dio. E se lo vogliamo incontrare, dobbiamo entrare nella profondità, nel mistero del dolore, perché Dio è lì, perché l'amore è saper dare la vita per le persone che amiamo. E se non riusciamo a guardare Cristo davvero nascosto nelle pieghe più difficili della nostra storia, noi potremmo pregare, fare mille rosari, grandi celebrazioni, ma forse non incontreremo il volto misericordioso di Dio che ci accompagna ad avere speranza. E la speranza, lo sapete che cos'è? È un sorriso, è uno sguardo che ritorna a far sì che qualcuno che è invisibile ritorni ad essere visibile nella mia vita. Chiediamolo, fratelli e sorelle, anche chi ci segue da casa, un cuore che sappia accogliere la chiamata di Cristo. Convertire, cosa significa? Significa che quando sto male, io converto, cioè trasformo quel momento in un'occasione di fiducia, di speranza. Quando io sto soffrendo, non mi ripiego su me stesso, non mi arrabbio con la vita, ma chiedo al Signore di mostrarmi il senso profondo di questo dolore, perché il dolore è sempre un atto d'amore, se lo sappiamo offrire al Dio della vita. Allora, fratelli miei, più che le parole, più che le divisioni, più che annunciare il male nel mondo, annunciamo invece la potenza di Dio, che fa risplendere e fa sorgere dalle pietre i figli di Abramo, e chiediamo a Lui di collaborare perché il mondo possa ritornare ad avere speranza, e nella speranza a recuperare la gioia, perché oggi abbiamo bisogno di uomini di fede che annunciano che tutto è possibile a Dio. Che il Signore ci dia questa grazia, riaccenda la fede nel nostro cuore e ci faccia seguire il Maestro che ci fa tutti uniti nel suo amore. Salutato Gesù Cristo, salutata Maria Santissima.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella Tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Vito, San Francesco e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In Cristo che ci ha resi tutti fratelli nel suo sangue, con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, di pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla sua mensa,
0: ma di soltanto una parola
1: di Dio sarò salvato.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Insieme preghiamo e affidiamo alla Vergine Madre tutte le nostre speranze, tutte le nostre richieste. Insieme. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine del mondo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nell'amore immacolato di Maria e di Gesù andate e se

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elvive Growth Booster. Formula brevettata con Amino Acid R. Riduce la caduta di 10 volte.
0: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
1: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
0: Da L'Oréal Paris.
2: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
3: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con 3 additivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Mordi It Natural Petta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
6: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
8: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
9: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinaccioli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.

Dalla prima dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Noi che siamo forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

0: che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, perché il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino sospeso sulla croce.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.

Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elviv Growth Booster. Formula brevettata con Amine XR. Riduce la caduta di 10 volte.
0: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
1: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
0: Da L'Oréal Paris.
2: La loro tecnologia è così primitiva.
3: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
2: Per aggiustare l'astronave?
3: Vedi anche tu quello che vedo io.
2: Wow. Ha un aroma delizioso.
3: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
2: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.

0: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
1: Meraviglioso!
0: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
2: Il futuro con Era?
0: Meraviglioso!
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
6: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
7: Con Kinder Cereali. C'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
8: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno?
9: La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore.
8: Prenota la tua vacanza con Costa. D'inverno, ci siete?
10: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
11: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
12: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been died.
11: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol.
17: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
18: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Pants potrei scalare l'Everest.
19: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
20: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
19: E ora si cambia marcia.
20: Linee Specialist, speciali per

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita.

0: Tadakasha, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario. Insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Ciao.

0: peccatori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù è coronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
3: È
4: buonissimo!
3: È conveniente!
4: Come frutta e verdura!
5: Andiamo all'ortofrutta allora!
3: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
4: Da MD i freschi sono top!
5: È proprio vero!
6: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi! E il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro!
7: Buona spesa Italia!
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
9: La loro tecnologia è così primitiva.
10: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
9: Per aggiustare l'astronave?
10: Vedi anche tu quello che vedo io.
9: Wow! Ha un aroma delizioso.
10: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
9: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
13: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
14: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
13: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
14: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
13: Da L'Oréal Paris.
15: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.

Pena di morte in diretta, il governo americano annuncia una fucilazione pubblica e in streaming su internet per l'autore della strage nella base militare di Fort Hood. Sconcerto dell'ONU e dei vescovi americani, per il Vaticano si tratta di una spettacolarizzazione inaccettabile.

Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, premiata per il suo impegno contro i crimini di guerra, denunciò il genocidio a Gaza. Israele e Stati Uniti insorgono, vergognosa questa assegnazione. Il caro carburanti è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori, con una riduzione di 2 centesimi. Intanto i tassisti sono sul piede di guerra e manifesteranno a piedi.

0: Questa decisione dell'amministrazione americana nei confronti dell'autore della strage in una base militare sta facendo il giro del mondo. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, mentre sembra prendere le distanze il vicepresidente Vance. Non la guarderò. Il servizio di Antonio Soviero.
1: In America tutto è show, persino la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito statunitense Nidal Hasan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà giustiziato tramite fucilazione il 3 dicembre in diretta streaming. È la trovata horror dell'amministrazione Trump a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato e con i sondaggi a picco. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che suscita molte proteste. Per i vescovi statunitensi è una barbarie. È ripugnante come in Iran e Afghanistan. E invece il commento del senatore repubblicano Tom Tillis, politico del partito del presidente statunitense. E l'ONU avverte, per quello che vale con Trump, l'esposizione pubblica viola il divieto di tortura. A Nidal Hasan resta ancora una speranza. Sono gli appelli alle corti federali civili che, se concessi, potrebbero rinviare l'esecuzione a tempo indeterminato.
2: La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. La dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
0: Il premio Nobel per la pace è andato alla giurista sudafricana di origini indiane Navi Pillay. Contro questa assegnazione insorgono Israele e Stati Uniti. Sentiamo perché da Antonella Mitola.
3: Il premio Nobel per la pace è stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per l'eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, le motivazioni del comitato norvegese. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa di origini tamil, Navi Pillay è da decenni in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale a difesa dei deboli contro i potenti. Fra i suoi incarichi alto commissario ONU per i diritti umani e giudice per la Corte Penale Internazionale dell'Aia. In veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati lo scorso anno, ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Il premio a Pillay legittima l'odio e i pregiudizi contro Israele. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, il duro commento del ministro degli esteri israeliano Saar. Sulla stessa linea Trump, vergognoso il premio, un'odiatrice di Stati Uniti e Israele. Ma non basta. Nel mirino degli Stati Uniti anche la Corte Penale Internazionale, di cui Washington non fa parte. La Casa Bianca annuncia sanzioni contro la Corte. Al suo fianco si schierano 7 paesi, fra cui l'Italia, che in un documento ribadiscono un incrollabile sostegno nella CPI. Congratulazioni a Pillay per il Nobel dalla Commissione europea e dal segretario generale dell'ONU Guterres. Battersi per i diritti umani credo sia una cosa positiva, così il commento del segretario di Stato, Cardinale Parolin. La giurista sudafricana ha preso la notizia a Norimberga, dove partecipava a un convegno. I leader internazionali hanno l'obbligo di astenersi dalle guerre, ha detto Pillay, che con una battuta ha salutato la notizia del premio. Se applaudite un po' più forte, potrei dividere il Nobel con Trump.
0: Una doppia tromba d'aria si abbatte su Marsala in Sicilia, devastata una scuola e alcune abitazioni, 11 persone ferite, gravi passeggeri di un'auto travolta dalla tromba marina. Beatrice Bossi.
4: Ci fu un colpo di vento e mi venne tipo che mi mancava l'aria. Poi ho mandato il vento e cominciare a volare altre cose dentro l'officina, chiave, olio.
5: Il racconto della paura nelle parole di un testimone che questa mattina ha assistito alla devastazione. Un tornado arrivato dal mare ha distrutto il Trapanese, sollevato auto, abbattuto case, divelto tetti e ferito donne, uomini e bambini. Sono 16 le persone soccorse dai sanitari a fine giornata. Uno solo è in gravi condizioni, un uomo di 70 anni trasportato d'urgenza all'ospedale di Palermo.
6: Veramente è stata colpita la città, alcune abitazioni si sono completamente scoperchiate, ma qui la scuola è proprio proprio un obiettivo di guerra.
5: Al telefono con il ministro Valditara, la sindaca di Marsala racconta i danni provocati dal vortice d'aria ad una scuola elementare.

0: Uno scenario di guerra l'ha definito la prima cittadina che ha già annunciato lo stato di calamità.
1: Distruzione totale. Cioè, sei un cataclisma, poi è successo una cosa che sembrava fantascienza, ma è purtroppo reale. Un danno enorme, perché c'ha tutti i sepolti lì sotto, compreso la casa e tutto, danni enormi.
0: Sembra un campo di battaglia anche la zona dello stadio comunale di Petrosino, con auto rovesciate e cancelli piegati. Anche qui la conta dei danni è appena cominciata.
2: Ma il maltempo ha imperversato su tutto il centro-sud, con nubi fragili e piogge intense. Anzi, in provincia di Roma è allagata. Federico Plotti.
3: Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale a sud di Roma, ma non solo. Diversi i comuni su cui si è abbattuto un temporale eccezionale, soprattutto Anzio e Nettuno. Pioggia che dalle prime ore dell'alba di oggi ha sorpreso tutti, nonostante gli avvisi e l'allerta arancione diramata ieri dalla Protezione Civile.
4: Alle quasi erano le 9:30, le 10, è riuscita a venire la Protezione Civile per darci una mano. Un disastro.
3: Strade sommerse dall'acqua, negozi costretti a chiudere, scantinati e cantine allagate e continue richieste di soccorso.
5: Qua è un casino, un anno il invece dell'altro è sempre acqua, terra, tutti gli anni, sempre così. Incredibili, una cosa non ci credevo.
6: Il comune fa niente. Ma questo qua se dobbiamo pulire noi, perché non è che venga a pulire qua. A loro non gli interessa, però le tasse le prendono.
3: Le amministrazioni dei comuni interessati avevano, come detto, già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici, consigliando alla popolazione di restare, se possibile, in casa. Sempre ad Anzio, per il maltempo, è crollata una parte della famosa falesia del Turcotto, il promontorio conosciuto anche come Arco Muto, che si estende tra la spiaggia delle Grotte di Nerone e la Villa Imperiale, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Interrotta anche la linea ferroviaria regionale che collega le cittadine dell'Agropontino a Roma.
2: La guerra tra Stati Uniti ed Iran. Secondo fonti di stampa, il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco, nonostante le rassicurazioni di Trump. Resta lo stallo nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
7: Il palco per le celebrazioni del Columbus Day diventa per Donald Trump l'occasione per l'ennesimo show sulla guerra in Iran. Davanti alla comunità italo-americana, il presidente rivendica il pugno duro contro Teheran. Gli abbiamo impedito di avere armi nucleari, promette che i prezzi del carburante crolleranno e rivendica il blocco navale che ha isolato l'Iran. Ironizzando davanti alla comunità italiana, dice se lo avessero fatto gli italiani lo avrebbero fatto meglio di noi, ma in modo più violento. Parole che arrivano mentre dietro le quinte, il Pentagono, secondo quanto rivelato dal New York Times, sta aggiornando i piani per una nuova possibile offensiva su larga scala. Nel mirino depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Ad avvalorare la tesi di un'escalation, l'arrivo nella regione di altre 3 portaerei. Eppure Trump, poche ore prima, aveva provato a smorzare i toni. Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre, aveva scritto sui social, parlando poi di discussioni produttive con Teheran. Ma che la situazione resti molto tesa, lo conferma quello che è avvenuto anche nelle ultime ore. L'Iran ha rivendicato un attacco contro una nave di gas liquido vicino Hormuz, mentre sul fronte yemenite i ribelli Houthi, alleati di Teheran, denunciano nuovi raid aerei sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita, paese legato agli Stati Uniti.
2: Ed ora il fronte ucraino, attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, mentre viene annunciato un imminente colloquio telefonico tra Putin e Trump. Sentiamo Maurizio Dischino.
8: È di 14 feriti e un morto l'ultimo bilancio dell'attacco russo sferrato all'alba di oggi nella città ucraina di Zaporizhia. Lo ha riferito Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine. ucraine. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. A causa della minaccia di attacchi con droni e palloni aerostatici, come si legge nel sito dell'agenzia Ukrinform, la Russia ha attuato il piano per la chiusura dei 4 aeroporti di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Nei negoziati si parlerà di una tregua nel conflitto tra Russia e Ucraina, dei raid contro le infrastrutture dell'energia e i carichi di cereali. Il Cremlino ha fatto sapere che è previsto a breve un colloquio telefonico tra i presidenti della Federazione Russa Vladimir Putin e degli Stati Uniti Donald Trump.
2: E a proposito, una notizia di un'ultima ora: Trump sente Putin, dalla Russia oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato USA e mondiale. Torniamo in Italia. Promulgata la legge elettorale dal Presidente della Repubblica, all'indomani del via libera alle nuove norme di voto, è ancora scontro tra maggioranza e opposizione, mentre si comincia già a pensare alla data delle elezioni. Augusto Cantelli.
9: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale. Con la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale si conclude l'iter della riforma che ieri ha ottenuto il via libera definitivo da parte della Camera. Fatta la legge, ora si pensa al voto. Le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027 oppure, a scadenza naturale di legislatura, settembre-ottobre. Sebbene sia di competenza del Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche, tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di bluff, si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale.
10: L'abbiamo detto 560 volte, adesso andiamo a 561, siamo per arrivare fino alla fine della legislatura, come anche la Meloni ha detto.
9: Resta anche un altro scoglio da superare, quello del ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale. Per la segretaria del PD Schlein, prima si va al voto, meglio è, ma con i 5 Stelle si è sempre alle prese con il nodo primarie.
11: Corte costituzionale, quindi aspettiamo anche quello, dopodiché noi ci stiamo attrezzando per il voto, ci attrezzeremo andando a costruire il programma comune, a fare le primarie, perché questa ormai è la strada tracciata, e saremo competitivi.
2: Carburanti, l'Eni taglia il prezzo del gasolio che scende lungo lo stivale, i tassisti preannunciano una protesta sotto il Ministero dell'Economia. Giuseppe Caporaso.
12: Scende il costo del gasolio lungo la penisola. L'Eni oggi ha infatti deciso di tagliare il prezzo del diesel, facendo diminuire il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio ha visto così una contrazione sulla rete stradale. Intanto i tassisti per il caro benzina sono pronti ad una manifestazione a Roma il prossimo 26 ottobre per 3 ore, con un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia. Non ci saranno problemi per il servizio, perché al sit-in parteciperanno solo i tassisti fuori turno, a piedi e senza le auto bianche.
13: Cambiate un po' la vostra attività col caro benzina?
14: Sì, è come credo un po' tutti quelli che insomma soffriscono di macchine e benzina tutti i giorni.
13: Il 26 ci sarà una manifestazione vostra, che cosa chiederete?
14: Sì. Un adeguamento dei prezzi, visto che siamo un po' fuori luogo, insomma.
15: Siete parecchio, per fortuna che questa consuma poco, però si sente parecchio.
13: Caro benzina sulla vostra attività?
15: Tantissimo, usandolo tutti i giorni, facendo una media di 150 km al giorno, lei si immagina che ogni 3 giorni io devo mettere la benzina.
12: Per l'associazione dei consumatori Adusbef problemi si registrano non solo sul fronte carburante, ma anche per le rate di mutuo, per i rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche.
2: L'ICE, la polizia anti-immigrazione, spara a New York e ferisce una persona, nell'auto anche il figlio di 5 anni, Marco Burini.
16: E se colpivano il bambino? Ieri a New York è andato in scena l'ennesimo agguato dell'ICE. Senza insegne né distintivi, gli agenti dell'immigrazione hanno circondato l'auto di Oscar Belgal, 28 anni, e sparato 7 colpi. Sul sedile posteriore c'era il figlio di 5 anni. È rimasto illeso, mentre il papà l'hanno ricoverato per ferite al collo. Secondo l'ICE, Belgal, cittadino dominicano, ha legami con la banda dei Trinitarios. I federali l'hanno preso in custodia e hanno impedito a chiunque di vederlo. Sul luogo della sparatoria, nel Bronx, si sono radunate molte persone per protestare contro gli agenti dell'ICE che Trump ha sguinzagliato in tutto il paese a caccia di immigrati. Poi è arrivato il sindaco Mamdani. Sono molto arrabbiato. L'ICE è marcia, va abolita, perché rende New York meno sicura. La strada si trova in un quartiere residenziale e in quel momento era piena di genitori e bambini. Erano appena finite le lezioni in una scuola vicina, ha fatto notare Mamdani, che ha detto di aver telefonato a Trump e funzionari del governo per ottenere il rilascio dell'uomo, invano. Nel suo secondo mandato, Trump ha ordinato retate di immigrati ed espulsioni di massa. Almeno 24 le persone uccise, tra cui 3 cittadini statunitensi.
2: Torniamo a parlare della pena di morte. Domani la giornata mondiale indetta da Amnesty International contro l'esecuzione capitale. Il servizio di Giorgia Bresciani.
17: Domani la 24esima giornata mondiale contro la pena di morte. Alla vigilia Amnesty International ha pubblicato un rapporto focalizzato sul sud-est asiatico, dal quale emerge che nella regione aumentano le esecuzioni ma diminuisce il numero degli stati che ancora ricorrono alla pena capitale.
18: Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno. Tutte per reati di droga, evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona.
17: Amnesty International chiede dunque ai paesi che ancora applicano la pena di morte di eliminarla subito per i reati legati alla droga, di introdurre un'immediata moratoria delle esecuzioni e di adottare poi misure per abolire completamente questa punizione crudele. L'Organizzazione per i diritti umani richiama inoltre l'attenzione sull'applicazione in Giappone della pena capitale nei confronti di persone con disabilità intellettive e gravi disabilità psicosociali.
18: Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello a suo favore.
2: Amoris e Letizia, le chiese di India e Australia, esperienze e sfide delle famiglie di oggi. La terza giornata di lavori dell'incontro del Papa con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, ce ne parla Cristiana Caricato.
19: L'universalità della Chiesa, rappresentata oggi nel primo briefing sui lavori in corso in Vaticano a 10 anni dalla Amoris Laetitia, da coppie di sposi, pastori e teologhe. Tutti chiamati da Leone a confrontarsi sulla stagione aperta dall'esortazione apostolica voluta da Francesco e sulle sfide che la famiglia deve affrontare in un mondo segnato da drammi e vere e proprie rivoluzioni. Mobilità umana e sviluppo tecnologico, innanzitutto, due fenomeni che incidono fortemente sulle relazioni e sui modi di vivere la coppia e la genitorialità. Aumento dei matrimoni misti, disgregazione dei gruppi familiari, legami a distanza filtrati dai nuovi strumenti digitali, ma anche matrimoni civili e religiosi in calo e le tante fragilità che interessano le diverse generazioni. Tra i più osservati, i giovani sempre più esitanti nel prendere impegni duraturi, condizionati anche dall'eredità emotiva dei divorzi in famiglia. Il per sempre continua ad attrarre, rilevano i partecipanti al summit, ma va sostenuto e accompagnato con testimonianze che mostrino la bellezza del fare famiglia. Nella terza giornata di confronto anche il tema degli abusi e della violenza di genere. Nel pomeriggio anche il Pontefice ha partecipato ai lavori.
2: Che città è Genova oggi? Attraverso incontri, interviste, reportage, il quotidiano Avvenire è entrato nel cuore della città per raccontare un posto che non è soltanto un insieme di strade e palazzi, ma una rete di relazioni e esperienze. Il progetto Città del giornale, diretto da Marco Girardo, è un modo per dare voce a chi ogni giorno contribuisce a costruire Genova più attenta alle persone e ai loro bisogni. Per oggi è tutto, ora vi lascio al film Lettere d'amore. Buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: tra poco, su TV 2000, Jane Fonda e Robert De Niro protagonisti nel film Lettere d'amore.
1: Pensavi a un trattamento estetico?

Cara Iris, mi sono sistemato. Ho un ufficio grande quasi come uno stanzino. È vicino al bagno degli uomini, non alla finestra, ma c'è il mio nome sulla porta. È scritto un po' piccolo, ma c'è. Il mio capo è forte. Porta sempre gli stivali da cowboy e mi chiama per nome. Neanche lui si è laureato, quindi si può dire che abbiamo delle cose in comune. Ci sono molte belle donne in questa città, però a me non interessano. Non faccio altro che pensare a una donna che dorme col braccio sopra la testa e che ha un piccolo neo dove sei tu. Adesso devo dirti una cosa. Voglio dirla bene e scriverla bene. Grazie. Te lo dico non solo con il cuore, ma anche con la mente, da dove nascono le idee e i sogni. Ti sono molto grato, Iris. E lo sarò fino all'ultimo giorno della mia vita. Quindi non prendere freddo. Chiudi bene la porta la sera e non dormire nella vasca da bagno. Ti amo, Stanley.

0: Iris.
1: Stanley. Che cosa ci fai qui?
0: Sono venuto da te.
1: Ti hanno licenziato?
0: No, anzi mi hanno promosso. Sali, dai.

0: Sono felice di vederti.
1: Sono felice di vederti.
0: E tua questa?
1: Beh, sarà mia quando avrò pagato 24 rate. Hai ricevuto le lettere?
0: 15 lettere, una cartolina a Natale, una cartolina di saluti, una a Pasqua e due a San Valentino.
1: Ci sono tutte. Adesso ho fatto un'assicurazione sulla vita e ho 3 diverse carte di credito. Ho visto una casetta a Detroit. È vecchia, bisogna ristrutturarla. Ha 6 camere da letto, però c'è solo un bagno. Mi ascolti?
0: Ogni parola.
1: Mi piacerebbe che tu e i ragazzi veniste là.
0: Stanley, mi stai chiedendo di sposarti?
1: Penso di sì.
0: Sei sicuro di quello che fai? L'anno scorso ci sono state 7 visite dal dottore, 5 dal dentista e poi ci sono tanti vestiti da comprare, poi le scarpe nuove. Siamo una famiglia rumorosa, Stanley, litighiamo spesso. La bambina piange, la TV sempre alta. Ma sei sicuro che ci vuoi portare con te?
1: Sono qui.

0: E allora, cari amiche e cari amici, è con grande piacere che do il benvenuto a Effetto Notte a una delle attrici più talentuose, più amate del nostro cinema. Non so quale aggettivo usare, allora dico semplicemente il nome. Margherita Bui, benvenuta.
1: Grazie.
0: Margherita. Grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro siamo in un luogo, lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, in un luogo unico perché è il Museo Fellini. Cioè, come mai siamo venuti qui? Lo spieghiamo tra un momento. Però Margherita, l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato della grande paura di volare, insomma, di tutto un progetto. Come siamo messi adesso?
1: Allo stesso modo. Sono paure legate a tante cose, non è solo volare, insomma, è anche una paura proprio del lasciarsi andare, del fidarsi, sono cose che penso di esserci proprio nata, perché ci ho lavorato tanto, però non vedo che i risultati sono scarsissimi, diciamo.
0: Ma non lo so, ti fidi oggi in questa intervista?
1: No.
0: Va bene, cominciamo bene.
1: Sono tesissima, senti, adesso mi calmo.
0: Ma certo, assolutamente. Senti, ma il senso poi della domanda era anche perché questo film è stato il tuo fortunato debutto nella
1: sì.
0: regia. Intanto prosegui con questa cosa.
1: Mi piacerebbe, sì. I'm on my way
2: back home. Comanda, scusate, ma stiamo precipitando. Pazzesca!
1: Però le paure, secondo me, sono importanti da condividere. A me ha fatto anche bene, insomma. Ecco.
0: Quindi, se ci sarà un secondo film da regista, mi sembra di capire, vedi che la sto un po' torturando per farmelo dire, sarà sempre su questo argomento.
1: Mi piacerebbe intanto togliermi dal racconto, perché effettivamente è stato molto faticoso.
0: Essere regista e
1: sì,
0: basta.
1: Sì, è stato molto faticoso. Essere regista e basta ti dà l'opportunità, secondo me, di vedere le cose in maniera diversa e con più concentrazione, meno fatica. Io a un certo punto durante il film mi sono proprio ammalata, boom, sospensione di una settimana perché non ce la facevo proprio. E poi no, cercare una storia, la sto cercando, vediamo, insomma, però meno personale.
0: Va bene, allora oggi a proposito di volare, siamo volati, l'abbiamo detto all'inizio di questa puntata, in un luogo bellissimo e ci troviamo al Museo Fellini a Rimini, perché appunto siamo ospiti di questa manifestazione che si intitola I luoghi dell'anima. Allora, intanto, non so se ti va di rispondere subito, magari ci pensiamo poi nel corso della puntata. Volevo chiederti quali sono i tuoi luoghi dell'anima, lo so che è tosta.
1: Oddio, è tostissima.
0: Dai, Margherita, me ne vuoi dire uno e poi gli altri me li dici.
1: Ma dell'anima.
0: Nell'intervista. Anche al cinema, se vuoi, insomma. Però mentre ci pensiamo a questa cosa, intanto ti chiederei, visto che siamo al Museo Fellini, insomma, e siamo a Rimini,
1: certo.
0: Fellini è un monumento e tra l'altro come siamo arrivati c'era una nebbia, no?
1: Mamma mia ragazzi, vabbè.
0: No, raccontiamolo, insomma, questo.
1: Mi ha spaventato, cioè no, vabbè. No, poi dicevo, vedi perché poi nei film di Fellini c'è sempre la nebbia? Dico, certo, te credo, perché questa. Ma mi sono spaventata a morire, io vengo da Roma, cioè la nebbia la vedo una volta nella vita. La sera ho aperto un attimo la finestra, c'erano tutte queste lucine messe per il Natale e la nebbia, e c'era un'atmosfera che veramente mi sembrava di vedere veramente arrivare la nave che mi veniva incontro verso. Proprio un'atmosfera diversa.
0: Cioè il cinema di Fellini, che un po' questo museo celebra, sì. Lo ami?
1: Sì, tantissimo. Io poi, grazie a un personaggio, diciamo, con cui ho avuto a che fare nella vita, che è Sergio Rubini, l'ho conosciuto personalmente, Fellini. Ho avuto veramente una grande fortuna. Ho conosciuto lui, la Masina, l'ho invitato a cena, ho cucinato.
0: Che persone erano?
1: No, è stupendo. Litigavano sempre.
0: È come chi si vuole bene.

0: Mio padre sembrava proprio su tutto, proprio con quella stizza, proprio con quella. Però siccome sono abituata, vengo da una famiglia molto litigiosa, per cui non ci facevo caso. Però era una persona adorabile, cioè persone, non so, vabbè, tanto portatrici di mondi incredibili, cioè ogni loro parola, ogni loro racconto, erano proprio gemme di poesia, di saggezza, qualcosa di incredibile che non esiste più.
1: Purtroppo. Però restano i film intanto e poi questi luoghi, dicevamo un po' dei luoghi dell'anima, mentre ci pensi un po' su questa cosa che vedi io ritorno.
0: No, perché non so se il luogo dell'anima significa anche un luogo dove tu, cioè, voglio dire, possono essere tanti. Io ho un luogo mio in campagna che mi piace, dove ritrovo me stessa o quello che ha riguardato la mia famiglia, quello che ha riguardato la storia della mia vita. È un luogo dell'anima, anche se ogni tanto lo odio, però.
1: Perché magari dentro c'è anche quello,
0: perché
1: no?
0: Perché dentro ci sono tante cose belle, brutte, dolorose, o sicuramente quello. E la difficoltà dei luoghi dell'anima in questo caso sono proprio quelle di riuscire a conservarli, riuscire a trattenerli.

0: anche Tonino Guerra, che è stato un poeta prima di tutto, direi, sì, e poi un grande sceneggiatore, certo, di Fellini, certo, e alcuni luoghi lo ricordano anche a Sant'Arcangelo. È un paesaggio che conosci, che come artista ti ispira, e poi magari se ti va di dire un pensiero anche su questo grande protagonista del nostro cinema, no? Che ha ispirato tanta meraviglia che ha creato Fellini, no?
1: Ma sì, è una persona che solo a sentirla parlare ti evocava, cioè sono persone che avevano proprio dentro, appunto, cioè camminavano, vivevano di poesia, ma non è poesia intesa come qualcosa di astratto, cioè proprio la loro, il loro modo di vivere proprio aveva a che fare con qualcosa di immateriale, qualcosa di speciale e di poetico, che sicuramente era proprio, forse faceva parte di quel mondo, del dopoguerra, di alcune cose vissute, di un vissuto che non esiste più, di una campagna, di un attaccamento alla terra, attaccamento a delle cose che ci hanno completamente tolto.
0: Anche se restano nelle radici del nostro paese, cioè certo forse nelle nuove generazioni meno, no? Questo.
1: Beh, insomma, hanno cercato di civilizzarci talmente tanto che alla fine siamo degli incivili.
0: Brava, te lo stavo per dire, perché è proprio così. Senti, a proposito di Tonino Guerra, Andrea Guerra, che è un po' il padrone di, sì, casa di questa manifestazione che ci ospita in questi giorni, è anche un formidabile compositore di colonne sonore e ha scritto, tra le varie cose, anche la colonna sonora di, credo, di un film, penso, importante per te, che è Le Fate Ignoranti, sì, di Ferza Noz.
1: Perché, sì, certo.
0: E non lo so se ti va di dire una parola su questo.
1: Vabbè,
0: è un film comunque adesso,
1: stupendo,
0: a tanti anni di distanza, è un bellissimo ruolo per te, no?
1: Un bellissimo ruolo, arrivato così dal nulla.
2: La prego, mi faccia parlare con quella donna, per favore.
3: Ma non esiste quella donna. Ma è possibile che lei non l'abbia capito? Ma si è guardata intorno. Cos'è? Ha bisogno dei sottotitoli?
2: Ma allora perché mio marito aveva le chiavi di questo appartamento?
3: Ma appunto!
1: Ed è strano che è capitato in un periodo in cui io ho avuto un'unica figlia e io ero incinta in quel periodo, e quindi erano tutto un insieme di sentimenti, il sentimento, cioè film, la mia vita, è stato un insieme di cose veramente fortissime, questa pancia che mi continua a crescere, e l'ho condivisa con delle persone particolarissime, perché erano tutto il gruppo, diciamo, anche, certo, del film, comunque erano persone particolari, diverse da quelle che io conoscevo, quindi un gruppo che però si era molto affezionato al mio essere in quel momento portatrice di vita.
0: Margherita, ci fermiamo un momento, allora qualche minuto di pubblicità, voi restate là e poi torniamo qui al Museo Fellini con Margherita Boi che ci racconta il suo lavoro, e ne abbiamo.
4: Cosa? Una cosa sola?
0: Sì.
4: Una cosa tanto per farti il quadro generale di come stanno messi quei due?
5: Sì.
4: Cioè, lo sai come ha definito il suo rapporto sessuale?
5: Come
4: la minestra riscaldata, ecco, solo questo.
5: Oddio. Mi gira la testa.
4: Che è successo?
5: Mi gira la testa. No, c'è un attimo di...
4: Oddio, prendi aria, respira!
5: No.

0: italiano.
1: È buonissimo.
0: È conveniente.
2: Come frutta e verdura.
3: Andiamo all'ortofrutta allora.
0: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
2: Da MD i freschi sono top.
3: È proprio vero.
4: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
5: Buona spesa Italia!
6: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
7: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
6: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
7: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
6: da L'Oréal Paris.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
10: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
12: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
13: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
14: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
15: Ale, stiamo arrivando.
16: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
17: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
18: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molly o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
19: E allora prendi questa!
20: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
19: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
20: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
19: Smettila!
21: So che sei ebreo!
19: No, non sono ebreo!
20: Una storia di coraggio e speranza.
21: Ce la faranno.
22: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
20: Un sacchetto di biglie.
23: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
20: Domenica in prima serata.
24: Allora, adesso Margherita vorrei un po' giocare con il tuo cinema, che è amatissimo, delle amiche, degli amici che ci seguono, perché tu prima parlavi di tua figlia,
25: sì. No?
24: Allora, in questi giorni qui con noi a Rimini c'è anche Giuseppe Piccioni, che ha firmato tanti film indimenticabili del nostro cinema e ha lavorato con te in un film di cui parliamo tra pochissimo. Però ho letto da qualche parte che quando vi siete conosciuti all'inizio non è andata tanto bene, perché insomma lui è venuto a casa tua e di Sergio Rubini, e insomma voleva proporre un film a Sergio, a te proprio ti ha ignorato all'inizio.
25: Ma ignorato. No, lui venne una volta, mamma mia, che ricordi, sì, no, venne una volta a vederci a teatro, un teatrino piccolino dove noi facevamo questo spettacolo che si chiamava La Stazione, che poi è diventato un film. A me proprio non mi ha neanche salutato, guardato, è venuto con questa valigetta, l'impermeabile, sembrava il tenente Colombo.

0: proprio mi ha scansato.
1: E tu ti sei offesa di questa cosa?
0: Ma no, no, poi ero abituata, perché Sergio a quel momento... Poi veniva, è venuto anche Fellini per dire a vederci a teatro, in questo teatrino tutto sgarrupato che era, mi pare, adesso non mi ricordo se era in Trastevere, era un teatrino veramente... Non c'aveva manco le sedie, no? Così. Però venne Fellini perché era molto, molto innamorato di Sergio, mi ricordo. E no, Giuseppe, niente, proprio non mi filò per niente. Fecero il grande Black, perché questa era la proposta che mi fecero, sì. Questo. Dopodiché però siamo diventati molto
1: ecco,
0: amici.
1: Ecco, infatti, molto. E ti ha dato anche delle, come dire, dei ruoli iconici, perché poi per esempio Fuori dal mondo, che è un film forse che non si ricorda mai abbastanza, ma...
0: Bellissimo.
1: Che, ecco, sono sì, contento che...
0: Bellissimo,
1: la,
0: sì.
1: È il ruolo di questa suora è unico, no? Hai sì. avuto anche premi, riconoscimenti sì. per questo film, insomma...
0: È un film che poverino si è molto fatto conoscere nel suo piccolo, anche all'estero, tantissimo. E... Anche lì ho dei ricordi buffissimi perché Giuseppe veniva, io stavo al mare, in una bellissima casa, proprio sul mare, quindi tutta una situazione completamente diversa dall'essere, cioè dal così, una, per ricreare diciamo un'atmosfera che, per una suora, per un ruolo diciamo da suora, tutta abbronzata, stava in costume. Così. E lui veniva perché il film ha avuto tante peripezie prima di essere prima di riuscire a montarlo. E quindi veniva con questo costume, mi metteva questo costume da suora, no? Con la cosa, il velo, e faceva quella costumista, poi venivano tutti sudati, io tutta sudata perché era estate, per cercare di capire che tipo di suora doveva essere il costume. Quindi ci sono arrivata proprio, capito, molto, con una grande gradualità, no? Poi invece mi sono molto preparata, perché questo film aveva veramente bisogno di preparazione, quindi sono stata molto a contatto con un certo tipo di suore, che era quella che lui voleva, cercava un po'. Poi io comunque ho fatto le scuole delle suore, quindi conoscevo un po' questo mondo. E per me è stata veramente, sai, quei ruoli proprio spartiacque, cioè da lì mi sono rinnamorata del mio lavoro. Che stava diventando un po' un lavoro, un po' così, insomma, un po' una routine, un po'...
1: Che poi, se ricordo bene, il personaggio si chiamava Caterina,
0: Caterina,
1: giusto? E tua figlia poi...
0: Si chiama Caterina.
1: È sì. una coincidenza
0: no,
1: questa?
0: No, no, no, non è una coincidenza, non è una coincidenza. Era il nome che lei aveva preso per prendere poi i voti, no? Sì. Perché ognuno poi si sceglie...
1: E poi, tra l'altro, Giuseppe Piccioni, vedi, proprio una catena di... Non sono coincidenze, in realtà sono i fatti della vita, il padrino sì. di tua figlia. Quindi pensa
0: certo,
1: un po'
0: voluto,
1: da quell'inizio dove
0: voluto,
1: siamo andati.
0: Esatto.
1: Tua figlia la conosciamo e l'apprezziamo, perché sì. adesso fa l'attrice anche sì. lei. A parte è bellissima, vabbè, beh, come sì. la mamma, che
0: no,
1: brava.
0: No, no, no, molto
1: senti,
0: più bella.
1: Ma tu sei contenta che fa l'attrice? Dimmi la
0: devo
1: verità.
0: Fare.
1: Che
0: cioè,
1: devi fare?
0: Che facciamo?
1: Cioè, che è successo? È venuta la TV? Perché vabbè, faceva la modella all'inizio, allo standing.
0: No,
1: perfetto.
0: Lei faceva... sì, però lei aveva deciso di fare... Lei ha fatto 3 anni di università fuori in Inghilterra, perché lei ha fatto tutte queste scuole inglesi, insomma, proprio ha sposato quel tipo, grazie a me diciamo, così, quel tipo di cultura, quindi è andata, ha fatto 3 anni, mi sembrava di che fosse a posto, cioè che la cosa fosse stata in qualche modo
1: forse
0: superata.
1: Forse
0: se l'è dimenticata?
1: No.
0: No, è tornata, mamma, io voglio fare l'attrice. Madonna santa, Dio, ma perché?
2: Mi hanno ripescata.
3: Ma dove?
2: Da Stanford.
3: Perché non me l'hai detto prima?
2: Perché sta in California. Mi accompagna papà, abbiamo già organizzato tutto.
4: Nemmeno la paura dell'aereo sono riuscita a trasmetterti. Che delusione!
0: Allora però gli ho detto, va bene Caterina, tu hai un nome che non nessuno conosce, si chiama Caterina De Angelis. Se ti prendono all'Accademia, io sono d'accordo. Quindi lei ha fatto l'esame, da perfetta sconosciuta lo devo dire, e lo dirò per sempre, perché non è... È stata presa e quindi a quel momento ho dovuto dire vabbè, vai. E adesso invece devo dire che si trova, gli piace e lei mi sembra che piaccia abbastanza.
5: Ma perché do l'idea di uno con poche palle io?
6: Completamente.
5: Oddio, mi sento male, mi gira la testa, il cuore.
6: Oddio. Ma mi aiuto, aiuto! Yeah! Ma mi vuoi bene pure se ti ho rovinato tutto?
5: Forse te ne voglio anche di più.
6: Lasciami in pace, capito? Lasciami in pace! Nella cornovaglia, Jimi Hendrix, tutto!
5: Che maledetto il giorno che t'ho incontrato!
1: Senti, parliamo invece di Carlo Verdone, perché sicuramente è nel cuore del pubblico, avete lavorato tante volte insieme, Maledetto il giorno che ti ho incontrato, comunque uno di quei film sì. ogni volta che passa in televisione, è stato un grande successo al cinema, è un grandissimo risultato d'ascolto. Sì. Con lui abbiamo parlato tante volte di te, lui proprio dice che siete proprio, non so, fratello e sorella, cioè nel senso...
0: Ah, beh, c'è un

0: una grande empatia
1: sì,
0: tra voi, no?
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì. Poi ha preso mia figlia, la cosa assurda.
0: Certo, per vita da Carlo.
1: Sì, sì. Per vita da Carlo. Noi ci siamo divertiti in una maniera...
0: si vede, no?
1: Cioè, incredibile. Quando abbiamo fatto questo film, quando siamo andati in Inghilterra, in Cornovaglia, lui aveva più paura di me di andare in aereo, quindi insomma, lasciamo perdere.
0: Come ci siete andati?
1: Siamo andati in aereo, poi lui mi dice, vai, stai tranquilla, no, stai con me, dammi la mano. Dopo un secondo decollo, lui sparisce,
0: ecco.
1: E va in cabina col pilota.
0: E certo, perché
1: chiude la cosa, io proprio rimango sola come una babbaciona a soffrire sopra le Alpi e a vedere, cioè...
0: Ti sei fidata a Margherita, hai fatto
1: male.
0: Quindi
1: fatto
0: hai detto
1: male,
0: torno, solo che male. Non si poteva tornare perché ormai l'aereo era
1: no,
0: partito.
1: No, non è mai tornato, è tornato quando è il decollo. Com'è andata l'atterraggio?
0: Ah, benissimo.
1: Dico Carlo, grazie, sei un amico, sei proprio un amico. Non lo scorderò mai.
0: Qui è nata un po' la cosa scherzosa, ma nemmeno tanto, perché ho visto che tu ne hai parlato un po' di volte, no? Le nevrosi, le cose che sono parole... che non c'entra niente, intanto quello è un personaggio, punto primo.
1: Lo so,
0: però. E poi forse magari l'hai raccontato in qualche intervista, una cosa che ti appartiene un pochino di più, che conosco bene anch'io, è l'ansia, no? Ma questa
1: sì,
0: è un'altra cosa.
1: L'ansia
0: no?
1: È un'altra cosa.
0: E poi anche un motore può essere in alcune occasioni.
1: L'ansia
0: no?
1: Sì, è un modo per andare avanti delle volte, perché poi ti dà anche ti dà anche forza nel fare le cose. Mm. Non è vero che è solo distruttiva l'ansia, cioè è anche una voglia di fare bene le cose, no? Mm. Adesso al di là dell'ansia che c'avevo ieri. Della nebbia quando sono arrivata, ma è un pochino anche naturale. Ma io poi lo dico, cioè io ho capito che dirlo a me aiuta, certo, poi mi prendono in giro, però è una condivisione anche di certi momenti in cui hai anche bisogno di dirlo, guarda, c'ho l'ansia.
0: Lo sai che io nel tempo però ce l'ho molto meno, l'ho avuta per tanti anni, adesso... Non so, ho imparato le cose un pochino.
1: Sì, perché vabbè, forse...
0: Forse
1: anche io su certe cose. Su altre forse meno, ma è un modo che hai di affrontare la vita.
2: Di questa difficoltà ne ha parlato con qualcuno?
3: No, con nessuno.
2: E che lavoro fa?
3: Cosa faccio?
2: Sì.
4: Rompi almeno un tuo schema. Uno su 200.
5: Tu non dire stop!
2: Non ti ricordi una battuta? Una sola battuta!
6: Sei stanca?

0: Nanni Moretti. Allora, con Nanni Moretti hai lavorato in tantissimi bei film che sì. stanno veramente nel cuore del pubblico, dal Caimano ad Abemus Papam, Mia Madre, Il Sol dell'Avvenire. Praticamente ci riflettevo preparando questa intervista, con Nanni Moretti hai fatto tutto, perché sei stata, credo, la moglie, la sorella, non so, manca la cognata, insomma.
1: Manca la cognata. Beh,
0: però questo è indice, ora io ci scherzo, ma è indice comunque di una grande stima, con uno dei registi più amati del nostro
1: certo.
0: cinema. Penso da rizzo artistico.
1: No, no, fantastico, sono molto riconoscente a Nanni, veramente, perché mi ha fatto fare delle cose bellissime e ora purtroppo ha fatto un altro film e non mi ha preso, però insomma voglio dire, cioè mi dispiace, ecco, ma mi dispiace non perché...
0: Perché vorresti lavorare
1: con lui. Perché
0: mi
1: piace lavorare con lui, mi piace tanto. Ho fatto tutte cose molto belle e diverse tra di loro, film meno drammatici, più drammatici, Tre piani pure, era un film bellissimo.
0: Ma è vero questa cosa che sul set un po' vi tortura o insomma questo è semplicemente un voler raggiungere un risultato e quindi...
1: No, voler raggiungere un risultato. Mm. La tortura poi è...
0: Però che si fa per raggiungere questo risultato? Nel senso che si rigira 20 volte la stessa scena?
1: Vabbè, si no. cerca, sì, lui cerca di arrivare a qualcosa che sia il più naturale possibile, no? Oppure è una sua ricerca personale anche, cioè vedere te serve a lui per capire anche delle cose che vuole sistemare. Certo, è impegnativo.
0: Siete amici?
1: Ma amici nel senso classico di sentirci? No.
0: No.
1: No. Però è una persona, diciamo, che all'occorrenza, se io chiamo e se lui mi chiama, insomma, ha sempre una parola da amico, ecco, sì, questo sì.
0: Senti, i premi, allora, so che questo tu non ne parli volentieri, però infatti non l'abbiamo messo all'inizio dell'intervista, però c'è, nel senso che tu sei l'attrice più premiata del nostro cinema. Io ho provato a fare un po' di conti, ma mi sono sbagliato perché qualche cosa me la sono scordata.
1: Ah, io 7 non
0: David,
1: non...
0: dice quelli... tutto lo
1: no, no, adesso
0: 13 più... Sciacche d'oro, un sacco di nastri d'argento. E intanto, potrebbero dire, i premi sono importanti, non lo so, ma intanto dove li tieni tutti questi premi? Sono tantissimi. Raccontacelo, cioè, c'hai, che cos'è? C'è una...
1: No. Ce l'ho un po' a casa di mia figlia, che è rimasta, insomma, che adesso c'è a casa, insomma,

0: del padre, un po' lì e un po' a casa. I David, che sono, poi sono anche belli, cioè, perché
1: certo.
0: comunque, non sono, i nastri per fortuna si chiudono, quindi ce l'ho tutti impilati, i ciak ce l'ho pure lì tutti impilati, però a me mi danno proprio, cioè ogni tanto quando sto proprio giù,
1: Però,
0: però qualcosa l'ho fatto nella mia vita.
1: senti, ma uno l'ha rubato Sergio Rubini, questo ho sentito
0: Non lo
1: che, non si
0: so!
1: sa, qualcuno mi ha detto questa cosa,
0: No, non lo
1: no?
0: so, già l'ho abbastanza. Ho detto, no, non lo so. Fatto sta che è sparito. E io in
1: Ma
0: quel periodo
1: perché avrebbe
0: stavo con
1: dovuto
0: lui. Perché?
1: rubarlo?
0: Ma no, no, non l'ho mai detto che l'ha rubato. Secondo me è sparito durante. È sparito. È
1: Traslochi.
0: sparito. Perché quando abbiamo poi cambiato casa, non c'è più.
1: Ma
0: Era
1: lui
0: quello della
1: l'aveva
0: stazione.
1: vinto, lui
0: No.
1: no. Ah, allora
0: L'ho vinto io per la
1: vabbè.
0: stazione.
1: Ecco, allora forse questa può
0: Non dico
1: essere.
0: altro.
1: Comunque è un modo per chiederti anche perché il cinema oggi è questo lavoro, che cos'è, no? Perché immagino che poi è un lavoro, però è anche una passione.
0: È una passione che va sempre molto, diciamo, alimentata, nel senso che poi uno arriva alla mia età, alle mie cose, e sento un po' di stanchezza, no, nei confronti di questo mestiere, nel senso anche del senso, è
1: Te lo
0: faticoso,
1: chiedi?
0: me lo chiedo. Io me lo sono sempre chiesto a intervalli di, insomma, ogni tanto me lo chiedo, perché è un lavoro particolare, strano, che riguarda non so cosa, cioè veramente. È poggiato su niente questo lavoro, veramente su niente. Quindi alle volte mi dico, ma sì, forse è bello portare delle storie di donne importanti, poi forse è bello portare la poesia in scena, forse è bello portare l'allegria. Non lo so, cioè, cosa ci sto a fare io? A cosa servo? E quindi, queste sono domande complicate. Quindi per questo che poi, ecco, per esempio, delle sfide, conoscere persone nuove, conoscere punti di vista nuovi, anche se è molto bello lavorare con quelli con cui hai sempre lavorato, però ritrovare un'energia e un valore lo trovi attraverso le persone che non conosci, persone che ti danno fiducia.
1: Mi raccomando, non smettiamo di fare l'attrice, perché il pubblico
0: No, beh,
1: è
0: vediamo.
1: grandissimo, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, ma soprattutto ti ringrazio per la grande sincerità con cui ti sei raccontata. Insomma, è stata così tremenda
0: Per
1: l'intervista,
0: niente,
1: Margherita. Ah, dai,
0: sto
1: allora.
0: bene. No, ma vedi, anche le interviste poi alla fine, no, uno le deve prendere come un'occasione per parlare, anche del
1: certo.
0: proprio lavoro, perché sennò non ne parli niente mai con
1: Anche perché la
0: nessuno.
1: passione ci unisce e ci unisce con le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Grazie,
0: Arrivederci, grazie
1: grazie a
0: a te.
1: Margherita Boi.

0: E allora salutiamo Margherita Boi e la ringraziamo per la grande simpatia con cui si è raccontata. Insomma, l'avete capito, è stato un bell'incontro. Adesso ci spostiamo e andiamo negli Stati Uniti, incontriamo due attori molto famosi, molto popolari, che sono Hugh Jackman, che è stato il protagonista degli X-Men, e Kate Hudson, che per la sua interpretazione nella storia che stiamo per scoprire è candidata ai Golden Globe. Kate Hudson è la figlia di Goldie Hawn, un'attrice americana molto simpatica e popolare, e di Bill Hudson, che è un cantante. Allora, questo background familiare probabilmente le è stato utile per questa interpretazione. Lei si era fatta conoscere al cinema con film come Quasi Famosi e Nine, e in questo film canta. È davvero brava, è una storia emozionante, sono insieme Hugh Jackman e Kate Hudson un duo realmente esistito, Thunder e Lightning, quindi il fulmine e il tuono. Volevano scalare il mondo, ma le cose non sono andate proprio così. Guardate.
1: Non voglio fare la parrucchiera, voglio cantare e ballare, voglio un giardino, un gatto.
2: Mi serve qualcosa di grande, di nuovo.
3: Una storia ispirata alla realtà che parte dalla pancia della provincia americana, una storia di amore maturo ma anche di disperata ricerca dell'occasione giusta per farcela.
1: Quindi tu saresti Lightning e io Thunder?
2: Sì. Sì.
3: Hugh Jackman è un veterano del Vietnam scampato all'alcol e che coltiva la passione per la musica e per Neil Diamond. Kate Hudson, che per la sua interpretazione è candidata ai Golden Globe, è una parrucchiera, un matrimonio fallito alle spalle, alle prese con problemi mentali, eppure non rinuncia alla musica. Cantano nei bar, si conoscono da adulti, uniscono le loro famiglie, creano un nuovo progetto, ma anche un duo musicale, Thunder e Lightning, e forse per la prima volta il successo potrebbe arrivare.

0: destino crudele è in agguato.
1: We were so close.
0: Ci sono molte ragioni per vedere questo film. Intanto gli attori bravissimi, Kate Hudson in testa, e poi la ricerca del successo, ma soprattutto l'amore capace di tutto, anche di arrivare al sacrificio supremo per il bene della persona amata.
2: Sono resilienti. Lei lotta per trovare la sua estate, ma quello che la caratterizza, che colpisce, è la forza dell'amore, l'intesa, il sostegno che i due personaggi hanno l'uno per l'altro.
3: Sono entrambi ambiziosi, per loro il sogno della musica è una cosa importante, ma il loro amore e tutto quello che è capace di affrontare è davvero straordinario.
4: Cinquant'anni fa arrivava al cinema uno di quei film destinati a rimanere, Qualcuno volò sul nido del cuculo, diretto dal regista cecoslovacco emigrato negli Stati Uniti Miloš Forman. Adesso questo film torna al cinema ed è l'occasione per riscoprire la grandissima interpretazione di Jack Nicholson nel ruolo di un uomo che viene condannato per violenza e che poi, per sfuggire al carcere, decide di fingere una malattia mentale e si trova all'interno di un ospedale psichiatrico, dove però dovrà fare i conti con questa realtà e soprattutto con un'infermiera terribile, Ratched. Allora, questo film innescò già allora tutto un dibattito sull'ospedale psichiatrico, pensiamo che erano gli anni in cui veniva praticata ancora la lobotomia, ma anche sul concetto di follia, e fu un grandissimo successo perché si portò a casa 5 Oscar, quelli che vengono chiamati i Big Five, i più importanti, tra cui quello per il miglior film, per l'attore, per l'attrice. Allora, adesso ne riscopriamo un momento. Il personaggio interpretato da Jack Nicholson si trova davanti al televisore e racconta la telecronaca di una partita di baseball, però in realtà il televisore è spento perché l'infermiera non consente che si veda questa partita, e questo provoca delle reazioni molto forti e inaspettate negli altri abitanti di questo ospedale psichiatrico. Allora, guardatela con attenzione perché è davvero una bella sequenza di questo film. Questa settimana ci salutiamo così, Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000, e se volete potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Vi aspetto.
5: Davison nell'angolo, intercetta la palla, la tira, Richardson arriva alla seconda scivolata, è salvo, è una doppia, ce l'ha fatta Martini, guarda la seconda base, Koufax in brutta difficoltà, proprio nella merda, amico, sta a guardare, ora è Trash che deve battere, Trash tiene d'occhio Koufax, Koufax riceve un cenno da Rosbaro, prende lo slancio e spara, è uno strike, purtroppo Koufax ha lanciato dando alla palla un effetto terribile, era una maledetta bomba, secondo lancio, Trash colpisce la palla, un tiro lungo va verso il centro sinistro, ancora non casca, Richardson lancia la palla, ce l'ha fatta! Punto, ne vedrete degli altri, datemi qualcosa da bere prima che io muoia. Mamma mia, ora sono dolori.
6: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo. Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris, con 3 attivi efficaci contro le rughe e con Argirelin, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
7: Io non ho mai provato il parapendio.
8: Dovresti, ci si sente bene lassù.
7: E così? Come ti senti?
9: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma CuraSept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. CuraSept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
13: Elvive Growth Booster. Formula brevettata con Aminexil R. Riduce la caduta di 10 volte.

0: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
1: Per risultati visibili su uomini e donne, Elvive Growth Booster
0: da L'Oréal Paris.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita. E prova a vincere fantastici premi.
3: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinaccioli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
4: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
5: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi. In tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
2: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, domani in prima serata.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
2: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
3: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: L'Inespecialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: L'Inespecialist, speciali per te.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
6: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
7: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
8: Non sapevo che fossi ebreo.
9: E allora che cosa cambia?
8: Beh, cambia tutto.
7: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
10: Smettila!
11: So che sei ebreo!
9: Ma non sono ebreo!
7: Una storia di coraggio e speranza.
12: Ce la faranno.
13: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
7: Un sacchetto di biglie.
14: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
7: Domenica in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, conduci a tutte le anime, specialmente le bisogna. Salus Popolo Romano. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani,
1: prega per noi.
0: Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri come anche noi rimettiamo i nostri genitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore, Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, quanti noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci da noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
3: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio. Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino,

0: salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda la luce perpetua, riposo nella pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

0: Allora, signore e signori, buongiorno. È scattata l'ora solare, un'ora solare molto, molto bella, molto particolare. Oggi iniziamo dalle basi, no? Quando le dice ci vogliono le basi per partire su qualsiasi cosa, sullo studio, sul lavoro, qualsiasi cosa. Allora, le basi quando si parla di fede cattolica, della nostra fede. Io sorrido perché abbiamo con noi un sacerdote amabile, simpaticissimo, preparatissimo, che, come dire, ha fatto della lezione di San Filippo Neri, Pipper Bono, no? Come diciamo noi a Roma, lezione di vita quotidiana. Lui è della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, ha tenuto tra il 2024 e il 2025 un ciclo di catechesi nel meraviglioso battistero di San Giovanni in Laterano a Roma, dal titolo Manco le basi, giuro, e questo è Mario Brega, il grande Mario Brega, padre Nicola Comisso, prego, venga, venga. Comisso, mi è saltata la voce. Ma come gli è venuto in mente? Ma non lo so. Allora, attenzione, Manco le basi, piccolo manuale di introduzione alla fede cattolica, edizioni Il Timone. Giuro, c'è Mario Brega sulla copertina, ma sul serio, con la sua celeberrima frase, Manco le basi, e chiunque sia stato a suggerirle di fare un libro di quelle lezioni, le posso definire lezioni?
1: Sì, catechesi, insomma, catechesi. Sì, incontri.
0: Ha fatto bene.
1: Forse no.
0: Ha avuto un'ottima idea. Senta, intanto ben arrivato, per partire
1: grazie.
0: Dalle basi, da dove dobbiamo partire? Facciamo una cosa, partiamo dalle sue basi? Lei è un ragazzetto, ha quanti anni?
1: Beh, ormai 40 anni.
0: Beh, allora, 40 anni, dà da pensare. Va bene. Originario di un quartiere che lui definisce il più bello di Roma. Io sono perfettamente d'accordo con lui. Da dove veniamo?
1: Da Centocelle, ovviamente.
0: Da Centocelle! Dove c'è l'aeroporto, Centocelle. Dove arriva il tramvetto, il tramvetto.
1: Sì, sì,
0: allora.
1: Sì.
0: E, le basi, le sue basi da dove sono? Le tue basi, posso dare del tu?
1: Sì,
0: sì, voglia.
1: Sì,
0: e le tue basi da dove sono partite?
1: Le mie basi sono partite da, penso, le basi un po' di tutti. Io sono stato un ragazzo normalissimo che ha fatto un percorso di fede forse classico. I miei genitori mi hanno guidato fino alla cresima, fino a lì ci tenevano, e poi mi ha detto poi deciderai tu. E io dopo la cresima ho deciso bene di andarmene. Di dire un grande ciaone alla Chiesa e alla fede e di prendere la mia strada, perché sostanzialmente quello che cercavo, quello che mi appassionava, quello che a me quindicenne piaceva ed entusiasmava, mi sembrava che non ci fosse lì, che non ci fosse nella Chiesa, che non avesse nulla a che fare con Dio.
0: E poi che è successo?
1: E poi è successo che passati un po' di anni, verso i 18-19 anni, per varie vicissitudini, mia sorella mi ha invitato ad uscire con i suoi amici. Io ho accettato e abbiamo vissuto un bellissimo weekend fuori e ho scoperto che erano tutti molto simpatici, che erano ragazzi come tanti, ma avevano qualcosa di più, perché poi ho scoperto che andavano tutti in chiesa, che facevano parte di una parrocchia e quindi sono iniziati a cadere i miei pregiudizi su quello che era un ragazzo che andava in chiesa a quell'età.
0: Allora, qui parliamo di carisma oratoriano, per questo abbiamo citato gli oratori. San Filippo Neri è stato colui che ha pensato, che stiamo ancora camminando sulla strada che lui ha segnato, meraviglioso santo. Cos'è un carisma oratoriano?
1: Il carisma è un dono che Dio fa al mondo attraverso qualcuno. Attraverso San Filippo ha donato questa via di santità. È una via di santità che è anche difficile da definire, perché in realtà è proprio incentrata su una scuola di vita, su una scuola di fede in cui si incontra Gesù Cristo e lo si lascia entrare totalmente nell'esistenza, toccando tutti gli alberi della vita, tutti gli ambiti della vita, direi proprio umanizzandola fino in fondo, comprendendo anche quelli della cultura, della storia, dell'arte.
0: Sì, della cultura, della storia, dell'arte. È una congregazione questa ed è affascinante conoscerne la storia, perché è un non è un modo diverso, però è un altro modo di approcciare questa fede e di arrivare a raccontarla, a coinvolgere le persone che vengono avvicinate o che si avvicinano. Il senso è questo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, quello che l'idea di San Filippo era semplice: portare con la sua umanità e con la gioia di aver incontrato Gesù Cristo altri alla fede. E lui lo faceva con semplicità nel quartiere di quella Roma di quel tempo, andando in giro, parlando con le persone, facendosele amiche, e poi iniziando a dire: vabbè, quando iniziamo a fare del bene?
0: Quando iniziamo a fare del bene? Padre Nicola Commisso ha deciso di iniziare a fare del bene, e questo piccolo manuale di introduzione alla fede cattolica non è, cioè è godibilissimo, però prende, ti mette a un certo punto al muro, perché ti dice: beh, e quindi che cosa vogliamo fare? Dov'è che ci mancano le basi? Questo manco le basi, da dove viene?
1: Viene dalla mia esperienza sia di fedele, di semplice cristiano, e sia anche di sacerdote. Cioè, io insegno anche a scuola religione cattolica,
0: sì,
1: e a volte ciò che mi colpisce è che le persone hanno veramente un'idea brutta della fede. Cioè, hanno un'idea quasi della fede come qualcosa di opprimente, come qualcosa di appunto disumanizzante. E allo stesso tempo ho riscontrato che questa idea a volte c'è anche tra chi viene a messa, fra chi si confessa. Cioè, quasi che la fede non sia più quel buon annuncio, quel Vangelo vero che trasforma la vita in qualcosa di bello. E allora mi è venuta l'idea di provare a ripartire proprio da zero e raccontare questa buona novella con un linguaggio ironico, sfruttando al massimo la nostra
0: molto
1: meravigliosa
0: ironico,
1: romanità.
0: Cioè, attenzione, molto ironico, con un rispetto totale dell'argomento trattato. Però veramente, complimenti.
1: Oh, grazie.
0: Cioè, bello.
1: E di arrivare e di toccare quei temi basilari, sopra i quali puoi costruire tutto. Cioè, nella fede c'è spazio anche, e grazie a Dio, per l'alta teologia. Però partire innanzitutto dal fatto che un cristiano è uno che ha avuto un incontro folgorante con una persona che si chiama Gesù Cristo, che è vivo, che è vero, che parla, che ama, che regna, come diciamo a Messa, che vive e regna nei secoli dei secoli, mm-hmm, e che questa relazione può trasformare la vita di ogni uomo di ogni tempo.
0: Questo è lo squadrone che tremare il mondo fa. Al Bologna siamo messi bene, io e padre Nicola. Uno tossisce, l'altro pure. Questo è portare i ragazzi, i giovani, e non solo i giovani, credetemi, perché questo libro lo dobbiamo leggere, credetemi, veramente tutti. Ci fermiamo soltanto per un attimo. Manco le basi, tra poco scopriremo quali siano, almeno all'inizio, insomma, queste basi. E con padre Nicola Commisso.

0: pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita. E prova a vincere fantastici premi.
1: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
2: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
3: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso.
4: Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
3: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
4: Pronta?
3: Lines Specialist, protezione e discrezione.
5: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
6: Ale, stiamo arrivando.
7: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
8: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
9: E allora prendi questa!
10: 2 fratelli. Una fuga per la libertà.
9: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
10: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
9: Smettila!
11: So che sei ebreo!
9: Ma no, non sono ebreo!
10: Una storia di coraggio e speranza.
12: Ce la faranno.
13: Polizia!
14: Fermi tutti! Tu, resta qua!
10: Un sacchetto di biglie.
15: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
10: Domenica in prima serata.
16: Centocelle, un quartiere favoloso della città di Roma, che scrive il piccolo manuale di introduzione alla fede cattolica con manco le basi. Però adesso, prima di parlare di... Ma questo manco le basi con il grande Mario Brega, come ti è venuto?
17: Beh, c'è da dire che a Roma viene utilizzato come per tanti ambiti. Sì. Essendo innamorato fin da ragazzo di quel film meraviglioso che è Un sacco bello, sì, avendo nel cuore questa
16: Carlo Verdone, vedi,
17: mi è venuto in mente che per mandare un messaggio che potesse arrivare dritto soprattutto ai certo. romani, dire manco le basi, sì, diciamo, e avere come il grande Mario Brega come testimonial.
16: C'è la mia autrice Alessandra Severini che ride dietro le quinte, ma ha ragione, insomma, ci stava tutto. Guardate, questo è il ciclo di catechesi, di introduzione alla fede. Parliamo sempre del Battistero di San Giovanni in Laterano, quindi è stato un appuntamento importantissimo. Male, male, a tratti malissimo, il dramma umano e l'attesa di salvezza. Gesù, il regno di Dio, e poi finalmente tu, dal Calvario a Monte Mario. Questa me la deve

0: spiegare, perché io su tutto il resto, dal Calvario a Monte Mario.
1: Nel senso che, infatti, il sottotitolo è La Chiesa e i Sacramenti, la salvezza lungo la storia, perché a volte uno potrebbe dire, ma ok, Gesù è morto 2000 sì, e passa sì, anni fa, 2000 sì, anni fa, sì. più o meno. Come mi salva a me oggi? Certo. Come arriva questa salvezza a me oggi? Se è morto a Gerusalemme tantissimo tempo fa, come arriva a io che abito a Monte Mario a Roma nel 2026? Come mi arriva questa salvezza? E appunto c'è il mistero della Chiesa.
0: Io ho trovato straordinario, tra gli altri, il capitolo dedicato al battesimo. Sì. Perché tu fai un riferimento, padre, alla, lo sappiamo tutti che sia importantissimo, ma alla grande importanza di quel sacramento, no?
1: Sì.
0: Al quale forse dovremmo... Quando facciamo il battesimo, 99 su 100 non ce lo ricordiamo, perché siamo certo. dei cosetti piccoli di pochi mesi o di pochi giorni, vattene a ricordare, piangevano tutti, noi abbiamo pianto pure per l'acqua, ma invece tu giustamente lo porti sì. sul tavolo nel corso della nostra vita.
1: Sì, perché di per sé viene definito la porta dei sacramenti, no? Io quando stavamo lì facevo l'esempio, cioè era già... c'era già abbastanza freddo, di solito le chiese nostre non sono caldissime.
0: Sì.
1: Cioè, e c'è la porta, è un qualcosa che segna un confine fra due spazi. Ed il battesimo è veramente una trasformazione esistenziale, cioè fra uno spazio a un altro. Quindi fra l'essere, vivere una sorta di orfananza esistenziale a diventare figli di Dio, con tutto ciò che ne consegue. Cioè il pensare che la mia vita non è più solo la mia, che io non sono più in balia degli eventi, che non devo portarmi il peso della mia storia, dei miei fallimenti, o non devo vivere con l'ansia per quello che accadrà, perché c'ho un padre buono che è nei cieli. Penso che questo veramente possa trasformare la mia esistenza e darmi la possibilità di essere felice oggi, senza aspettare di diventare qualcosa.
0: Ripeto, è un libro meraviglioso. Lui scrive, come lo incontro Gesù? Frequenta 100 celle, proprio innamorato di 100 celle, a WhatsApp. Ma guardate, non sono... innanzitutto sono tutte affermazioni fatte da un sacerdote che sa quello che sta dicendo, ma sono giuste, perché ci sembra un qualcosa che diversamente non abbiamo difficoltà a richiamare nella nostra vita di tutti i giorni.
1: Sì.
0: Quando invece ne abbiamo un disperato bisogno.
1: Una volta un bambino a catechismo chiese, ma Gesù parla italiano? E nella sua domanda così semplice, poi la voglio dire, ma parla proprio con me? Cioè capisce me se io parlo con lui? È la domanda più vera e profonda, penso, di ogni credente. Cioè a me, nella mia storia, nel momento in cui mi trovo, ma se io parlo con Dio, Dio mi risponde. Tante volte a scuola i ragazzi mi dicono, ma Dio veramente risponde? In che modo risponde?
0: In che modo risponde?
1: Io direi, risponde innanzitutto con la vita. La vita, ogni cosa è una parola di Dio, ogni fatto che succede è una parola di Dio. Poi io direi che la cosa più difficile non è tanto che chiedersi se Dio risponde, ma chiedersi se io sto ascoltando o meno. Cioè se io sono nella posizione di ascolto.
0: Se mi ricordo
1: Dio
0: di
1: parla.
0: Essere battezzato, se mi ricordo. E i non credenti che prendono questo tuo libro e se lo leggono, gli agnostici, diciamo, quelli che cercano, ma forse fanno una strada in salita ancora più importante.
1: Io penso che sono voluto partire da un primo capitolo chiamato proprio Male male a tratti malissimo, scherzando sul titolo, potremmo chiamarlo anche Mai una gioia, cioè nel senso di mostrare la vita un po' come un dramma, non una tragedia per forza, però un dramma, cioè se io mi fermo a pensare e l'inizio di quel dramma era ricordare un qualcosa che non ci piace ricordarci, cioè che abbiamo una scadenza, che non siamo a lunga scadenza.
0: Assolutamente.
1: Questo... che la vita è un dramma, che non è tutta rose e fiori, che c'è della sofferenza, lo capisce chiunque. C'è questo punto di partenza, che io ho un desiderio di felicità, ma a volte la vita mi sbatte contro questa drammatica opposizione, è il punto di partenza che me lo dice la mia ragione con qualsiasi persona, che sia credente o meno. Poi possono cambiare le soluzioni, si può essere in disaccordo sul fatto che Gesù Cristo e la sua salvezza sia la vera salvezza. Mm-hmm. Però sul punto di partenza ci troviamo. E chi vuole conoscere la fede, veramente, può trovare in questo libro una presentazione semplice.
0: Sì, una presentazione fruibile. Semplice ci sta bene, fruibile. Proprio va come la seta. Ma è scritta con tanta, giustamente, guarda che ho davanti, con tanta cura con tanta intelligenza e con tanta comprensione delle

nostre domande, anche se non le hai neanche sentite, ma le conosci, perché tu le conosci molto bene. Appunto, il bambino che dice: ma parla italiano. Il libro è strutturato in due parti, il libro è tutto da leggere. Allora, leggo testualmente: qualcuno le avrà obiettato, gli davo ancora del lei, che la Chiesa oggi non è credibile, tanti preti e tanti cristiani non sono come dovrebbero essere.

0: E come si risponde a una domanda?
1: Beh, io direi innanzitutto, se è vero, in un certo senso è vero che alcuni, e forse io per primo, non siamo quello che potremmo essere, è sempre stato così però. Cioè la fantomatica, la mitica chiesa delle origini pure non è mai esistita, perché se si guarda i 12 apostoli che Gesù ha amato e accompagnato per 3 anni, uno l'ha tradito, altri erano arrivisti, volevano arrivare già, si mandano avanti la madre per farsi raccomandare, litigano fra di loro su chi ha il primato, vogliono sterminare chi non la pensa come loro e Gesù li riprende, insomma, non erano proprio degli stinchi di santo o non erano così con questa idealizzazione della purezza. E in secondo luogo io dico sempre che se uno vuole conoscere una realtà, va a conoscere la sua manifestazione somma. Cioè, forse nel libro faccio anche questo esempio, se io voglio scoprire quanto è bello Beethoven, non lo suono io, perché verosimilmente non so suonare il piano, farebbe schifo. Ma non è Beethoven ad essere pessimo, sono io che non so suonarlo. E così è la fede, cioè se io voglio capire la fede mi basta guardare la santità. Cioè se il Vangelo ha riuscito a trasformare San Francesco, San Filippo Neri, Madre Teresa di Calcutta, se io lo vivo può trasformare anche me e anche te.
0: Sono fortunati i ragazzi e le persone che ti seguono, sono molto fortunati. Perché, ma tu quando sei diventato prete? Ultima domanda.
1: Nel 2019, 16 giugno 2019.
0: Che fortuna per noi, che fortuna, che grande fortuna. Leggetelo, Nicola Commisso, padre Nicola Commisso, Manco le basi, per scoprire che alla fine della lettura di questo libro, con più basi, ci prepariamo a camminare e ad affrontare le nostre giornate. Grazie, sai?
1: Grazie,
0: grazie padre. Grazie veramente. Voltiamo pagina, voltiamo pagina. Le basi, voltiamo pagina. Allora, le basi per costruire, perché un abito si costruisce letteralmente, noi andiamo quando siamo, diciamo, quando possiamo andiamo in sartoria a farci fare un abito, se no diversamente l'abito si compra. Beh, c'è una base per costruire l'abito e quelle basi, che molto spesso sono fatte di carta modelli che hanno tanti anni, di oggetti che hanno tanti anni, nutrono i nostri ricordi ed il nostro cuore. Se la vedi, sembra che abbia fatto la maturità ieri mattina. Francesca Ponzo, ben arrivata, grazie. Francesca Ponzo è una sarta molto speciale, dico bene? Parecchio speciale. Allora, incredibilmente sostiene di avere 46 anni, non incredibilmente di essere mamma di 2 figli e prima di tutta questa meraviglia Francesca faceva altro. Questo altro che cos'era?
2: E lavoravo al negozio con i miei genitori.
0: Ed era un negozio di?
2: Di telefoni.
0: Telefoni.
2: Quindi non c'entrava proprio
0: ti
2: niente.
0: Occupavi di telefonia?
2: Sì.
0: No. Anche se molto candidamente dice, però io di elettronica ne capivo fino ad un certo punto, ma questo è giusto. Insomma, non tutti devono sapere tutto in un negozio, no. Però tu ti occupavi di questo. Ad un certo punto, ed è quella la svolta meravigliosa, tu capisci di dover fare altro, di poter fare altro.
2: Di poter, questo, ecco,
0: di poter fare altro. E questo altro che cos'è?
2: Era il cucito.
0: Il cucito. Perché? Come sei arrivata fin qui?
2: Perché mia nonna era una sarta.
0: Una nonna adorata, una donna
2: amatissima. Parte tutto da lì, insomma. Poi quando non c'è stata più, io ho portato a casa la sua macchina da cucire. Piano piano ho cominciato, però
0: quanto è bella, perché lei si commuove, perché guardate, i nonni bisognerebbe averli da grandi, i nonni dovrebbero partire, guardatela, e questa qui è la macchina da cucire della nonna, la nonna si chiamava?
2: Elvira,
0: e poco fa abbiamo visto una fotografia di nonna Elvira, bellissima,
2: grazie.
0: Eccola qua, che gli vuoi dire? Che meraviglia. C'è anche il coro qua dietro di me. Avete ragione, ragazzi. Allora, e hai detto, ti faccio continuare a vivere prendendo le tue cose, ma senza saper cucire, senza...
2: Sì, perché in pratica cucivo, però, sai, un conto saper fare
0: piccole cose,
2: un conto imparare proprio. E tutto è partito da un corso in chiesa che hanno fatto. su Facebook ho trovato questo annuncio di questo 5 anni fa,

0: Sì.
1: io ho detto, io provo. Sono andata e ho dato tutti i miei dati e all'inizio non ero entrata perché c'erano solo 16 posti. Invece la presidente mi ha detto, vabbè, guarda, ti facciamo, perché forse aveva visto che lo volevo talmente entrare in questo corso, più che altro per imparare proprio, ecco, le basi, perché
0: A proposito di
1: sennò
0: basi,
1: è
0: certo.
1: tutto. E da lì è cominciato, tutto, mi ha
0: Però
1: preso.
0: la telefonata buona è arrivata in un giorno bello, insomma, nonna c'entra sempre, insomma, tua nonna faceva
1: Quello
0: il tifo.
1: quando mi ha chiamato l'Accademia,
0: Eh sì.
1: quello è successo.
0: Perché guardate, dalla corso in parrocchia, la ragazza che non si intendeva di elettronica e che per non far... Allora, io li tocco con la
1: Sì,
0: massima
1: questi sono
0: cura.
1: proprio i suoi, si vede anche dal colore della carta che.
0: Questi sono i cartamodelli della nonna. Mamma mia. Sto prendendo una responsabilità
1: No, vabbè,
0: terribile.
1: non spero, non credo
0: Guardate che
1: che sia.
0: bellezza. Questo è un cartamodello. Solo così viene fuori il modello vero e proprio. Allora, dal corso in chiesa, fatto con una tenacia proprio...
1: Sì, abbiamo fatto anche due sfilate alla fine del corso.
0: Va bene.
1: E perché poi, non sapendo, entrando in questo mondo, sono entrata a far parte dell'associazione che poi gestisce questo corso,
0: Che si chiama?
1: Terra in Missione, di Fili di Speranza, è il progetto che loro hanno messo. E c'è tutta una cosa dietro, perché non è soltanto questo, ecco, fa parte anche questa stoffa qui,
0: Guardate che
1: che
0: bello,
1: noi.
0: questo manichino che è stato vestito con una creazione proprio, per esempio quella stoffa non la trovi se vai a
1: No, viene
0: Roma,
1: dal
0: insomma,
1: Camerun. Perché
0: viene dal Camerun.
1: noi abbiamo fatto il gemellaggio con il
0: Perché
1: Camerun.
0: Fili di Speranza, come dice il nome,
1: È
0: ha fatto sì
1: collegato, sì.
0: che il buono poi andasse a finire
1: Sì.
0: a sostenere donne.
1: Del terzo mondo che non hanno. Cioè, con questa associazione siamo riusciti a comprargli proprio le macchine da cucire. Quindi c'è un mondo dall'altra parte che collabora insieme a noi proprio.
0: Allora, ripeto, lei è tutta piccolina, carina, ricordo di nonna, lo dico questo perché c'è nel cercare di imparare le basi, c'è in determinate persone una forza atomica, fatemelo dire, usandola nell'accezione più positiva del termine, proprio così, è uno scoppio letterale e lei è riuscita a fare tutto questo. Avete fatto anche le modelle per
1: Sì.
0: caso? Cioè, tu hai anche sfilato? Guarda, non si ferma davanti a nulla. Beh, e soprattutto cuci che cuci, crei una rete di amicizie,
1: Anche che
0: giustamente, perché
1: sono
0: anche
1: ancora
0: questa.
1: oggi, siamo ancora tutte amiche.
0: Allora, fare tutto questo significa imparare. A quel punto le basi c'erano tutte, ed erano molto, molto, molto avanzate, basi
1: Beh, in
0: buone.
1: un anno, insomma, abbiamo imparato tantissimo, almeno parlo per me, con
0: Si
1: quel
0: vede.
1: corso di. No, questo è il terzo anno che lo faccio.
0: Guardatela, cioè...
1: Questa è quella sfilata lì.
0: È la sfilata dove fare un link Italia-Africa era automatico, ripeto, per fare... Si chiama la missione di Jalingo, dico
1: Sì,
0: bene?
1: sì, sì.
0: La missione di Jalingo. Si cresce, perché le basi ti fanno crescere, e a quel punto nonna, che prima ha guardato il lavoro, dice fammi vedere come lavora, è mia nipote, ti ha... tu non l'hai vista, ma lei c'era. Insomma, tu hai pensato, io vado all'Accademia a Roma.
1: Pensavo, veramente ho cominciato anche col fatto che i miei figli, dai mamma prova, cioè, io gli ho detto, per me sono grande, ho dovuto all'Accademia. E invece mi hanno preso all'Accademia di Moda.
0: È stupendo perché è
1: Sono stati i miei
0: assolutamente
1: figli a
0: sintetica. Non
1: spingermi.
0: vado, m'hanno presa. Aspettate un attimo, ve lo spieghiamo pure perché è bello, se no che facciamo? Insomma, ci rispondiamo veramente per telegrammi. Poi il bello è che lei dice mando vado, ma io ho appena detto una ragazzina.
1: Insomma, vabbè.
0: Quanto hanno i tuoi figli?
1: Uno ce n'ha 29 e uno 17, quasi 18, insomma, tra.
0: 29?
1: Sì, ero piccola. Eravamo piccoli, io e mio marito, quando è
0: Eravate
1: arrivato.
0: proprio piccoli.
1: Sì.
0: Eravate piccoli. Quindi tifosi, tifosi adulti, che le dicono ma
1: Adulti.
0: provaci, provaci, provaci. E tu ci hai provato, portando la tua competenza guadagnata in questi 3 anni, e la risposta è stata positiva. E com'è che io ho dovuto citare nonna e diciamola sta cosa, su?
1: Perché quando sono andata a fare la richiesta dell'Accademia non
0: Sì.
1: pensavo che mi chiamavano, sempre per l'età, io ho provato per così, e adesso però, vabbè. Dato che nonna sta vicino a casa mia, ok, non c'è più, e io vado spesso a trovarla, è una cosa proprio mia, e la risposta dell'Accademia mi è arrivata proprio un giorno che ero andata a trovarla.
0: La mia controdomanda è: e quando volevi che ti arrivasse, scusa, se non nel giorno?
1: Sembrava fatta apposta.
0: Lo sto facendo solo per farti commuovere quanto basta, ma per recuperare un sorriso. Per carità, sarebbe potuto arrivare in un qualsiasi giorno dell'anno, però sapete, per quelle connessioni che noi crediamo siano sempre attive, come dico io, non li vedi ma ci sono, no? E quindi è arrivata esattamente in quel giorno. Poi mettere la nonna su, che ha mia nipote in accademia, giustamente, no? Perché è un debito e giusto motivo di vanto. Arrivare però a frequentare l'accademia, tu abiti fuori Roma,
1: sì,
0: ha significato per te anche fare sacrifici.
1: Sì, di prendere il treno la mattina, tornare la sera, cosa che non facevo prima. Comunque lasciare, tra virgolette, anche se i miei figli sono grandi, comunque girsi la loro vita da sola, andare a scuola,
0: ritornare. Mi pare di capire che siano tanto bravi sti ragazzi.
1: Sì.
0: Facciano il tifo per la loro mamma in maniera...
1: Sì, sì, sì.
0: Come la mattina ti
1: Vabbè, andare quello grande abita per conto suo adesso.
0: Certo, sì, ovviamente. Però,
1: e si è laureato da poco, quindi c'ha tutto un suo mondo dietro, che lui per lui lo studio è... Sembra più grande di me, ma perché non c'è, questo è mio marito.
0: Questo è il marito, no, perché stavo per dire se c'è sei figlia.
1: No.
0: È tutto a sorpresa, guardate, io non voglio mai vedere le fotografie prima, voglio stupirmi con voi da casa delle cose che stiamo raccontando. Insomma, ragazzi meravigliosi, marito incluso, però la sveglia per arrivare in accademia?
1: Soprattutto quella del martedì era alle 5, perché dovevo prendere il treno delle 6:40.
0: E rientro a casa?
1: Era alle 8. Cioè, arrivavo alle 8 alla stazione.
0: Però, allora, hai fatto anche il tirocinio in una sartoria teatrale delle mitiche sorelle Ferroni.
1: Sì.
0: Mitiche, quando diciamo mitiche sappiamo cosa stiamo dicendo. E ancora oggi tu sei impegnata.
1: Allora, il tirocinio è finito a dicembre con loro.
0: Sì.
1: Però è stato un tirocinio particolare perché mi hanno trattato benissimo. Non pensavo, perché quando
0: parlavano del
1: tirocinio, altre mie ragazze del corso non si sono trovate come me. Infatti, quando io ero contenta di andare la mattina, magari c'era chi di loro, non che andavano dalle sole, andavano da altre parti. Vabbè, però oggi ci devo andare per forza. Io invece ci andavo proprio, mi piaceva proprio stare con loro. Ho avuto, non lo so, soprattutto con una delle due. Sono proprio...
0: Ti hanno voluto bene?
1: Sì, sì,
0: ti vogliono
1: subito.
0: Bene.
1: Sì, sì.
0: Ti vogliono? Perché, insomma, uno parte dalle basi, però quando le basi le hai acquisite, poi diventi uno splendido primo, secondo, terzo piano, no? Diciamo, se vogliamo partire dalle fondamenta, succede che le persone ti vogliano anche far capire quanto bene ti vogliamo. Per esempio, con una cartolina. È arrivata una cartolina. Lei mi guarda, eh? Noi le cartoline arrivano là dentro, no? Arrivano là. Vediamo.
2: Ciao Francesca.
1: No.
2: Ti invio questo video anche da parte di mia sorella Caterina per ringraziarti dell'impegno e della disponibilità che hai dimostrato nel periodo di stage che hai svolto presso la nostra azienda. E hai mostrato sempre interesse, curiosità, una grande voglia di apprendere e soprattutto ti sei sentita ben integrata nel nostro ambiente lavorativo. Ti sei, diciamo, sentita parte attiva della nostra azienda e quindi ti auguriamo di proseguire il tuo percorso formativo con la stessa passione che hai mostrato fino ad ora. È un'occasione per mandarti un caro saluto. A presto, Elisabetta e Caterina. Ciao.
0: Allora, Elisabetta e Caterina, grazie signore, grazie a voi. È bello sentir dire, questa è una pagella,
1: sì,
0: una pagella di tutti i 10, no?
1: Grazie.
0: È così però. E adesso Francesca ci racconta come... Questo che cos'è?
1: Sempre per prendere le misure per fare i colletti. Quello è da uomo. Questo non so come si adopera. So che ci sono dei brevetti fatti apposta per usarli.
0: C'è
1: quindi
0: qualcosa che ella non sa. Ma non vi preoccupate, se la chiamiamo fra 10 puntate sarà preparatissima. Allora, il sogno adesso, il futuro, il futuro fatto di presente per te, che cos'è?
1: Allora...
0: Su, coraggio.
1: Cosa proprio vorrei? Allora, intanto insegnare, se ci riuscissi, almeno dall'inizio proprio, dalle basi, come ho cominciato sabato, che ho cominciato che ero allieva del corso, sono diventata l'insegnante in chiesa insieme all'altra sarta.
0: Sì.
1: E andare avanti, non lo so.
0: Voi tenetela d'occhio, io dico questo, per quelli che la conoscono intorno alla dove vive, per le persone che la conoscono nei vari corsi, per le persone che sanno quanta generosità ci sia in questa giovane ragazza, mamma di due ragazzoni, che ha deciso di fare di tutto ciò una nuova vita, una dedica d'amore a una nuova vita. Io so che a Natale è successa una cosa molto importante, cioè tu hai preso una decisione, va bene la macchina da cucito di nonna, okay. Quella è sacrosanta, quella è la prima Ferrari che vince il mondiale.
1: Non l'ho mai fatta partire,
0: quella
1: non lo so.
0: Non ha mai funzionato.
1: No, quindi. non la voglio usare, non ci riesco, non lo so.
0: Perché. Usare.
1: Non lo so.
0: Perché?
1: Perché non è mia, quindi sta lì.
0: Perché non è tua?
1: Sì, sta lì.
0: Secondo me verrà un giorno in cui funzionerà.
1: Può darsi.
0: Ma tu hai deciso di farti un regalo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sempre i miei figli con mio marito.
3: Sono sempre loro.
0: Si muove una testuggine romana sta famiglia. Cioè, dun dun dun dun dun. Vanno tutti quanti. Sì. Qual è questo regalo?
1: La macchina industriale.
0: Industriale?
1: Sì, sono quelle grosse che pesa tantissimo con tutto il tavolo.
0: Sì.
1: La macchina da
0: uscire. Cioè, tu hai preso
1: uscire.
0: Un pezzo di casa, hai detto, qua, via.
1: Sì, proprio, c'ho una camera intera solo per me adesso.
0: Una camera intera. Allora, ha detto di non sapere, tra virgolette, che cosa ci sarà nel futuro. E questo io lo apprezzo moltissimo, perché non è giusto neanche dire io farò. Ma secondo voi una donna che sposta un intero pezzo di casa e si mette dentro la macchina industriale, dove vorrà arrivare, signori? Guardate, Francesca Ponzo, dove vorrà arrivare? Sarà argomento di una futuribile puntata. Complimenti.
1: Grazie.
0: Ma la macchina di nonna, falla partire.
1: Grazie.
0: Ha bisogno di parlare, credimi. Se posso darti un consiglio piccolo, falla partire. Davvero, te
1: okay.
0: Lo chiediamo per favore. Noi adesso smontiamo tutto questo, non abbiamo fatto vedere, questo è stato così accanto, guardate, questo prima non c'era, adesso c'è. E questo è saper cucire, saper fare, saper creare, saper disegnare. Disegnare la propria vita sull'obbedienza alle leggi, alle regole e sul benessere degli altri per primo, perché tu indossi la divisa dei carabinieri. E quel benessere, quella sicurezza degli altri viene prima di qualsiasi altra cosa, è il tema del nostro prossimo incontro che, credetemi, è super emozionante. A tra poco.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
8: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
9: bellissima.
8: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
10: Dunque, ho chiesto un applauso tanto grande perché è naturale che sia così. Abbiamo il piacere infinito di avere in studio il comandante generale emerito dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri. Comandante generale dell'Arma dal 2018 al 2021 e autore di un libro edito da Neri Pozza che va letto tutto, armati di tanta commozione, lungo tante pagine. Ho servito lo Stato, una vita nell'arma. Devo dire, generale, nel rispetto del suo stile, un titolo più giusto di così e più diretto non l'avremmo potuto immaginare.
11: Grazie.
10: Perché è così. Allora, incredibile a dirsi, perché li porta splendidamente, lei ha fatto 50 anni di carriera?
11: Sì.
10: Più o meno?
11: Sì, diciamo 45 anni nell'arma, da sottotenente a comandante generale, e gli altri tra l'Accademia e la Scuola Militare di Napoli, la Nunziatella.
10: Quindi, insomma, una lunghissima carriera. Poco fa, anzi, durante tutta la puntata noi abbiamo parlato di basi, no? Sì. Di partire dalle basi, avere le basi. Per essere carabiniere, e nonostante l'eleganza anche nella non divisa, la divisa dei carabinieri rimane sulla pelle per tutta la vita.
11: Sì.
10: Ecco, le basi di partenza di questo servire lo Stato, quali sono?
11: Sì. Certamente una consapevolezza. Una consapevolezza che se vuoi fare qualche cosa, possibilmente dovresti farlo a favore della collettività. E a favore della collettività, e lo Stato è collettività.
10: Certo.
11: Lo Stato è comunità prima ancora che autorità, nella mia visione. E quindi quando si comincia a pensare cosa farai da grande, a parte che ero già inserito in un ambiente militare, avendo frequentato la scuola militare di Napoli, mi è parso conseguenziale provare lungo questa strada, una strada che sentivo nelle mie corde. Ecco.
10: È una strada lunga e in questo libro il generale Nistri fa un... Peraltro scritto benissimo, ma segue un percorso molto importante, raccontare i singoli, raccontare le storie, quelle storie che sono parte della tua vita, che sono state la tua vita, che sono la tua vita, perché solo così possiamo imparare cosa voglia dire vestire quella divisa per tutta la vita. Allora, la sua carriera comincia a Mestre, ma il primo comando territoriale è a Urbino.
11: Sì.
10: E uno dice, ci credo che Urbino, con buona pace di tutte le altre città, ti rimanga nel cuore, perché però quando a voi danno un comando, la bellezza della città c'è, ma voi dovete andare dove ci sono le cose più difficili e complesse.
11: Sì, premessa, tanto Urbino è nel cuore anche perché io mi sono sposato in Urbinate, e quindi insomma... Gioco forza.
10: Posso dirlo? Formidabile ragazza. Ma lo spiegheremo poi, perché insomma,
11: sì,
10: dietro un grande uomo, dietro un grande carabiniere, c'è una donna che sappia fare i bagagli in 30 secondi. sì. Spostarsi, andare, dire ok, si fa, si va.
11: Esatto, e questo è giustissimo. E quindi, fatta questa premessa, Urbino è stato l'inizio, o meglio, l'inizio, tra virgolette, importante, certo, di questo percorso. Motivo per cui sono legato a Urbino sentimentalmente, ma motivo per cui sono legato a Urbino anche professionalmente, è perché i primi insegnamenti non teorici, ma pratici...
10: Le basi.
11: Io le ho ricevute a Urbino. E da chi? Le ho ricevute da un mio dipendente, da un mio collaboratore, che era il maresciallo maggiore aiutante, carica speciale, i gradi di allora, Redalino Albanesi, il maresciallo di altri tempi, io lo definisco, come del resto di altri tempi erano i miei superiori, i miei colleghi e via discorrendo. E questo maresciallo, con il suo fare umile, laddove l'umiltà è molto diversa dalla modestia, perché la modestia è un qualcosa di esteriore, l'umiltà nasce da dentro, mi introdusse in determinati, come posso dire, anche trucchetti del mestiere, e lo fece per evitare che io, giovane capitano, arrivato lì a, peraltro, a sostituire un grandissimo mio predecessore, il generale, ora generale Battista, e potessi in qualche maniera non sfigurare quando sarei andato in giro tra il mio personale.
10: Uno di questi, lei li ha chiamati trucchettini, uno di questi suggerimenti.
11: È troppo tecnico, ma insomma, sostanzialmente lui mi chiese, dice, signor capitano, all'epoca era questa la dizione, signor capitano, vorrei avere l'onore, quale maresciallo più anziano della compagnia, di essere il primo a ricevere la sua visita. Nel nostro ordinamento i comandanti devono fare determinate visite periodiche, va bene. E dissi, certo, perché no? E nel momento in cui entrai nell'ufficio, tutte le formalità, e lui cominciò a dirmi, lei adesso mi vorrà chiedere questo registro. E certamente, una volta visto il registro, vorrà chiedere quest'altro documento, perché attraverso quest'altro documento lei...
10: Che meraviglia! Ma che meraviglia!
11: È fantastico!
10: Ma che meraviglia! Che grazia, no? Che
11: grazia!
10: Che grazia!
11: Esattamente, adesso non voglio essere... perché nel libro io ho cercato di rifuggire da ogni agiografia, non voglio essere quasi patetico, ma la grazia di un padre che in qualche maniera porta il figlio a conoscere la vita, anche se nel caso specifico era la vita professionale. E io di questo sarò sempre grato al maresciallo Albanesi, al cavaliere Albanesi, che aveva un solo difetto, era juventino, non so se si possa dire, ma questo...
10: E lei invece è?
11: Io in realtà ho 30 anni, ne dimostro un po' di più perché sono interista, ed è duro essere interista.
10: È un duro lavoro, è meraviglioso. Generale Nistri, guardi, sì, non le difetta ovviamente l'ironia, quello che è stato appena detto è per il modo in cui la sinfonia di musica in cui venne accompagnato da questo padre, e ci porta a quel concetto che poi è legato proprio nei secoli fedele. No, tu vedi un carabiniere, sai che è nei secoli fedele. E c'è Leone. Leone è un cagnolino, no? Andate a rileggere Argo e l'Odissea. Questo non è un cagnolino, questo è un capolavoro proprio. Qui uno ci affonda dentro le mani. Perché Leone è protagonista... È protagonista di questo libro.
11: Sì, assolutamente. È anche protagonista della vita mia, di mia moglie, perché la mattina è lui che ci dà la sveglia, irrimediabilmente alle 5:30, massimo 6 di mattina.
10: Molto militare, insomma.
11: Sì, ecco. Ma non ho capito che sono andato in pensione. Insomma, a parte questo. È protagonista perché c'è un capitolo in cui parlo di uomini e donne carabinieri. Sì. Perché, ecco, un piccolo inciso, se posso permettermi. Deve. La mia è un'autobiografia che io definisco atipica. È atipica sia perché non è cronologica. È una specie di quadro divisionista, vari frammenti che spero che alla fine portino a una sintesi unitaria. Ma è anche, non è un libro di memorie o di vita, è un libro in cui cerco di dipingere ciò che è stato l'ambiente in cui sono vissuto, in cui ho lavorato. E quindi è un guardare l'arma dal di dentro. Ma a parte questo, tornando a Leone, insomma, questo capitolo è dedicato ai carabinieri, uomini e donne, e per dedicare questo libro, questo capitolo, mi sono rifatto a una canzone di un noto rapper, il quale definisce nella canzone carabinieri e militari sono tutti figli di cani, tu come li chiami sono solo infami, qualcosa del genere adesso, che poi sembra brutto anche fare pubblicità, ma non è questo il discorso. Il discorso è che allora, siccome ogni capitolo del libro inizia con qualcuno che parla, qualcuno che dice qualche cosa, posso essere io, possono essere altri, come comincio questo capitolo? Allora mi è venuto in mente Leone. Leone mi ha fatto... Ho pensato che Leone, guardando, ascoltando la televisione, esprimesse le sue valutazioni sulla canzone e soprattutto esprimesse le sue valutazioni su ciò che era... evidente, dice sì, va bene, figli di cani, ma tu lo sai che cosa fanno i cani, che cosa sono i cani? Poi alla fine a loro basta una crocchetta e una carezza. E un carabiniere, tu lo sai veramente che cos'è un carabiniere? Lo sai che significa fare servizio al freddo la notte di Capodanno perché gli altri possano divertirsi? Lo sai che cosa significa entrare in una casa, in un incendio, in una casa per cercare di salvare un disabile che sta a quella casa? Ecco. Questi sono i figli di cani. E poi porto degli esempi in cui appunto questi figli di cani in qualche maniera dimostrano che anche nei figli di cani, oltre che nei cani, ci può essere umanità.
10: Ora, generale Mistri. Infatti, di questo, poi io devo fare le domande.

0: Non devo fare i commenti. I commenti li fate voi, mi basta guardare le persone in questo studio. Emma, chi è Emma?
1: Emma, Emma.
0: Emma, Emma.
1: Emma, quante cose si potrebbero
0: Emma,
1: dire.
0: quante
1: Emma,
0: cose potremmo dire? Emma.
1: Emma, molto semplicemente, è la mia, per il momento, unica nipotina. Eccola là, eccola là. Sì, ho la barba non fatta, ma mi si
0: Ah, lo sapevo che
1: perdonerà.
0: l'avrebbe detto, guardi, lo sapevo che
1: E
0: l'avrebbe
1: per
0: detto.
1: forza.
0: Però un nonno può anche permettersi,
1: Sì,
0: non in
1: certo.
0: servizio, di avere un giorno la barba un po' più lunga. Si
1: Soprattutto
0: può
1: se in quel
0: fare.
1: momento la bambina non ti accarezza il viso, se no poi si punge, ma non è questo il discorso.
0: Meraviglioso.
1: Emma, insomma, Emma è un po' il motivo iniziale per questo libro.
0: Esatto.
1: Allora, mia moglie, i miei figli, papà, perché non scrivi qualche cosa? In realtà lo dicevano per togliermi di mezzo, insomma, ti metti lì a scrivere e stai a posto. Dopodiché, insomma, la faccio breve, sono stato contattato. Senta, generale, ma perché non scrive qualche cosa? Io ho detto, c'è scritto anche nel libro, dice, scusi, ma onestamente a chi vuole che interessi la vita di Giovanni Nistri? Ma l'ho detto e lo dico ancora
0: Ma non
1: con
0: concordo.
1: sincerità.
0: Sì, ma...
1: E lui mi ha detto, sì, beh, può darsi pure, ammesso e non concesso che, però lei in fondo è stato un alto dirigente dello Stato da un lato e soprattutto. Dice, vuole veramente che sua nipote conosca di lei solamente guardando Google, guardando YouTube, con tutte anche le deformazioni che purtroppo la rete introduce nella vita di tutti i giorni. Allora lì ho pensato, dice, vabbè, mia nipote potrà pensare male di me quanto vuole, ma almeno lo penserà perché gliel'ho detto io. E allora ho detto, senti, voglio presentarmi a mia nipote. E ho buttato giù questo, come lo definisco, questo libercolo che non è un Guerra e Pace, sono 208 pagine che tutto sommato possono anche essere saltate perché l'importante è che si compri questo libro. L'importante è che si compri questo libro perché è qui è l'altro motivo che in parte poi richiama anche la copertina. Perché quando ho pensato a Emma che avrebbe avuto qualcosa da leggere sul nonno, ho pensato anche che Emma è fortunata perché ha padre, madre e ha
0: Certo che
1: quattro
0: sì.
1: nonni ancora in vita. E ci sono tanti bambini alla sua età, o più grandi o più piccoli, che non hanno più dei genitori. In particolare ho pensato agli orfani dei militari dell'arma e infatti i proventi di questo libro, i proventi di mia spettanza, andranno tutti all'Opera Nazionale Assistenza Orfani
0: Un'aula.
1: Militari Arma dei Carabinieri. E un piccolo contributo anche a un'associazione di volontariato di Urbino che fuori dal nido, che si occupa un po' dell'inserimento di ragazzi con la disabilità nella vita quotidiana. Infatti il progetto si chiama Dopo di noi, è un po' il genitore, il problema del genitore è che cosa farà mio figlio disabile dopo di noi. Ecco, questa associazione porta i bambini a inserirsi, i bambini, anche i ragazzi, gli adulti.
0: Signor generale, e qui dovrei avere tanti di quei minuti in più che non ho, questo è un libro del quale non saltare neanche una pagina, perché il generale ricorda i caduti lungo le strade, i caduti dell'Arma dei Carabinieri, ai quali va il nostro infinito amore e la nostra infinita gratitudine. Ricorda i carabinieri che durante il tempo del Covid sono andati a ritirare tutte le pensioni
1: Sì,
0: da
1: per gli
0: portare
1: anziani che non potevano
0: agli anziani che non
1: muoversi.
0: potevano uscire. Racconta un lato personale meraviglioso, Pompei, ma sapete Pompei meravigliosa in tutto il mondo. Quest'uomo è andato a Pompei quando andare con quella divisa a Pompei era molto complicato, sarebbe stato un comando molto complicato. Lì sua moglie, l'Urbinate, ha detto, ma neanche se ha finito di sentire l'ultima I di Pompei, ha detto partiamo. Partiamo subito, trasferimento, trasloco, andiamo. Quindi in questo le disobbedisco, signor generale, anzi non sono d'accordo con lei per la prima volta. Non bisogna perdere neanche una pagina di questo libro.
1: Grazie, fa
0: Neanche
1: piacere.
0: una. Giovanni Nistri, ho servito lo Stato una vita nell'arma. Il generale Nistri, grazie infinite di essere stato nostro ospite. Grazie veramente. Comprate e regalate questo libro, ne vale veramente la pena. Grazie.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Negli ospedali italiani, nei nostri ospedali, mancano infermieri. L'ultimo allarme ci arriva dalla Corte dei Conti, che certifica l'assenza di 6

0: 60.000 professionisti. E questa carenza pesa parecchio in un momento in cui è aumentata l'età media dei pazienti, sono aumentate anche le cronicità, i bisogni della cura. Allora, di tutto questo oggi vogliamo parlare con l'aiuto dei nostri ospiti, che vi presento subito. Un benvenuto a Barbara Mangiacavalli, presidente FNOPI, la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, che è qui con noi. Ben arrivata.
1: Grazie.
0: Collegato con noi da Bologna c'è Marco Mosti, direttore generale della Fondazione GIMBE, che ci parlerà anche di quello che attiene agli infermieri nel più recente rapporto. Buonasera, dottor Mosti.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, buonasera. Presidente Mangiacavalli, partiamo da questi 60.000 professionisti che mancano all'appello, certificati dalla Corte dei Conti. Confermate? Questi sono i numeri?
1: Allora, questi sono i numeri che la Corte dei Conti certifica partendo dai dati del Servizio Sanitario Nazionale, quindi questo è, come dire, è la specifica rispetto alla situazione degli infermieri dipendenti nel Servizio Sanitario Nazionale. La professione infermieristica però è ovunque, sono 468.000 infermieri in Italia iscritti agli ordini e esercitiamo nel pubblico, nel privato, come libera professione, esercitiamo in quasi tutti i ministeri, nell'esercito, nelle forze armate, nella polizia, quindi oggettivamente in tutta la rete socio-assistenziale. Quindi questo numero fotografa ovviamente quello che è come dire, la spesa che è a carico dello Stato,
0: Pochi,
1: quindi il Servizio
0: pochi,
1: Sanitario
0: sono pochi.
1: Nazionale.
0: Lei appartiene ad una generazione che ha visto anche cambiare questa professione, vorrei dire, l'ha vista crescere e a un certo punto anche la figura dell'infermiere ha avuto un sempre maggiore riconoscimento, nel senso che oggi la richiesta, una delle richieste maggiori che arriva dalla categoria è quella di non essere considerati dei meri esecutori delle decisioni dei medici, di vedersi riconosciuti anche in questa competenza. Ora, posso chiederle, alla prova dei fatti, quanto è ampia la distanza tra questa aspirazione a maggiore autonomia e poi la realtà che c'è dentro i reparti?
1: Ma allora, intanto noi abbiamo fatto un lavoro che è durato 4 anni in sinergia con i ministeri della salute e il ministero dell'università, perché proprio per queste istanze abbiamo inteso ridisegnare l'assetto della formazione infermieristica.
0: E poi ne
1: Quindi,
0: parleremo dopo.
1: con l'idea di ampliare il livello di autonomia e di responsabilità. Allora, indubbiamente la professione infermieristica oggi in Italia vive costretta dentro una serie di logiche spesso organizzative, spesso dettate dalla contingenza anche economica, spesso dettate da modelli organizzativi che non hanno molto più senso di esistere, considerando anche il cambio demografico e il cambio
0: Certo, una
1: epidemiologico della
0: popolazione che
1: popolazione.
0: invecchia.
1: E quindi c'è un tetto di cristallo che facciamo ancora fatica a superare, perché per esercitare una professione infermieristica, come avviene in tutti i paesi europei, quelli a cui ci ispiriamo prevalentemente, quindi un esercizio autonomo e responsabile, perché la legge comunque lo prevede, non autarchico, quindi dentro un'equipe complessa e composita, fatta anche da altre professioni, tra cui medici, piuttosto che sul territorio, psicologi, assistenti sociali, con una disciplina però propria. E questo facciamo ancora fatica ad affermarlo, perché c'è, come dire, ci sono una serie di resistenze
0: Qui c'è
1: prevalentemente
0: tutta una strada
1: culturali.
0: da percorrere. Allora, la professione chiede autonomia, direttore Mosti, la Fondazione Gimbe ha presentato proprio di recente gli ultimi dati del nono rapporto sullo stato di salute del nostro preziosissimo Servizio Sanitario Nazionale e ovviamente c'è tutta una parte che con dei dati fotografa la situazione rispetto al comparto infermieristico. Noi abbiamo provato a sintetizzarli in un grafico e quindi le chiedo di aiutarci a comprenderli sinteticamente, cioè a partire dagli infermieri per numero di abitanti e in relazione ai medici e poi la questione della retribuzione. Ecco, insomma, qual è la situazione che ci raccontate rispetto con un confronto con la media dei paesi OCSE? Quindi stiamo parlando di 38 paesi.
2: Sì, noi
0: Presidente,
2: quello che
0: direttore
2: facciamo è
0: Mosti.
2: sempre. Sì, noi quello che facciamo appunto è sempre, oltre ad analizzare i dati del nostro Servizio Sanitario Nazionale, anche andare a vedere cosa accade fuori dall'Italia. Il cartello che avete mostrato ci fa capire come rispetto alla media OCSE di 9,7 infermieri, in Italia ne abbiamo molti meno. E questo cosa vuol dire? Che altri paesi, e parliamo dei paesi dell'economia più avanzata del mondo, hanno un numero maggiore di infermieri. Quello che diceva la Presidente attiene proprio anche a che cosa fanno gli infermieri all'interno delle equipe multiprofessionali, e noi come GIMBE abbiamo sempre insistito molto sulla multiprofessionalità all'interno delle cure. Il rapporto con i medici in Italia è 1,2, la media OCSE è del doppio, 2,4. Ci fa proprio capire che di fatto in Italia c'è un infermiere per ogni medico, quando all'estero invece sono doppio come rapporto. E il tema della retribuzione è un tema molto importante, è stata anche una delle aperture proprio della nostra comunicazione sul nono rapporto GIMBE. Il personale sanitario all'interno del Servizio Sanitario Nazionale è quello che più di tutte le voci di spesa negli ultimi 15 anni ha scontato dei tagli, e questo lo vediamo sulle retribuzioni.
0: Certo, io la ringrazio per l'estrema chiarezza e anche perché è stato anche altrettanto conciso. Presidente Mangiacavalli, abbiamo visto insomma, rispetto agli altri paesi nel raffronto OCSE quale differenza, si parla di insomma, numeri doppi, ma ci fa capire, proprio quasi vedere nel concreto che cosa significa questa mancanza di infermieri, di personale infermieristico dentro un reparto? In cosa si
1: Beh,
0: traduce proprio, quasi
1: allora, si
0: visivamente?
1: traduce sostanzialmente in un sovraccarico per quelli che sono presenti, si traduce in una mai certezza di un esercizio del turno che tenga conto anche delle indicazioni europee in termini di momenti di riposo e di recupero psicofisico, si traduce in ferie saltate, riposi saltati, richiami dalle ferie, si traduce nel fatto che spesso però poi le presenze sono ridotte rispetto al numero dei pazienti. Ormai tutti gli studi internazionali ci dicono che quando il rapporto tra infermieri presenti e personale assistiti in carico scende sotto certi livelli e diventa pericoloso, con l'incremento anche
0: Certo,
1: dei dati di
0: perché
1: mortalità, ma
0: ci possono
1: anche
0: essere
1: di
0: errori, c'è un
1: correlazione,
0: accumulo di
1: esatti.
0: stress
1: Quindi questo è un
0: notevole.
1: prezzo che pagano i cittadini italiani che arrivano, come dire, nelle nostre strutture e nel nostro Servizio Sanitario
0: Abbiamo
1: Nazionale.
0: compreso quanto delicata è la questione e continueremo a comprenderlo e approfondire il tema subito dopo la pubblicità, quindi ci allontaniamo, usciamo dallo studio solo qualche istante.
3: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
4: Sulla strada, il Vangelo della domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
0: Ben rientrati in studio, siamo noi. Allora, continuiamo a parlare dell'impatto che ha nei reparti, in generale sull'organizzazione di servizi, la carenza di personale infermieristico e anche quali sono le ragioni che rendono così sempre più complicato lavorare nel Servizio Sanitario Nazionale. Direttore Mosti, io provo a estendere lo sguardo perché dal vostro rapporto emerge anche il fenomeno dei cosiddetti tagli invisibili. Alla sanità, cioè l'aumento delle cosiddette spese out of pocket. Pockets sono le nostre tasche, quelle dei cittadini. Ci spiega meglio che impatto ha questo appunto sull'organizzazione dei servizi?
2: Sì, da un lato noi abbiamo rilevato come l'esecutivo, l'attuale esecutivo abbia messo 17,5 miliardi sul Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi 4 anni. Però se guardiamo questo stesso dato come percentuale sul prodotto interno lordo, quindi qual è il peso che ha la spesa sanitaria pubblica sulla ricchezza del nostro paese, questo nel 2022 era il 6,27%. Ecco, un calcolo molto semplice: se questo 6,27% fosse rimasto tale anche negli anni 23, 24, 25 e 26, avremmo avuto circa 18,8 miliardi in più per la sanità. Questo è il segno che, nonostante la sanità pubblica venga finanziata, mancano ancora delle risorse. Questo cosa fa succedere? Che vuoi per le lunghe tempi di attesa, vuoi perché non si riesce a trovare la cura in maniera, diciamo, fruibile o appunto tempestiva, le persone sono indotte ad andare a pagamento, ovviamente.
0: E chi non può
2: E
0: farlo
2: non tutti.
0: rinuncia a curarsi, abbiamo visto milioni di cittadini italiani purtroppo lo stanno facendo. Allora.
2: Esattamente, c'è appunto un solco che si sta scavando fra chi può pagare o ha un'assicurazione sanitaria e chi invece deve rinunciare a curarsi. Istat ha detto che nel 2024 sono stati quasi 6 milioni
0: È
2: gli italiani che hanno
0: impressionante, insomma,
2: rinunciato
0: come
2: nel corso
0: dato.
2: dell'anno almeno
0: Sì.
2: a una visita o a una cura.
0: A questo infatti mi riferivo ed è insomma un dato che fa una certa impressione, questo di diseguaglianza sanitaria. Presidente Mangiacavalli, proviamo a mettere in fila le ragioni principali per cui tanti giovani, qualcosa sta cambiando, ne parleremo, però tanti giovani scappano, ma anche professionisti, anche questo è altrettanto grave, già formati dal Servizio Sanitario Nazionale, le maggiori criticità le mettiamo in colonna.
1: Allora, indubbiamente, come dire, in questo momento il Servizio Sanitario Nazionale è un po' poco attrattivo. Un poco attrattivo perché per una questione stipendiale, come è stato ben detto, perché ci sono modelli organizzativi che, come dire, spesso non solo non valorizzano le competenze e le professionalità, ma addirittura le svalorizzano in una logica, come dire, di uno vale uno. Per quanto riguarda la mia professione, la professione è ancora attrattiva e quest'anno abbiamo visto anche l'inversione
0: Sì,
1: di
0: poi ne
1: tendenza con
0: parleremo
1: alcuni,
0: bene rispetto agli anni
1: però
0: precedenti, più ragazzi si iscrivono.
1: soffre dentro queste regole, ma allora, dobbiamo anche prendere atto che ci sono anche stati rinnovi contrattuali anche ravvicinati, che
0: Sì,
1: comunque hanno dato una,
0: un
1: come
0: po'
1: dire,
0: di
1: una
0: ossigeno.
1: prospettiva. Però oggettivamente si fa fatica a fare meritocrazia, si fa fatica a sviluppare modelli innovativi, si fa fatica a realizzare quella che per gli infermieri è un'intima convinzione deontologica, prima ancora che professionale, che è la relazione di cura, il
0: Sì,
1: tempo per l'assistito. E quindi
0: chiaro.
1: c'è la fuga da un lato verso l'estero, noi abbiamo circa 30.000 infermieri che
0: Sì.
1: sono andati all'estero, dall'altro verso altre condizioni, soprattutto ad esempio la libera professione, perché c'è un equilibrio
0: Il
1: diverso.
0: Servizio Sanitario Nazionale è messo a dura prova. Da questo punto di vista, sicuramente, direttore Mosti può aggiungere qualcosa proprio dal punto di vista della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, cioè che cosa significa concretamente non essere attrattivi per i giovani, ma perdere anche professionisti che scelgono non solo di andare all'estero, ma scelgono il privato, che sono già molto ben formati, che magari hanno anni di esperienza sulle spalle e sappiamo quanto è importante proprio nella relazione di cura.
2: Sì, noi abbiamo analizzato un po' le dinamiche che dal blocco del tetto delle assunzioni per il personale, siamo ai primi anni 2000, ci ha portato fino ad oggi. Quel blocco, quindi un tetto per cui non si poteva assumere nuovo personale oltre quello che era il ricambio, diciamo, questo tetto però è in vigore da oltre 20 anni. Quindi, come diceva la Presidente prima, è chiaro che l'attrattività di una professione non è solo legata alla retribuzione o al contenuto della professione stessa, ma è legata anche a come questa professione può venire esercitata. E
0: Certo.
2: purtroppo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale questo mancato ricambio di professionisti ha fatto sì che chi è rimasto ha avuto più carico di lavoro, volendo semplificare, no? E quindi chiaramente tanti che, come si diceva, sono andati all'estero, hanno scelto il privato, hanno scelto la sanità privata o la libera professione. Noi, incrociando i dati OCSE con quelli della Ragioneria Generale dello Stato, abbiamo stimato che un infermiere su cinque oggi non lavori nel Servizio Sanitario Nazionale, almeno un infermiere su
0: E
2: cinque.
0: questo è un dato che
2: Quindi
0: ci dice
2: questo appunto ci
0: tantissimo.
2: dice
0: Sì,
2: che non è
0: perdoni.
2: la professione a non essere attrattiva, ma è lo svolgere quella professione nel Servizio Sanitario Nazionale che quantomeno non è attrattivo rispetto ad altre possibilità.
0: Grazie. E c'è un altro aspetto che noi abbiamo voluto introdurre, alla voce difficoltà, per le professioni infermieristiche, è l'aspetto della sicurezza, perché quando si lavora in carenza di organico, in condizioni di grande stress, che sia un pronto soccorso, che sia un reparto, che sia un'ambulanza, insomma, lo dicevamo, c'è il rischio di errori, ma sale anche la temperatura, aumentano le tensioni, esiste il rischio concreto. Noi abbiamo raccontato tante volte, siamo noi che ci sono stati anche casi di vere e proprie aggressioni, e questo riguarda tanto i medici quanto gli infermieri. Allora vogliamo mostrarvi una sperimentazione che è partita da Modena, che utilizza delle body cam per aumentare la sicurezza del personale proprio dentro gli equipaggi del 118. Il racconto è del nostro Giorgio Brancio.
5: Questa è la body cam che viene vestita sull'uniforme dei nostri operatori. Per accenderla, quando
6: quando c'è una violenza nei confronti dell'operatore, l'operatore basta che schiacci il tasto centrale e un rumore e l'accensione di una luce indicherà che la registrazione è in corso.

0: Chiaramente, prima di azionarla, noi dovremo assolutamente sempre avvisare i presenti che stiamo per attivare la bodycam, e questo è essenziale, anzi è necessario per la privacy degli utenti.
1: Nel territorio dell'azienda USO di Modena abbiamo voluto sperimentare la dotazione di bodycam al personale che opera sul 118. Questo perché? Perché negli ultimi 2 anni abbiamo registrato circa 50 episodi di aggressività a danno degli operatori. Di questi una trentina circa si sono limitati ad aggressioni verbali, quindi non sono sfociate in aggressioni fisiche vere e proprie. Ma nonostante ciò abbiamo sentito l'esigenza di intervenire dotando il personale di questi strumenti che sono per noi certamente deflattivi di questi episodi e danno maggior sicurezza agli operatori nell'ambito delle proprie attività.
0: Se una persona ci vuole aggredire, si spera che vedendo la bodycam ed avvisando che se non si ferma nell'aggressione, appunto fisico-verbale, sarà ripreso, si spera che si fermi. Quindi, in primis, una capacità di deterrenza di vestire una bodycam, ma ovviamente avere una prova reale video di quello che sta accadendo per poterla trasmettere poi alle forze dell'ordine, alla procura o comunque a chi ce lo chiederà per poi i seguiti del caso.
1: Tra le ragioni di attivazione di questo progetto c'è stata anche una richiesta degli stessi operatori, non soltanto del 118, tutti gli operatori hanno registrato un bisogno di maggior sicurezza. La cronaca anche nazionale registra quasi quotidianamente episodi più o meno di aggressività che si possono verificare nelle strutture sanitarie pubbliche italiane. Abbiamo deciso di iniziare dal 118, ma abbiamo l'idea di estendere questa progettualità anche al personale del PS, perché in pronto soccorso c'è una tensione delle volte legata anche alla contingenza, alle difficoltà di trovare delle risposte in termini immediati secondo il proprio percepito di rischio.
0: Trovarsi a dover soccorrere, ovvero aiutare una persona che ha bisogno e ritrovarsi vittime di un'aggressione fatta dal paziente stesso o dagli astanti, dai parenti, da quello che sono, si prova sicuramente paura a volte, devo dire la verità, ma anche molta tristezza, perché insomma tu sei lì per aiutare e se la, insomma, chi ti aggredisce non lo capisce, questo ti mette sicuramente molta tristezza.
2: Ecco, e anche questo, no? Il timore di poter essere aggredito può essere un elemento che magari disincentiva, scoraggia un giovane dallo scegliere questo percorso professionale. Però qui ci sono anche degli aspetti e delle novità positive che hanno a che fare, e so che ci tiene a sottolinearlo, con la riforma della formazione universitaria che voi come FNOPI avete molto sostenuto. Ci spiega sinteticamente le novità, in che cosa consiste, che cosa è cambiato?
3: Sì, questo è stato un grande risultato, la prima tappa di un percorso, però ovviamente con una sinergia importante istituzionale tra la Federazione come ente sussidiario dello Stato e i ministeri coinvolti, ma anche la Conferenza delle Regioni. Abbiamo ridisegnato la laurea magistrale. Oggi la formazione infermieristica, così come quella di tutte le professioni sanitarie, è già orientata sul famoso 3 più 2, laurea triennale di primo livello e laurea
2: Quella magistrale.
3: specialistica di secondo livello. Noi abbiamo ridisegnato i percorsi specialistici, passando da un percorso unico che avevamo, che aveva più un indirizzo organizzativo manageriale, verso un percorso clinico specialistico su 3 aree. Molto, come dire, molto ampie, ma che hanno anche un aggancio normativo importante rispetto anche all'evoluzione del paese, soprattutto dopo il Covid col PNRR. Quindi tutta l'area della salute, dell'assistenza territoriale, dell'infermieristica di famiglie e di
2: Quindi
3: comunità,
2: verso le case delle comunità.
3: esatto, le COT, i PUA, gli ospedali di comunità, tutto lo sviluppo, insomma, della rete territoriale, tutta l'area dell'urgenza emergenza ospedaliera e territoriale, anche extraospedaliera, e tutta l'area neonatale pediatrica. Sono 3 aree dove la professione infermieristica può dare molto in termini di competenze specialistiche. E quindi abbiamo ridisegnato questi percorsi che portano anche ad un incremento dell'ambito di autonomia e di competenza
2: E questo ci fa
3: professionale.
2: piacere sentirlo. Tra l'altro va anche sottolineato, direttore Mosti, che quest'anno i dati 2026 di iscrizione dei ragazzi, degli studenti, alle scienze infermieristiche sono dati in aumento. Allora le chiedo, ma se questo trend è positivo, è sempre difficile, io lo so, fare queste pianificazioni di lungo termine, molto più complicato di quello che sembra. Però se continua la crescita, noi siamo fuori pericolo, nel senso che recuperiamo sulle necessità del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla carenza degli infermieri?

0: Diciamo che ad oggi noi abbiamo assistito appunto a un'inversione di tendenza rispetto all'anno accademico 2025-2026, in cui per il corso di laurea in infermieristica eravamo andati sotto il rapporto di una domanda per posto disponibile, 0,92 per la precisione. Quindi vuol dire che in quell'anno non si sono coperti tutti i posti disponibili. Nell'anno in corso abbiamo avuto questa inversione di tendenza, siamo passati a 1,06. È poco più della parità, però se questo trend dovesse proseguire potremmo iniziare piano piano a recuperare quel gap che si è originato negli anni precedenti. Considerate che prima della pandemia le domande erano 1,6 per posto disponibile, quindi ogni 100 posti disponibili 160 candidati. Da lì in poi c'è stata una discesa che in tutti gli anni successivi ci ha portato a quello 0,92 di cui dicevamo.
1: E noi speriamo che questo recupero sia possibile. Io la ringrazio molto, direttore Mossi, la restituisco al suo prezioso lavoro. Grazie davvero. E subito dopo la pubblicità ci interrompiamo per qualche istante. Ascolteremo la testimonianza, daremo voce ad un ragazzo di 27 anni che ha proprio consapevolmente scelto questa professione. A tra poco.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
3: Bellissima.
2: qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
2: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi
2: Vi
5: aspettiamo!
2: aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Ben rientrati in studio, siamo noi. Allora, continuiamo a parlare del mestiere di infermiere. Siamo partiti dalle carenze del personale infermieristico, abbiamo approfondito la questione della legittima richiesta di una maggiore autonomia professionale a fronte di competenze che stanno mutando. Abbiamo affrontato un tema positivo che è la riforma proprio del percorso di formazione universitaria di scienze infermieristiche e adesso vorrei farvi ascoltare proprio direttamente la voce di un giovane che è Cristian Zanfardino. È uno studente all'Università Federico II di Napoli, è collegato con noi. Cristian, ben arrivato.
6: Buon pomeriggio.
1: Allora, Cristian, la tua, buon pomeriggio a te, è una vicenda particolare perché tu eri iscritto a biologia, poi quando eri a pochi metri dalla laurea, praticamente ti mancavano solo 6 esami, hai cambiato percorso e hai scelto scienze infermieristiche. Ma come mai?
6: Beh, mi sono reso conto che alla fine, a un passo dalla laurea, non era in realtà la mia strada. Avrei preferito un percorso che mi permettesse di poter essere più vicino alle persone in momenti delicati. L'idea di infermieristica è sempre stata nascosta all'interno del mio cervello fino a quando non ho avuto il coraggio di provare il test d'ingresso
1: Ed è
6: ed eccomi qua,
1: andata, ed è
6: sono al
1: andata.
6: terzo anno,
1: Ti interrompo
6: andata.
1: solo un istante e poi torno da te perché volevo
6: Certo.
1: coinvolgere la Presidente qui perché c'è un altro dato positivo da evidenziare che magari ha influito sia pure inconsciamente nella scelta di Christian. L'89,1% dei laureati in scienze infermieristiche trova lavoro entro un anno?
7: Questo sì, siamo la professione che sicuramente ovviamente ha più, come dire, appeal rispetto al mondo del lavoro, però credo che le motivazioni espresse dal futuro collega sono le motivazioni più importanti, cioè scegliere di essere oggi infermiere, non tanto di fare l'infermiere, ma di essere infermiere significa scegliere di stare vicino alle persone, scegliere di entrare nella sfera privata delle persone, perché noi attraverso il gesto assistenziale, noi tocchiamo le persone, noi entriamo in contatto con la loro sofferenza, con il loro disagio, con i loro pensieri che fanno fatica anche ad esprimere rispetto alla malattia, rispetto alla morte, rispetto a tutta una serie di situazioni, e noi ci siamo, notte e giorno, 365 giorni
1: E
7: all'anno.
1: infatti,
7: È una
1: insomma, poi
7: ricchezza, ma è anche un peso.
1: certo, una grande responsabilità anche, e sicuramente queste sono le motivazioni che hanno portato a questa scelta, Christian, che tra l'altro, se non sbaglio, aveva anche in famiglia qualche figura di riferimento. E io per questo
6: Sì,
1: volevo
6: esatto.
1: chiederti che che cosa pensavi, diciamo, guardando a quelle figure prima del mestiere di infermiere, magari nella tua esperienza, anche qualche volta di paziente, e che cosa hai scoperto in questi 3 anni di studio?
6: Certo, in realtà avevo un'idea molto semplice dell'infermiere, cosa che mi sono dovuto ricredere una volta all'interno del percorso di laurea.

0: Ancora.
1: Certo. Christian, il percorso prevede il tirocinio in diversi settori, in diversi reparti. Io adesso cito, cioè, spero di non mancarne alcuno,
0: Certo.
1: oncologia, neonatologia, tu hai passato, sei passato anche da gastroenterologia, cardiologia e adesso mi sembra di capire che sei al pronto soccorso. Quale di questi
0: Sì.
1: reparti ti ha messo forse più in difficoltà, messo maggiormente alla prova?
0: È sicuramente il pronto soccorso, ma credo sia anche l'ambito stesso. Comunque i pazienti sono in situazioni acute, quindi c'è una tensione maggiore, quindi c'è anche un po' di difficoltà nel riuscire a comunicare con quelle che sono i pazienti e soprattutto con i familiari di questi ultimi. Quindi non sempre la situazione, non c'è sempre la possibilità di poter agire nel migliore dei modi.
1: Senti, Christian, alla redazione tu dicevi una cosa che sembra una cosa di semplice comprensione, ma in realtà, venendo da chi fa l'esperienza quotidianamente, ha tutt'altro peso. Cioè, hai detto soltanto chi è in reparto può capire che cosa significa concretamente, poi rispetto anche ai pazienti, la carenza di personale.
0: Certo, io mi sono ritrovato comunque insieme ai miei colleghi, appunto tramite tirocini clinici, si può effettivamente vedere con gli occhi e toccare con mano come la carenza influisca non solo sulla possibilità di prestare migliori prestazioni per i pazienti, ma c'è un completo burnout anche a livello di tutto lo staff.
1: Senti, Christian, c'è un'altra cosa che volevo sottolineare di quelle che tu hai raccontato alla redazione prima di essere nostro ospite, che non hai avuto mai modo in questi anni di sentirti un ausiliare del medico. Senti di avere una responsabilità professionale autonoma che ti viene riconosciuta. Sei stato particolarmente fortunato con i tuoi riferimenti o vedi che è una situazione che comincia a essere più diffusa rispetto a voi studenti?
0: Ma io in realtà ho notato che magari con l'ingresso di medici anche più giovani o qualsiasi figura sanitaria all'interno dell'ospedale sarò probabilmente stato fortunato, ma non ho mai avuto problematiche di questo tipo, ecco. Mi sono sempre trovato a lavorare perfettamente in tutta l'equipe, che va dall'infermiera al medico a quello che è l'OSS.
1: Allora, tra poco tu ti laurei e davanti a te si spalancano quelle strade, quei percorsi di specializzazione a cui faceva riferimento la presidente Mangiacavalli. Già hai un'idea?
0: Sì, in realtà abbiamo avuto modo di approfittare e di approfondire anche durante le lezioni di università. Mi interessa molto quella che è la figura dell'infermiere di comunità, perché permette appunto di poter costruire quello che è un rapporto con quelli che sono appunto i pazienti cronici e va a risolvere anche uno di quelli che sono i grandi problemi della sanità ad oggi, ovvero quello del traffico intraospedaliero. C'è un numero sempre più crescente di ingressi al pronto soccorso e appunto magari questa specializzazione permette anche di ridurre quello che sono i numeri sempre in aumento.
1: Grazie, io ti ringrazio Cristian, insomma ti auguro veramente tutto il bene possibile, ci è piaciuto toccare con
0: Vi
1: mano il
0: ringrazio.
1: tuo entusiasmo e anche la tua motivazione, grazie davvero.
0: Se posso
1: Sì?
0: ringraziare la dottoressa Barbara Mangiacavalli, Teresa Rea, il dottor Mauro Mormile e la direttrice del polo didattico di Fratta Minore, Eugenia Mazzara. E
1: Perfetto, e noi l'abbiamo raccolto il tuo
0: voi di
1: ringraziamento.
0: 2000.
1: Grazie, grazie a
0: Grazie mille.
1: te. È tutta una circolarità di ringraziamenti. Allora, siamo in conclusione, Presidente Mangiacavalli. Abbiamo fatto un lungo percorso e ci viene spontanea una domanda che poi è cruciale. Che cosa deve fare il Servizio Sanitario Nazionale per impedire che ragazzi come Christian poi si pentano della loro scelta?
2: Ma io francamente la responsabilità vorrei che fosse di tutto il paese, cioè non è solo il Servizio Sanitario Nazionale. Gli infermieri sono una risorsa strategica, un asset fondamentale per un paese che sta invecchiando. Siamo il secondo paese più longevo al mondo, dopo la Corea. Ma non siamo longevi in buona salute. La cronicità, le fragilità, le disabilità, la solitudine, la povertà sociale, la povertà culturale, la povertà economica. Se vogliamo, poi le determinanti della salute non sono solo quelle sanitarie, ma sono anche quelle sociali. Quindi è un problema di tutto il paese investire sugli infermieri, che significa sì sui numeri, sì sugli stipendi, ma anche sull'università, creare anche le condizioni affinché possano esserci più professori della nostra disciplina che possano accogliere più studenti. Noi, un dato che non è stato detto
1: Sì,
2: oggi, ma mi
1: sì.
2: permetto di dirlo, noi abbiamo 3.000 giovani che al sud non sono entrati in infermieristica. e che potevano entrare con uno sforzo del Paese, perché sono 3.000

0: giovani che potevano essere, cioè, come dire, entrare nella filiera della formazione infermieristica, diventare futuri professionisti, andare a cambiare quegli indici sì. che timidamente quest'anno sono cambiati, ma soprattutto magari fare in modo che questo paese valorizzi di più i giovani italiani anziché poi andare a cercare e reclutare personale all'estero.
1: La ringrazio di aver contribuito a questa riflessione e noi a nostra volta speriamo di aver contribuito ad un briciolo di consapevolezza in più nel paese, come lei diceva. Grazie allora a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui in questo studio e vi aspettiamo qui sempre intorno alle 15:15.
2: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
3: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
4: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
2: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno a tutti dall'Antoniano di Bologna. Anche oggi siamo nella nostra cucina per preparare insieme 3 ricette che comporranno il nostro menù insieme a 2 amici speciali che stanno per arrivare. Ormai lo sapete, siamo a pochi passi dalla mensa francescana e qui, come in mensa, prepariamo il cibo con la stessa cura, con lo stesso amore, con lo stesso rispetto per il cibo che troviamo in dispensa, per quello che ci viene donato e per quello che ovviamente ci offre la natura con le sue fantastiche stagioni. Oggi, come d'abitudine, è arrivato all'Antoniano nel nostro chiostro un furgoncino che sicuramente ispirerà la nostra prima ricetta. Vediamo di che cosa si tratta con il primo amico, Fra Michele. Ciao Fra Michele.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao. Come stai?
5: Tutto bene, grazie, grazie.
2: Oh, un carico di cipolle.
5: Cipolle, sì, tante belle cipolle oggi.
2: Beh, la cipolla normalmente è la base silenziosa di tanti sì. preparati, il cuore di ricette fantastiche. Oggi la rendiamo protagonista.
5: Sì, io vi porterei in Turchia oggi, facciamo una ricetta turca, va bene?
2: Benissimo, benissimo. Allora, ne teniamo qualcuna perché sì. sono belle, sono veramente belle da vedere. Gli altri ingredienti sono già pronti. Posso chiederti di sistemare
5: sì.
2: il cesto? Nel frattempo io comincio a dare gli ingredienti per preparare questa pizza turca a base di cipolla. Allora, per l'impasto prenderemo proprio l'impasto, quello della pizza già lievitato, che si trova ovviamente facilmente dappertutto. Per il condimento procuratevi della carne macinata mista, della cipolla, dell'aglio, i peperoni verdi tipo i friggitelli sì. per intenderci, il concentrato di pomodoro, il prezzemolo, la paprika dolce, il cumino, il peperoncino, sale, pepe, ovviamente olio extravergine di oliva e poi per servire a crudo, quindi il topping, la parte che metteremo in superficie, ci serviranno per quello i pomodori, la lattuga, gli anelli di cipolla, il prezzemolo e poi il limone che andremo anche a spremere. È una ricetta molto molto carina.
5: Sì, molto estiva anche sì. perché... ci dà proprio il gusto di mangiare, questa si prepara anche per mangiare nei picnic fuori in Turchia.
2: Io la mangio 12 mesi all'anno questa ricetta.
5: Sì, è la pizza.
2: Allora, i nostri panetti sì. sono già pronti, questo era un panetto intero, l'abbiamo diviso in due.
5: Sì.
2: Ed è il pane per la pizza, quello già lievitato,
5: normale, sì,
2: l'impasto normalissimo.
5: Farina, acqua e lievito.
2: Acqua, farina e lievito,
5: esatto.
2: Che allora, facciamo?
5: Adesso noi lo possiamo fare le due operazioni in successione o insieme. C'è da preparare il ripieno, diciamo mischiando tutti questi ingredienti a crudo.
2: Facciamo insieme.
5: Perché poi si cuoceranno dentro il forno
2: dentro
5: assieme
2: il forno,
5: alla pizza.
2: Quindi tutto a crudo iniziamo a mescolare.
5: E poi
2: se
5: c'è da tirare,
2: io.
5: Esatto. Possiamo unire tutte
2: allora,
5: le...
2: Tu tiri
5: io
2: e io
5: intanto
2: unisco.
5: Tiro le due...
2: Però dammi un occhio, sì. è vero che va tutto insieme, però tu dammi un occhio.
5: Allora la carne macinata,
2: io inizio con la carne
5: che può
2: macinata.
5: Essere anche a gusto, può essere anche di agnello, di ovino, diciamo così, oppure di bovino. Insomma.
2: E l'andiamo a sgranare con le mani.
5: Esatto, si sgrana bene, poi si aggiunge la cipolla tritata, mm-hmm. il nostro
2: qua.
5: Peperone.
2: Ah, che bello, stamattina avevo davvero voglia di iniziare con le mani.
5: Sì.
2: Avevo bisogno di sentire il contatto con il cibo, con gli ingredienti.
5: Il nostro peperone, il nostro...
2: questi poi... sono i peperoncini, quelli friggitelli.
5: Sì, perché in Turchia, oltre a quei peperoni...